Dall'Appennino tosco romagnolo si panifica sotto le stelle con RTL. Indovinate da che zona sono? Toscano Romagna.

0: 378 378 1025, le 27, la discoteca nazionale belli.
1: Ciao, sono Bomber, oggi voglio porre un saluto speciale al mio amico Cicciù che parte per la Giamaica, che lui è molto fan degli RTL 1025.
0: Salutiamo Cicciù. Cicciù, insomma, diciamo che non so se è bergamasco, però, o anche il bresciano forse. Cicciù sta per una persona, diciamo, piuttosto in carne, ecco. La panineria Smile di Aci Sant'Antonio ci segue con tutto lo staff, volume bello a pallettoni, e dal Brasile c'è Luciano, come al solito, che ci scrive:

0: Ain't Nobody Loves Me per Felix Jaehn. Sappiamo che in origine questa era una canzone di Chaka Khan.
1: Ciao amici di RTL, sono Daniele dalla provincia di Palermo, Partinico. Sto andando a Terrasini, ho finito adesso di lavorare, che sono pizzaiolo, e sto andando a farmi un giro a Terrasini, sempre in provincia di Palermo.

0: Discoteca Nazionale si sfornano piade, hamburger e patatine al Casereccio di Assisi. Salutiamo tutto lo staff e i clienti.
1: Abballamo sabato di RTL 102.5. Belli! Di ritorno dalla Cascina del Sole dopo una serata di aver fatto musica alla grande. Ciao ragazzi, ciao Andrea del sabato.

più o meno la stessa cosa. Forza, ballamo. Salutiamo gli amici di Pagliarelle, Geggi, ciao Geggi. E anche Francesca da Vico del Gargano.

0: C'è anche Mario di Colobraro, il suo amico che si chiama Eli, compie gli anni, tanti auguri ad Eli. 378 378 1025. Le serate quelle belle, quelle con RTL.
1: Yes.
0: Da Leini, Torino, ci sono Simone e Simone. E poi c'è Samuele di Balestrate che sta ballando con noi. E in console c'è Mr. DJ Sao Tufao.
2: Ciao RTL, un saluto a tutti voi e un saluto a Daniele che sta venendo a Terrasini. Io sto salendo verso Partinico. Buona serata, buonanotte.
0: Ciao bello, balla lì. Mi piace perché molti mandano sia il messaggio scritto che quello vocale. Ma giusto così, bravi. Poi nel caso può capitare che io saluto qualcuno e poi arriva anche il messaggio vocale. Un doppio saluto, ci sta, no? Adesso rilassatevi però. Avete portato le ali? Tenetele a portata di braccia che tra poco vi facciamo volare.

Qualcuno ci chiede se anche quest'estate andremo a Lipari. Sì, sempre al Tourmaline di Lipari. Se siete in zona quest'estate, venite a ballare con noi live, la discoteca nazionale Andrade Sabato e soprattutto Mr. DJ Sao Tufao. Le serate quelle belle, quelle con RTL.

Anche noi balliamo con voi da Tremestieri Etneo, sotto il vulcano Etna naturalmente. Itu, a montagna. E pare che sia in eruzione in questo momento. Ida, è vero, Ida. Io, a montagna è Ida, non è Idu. È giusto. Sì, Idu è vulcano, sì, però nel senso che essendo a montagna non può essere Idu, è Ida, è femminile. Però in questo periodo è tutto fluido, capisci? Dipende come si percepisce l'Etna. Come si percepisce l'Etna? E intanto sta eruttando e se siete da quelle parti sicuramente sarà uno spettacolo incredibile, straordinario. E lì ci sono Nino, Irene, Sandra e Massimo. Ciao ragazzi, balla lì. E poi ci sono, a proposito di Caruso che abbiamo sentito poco fa, c'è Caruso con Bruno, Giuseppe, Salvo e sono in disco mobile in viaggio direzione Gallarate. 378-378-1025. E invece in un altro posto molto bello, Ibiza, ci sono Ludo, Anna, Luci, Ale e Dermi. Stanno andando al Pacià. Lì tra l'altro RTL 105 si sente anche in FM da Dio.

0: Guantanamo liberato. Salutiamo Vito della braceria Il Fuego e l'amico Sabino, lo staff del bar Miro di Corato, su RTL 105, la discoteca nazionale. Belli,
1: uè, uè, uè. Buongiorno, la sala del trasporto latte da Brescia, buongiorno pazzi scatenati, con questa musica

Salutiamo Saxman 69 da Perugia. E anche lui è stato un DJ set, no? Sì. DJ set, sì. E poi Cristina e Alfio invece ballano con noi da Torino. 378 3

0: Le discoteche nazionali. Ma sì. È meraviglioso.
1: Check the subject.
0: Nine to all.

378 378 1025. Dicevo, salutiamo Marta, Gabriele, Lucrezia, Giovanni, Marilena e Massimo che ballano con noi da Marsala, e poi Gianni di Conversano Bari che ha passato una bella

0: diciamo godete del nostro ritmo.
1: Salto faude sabato in autostrada a Casalecchio, c'era la deviazione, ci hanno fatto fare monti, che palle, meno male c'era RTL 102.5 è anche mia. Ciao Paolo da Empoli.
0: Ciao Paolo, abbi pazienza, insomma è così, è un po' così, è un po' così, è un po' così. E 241, lo salutano anche Maura che ci segue da Verbano Cusio, Osso, non so dove, dove ti trovi Maura? Boh, vabbè.
2: Ciao Andrea,
0: ciao.
2: Si abballa da Como, sono Paola da Como appunto, ci divertiamo tutti insieme dopo aver ascoltato la telecronaca con te, con Andrea Salvati e Mauro, Tommy Angelini, bravissimi e vabbè, viva la Francia, ha vinto contro il Paraguay, ciao, abballiamo tutti insieme, ciao ciao.
0: Ciao Paola, grazie.

Salutiamo Donna da Napoli che saluta Pachi a sua volta che sta lavorando a Rimini. E poi Disco Mobile in quel di Modica, onnipresenti Giovanna, Emanuele e

0: 378 378 1025, che il ritmo sia con voi e con il giusto spirito. Ballate in pace nel nome di RTL 1025. In console il reverendo Sautofau. Dai reverendo,
1: ci sono, no, quei modi

0: griglierò quattro fette di scamone. È la musica che serate quelle belle, quelle con RTL 105. Non si firmano, ma sono in viaggio a disco mobile da Cascino direzione Garlasco.
1: Buonasera RTL, vi ascoltiamo al bar dei fratelli Bellucci. Siamo tutti pazzi.
0: Ciao belli, balla lì. Ma dove si trova questo bar? Un poco smonto e passo di lì, se è vicino. 378 378 1025 in consulto già.

0: Discoteca Nazionale di RTL 105. Se avete lasciato un messaggio scritto o vocale, avete salutato qualcuno, lui non l'ha sentito, tranquilli, oppure volete risentirvi, scaricate l'app RTL 102.5 Play, potete riascoltare quando volete tutti i contenuti on demand, compresa la Discoteca Nazionale.
1: Tanti auguri ai miei nemici, cucù!
0: Che vuol dire? Tanti auguri ai nemici, cucù! Cucù! Ucci, ucci. Sembrano proprio novantucci.

arrivata immancabile anche Sofia da Bologna, che a quest'ora sempre ci manda i suoi messaggi al 378-378-1025. Yes, bitch. Siamo addirittura d'arrivo. Vedo un Andrea Tuzio. Questa sera puntata normale di Malanotte, no, non ci sono le partite. Anche se proprio normale, quando c'è Andrea Tuzio non si può dire che è normale, cioè, nel senso, è sempre originale in questo senso. Tra poco quindi su RTL 102.5. Yes bitch, yes bitch, yes bitch, over the stress bitch, hungry for more with his rest bitch, yes bitch, yes bitch, yes, bitch.

0: Ciao Fabio DJ, ritiro la serata, mi fate compagnia rientrando a casa, sempre in musica, enjoy, RTL anche mia.
1: Bravo, l'hai detto fratello. 378-378-1025.
2: Un saluto da Vicenza Baffetti da Bar Montilla.
1: Scusate, dov'è sottotitolato? Che non l'ho capita. Vabbè dai, chiudiamo così questa notte, eh?

tralala, lero tralala, la la la la la. Ecosol, Mr. TJ's Auto Fault.

0: Anche a Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Raffaella Coppola. Negli Stati Uniti tra un'ora circa è atteso il discorso alla nazione del presidente americano per le celebrazioni del 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Per Donald Trump l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista, ha detto, annullata la parata per il gran caldo. Paura per Aldo Montano, l'ex campione azzurro è andato in shock anafilattico ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver accusato un malore in un ristorante. Lo sportivo ex campione di scherma ha un'allergia alla caseina e nonostante lo avesse segnalato al locale prima di cenare si è sentito male. La denuncia e racconto su Instagram. Voltiamo pagina con la musica. Tor Vergata a Roma, il concerto evento di Ultimo davanti a una folla di 250.000 persone, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno. E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio, linea a Tommaso Angelini.
3: Negli ottavi di finale il Marocco e la Francia staccano il passo per i quarti, dove si affronteranno in una sfida tutta da seguire. Le Bleu superano 1-0 il Paraguay al termine di una gara bloccata, i sudamericani si difendono con ordine e non concedono spazi, ma al 72 conquista un calcio di rigore che Mbappé trasforma nel gol decisivo. Più netto il successo del Marocco, che travolge 3-0 il Canada. Dopo un primo tempo equilibrato, i nordafricani cambiano passo nella ripresa, apre una I, poi Raimi e poi ancora una I in contropiede, che chiudono i conti ed eliminano i padroni di casa.
1: Via Radio.
4: Ben trovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Al momento l'unica segnalazione riguarda la 14 Bologna-Taranto. Per un tamponamento tra tre auto il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. Sul resto della nostra rete il traffico è regolare. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Eccolo.
7: Mi distruggi così.
6: Mi distrugge più la notte, ma...
7: No, mi fai dire sempre.
6: Infatti lo diciamo e poi lo spieghiamo. Yes.

0: Amici, buonanotte, benvenuti, buona domenica, sono le 3.03, questa è Malanotte No e per quanto riguarda la domenica mattina o il sabato notte, come preferisci David Bella, buonanotte in regia, ciao David.
1: A me vale come pomeriggio.
0: Scusa. A me vale come mattino semplicemente perché mi sono svegliato da poco.
1: Esatto.
0: Altrimenti...
1: Infatti
0: noi
1: ti
0: siamo...
1: vedo un po' pestato.
0: Sì,
1: in faccia,
0: sì. No, grazie, vuol dire che sono in onda con una bella cera. Ti ringrazio.
1: Ma sei bellissimo, guarda, io amo le persone pestate.
0: Non voglio sapere oltre, chissà perché. Dicevo, ieri abbiamo. Devi sapere, David, che abbiamo fatto il battesimo del fuoco a Diego. Ciao Diego, buonanotte. Buonanotte anche a Diego nella regia video. E volevo sapere com'era andata, se sarà ripreso per il secondo round.
1: Allora, prima mi ha detto che
0: Così è così.
1: Mi ha detto che non ti può vedere.
0: Vabbè, ma questo mi succede spesso. Questo mi succede spesso quando entro in posti di lavoro nuovi oppure arriva gente nuova. Il primo approccio è sempre chiesto. Poi alla fine ci si ritrova.
1: Comunque, per quello che l'ho potuto conoscere, sì. Una persona talmente di una tolleranza
0: che forse potrebbe essere tollerante anche con me. Va bene, amici, dicevo, è più durante la sigla, è più la notte che ci sta distruggendo, almeno mi sta distruggendo per un semplice motivo. Perché per seguire i mondiali, ragazzi, si dorme quando capita a spot. Ci si infila a letto a mezzogiorno.
1: Sì. Poi tu sei uno che veramente li segue tutti.
0: Tutti.
1: Cioè dal
0: tutti.
1: Basket alla pallavolo, al calcio,
0: ragazzo mio,
1: al tennis.
0: A casa mia c'è stato il triplo televisore. Triplo.
1: E c'era Berrettini anche che giocava.
0: Bravo!
1: Ne parleremo perché io sono un po' pesto in questo momento.
0: Vabbè, ne parleremo, va bene amici, ma soprattutto parlerete voi in questo programma. Lo sapete, è interamente dedicato a voi, potete farlo. Con un messaggio vocale al 378-378-1025. Per carità potete anche scriverci un WhatsApp, ma noi preferiamo ascoltarvi. Vogliamo sentire la vostra voce a quest'ora. Vogliamo condividere, perché di base, di notte, è sempre più bello ascoltare una storia.
1: È proprio l'ambiente che è diverso. Sentite qua il pulviscolo. Il pulviscolo dell'aria. È il pulviscolo della notte.
0: No, attenzione che sei allergico.
1: Col no, pulviscolo. Io non ho la polvere, dunque. Chi
0: e quindi va bene. Va bene, amici, oppure 02 25 15 15. Si comincia, come al solito, come sempre, con il nostro Power Hit.
2: Signora! Iriva!

0: Flamenco Paranoia è il titolo del disco di Samurai J che abbiamo appena ascoltato su RTL 102.5, 8 minuti dopo le 3 del mattino. E se ci state guardando su Digitale Terrestre, al canale 36, potete vedere un David Bella smanicato, ma bello, bello attivo, eh?
1: Because the lady is a trap.
0: Va bene. Allora, un po' di recap di quello che è successo nella giornata di ieri, perché, come diciamo spesso, questo programma è dedicato soprattutto a quelli che la notte la vivono davvero, magari lavorano, no? Ma non vi sentiate esclusi voi che siete in giro, in macchina? Assolutamente no, è
2: anche
0: per tutti.
2: Anche se una tantum.
0: Esatto,
2: cioè,
0: noi non discriminiamo nessuno.
2: La notte non discrimina nessuno.
0: Esatto, bravissimo. Però molti non sanno niente di quello che è successo nella giornata ieri. E dato che è un weekend pregno di sport, è pregno.
2: È stato pregno.
0: Tu sei il nostro inviato a Londra per Wimbledon, ma ne parleremo poi. Ci sono state due partite che naturalmente abbiamo seguito, continueremo a farlo con noi.
2: In realtà
0: mondiali.
2: In giornata ce ne sono state
0: quattro partite, di italiani. Intendo. Sì, quello per Wimbledon, intendo per il mondiale invece che noi stiamo seguendo mondiali. C'è stato Canada-Marocco, il Marocco ha fatto incetta dei canadesi, 3-0, arrivederci.
2: Ma non c'erano molti dubbi.
0: Ma no,
2: perché Marocco è una bella squadra.
0: Marocco è fortissimo, semifinalista 4 anni fa.
2: Sì. Cioè, peraltro, chi beccherà il prossimo turno?
0: La Francia.
2: Come l'altra volta scorsa,
0: esatto,
2: dove perse in semifinale con la Francia, giocando peraltro bene anche lì.
0: In questo caso siamo ai quarti di finale. Perché la Francia ha battuto il Paraguay, un Paraguay che ha provato a menare, non il camperlaia, proprio a menare, a fare male tutta la partita.
2: Diciamo che più che parare guai ha cercato di creare guai.
0: Molti guai, soprattutto la Francia non c'è riuscita, perché Kylian Mbappé è stato ineluttabile, così come lo fu Erling Braut Haaland, che è Eric, non esiste Eric Haaland, neanche il papà si chiama così. Quindi abbiamo il primo quarto di finale. Sai quando si gioca? Te lo dico. Il 9 luglio.
2: Ah, io sono in Scozia.
0: Il 9 luglio del 2026, 20 anni prima l'Italia divenne campione del mondo, ma noi non ne parleremo mai.
2: Ma tu stai pensando a sto cosa?
0: Guarda che io ieri ho visto un sacco di gente che dice: "Ah, 20 anni fa la partita con la Germania. Guarda, sono passata vinta". Beh, e quindi mettiamo un attimo una pietra sopra. E ci rilassiamo un pochino.
2: Mojo. Ti appoggio la canzone.
0: Ci arriviamo. Sì, col tempo ci vuole tempo, mica è semplice. No, per carità. 378 378 1025, questa è RTL.

0: Dopo la discoteca nazionale continuiamo.
1: Sì.
0: Ma la Madonna qui va forte, eh.
2: È la Madonna.
0: No, Madonna.
2: Ah, avevo capito.
0: Il disco è Living for Love alle 3:17 su RTL 102.5. Amici, io volevo ringraziarvi perché al 378-378-1025 iniziano ad arrivarci un po' di cose. Intanto salutiamo Roberto, Mirna, Vittorio, Ivana e Mia che ci ascoltano da Kennesaw in Georgia, no, mi pare.
2: Loro hanno scritto Kennesaw.
0: È una città, vicino Atlanta, quindi in Georgia, quindi è vero quello che dico, che c'è un very normal people in ogni città del mondo, anche più di uno.
2: Yeah.
0: Addirittura a Kennesaw, non so se, a tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Elettrico, diesel o benzina?
9: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Tame Impala and Jenny Dracula Remix, 23 minuti dopo le 3 del mattino di domenica 5 luglio. Questa è RTL 102.5 e abbiamo un vocale, David, sentiamolo.
1: Buongiorno a te Andrea.
0: Buongiorno.
1: Ho sbagliato poco la previsione, giusto? Peccato perché il Paraguay comunque meritava il pareggio, anche se ha attaccato la Francia in lungo e largo. Le occasioni più belle le ha avute il Paraguay. Peccato. Ci teniamo ancora una volta i cugini agli ottavi. Va benissimo. No, i quarti, cos'è che c'è adesso?
0: Sì, i quarti, caro Franco. Franco aveva detto insomma che il Paraguay poteva. Io ho sempre sostenuto, come tantissimi ieri, perché ieri si è aperta una finestra sui pronostici assolutamente non richiesta, ma il programma non lo facciamo noi, lo fanno i veri normal
2: people. Per esempio,
0: people.
2: Potremmo fare un pronostico su chi vincerà il mondiale.
0: Facciamolo.
2: Sì.
0: Facciamolo ora. Aspetta. Perché ho il bracket, come dicono gli americani. Tra l'altro,
2: dunque non c'è speranza che la Groenlandia venga riammessa al mondiale?
0: No. Anche perché ricordi, negli Stati Uniti non è il caso.
2: No, ti ricordi che c'era un famoso... una famosa partita Groenlandia contro Atlantide.
0: Ah sì, però quella purtroppo per fortuna poi è stata cancellata dall'esistenza dell'umanità. Quindi siamo
2: potremmo
0: tutti
2: riparlarne perché c'è ritorno.
0: No, assolutamente no, non ne parleremo. Vabbè. Bene, abbiamo il primo quarto. Francia-Marocco, ok. Poi abbiamo Portogallo-Spagna, i prossimi ottavi. Portogallo-Spagna, United States contro il Belgio. Qui facile quarto di finale Spagna-Belgio. Secondo me,
2: allora,
0: o Spagna-Stati Uniti è difficile.
2: Contro chi gioca?
0: Gli Stati Uniti.
2: Vince gli Stati Uniti.
0: Ok, quindi per te il quarto di finale poi del 10 luglio sarà Stati Uniti-Spagna.
2: No, Stati Uniti-Portogallo.
0: No, e quello è l'ottavo, che si gioca
2: esatto.
0: Il 6, cioè domani.
2: Esatto.
0: Ma noi stiamo andando avanti.
2: Esatto, il Portogallo batte la Spagna.
0: Ma tu che cosa ti sei bevuto?
2: Secondo me il Portogallo
0: non
2: batte
0: ridere,
2: la Spagna.
0: Diego, però,
2: ai rigori.
0: Il Portogallo batte la Spagna, va bene, ai rigori. Però non sono d'accordo, quindi non
2: no,
0: si può
2: fare. No, ma ognuno fa il suo di pronostico.
0: Chi vince diretto? Chi vince?
2: Il mondiale?
0: Sì.
2: Vabbè, è facile, la Francia.
0: Vai, la Francia per me no, vince la Spagna.
2: Ah, ok, perché giustamente
0: senza dubbio alcuno.
2: Mica una squadretta.
0: È la squadra più forte, secondo me. Intendo come squadra. Poi come singoli la Francia.
2: Dici la Francia, certo.
0: Imbattibile, raga, dall'altro lato ci
2: dunque
0: sono.
2: Dunque nessuno dice Brasile qua?
0: No, perché secondo me prendono i buffettoni dalla Norvegia. A mio modesto parere, la Norvegia fa un bucio che non devi guardare le mani, ma guardi i bracci. Guardali i bracci,
2: esatto.
0: Gli fa un masso così.
2: Peraltro, aspetta, chi è che ha beccato nel girone la Norvegia? Proprio il Brasile, mi pare, no?
0: No.
2: E con chi era nel girone?
0: La Francia.
2: Ah,
0: e con la Francia si sono rifiutati di giocare mettendo in campo 10 undicesimi,
2: esatto.
0: 10 panchinari su 11.
2: Ecco, l'amico, c'era salvata la polemica famosa.
0: Esatto, poi noi seguiremo Messico-Inghilterra. Ok? Noi seguiremo Messico e Inghilterra, che si giocherà nella mattina di lunedì alle 2, quindi ne seguiremo poi il secondo tempo e tutto il resto. Su quella partita ci sono molte cose da dire, ma lo faremo poi più tardi. Anche perché, come dicevo, Wimbledon, c'è stata la Formula 1. Sai dove? A Silverstone. Oh, sono successe cose belle, Dopo riavvolgiamo il nastro, come ci suggerisce Paolo Nutini. Rewind.

0: Joliet su RTL 102.5. Riccardo, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ciao Riccardo, come stai?
1: Tutto a posto, grazie.
0: Bene, non sei da solo in macchina, perché si sente che sei in macchina. Con chi sei?
1: Con Silvia Antonella.
0: Ciao ragazze, ciao ragazze, ciao. Dove siete? Geolocalizzatevi.
1: Bari.
0: Bari, dove siete andati? Che ci fate in giro a quest'ora, maledetti?
1: Siamo andati al concerto di Joliet.
0: No, ma guarda, abbiamo appena messo Joliet e voi siete state
1: a concerto. L'abbiamo sentito.
0: Ci raccontate com'è stata, per favore?
1: Bellissimo.
0: Joliet spacca, raga.
2: Noi non siamo negli stadi.
0: Come?
2: Vabbè, il prossimo ci rifacciamo a Napoli.
0: Bra, perché a quanto pare ho visto anche un post Joliet che ringraziava la mamma e il papà per averlo fatto napoletano, e io posso solo essere d'accordo. Punto numero uno. Punto numero due, questo post era dedicato al fatto anche che è riuscito a fare sold out fino al 2027. Quindi voi lo beccate al Maradona? Andate a vederlo al Maradona.
1: Già abbiamo preso i biglietti.
0: Bravi, mi siete proprio fan, raga. State tornando a casa o ci sono delle tappe intermedie?
2: No, adesso torniamo a casa. Domani andiamo a mare, quindi adesso possiamo tornare a casa.
0: Vabbè, ma chi sta meglio di voi? A Napoli, dato che siamo in tema, si dice chi sta meglio tes truc. E in questo caso è molto vero. Va bene, quanto vi manca, raga, per tornare a casa, per arrivare poi a casa?
1: Poco.
0: Bene, ma Riccardo, ma le devi accompagnare tutte o vivete insieme, quindi riuscito vicino?
1: No, separate.
0: Quindi le devi accompagnare tutte una per una?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, però si fa anche questo, Riccardo, che dobbiamo fare? Va bene. Amici, un abbraccio, vi voglio bene.
1: A voi,
0: ciao, grazie. Ciao, ciao amici, ciao.

0: Hai un suggerimento, quello di Major Lazer e Justin Bieber, Cold Water, che dobbiamo andarci a prendere un goccio d'acqua?
1: Io l'ho già bevuto, ringraziando Diego, che me l'ha portato prima un po'
0: allora,
1: di acqua.
0: Sì. Allora faccio una cosa io, vado io, lo prendo per tutti. Diego, vuoi bere qualcosa? Sì, acqua semplice.
1: No, io passo.
0: Tu passi, va bene, io invece ho bisogno. E ci scrivono un grande saluto dalla Baia dei Sogni, Tropea. Enzo e Sara. Non conosco la Baia dei Sogni. Poi
1: mi raccomando, ragazzi, sogni d'oro.
0: Certo, adesso me la cerco. 378-378-1025. Noi ci fermiamo, ma torniamo tra poco. Restate lì.
2: Cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico.

0: Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Summer Funk, 44 minuti dopo le 3 del mattino, ancora buona domenica, 5 luglio. E ciao Andre, buon lavoro, saluti da Capri, Donato.
1: Ah.
0: Donato è di Caserta, quindi un mio commovente compaesano che è evidentemente a godersi un po', forse... Non voglio dire l'isola più bella, perché poi Procida e Ischia, dove sono stato, sono splendide naturalmente. Capri ha un fascino particolare. Tra l'altro ho visto una fotografia dove, se non sbaglio, c'era Magic Johnson.
1: Ulla, che a Capri... il mio giocatore preferito nella storia.
0: Davvero?
1: Io ho iniziato a seguire, sì, il basket, certo, per Magic.
0: Allora, se non sapete chi è Irving Magic Johnson...
1: Showtime.
0: Esatto, lo Showtime dei Lakers degli anni 80 fino al 1990.
1: Inizio anni 90.
0: Esatto, sì. Quando poi Magic ha incontrato Michael, che si era un po' incazzato, ha detto adesso questa lega è mia, naturalmente, il Michael,
1: sì,
0: e
1: diciamo
0: Michael
1: che
0: Jordan.
1: Si sono incocciati nel periodo nel quale Magic era già un po' più grande e Michael
0: stava... Sì, però attenzione. Michael aveva già 30 anni, più di 30
1: sì,
0: anni.
1: Sì, sì.
0: E,

0: Quindi l'ho visto lì, Capri è splendida e il buon Magic Johnson spesso ci va. Come dicevo, se non sapete chi, andate, googolate Magic Johnson assist e vedete di che cosa era capace.
1: Il re dell'assist, anche se a suo pari ci metterei Stockton.
0: Beh, sì.
1: Perché Stockton era tanta roba anche lui.
0: Anche qui, se non sapete chi è, stiamo parlando di John Stockton, giocatore degli Utah Jazz,
1: esatto.
0: Famosissimo per il Stockton to Malone,
1: esatto.
0: Che cos'è? Il passaggio che lui faceva a Carmelo, un altro
1: detto,
0: giocatore incredibile.
1: Detto il...
0: Il postino
1: perché le capitava la posta.
0: Esatto. è vero. Va bene, amici, 378-378-1025. Abbiamo un po' di info da darvi anche su Messico e Inghilterra, perché a quanto pare si parlava di spostare l'orario e quindi noi non l'avremmo seguita, ma forse a causa del maltempo. Però forse le cose stanno migliorando. Brutta la musica che passiamo, eh? Mamma mia, Invisible Touch, Genesis.

0: A proposito di DNA, che è il titolo della canzone di Gabri Ponte e Jovanotti, abbiamo tirato fuori per puro caso, non noi, ma chi ci ascolta, e naturalmente ci hanno parlato di Capri. Io ho visto una foto di Magic Johnson a Capri ed è venuto fuori il DNA baschettaro anche dei nostri veri normal people. Abbiamo parlato di Magic Johnson come uno dei più grandi, il più grande assist man da un punto di vista estetico della storia, ma a prescindere dal fatto che sia uno dei più grandi giocatori. E tu giustamente, a proposito di assist, hai citato John Stockton. E qui viene fuori il DNA baschettaro dei veri normal people. Sentiamo.
1: Beh, raga, Stockton, Johnson neanche le ciabatte gli porta quando ho finito l'allenamento. Se non parliamo di assist, parliamo di white chocolate. Allora sì.
0: Per chi non sapesse, White Chocolate è Jason Williams, il nostro amico che saluto, che purtroppo non ci ha detto il nome, e parla dell'estetica dei passaggi, della spettacolarità dell'assist.
2: Chiaro, in quel caso, sì.
0: Ovviamente Magic Johnson era estremamente spettacolare, così come White Chocolate, il soprannome di Jason Williams, un giocatore senza senso. Ma il buon David giustamente ha parlato di Stockton perché da un punto di vista del recapitare l'assist è stato il numero uno assoluto, e parlano i numeri, se non sbaglio, ora vado a memoria, quindi non lo so.
2: John
0: Stockton
2: intanto
0: dovrebbe essere intorno ai 13.000-14.000 assist nella sua carriera. Il secondo, che non mi ricordo chi è, forse Bo, CP3, Chris Paul, non lo so, dovrebbe essere a 9.000, 10.000, sotto i 10.000. Quindi il secondo arriva a quinto.
2: Raga, qui siamo a numeri incredibili.
0: Quanti assist ha John Stockton?
2: 15.806.
0: Il secondo quanti ne ha?
2: Chris Paul.
0: Ah, Chris Paul ci avevo preso.
2: 12.552.
0: Quindi insomma non verrà Stockton.
2: Andiamo a cercare Magic e Williams?
0: No, non c'è bisogno. Comunque grazie, perché per fortuna abbiamo scoperto, ma lo sapevamo già, che qui ci sono veri normal people di livello.

0: sei. Ok? L'ho detto bene in inglese, sei.
1: Sei, sei. E non è sei, sei, sei.
0: No. Non c'entra niente con il diavolo Paul McCartney insieme a Michael Jackson. Abbiamo finito la prima ora, già? Ok, via. Anche a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura alla cronaca, è grave il 55enne aggredito con diverse coltellate alla schiena a Milano in zona San Siro da un 22enne prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dalla polizia. Un monito potente all'Europa, chiamata a una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti, è arrivato ieri da Leone XIV durante la visita a Lampedusa. Il Papa si è raccolto in preghiera sulle tombe dei migranti ed ha attraversato da solo la porta dell'Europa. Apriamo la pagina dello sport, partiamo dal tennis. Un sabato di speranza azzurra a Wimbledon. Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. Vanno agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. E ora il punto sui mondiali di calcio con Tommaso Angelini.
4: Negli ottavi di finale il Marocco e la Francia staccano il passo per i quarti, dove si affronteranno in una sfida tutta da seguire. Le Bleu superano 1-0 il Paraguay al termine di una gara bloccata. I sudamericani si difendono con ordine e non concedono spazi, ma al 70esimo conquista un calcio di rigore che Mbappé trasforma nel gol decisivo. Più netto il successo del Marocco, che travolge 3-0 il Canada. Dopo un primo tempo equilibrato, i nordafricani cambiano passo nella ripresa. Apre una I, poi Raimi e poi ancora una I in contropiede che chiude i conti ed eliminano i padroni di casa.
2: Via Radio.
5: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia per un incidente risolto. Si segnala un chilometro di coda tra Rovato e Palazzolo in direzione Milano. Sul resto della nostra rete il traffico è regolare. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova-Sesto-Levante verso Genova. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Amici, eccoci qui, 4:04 di domenica 5 luglio, inizia la seconda ora di Malanotte No, la squadra è peculiare oggi, Andrea Tuzio al microfono, David Bella in regia, per quanto riguarda la regia audio naturalmente, mentre c'è Diego alla regia video che si è ambientato ormai. Sì, ormai, ma già ieri l'ho visto bello.
1: Abbiamo impostato in modalità deumidificatore.
0: Ottimo.
1: E dunque la situazione si è un po' sistemata, l'ambiente, se senti. Bene. Vedi che l'aria è diversa.
0: Sì, non c'è dubbio.
1: Senti, sento questa arietta che circola.
0: Sì. È dovuto al fatto che porti uno smanicato?
1: Esatto,
0: e quindi
1: infatti, così non mi si pezza la scella.
0: Esatto. Prima abbiamo salutato Roberto, Mirna, Vittorio, Ivana e Mia da Kennesaw. O come si pronuncia la città, quella.
1: Beh, fa ridere perché sembra che ne so.
0: È della Georgia. Bene, ci dicono, perché noi abbiamo provato a chiamarli, ma ci dicono che loro stanno festeggiando il 4 luglio, naturalmente. E che tra la griglia da una parte e i fuochi d'artificio in sottofondo non sono riusciti a raggiungere il telefono. Amici, va bene così? È bellissimo pensare che ci siano questi very normal people a Kennesaw, come si chiami? Mandateci un vocale su come si pronuncia questa città.
1: Bravo.
0: Della Georgia. Sono lì che stanno ascoltando noi e festeggiano il 4 luglio.
1: Bello.
0: Tra l'altro un 4 luglio speciale perché sono i 250 anni degli Stati Uniti d'America.
1: Vero. Cos'è 1776?
0: 250 anni fa. Io non so fare i conti.
1: Mi ricordo che 1776 è la data
0: sì. 250 anni.
1: Americana.
0: Quindi complimenti, tanti auguri Stati Uniti d'America. Ricominciamo la seconda ora come al solito con il nostro Power Hit.

0: Cattive abitudini, il disco di Mace con Salmo e Colapesce. Questa è RTL 102.5. Abbiamo prima e soprattutto salutato i ragazzi da Kennenso. Stiamo cercando di capire qual è la giusta pronuncia, perché se c'è un very normal people in ogni città del mondo è importantissimo pronunciarla per bene la città. Diego, tu da lì mi puoi urlare come secondo te si pronuncia questa città della Georgia? Aspetta. Sentiamo.
1: Ma che ne so.
0: Questo è il livello, insomma, della preparazione anche, no? E beh, siamo un programma di divulgazione scientifica, come spesso amava dire Mauro Corvino, che tra l'altro tanti messaggi sono arrivati dicendo: ah, ma l'abbiamo visto commentare Francia-Paraguay-Francia alle 21. Bene, sono contento, è stato bravo? Come sempre, chiaramente, si è divertito. C'è, allora, ce l'abbiamo David? Sì, allora, perché ci hanno mandato non solo la pronuncia esatta di e che ne so, ma ci fanno anche sentire qualcosa. Vai David.
2: Buonanotte a tutti, o per me buonasera.
0: Ciao.
2: Ho appena mangiato dopo un giorno di lavoro, anche se è festa. Però la città si chiama Kennesaw. Però io per ridere con i miei amici e con tutta la gente che conosco dico Kennesaw. Perché tu dico Kennesaw, dove Kennesaw è? Si sentono i fuochi?
0: Alla faccia se si sente.
2: Appena comincio a parlare arriva subito il pargo da rompere i boom boom boom. Comunque si chiama Kennesaw, è in Georgia, esatto. Nord West Atlanta, poi in mezzo, siamo dentro in un parco. RTL è sempre anche nostra.
0: Grande ragazzi, ma

0: Che bello è! No, è stupendo, dai.
1: Oh, che ne so, per gli amici, che ne so.
0: Quindi da oggi in poi, che ne so, in Georgia si chiama che ne saccio. Come esatto. Si dice in siciliano, che ne so?
1: E che ne saccio?
0: E che ne saccio?
1: E che ne saccio?
0: Con la U?
1: Che nel mio caso è che ne saccio, poi non so a Palermo altrove.
0: Ok, ok.
1: Che ne saccio?
0: Zona Catania è quella roba. Sì, mentre in napoletano è che ne saccio? È simile.
1: Esatto.
0: E lì fuori ci sono diversità, per fortuna, per questo che il mondo è meraviglioso. Outside, George Michael su RTL 102.5.

0: Gossip, i Maneskin insieme a Tom Morello, il chitarrista dei Rage Against the Machine. Se non sapete di che cosa stiamo parlando, correte immediatamente a porre rimedio. Avete sentito quella schitarra alla fine? Era proprio
1: esatto.
0: Tom Morello.
1: È come quando dici Tom Morello.
0: Ragazzi, questi siamo, lo sapete ormai da 3 anni, volete contribuire a questa scemenza?
1: E non siamo migliorati.
0: No, per niente, peggioreremo ancora se le cose stanno così. Contribuite anche voi al 378-378-1025 con un vocale, così sentiamo anche la voce, oppure 02-25-15-15, a tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
9: E tu ce l'hai?
8: Chiedi al

0: la tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Elettrico, diesel o benzina?
2: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Per fortuna o per sfortuna, gli eventi sportivi ci accompagnano tutta l'estate.
1: È vero.
0: Aiutano soprattutto le persone che non hanno l'opportunità di andare in vacanza.
1: No.
0: Personalmente l'opportunità di andare in vacanza, ma vivendo a Napoli, a 200 metri dal lungomare, me la cavo.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Posso godere degli eventi e contemporaneamente andare anche al mare e divertirmi. Donato da Napoli.
1: Ciao Donato, questo è vero che lo sport aiuta, no? Perché io
2: comunque l'ho sentito anche rilassato.
1: Sì, io faccio una riflessione. In questo momento, se ti giri a destra, ti giri a sinistra, morte, distruzione, una tragedia, e ci fermiamo qui, per essere leggeri.
2: Io non guardo i telegiornali.
1: No, io purtroppo
2: ti dico, no,
1: tutti,
2: io non li guardo.
1: E leggo pure i giornali, purtroppo, però è necessario anche per il lavoro
2: leggo
1: che faccio.
2: Leggo fumetti e basta.
1: Però, per fortuna, esiste lo sport che ci porta un po' fuori da questa realtà un po' distopica.
2: Ecco,
1: è un po' malata, marcia.
2: Dove ci si può permettere di non prendersi troppo sul serio, anche se qualcuno a volte lo fa sbagliando.
1: Esatto. Allora, al volo, c'è stata la Formula 1, c'è stata la sprint a Silverstone,
2: okay,
1: e le qualifiche. Chi ha vinto la sprint?
2: Indovino, non l'ho seguito. Kimi? No. Lewis Hamilton.
1: Non me lo ricordo.
2: Ma come andò a ricordare? Questa figura. Te lo cerchi tu allora?
1: Eh sì, perché non mi ricordo che cacchio ha vinto. Antonelli di nuovo? Eh sì, sì, sì,
2: ho indovinato.
1: Antonelli. Allora, Antonelli, Lewis Hamilton secondo.
2: Bravo.
1: Norris terzo, Russell quarto, Leclerc quinto. Poi faccio fatica perché ci sono state anche le qualifiche naturalmente per la gara che partirà oggi alle 4 del pomeriggio. Potrete ascoltare. C'è Kimi Antonelli.
2: Kimi Antonelli. Anche è tornata
1: lui,
2: la grande.
1: Sì, ragazzi, Kimi è imbattibile. Russell gli aveva detto stay calmo. Non dire a un italiano stay calmo
2: perché,
1: quando è incazzato, che ti fa un culo doppio.
2: E peraltro, quindi, e le Ferrari invece nelle prove?
1: Le Ferrari invece ottime seconda e terza,
2: bravo,
1: se non sbaglio.
2: Bravo, bravo. Dai che
1: sì,
2: ce la facciamo.
1: Sì, Leclerc e poi Hamilton.
2: Bravo,
1: meno
2: bravo,
1: male è tornato anche Charles. Quindi vi volevo ricordare che la partenza del Gran Premio di Silverstone, come sempre, come tutti i Gran Premi, potrete ascoltarla con la voce del capitano Carlo Vanzini anche su RTL 102.5 alle 4 del pomeriggio. Quindi tutti sintonizzati, mi raccomando. Poi c'è Wimbledon, ma ne parliamo con il nostro inviato lì a Londra.
2: Wimbledon.
1: Eccolo. Intanto arriva Skin, questa è Purple.

0: irrecuperabile, come del resto chi conduce questo programma e non soltanto. Quindi io, David, Diego siamo irrecuperabili come Trigno insieme a Ermal Meta. C'è qualcuno, David? Sentiamo, sentiamo.
1: Andrea, sei. Cosa ne pensi di Allegri al Napoli? Dimmi la verità, usa pure il tuo linguaggio trotopaico.
0: No, no, no, no, no, gesti più che altro apotropaici, ovvero allora, che non si vedono in TV, ma in questo momento mi sto grattando. Ma!
2: Esatto.
0: Ma. Parliamone al volo, perché poi fino a un certo punto quello che è, secondo me, che conta è il giusto. Max Allegri arriva a sostituire Conte sulla panchina del Napoli. Tendenzialmente i tifosi napoletani non sono molto contenti.
2: Uno in particolare?
0: Leo Di Mauro.
2: Esatto.
0: Neanche io sono proprio felicissimo, ma negli ultimi 2 anni, nonostante abbiamo vinto uno scudetto, non è che si è giocato proprio questo gran calcio con Antonio Conte. Non è che andiamo con sta arrivando Guardiola, tutt'altro, sta arrivando qualcuno,
2: sta uno
0: che
2: guarda
0: più che e basta, ma non è detto. Non è detto, ha un'ottima squadra e forse potrebbe farla girare bene. Questo è il tifoso speranzoso che
2: caccio
0: parla,
2: champagne.
0: No, no, no, niente champagne, niente champagne, niente champagne. Non c'è, no, no, no, no, no, nessun champagne. Arriva Pink, What About Us?

0: Bora Bora Spink, 40 minuti dopo le 4 del mattino di domenica 5 luglio. David?
1: Sì.
0: Sei in viaggio verso Londra o stai tornando?
1: No, no, senti, la partenza dell'aereo.
0: Ok, perfetto. Perché ci devi un po' aggiornare su quello che è successo a Wimbledon. Tu sei la nostra punta di diamante lì.
1: Il vostro londinese di fiducia.
0: Sull'erba.
1: Sì.
0: Bene, va bene.
1: Erba, sì.
0: Sull'erba si gioca a Wimbledon.
1: Esatto, sull'erba. Certo.
0: 378-378-1025. Preferiamo i vostri vocali, lo sapete. A tra poco ci fermiamo, ma torniamo subito.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia si

0: Piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa?
3: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Copacabana, il disco di Irama, questa è Malanotte No, e che succede?
1: No, ogni tanto quando
0: vabbè, giusto, giusto, Irama ti fa ballare, anche se, insomma, sei ormai anziano, basta, Irama è comunque un ragazzo per i giovani, tu non sei, più, della, giovane, non sei più giovane come
1: c'ho
0: noi.
1: C'ho capello criccio.
0: Quale capello? Vabbè, no, quelli.
1: Per quello che sono rimasto.
0: Anche a me, anche a me. Però parliamo di cose serie. Tu mi sei un personaggio importante, serio.
1: Certo.
0: Ok.
1: Sono il nostro inviato degli inviati.
0: Sei il nostro inviato sui campi di, esatto, da tennis di tutto il mondo.
1: Sono l'unico inviato che riesce a essere inviato pur non essendo inviato.
0: Cioè, non so se. Chi ce l'ha? Trovami cazzo un'altra radio, esatto, che ce l'ha un inviato o non inviato. Non ce l'avete. Sei stato, sei a Londra, certo, per certo, Wimbledon, certo. Come stanno andando le cose? Hanno giocato gli italiani. Mettiamo un po' d'ordine in questo delirio che è Wimbledon, soprattutto le prime due settimane.
1: Ne sono rimasti tre.
0: Gli italiani?
1: Sì.
0: Porca miseria. Eravamo partiti in 8-9, quanti,
1: esatto,
0: eravamo?
1: Però fidati che tre agli ottavi.
0: Non male.
1: Io
0: sopra non ci sputerei sopra. Non ci sputo. No.
1: Esatto,
0: no.
1: Da allora. Purtroppo questa sera sono usciti Sonego prima contro Taylor Fritz.
0: Ah, è vero, l'ho vista quella.
1: Piange un po' anche quella partita perché al tiebreak era in vantaggio 5-3, si è fatto recuperare, ha preso 7-5, ha perso 3-7-1. E comunque onore a Sonego perché Fritz sull'erba gioca abbastanza.
0: Beh, è forte.
1: Esatto. E poi è successo quello che è successo. Wawrinka, Stanislav, perdonami. Berrettini ha giocato il match contro Dimitrov.
0: Esatto.
1: Wawrinka l'aveva incontrato qualche giorno fa. E lì è partita male, ma Berrettini ha recuperato. Sono arrivati al quinto e io ci speravo, perché ho detto, cavolo, è in recupero. E invece Dimitrov, un grandissimo giocatore,
0: sì,
1: un Federer mancato, possiamo definirlo, perché i colpi sono quasi
0: sono quelli lì.
1: Però è chiaro che non è Federer.
0: Vabbè.
1: E alla fine l'ha portato
0: niente
1: a casa. Però
0: e quindi Berrettini a casa, ci dispiace tantissimo. Però soprattutto mi dispiace per la mia fidanzata che dice, quando gioca Berrettini?
1: Vabbè, perché è ben fiore.
0: La faccia del bicarbonato. C'è un bel trend sui social di guardo Wimbledon per il plot, e il plot è Berrettini che si cambia
1: ci
0: la
1: siamo,
0: maglia. Complimenti
1: siamo
0: a Berrettini.
1: Anche se il preferito di mia moglie era Fognini.
0: Bello. No, io preferisco Berrettini.
1: Raga,
0: che tra l'altro pare stia con Peggy Gou.
1: Ah,
0: e
1: sì,
0: vuoi sapere perché?
1: Sì, lo so.
0: Hanno postato, questo è incredibile, i social.
1: Gossip.
0: Hanno postato la stessa identica foto di un tiramisù.
1: Sì, probabile.
0: Poi like vari uno all'altro.
1: Anche Peggy Gou non è male.
0: Bellissima. Peggy Gou, facciamo gli auguri a Peggy Gou che ha compiuto 35 anni proprio
1: auguri,
0: ieri.
1: Auguri Peggy.
0: Auguri, che era a Londra a festeggiare.
1: Detto questo, chiudiamo facciamo la chiosa del tennis.
0: Bravo.
1: Con le tre buone notizie.
0: Vai,
1: anzi,
0: vai, veloce,
1: due,
0: veloce.
1: Perché
0: veloce.
1: Già di Sinner sappiamo. Mitico
0: sì.
1: Cobolli.
0: Cobolli al quinto.
1: Al quinto contro Kachanov. 6-2-6-2 gli ultimi due. E grandissima Jasmine Paolini. Che mi batte Saccari, ma nettissima, mi pare 6-1, 6-2, una roba definitiva. Il prossimo turno incontra, attenzione, Iala,
0: perché
1: che ha battuto
0: la Swiatek.
1: Attenzione alla Iala, vedi che è una bella giocatrice.
0: Tra l'altro ricordiamo, vai, puoi anche, ricordiamo una cosa, Cobolli ha vinto al quinto, il primo l'aveva perso 6-0.
1: Sì.
0: Ed è andato negli spogliatoi, è stato quei 5 minuti per il time out, per il bagno, quel che è. Ha rimesso le cose in sesto,
1: esatto,
0: e ha vinto la partita.
1: Oh, e gli hanno chiesto, ma come mai questo senza il primo sei tu detto era ancora troppo presto?
0: bravo Cobolli, grande Flavio. Questa è Whitney Houston, How Will I Know.

Vi leggo questo messaggio. Il bello di alzarsi presto per andare in montagna è questo. Esco sul balcone e becco la mia vicina in baby doll. Se il buongiorno si vede dal mattino, tanta roba.

0: It's a Heartache, Bonnie Tyler, chiude la seconda ora di Malanotte No. Anche a Treppo Grande, in provincia di Udine, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Raffaella Coppola. Paura per Aldo Montano, l'ex campione azzurro è andato in shock anafilattico ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver accusato un malore in un ristorante. Lo sportivo ex campione di scherma ha un'intolleranza alla caseina e nonostante lo avesse segnalato al locale, prima di cenare si è sentito male. La denuncia e il racconto su Instagram. Tragedia ieri a Otranto, è riuscito a riportare a riva i suoi due gemelli di 8 anni mettendoli in salvo, ma lui non ce l'ha.

0: fatta. Arrivato sulla spiaggia si è accasciato, forse per un infarto. È morto così su una spiaggia libera del litorale di Otranto, Gennaro Cagnazzo, un uomo di 54 anni. Ora alleggeriamo i toni, voltiamo pagina con la musica. Tor Vergata a Roma ieri sera, il concerto evento di Ultimo davanti a una folla di 250.000 persone, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno. Spazio ai mondiali di calcio ora con Tommaso Angelini.
1: Negli ottavi di finale il Marocco e la Francia staccano il passo per i quarti, dove si affronteranno in una sfida tutta da seguire. Le Bleu superano 1-0 il Paraguay al termine di una gara bloccata. I sudamericani si difendono con ordine e non concedono spazi, ma al 70° conquista un calcio di rigore che Mbappé trasforma nel gol decisivo. Più netto il successo del Marocco, che travolge 3-0 il Canada. Dopo un primo tempo equilibrato, i nordafricani cambiano passo nella ripresa. Apre una I, poi Raimi e poi ancora una I in contropiede che chiude nei conti ed eliminano i padroni di casa.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzaneti di bivio per la 12 Genova Sesti Levante verso Genova, e sulla diramazione Roma Sud è chiusa l'uscita di Torrenova per chi viene dall'Autosole. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Buongiorno amici, buongiorno, 5-4 minuti, domenica 5 luglio 2026 inizia la terza ed ultima ora perché...
6: Calma.
5: È domenica, buongiorno.
6: No, perché no, sei andato troppo di picco all'inizio.
5: Ah, scusa.
6: E io stavo leggermente dormendo.
5: Ho capito, ti devi svegliare, sono le 5 del mattino.
6: Lo so, però lo sai che ogni tanto io mi assopisco.
5: Mi rendo
6: di
5: conto.
6: Solito lo faccio quando sono in TV, però anche in radio
5: riesci,
6: mi viene quello, sai, quella...
5: Sì, ma è meraviglioso.
6: Senti il rumore del mare?
5: No.
6: No, i grilli, cri.
5: No, non sento.
6: Le cicale.
5: Nemmeno.
6: No,
5: bene,
6: vabbè.
5: Ragazzi, se anche voi volete partecipare al delirio evidentemente dovuto a sostanze stupefacenti di cui fa uso il nostro regista.
6: Mai fatto uso in vita mia, però se volete.
5: Esatto, però da quello che dici sembra di sì.
6: Non ne ho
5: comunque
6: bisogno.
5: Questo, esatto, lo fai da solo. Buongiorno, questo è il programma a cavallo, lo ricordiamo, ormai già siamo arrivati all'altra parte. In che senso il programma a cavallo? Il programma a cavallo tra due giorni, ormai è domenica, amici, è arrivato il momento del caffè, il momento della colazione, bisogna svegliarsi. Facciamo così, mettiamo il nostro... Che cos'era questa, la moca?
6: Il caffè che sputava.
5: Ne vado a prendere uno, Power It.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su RTL 102.5. Abbiamo un po' di vocali, David, giusto? Ne sentiamo.
2: Andrea, David, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: E a proposito di sport, prima avevi detto, ti rispondo adesso, che la Norvegia strapassa il Brasile.
1: No,
2: ma io non ne sarei tanto sicura. Non credo proprio.
1: Ok.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Buona giornata a tutti. Voglio che vince il Brasile il mondiale. No, Francia. Bacio, bacio, bacio.
1: Ciao, ciao. Anche a me piacerebbe che il Brasile vincesse il mondiale.
3: No.
1: Io sì. Uno così fanno sei. E vabbè, se ne vanno belli lisci, sei coppe del mondo e tutto il resto. Poi per Carletto, che secondo me sarebbe proprio una bella cosa.
3: Forse l'unica
1: e
3: cosa.
1: Poi perché ho una mia carissima amica, ma proprio così.
3: Hai dei buoni motivi.
1: Esatto, che è brasiliana e che è stata in Italia e non è potuta rimanere qui per via di questioni burocratiche in cui non entro. È tornata in Brasile, la saluto, Carmen. Ciao Carmen, lei è tifosissima naturalmente, come tutti i brasiliani.
3: Se c'è una cosa riguardo a Carletto che effettivamente mi ha fatto piacere, il fatto che dopo la partita col Giappone ha detto, perché gli hanno chiesto perché non hai esultato, e lui ha detto perché mi sono messo nei panni dei Giappone, che si è visto farsi segnare un gol all'ultimo minuto. E praticamente questi avevano già portato la partita supplementare. Dunque è come se fosse un po' empatico,
1: ragazzi,
3: nei confronti del Giappone. E questo l'ho apprezzato particolarmente.
1: Carletto numero uno. Da tifoso del Napoli posso dire di aver avuto la fortuna di averlo anche come allenatore del club. Fantastico Carlo Ancelotti. E ancora andiamo avanti.
4: Sì. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Ciao Santino, il mungitore da Cremona. Ciao. Adesso il mucchio è bianco-nero.
1: Eccolo qua.
4: State tranquilli tifosi napoletani. Allegri farà belle cose a Napoli.
1: Vedi.
4: Ricordate quando era la Juve?
1: Sì.
4: Perciò state tranquilli e allegri. Allegri.
1: Grazie Santino.
3: Un po' depresa per...
1: Ma un po', però dice anche una cosa vera. Aspetta. La seconda Juventus,
3: esatto,
1: Allegri male. La prima molto bene,
3: esatto.
1: Due finali di Champions League in tre anni. Tanta roba, mi pare in tre anni. Sì, in tre anni.
3: Sì, mi pare sì. Sentiamo l'ultimo.
1: Dai.
3: Vai.
5: Ragazzi,
1: sì,
5: non vi vorrete perdere mica il discorso.
1: Cosa?
5: Di Trump tra poco,
3: Guarda, non vedo l'ora.
1: No, guarda, ce lo perdiamo
3: l'ora,
1: evidentemente. Tra l'altro, allerta meteo a Washington, è stato evacuato il National Mall. Trump ha dichiarato: parlerò ad ogni costo, anche se non c'è nessuno.
3: Oh. E ora non mangio.
1: Tant'è, noi siamo collegati nel caso parlasse. Poi, naturalmente, la redazione giornalistica penserà a raccontarvi tutto. Intanto, Kevin DeGrow.

0: About now. Waves, Imagine Dragons su RTL 102.5. Waves, che sono le onde.
1: Yes.
0: Ok, tu che hai uno smanicato, che è il classico indumento che mettono i surfisti.
1: Sì,
0: hai
1: esatto.
0: Mai surfato nella tua vita?
1: Guarda, non lo farò mai in vita mia. Io devo stare con i piedi ben piantati per terra.
0: A proposito del Brasile, io in Brasile ci ho provato, mi ci hanno portato e volevo imparare. È la cosa più difficile del mondo.
1: Che
0: o magari sono io incapace.
1: Come fai a controllare l'onda?
0: Ragazzi, è impossibile. Va bene, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Risveglio muscolare con Anna, White Girl Wasted, su RTL 102.5. Avete mosso un po' il sedere? Spero di sì, noi qui lo abbiamo fatto. E giustamente, dopo il caffè, dopo una brioche, un po' di risveglio muscolare, ragazzi. È importante fare risveglio muscolare, altrimenti, mi raccomando, lo stretching, lo abbiamo detto svariate volte. Prima un nostro Very Normal People ci ha chiesto, ma il discorso di Trump non lo seguite, non dite nulla? Beh, in questo momento sta parlando, ovviamente non stiamo ascoltando cosa dice, abbiamo sotto, come si dice, come dicono quelli bravi in televisione, il sottopancia, in cui ci vengono, insomma, dette quali sono state le frasi principali del discorso che sta tenendo. Noi ci leghiamo agli Stati Uniti con una cosa che ho letto oggi e che volevo chiedere a voi che cosa ne pensate. Voi sapete che il bidet ce l'abbiamo noi,
1: anche
0: e pochi
1: se l'hanno
0: altri.
1: Inventato i francesi.
0: Sì, sì, e pochi altri.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Bene, negli Stati Uniti non c'è.
1: Vabbè.
0: Non c'è. Che cosa è successo? Che però c'è un po' di maretta nell'America quella vera.
1: A me già fa ridere, sono, l'America quella vera, però
0: sono curiosi. Okay. Sono curiosi di sto bidet.
1: Ah, che bidet?
0: Al punto tale
1: What's
0: che forse bidet? Il più importante autorevole giornale statunitense, il Washington Post, ha pensato bene di rispondere ai dubbi degli americani sul bidet. Tu vuoi sapere qual era la domanda che gli americani fanno? Hanno fatto più che altro il Washington Post sulla questione bidet.
1: Sono non molto curioso, ma un po' curioso. Merda.
0: Scusatemi, ma non ci si sporca le mani utilizzandolo? Butto giù. Io, amici americani, vi voglio bene. Però, cioè, ti stai lavando. E poi non è che c'è la carta igienica prima, mi pare. O non la usano loro. La usano.
1: Non hanno capito il concetto.
0: Non hanno capito com'è?
1: No, non hanno capito il concetto.
0: Ok, glielo dobbiamo spiegare. Per fortuna ci ha pensato il Washington Post. E non noi. L'hanno fatto loro. Bene. Trump lo saprà come si utilizza?
1: Ma allora, io sto vedendo la faccia di Trump.
0: Secondo me è uno che deve, che deve andare.
1: C'è la faccia sempre
0: prima.
1: Uguale, sempre che sta sforzando.
0: Infatti,
1: sai che deve andare in bagno questo?
0: È probabile. E poi magari userà il bidet. Non credo, però. Va bene, va bene. 378-378-1025. Dai, ancora una mezz'oretta insieme. Arriva Shakira.

0: Giselle su RTL 102.5. Volevo ringraziare Irene della pasticceria Dolce Vita di Castelliò Fiorentino in provincia di Arezzo, che ci ha mandato una fotografia di una delle mie cose preferite: a brioche con la panna dentro.
1: Oh,
0: brioche con la panna.
1: A me non piace la panna.
0: Ma non ti...
1: No, vabbè, ma anche se fosse
0: senza lattosio non la mangeresti.
1: Non mi piace proprio la panna.
0: No, vado fuori. No, sono andato a fare colazione l'altro giorno in un posto molto buono vicino a casa, aperto da poco. Fondamentalmente roba siciliana, sono siciliani, sono bravissimi.
1: Qualcosa che mi fa allergia.
0: Forse la panna. E ho mangiato, ho detto: ma volete la granita con la panna, la brioche? Ho detto: no, brioche e panna senza granita. Mamma mia. C'è un vocale.
1: Yes.
2: Queste domande sul bidet le avevano anticipate Bud Spencer e Terence Hill nel film Nati con la camicia. Entrano in questo bagno di hotel di lusso, vedono queste due tazze e appunto Bud Spencer chiede a Terence Hill: perché due tazze? Risposta di Terence Hill: perché la gente ricca la fa insieme. Giacomo da Cremona, RTL anche mia.
0: Bravo, bravo Giacomo.

0: Beh, la sua training season Dua Lipa l'ha superata, perché adesso si è sposata con quel bel pezzo di manzo.
1: Sono due bei pezzi di manzi.
0: Bellissimi, bellissimi.
1: Si manziscano.
0: Stupendi, stupendi. Vabbè, se avete Instagram o quel che avete, TikTok quel che è, il vostro feed è pieno zeppo di immagini del matrimonio.
1: Stanno
0: e del viaggio
1: insieme.
0: Del viaggio di nozze di Dua Lipa e Callum Turner si chiama il marito. Beato lui e beata lei. Va bene, amici, ci fermiamo, torniamo tra poco. Restate lì.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 5.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi

0: alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Beh, una dichiarazione d'amore, no? Te amo, Rihanna, canzone di un po' di tempo fa.
1: Nei tuoi confronti, però.
0: Certo, come
1: infatti,
0: no?
1: Infatti, io l'ho notato che mentre lo diceva,
0: ammiccava.
1: Ammiccava verso di te.
0: Sì, però io non voglio litigare con Asa Prochi, quindi lasciamola lì e va bene così.
1: Vabbè, ma siamo nel poliamore, ragazzi.
0: Lo dici a me. Io sono pro, solo che non tutti lo sono. Ma è una dichiarazione d'amore. Sì. Due giorni fa c'è stata un'altra dichiarazione d'amore meravigliosa di un altro artista di livello, che è Harry Styles. Ok?
1: Grande Harry.
0: Venerdì, beh, io lo amo. Secondo me è bravissimo. Oltre ad essere bello come il sole. E venerdì, nella giornata di venerdì, quindi ormai due giorni fa, ha tenuto il suo 11° concerto a Wembley, che lo ha reso.
1: Beh, lui è inglese.
0: Sì, la sua residency. Esatto. Ha fatto un discorso.
1: Ma scusa se ti interrompo.
0: Sì, dimmi.
1: Ma comprende anche quelli con i Wine Direction?
0: No, da solo. Credo di sì. Ah. Io adesso mi hai fatto una domanda molto complessa. Io so che è così. Ah. Che Harry Styles ha fatto il suo 11° concerto a Wembley.
1: 11 volte c'è Sio Danger.
0: E va a fare un concerto. Bene, ha fatto anche una bellissima dichiarazione d'amore, appunto. Ah. Non solo a Wembley, ma al pubblico che lo segue in maniera, insomma, abbastanza importante. E il tour Together, mi pare che si chiami il tour che sta andando in giro. Insomma, se andate a cercare sui social, c'è lui che racconta di questa sua esperienza ormai di 11 concerti a Wembley, che appunto lo rendono l'artista che ha fatto più concerti in assoluto proprio nello stadio iconico, poi ricostruito, di Wembley.
1: Peraltro lui, secondo me, ai concerti deve essere anche abbastanza
0: bellissimo,
1: gradevole.
0: Sì. Lo so, perché c'è stata la mia fidanzata che mi ha fatto vedere la qualunque cosa, mi ha raccontato la qualunque, e onesta, non solo la mia fidanzata, anche una mia amica, ultimamente, tra l'altro, c'è stato uno dei concerti a Wembley, dicendomi che è una roba incredibile. Ragazzi, non si tiene. Un'immagine di Harry Styles legata ai mondiali, tra l'altro, è venuta fuori, è diventata virale prima di salire sul palco. L'Inghilterra che vince 2-1, no? Con la doppietta di Harry Kane e lui che esplode in maniera fantastica. Insomma, se avete la possibilità, andatevelo a cercare. Mettiamo proprio Harry Styles con Dance No More. No, credo che si ballerà ancora parecchio.

0: Dance No More, Harry Styles. No, si ballerà ancora nonostante il record di cui abbiamo parlato poc'anzi, però c'è un'errata corrige, non sono 11 le date, sono 12 le date di Harry Styles a Wembley, e lì c'è stato il break. Oh, okay. Come si chiama? Del record, appunto. Quindi è una cosa importante da fare, bisogna dirla. Tra l'altro, Harry Styles nel video, che se avete visto il canale 36 del Digitale Terrestre, in questo video ha la mise ufficiale, tra virgolette, del suo tour. Pantaloncino molto corto, colorato, di solito giallo, blu o rosso, una camicia bianca che verrebbe da dire quasi da ufficio, con una cravatta. Questo è quello che ha scelto di indossare Harry Styles. Tra l'altro, molto stiloso lui, permettetemelo, secondo me è un
1: peraltro fico, voglio fare un'aggiunta.
0: Appungi.
1: Ho cercato, mentre tu parlavi, sì, il discorso del se fossero stati da solo o con i One Direction. Mm-hmm. Da solo. Dunque con i One Direction avrà un'altra
0: vita.
1: C'è, esatto, 12 concerti,
0: tanta roba,
1: da solo,
0: in uno degli stadi più incredibili e rinomati del mondo, che è Wembley. Bellissimo.
1: E
0: fantastico.
1: Lo stadio non era vuoto, eh?
0: Beh, no, direi di no. Fa sold out ogni data. È incredibile. Va bene, ragazzi, siamo quasi alla fine, eh? Mettiamo un po' di dischi, poi ci salutiamo. We Are Young, fun.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sapete da cosa potete capire che ormai è mattino e la giornata è iniziata e tutto il resto? Dal fatto che stiamo mettendo il Millennium Hit, perché siamo alla fine.
3: Peraltro, questo Millennium Hit lo cantai io al matrimonio a mia moglie, suonato chitarra voce, suonato da un mio amico Fausto.
2: Wow!
3: Chitarra e voce lo dedicai a mia moglie.
2: Ma che bello! E allora non nella voce di del Bella, ovviamente, ma nella voce, con tutto rispetto, di Sting, quindi tanta roba. Il nostro Millennium Hit è Every Breath You Take, i Police.

0: Che bella, ragazzi. I Police, Every Breath You Take, a chiudere questa puntata domenicale di Malanotte No. Quindi ringraziamenti di rito, grazie mille a David Bella per la regia radio, grazie David,
1: grazie a tutti voi ragazzi,
0: e a domani naturalmente.
1: No, domani
0: ah,
1: no,
0: domani no, è vero, vai in ferie,
1: certo,
0: goditele amico, goditele, da qui ti penseremo fortissimo,
1: e che non mi pensate troppo.
0: va bene, grazie mille anche a Diego per la regia video, ci vediamo domani, giusto? Sì, hai vinto anche la terza puntata, mi dispiace per te. È arrivato già Max Viggiani, perché dopo di noi ci saranno le news. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buona domenica a tutti.
0: E poi una nuova puntata di No Stop News. Amici, a domani, ciao. Anche a Soliera, in provincia di Modena, sono le 6 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È domenica 5 luglio, buona giornata, ben ritrovati da Max Viggiani. Andiamo negli Stati Uniti, non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno, l'America non diventerà mai un paese comunista. Lo ha detto Donald Trump nel discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Nonostante il maltempo, il presidente ha parlato: nei quasi 6 anni della mia presidenza ho difeso con estrema fermezza il secondo emendamento, che garantisce ai cittadini il diritto di possedere e portare armi. Non l'hanno toccato affatto, non è stato facile, ma l'abbiamo protetto e continueremo a farlo con forza e cautela, ha detto Trump. Cambiamo argomento, paura ma anche rabbia per un altro caso di shock anafilattico che poteva finire in tragedia. Protagonista il campione olimpico di scherma Aldo Montano, finito in pronto soccorso venerdì e dimesso ieri per aver consumato un piatto in cui era presente la caseina, proteina del latte a cui è allergico. A raccontarlo è stato lui stesso in un post sui social, accompagnato da una foto in cui si vede indossare una maschera d'ossigeno, in cui nel post ha denunciato di aver avvisato il ristorante del suo problema. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. È arrivato ieri da Leone XIV, durante la visita a Lampedusa, il Papa si è raccolto in preghiera sulle tombe dei migranti ed ha attraversato da solo la cosiddetta Porta d'Europa. Siamo allo sport, i mondiali di calcio, il punto con Tommaso Angelini.
4: La Francia soffre più del previsto, ma alla fine c'entra la qualificazione ai quarti, battendo 1-0 il Paraguay. I sudamericani impostano una gara tutta difensiva, restando per quasi un'ora senza affacciarsi nell'area avversaria e costringendo Le Bleu a provarci soprattutto dalla distanza con Koné e Rabiot. La svolta arriva però nella ripresa con l'ingresso di Doué, che conquista il calcio di rigore trasformato da

0: Mbappé al 70esimo, tanto basta la squadra di Deschamps per continuare il suo cammino. Nell'altro ottavo il Marocco domina il Canada e vola ai quarti con un netto 3-0. I padroni di casa partono meglio e costruiscono qualche buona occasione, ma trovano sulla loro strada un attento Bono. A inizio secondo tempo la prima vera opportunità marocchina viene subito trasformata da Unai, che indirizza la partita. Nel finale, con il Canada sbilanciato, arrivano anche il raddoppio di Raimi e la doppietta dello stesso Unai in contropiede. Ai quarti sarà dunque Francia-Marocco.
1: Chiudiamo con il tennis, quello di Wimbledon, Enzo Tamborra.
2: A raggiungere Jannik Sinner agli ottavi di finale di Wimbledon, Flavio Copoli e Jasmine Paolini, mentre salutano il torneo Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Quest'ultimo è stato protagonista di una partita bellissima con il bulgaro Grigor Dimitrov, entrato in tabellone grazie ad una wild card. Sotto di 2-7 l'azzurro ha raddrizzato le sorti del match, ma poi ha ceduto 6-3 al quinto. Qualche rimpianto anche per Sonego, che in vantaggio di un set ha subito il ritorno dello statunitense Taylor Fritz, che si è imposto in 4-7. Ma l'altra faccia della medaglia è quella sorridente di Copoli, che rimonta al quinto set, ha sconfitto il russo Kachanov, avvicinandosi al quarto di finale conquistato lo scorso anno sull'erba londinese. Promossa anche Jasmine Paolini, un ruolo compressore nel match vinto 6-1-6-2 con la greca Sakkari. Il primo a cercare il visto per i quarti di finale sarà Jannik Sinner, che nel tardo pomeriggio del programma della domenica avrà di fronte il sorprendente giapponese Mochizuki.
1: Sono le 6:03 del mattino, ritroviamo Barbara Sala. Buongiorno Barbara.
3: Eccoci qua, buongiorno, buona domenica, una domenica decisamente estiva. Per alcuni le vacanze però sono lontane, magari manca ancora un mese a quando avrete qualche settimana di stacco. E allora, come si sopravvive all'estate in città, soprattutto di domenica, quando non ci si può spostare più di tanto? Una gita, un giro dai parenti, la piscina, un picnic al parco. Come vi organizzate voi? Vi organizzate voi anche per scappare un po' alla calura e vivervi un pochino quest'estate? Un bel aperitivo, perché no? 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti. Alta pressione in ulteriore rinforzo per la giornata di domenica sul nostro territorio. Infatti il tempo sarà stabile ed assolato da nord a sud, con solo la possibilità di qualche isolato fenomeno a tratti sull'Appennino meridionale. Clima già molto mite al primo mattino, con temperature minime che saranno comprese tra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Prudenza per un incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Vallata nelle due direzioni. Gli spostamenti oggi, come ogni domenica, saranno favoriti dal fermo dei camion in vigore dalle 7 alle 22. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza. Buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
8: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Amici, buongiorno! Sono le 6:06, domenica 5 luglio, cominciano Stop News. Dario Vanacore, buongiorno!
9: Buongiorno a te Barbara Sale e buongiorno ai nostri Very Normal People, che sono svegli anche in questa domenica 5 luglio 2026, magari, e dico magari, perché per qualcuno è cominciato il periodo delle ferie e quindi sta chiudendo i bagagli, pronto a incamminarsi per la famosa partenza intelligente.
3: Può essere. Scusa, faccio un rapido sondaggio qua. Vai. In studio. C'è qualcuno per caso che tra un'ora inizia le ferie?

0: David Bella che è in ferie esattamente tra un'ora e ci stavamo così in qualche modo rallegrando per lui fuori onda. Gli amici della social radio avranno sentito urla un po' scomposte perché ha scelto una meta vacanziera dove c'è un bel freschino, talvolta anche un po' una puntina di umidità, ma io ti inviderò tantissimo. Va bene, dai amici, è cominciata comunque una calda, caldissima estate già da tempo, direte voi.
1: Beh, sì.
0: Però per alcuni, perché David va in vacanza tra un'ora, ma per alcuni le vacanze sono lontane, pensa magari a quelli che lavorano nelle aziende che per forza chiudono ad agosto, manca più o meno un mesetto,
1: E come si arriva a fra un mese, quando si avranno quei 10 giorni, 2 settimane? Anche perché, aperta e chiusa parentesi, non esiste più quella vacanza di un mese. Io ricordo, quando ero più piccolo, che inizio agosto si chiudeva tutto, tutte le attività rallentavano e si partiva con la famiglia per andare in mete, località più che altro balneari. C'era la tradizione tutta italiana di fare le vacanze, certo, al mare. Ora siamo in un periodo storico molto molto molto diverso, dove si è fortunati a riuscire a fare una settimana, 10 giorni. I più fortunati sono quelli che riescono a fare 2 settimane di vacanza. I tempi sono cambiati.
0: Allora, tu sei fortunatissimo perché le farai con me al mare. Detto questo, allora, come si sopravvive? Come si arriva al momento delle vacanze quando in città inizia a fare caldo ed è domenica? Vi siete organizzati per una gita fuori porta con un picnic? Magari con una parmigiana di zucchine, come dicevamo ieri prima, cioè scusate, ieri nell'appuntamento con Sale e Pepe? Oppure le piscine, un bel parco, rimanete chiusi in casa a leggere? Come vi siete organizzati?
1: Ditecelo allo 02 25 15 15, potete venire a fare una chiacchierata in diretta con noi oppure attraverso i vostri messaggi al 378 378 1025. Mattinata intensa, partiamo subito con l'ultima canzone che è la prima di questa giornata, il nostro Power Hit firmato Giuli e Biagio Antonacci.

0: poesia.
1: L'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci suona su RTL 102.5 alle 6:13 minuti di questa domenica 5 luglio, domenica di partenza e domenica di ferie, chissà.
2: Così.
1: Così.
2: Chissà.
1: Chissà, ce lo diranno i nostri ascoltatori.
2: Simona,
1: che ci
2: chissà.
1: Raggiungo.
2: Simona.
3: Buongiorno.
1: Ciao Simona.
2: Ciao. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Stai già consumando troppe energie, Simona, ti sento troppo energica. Cioè, risparmiale per la giornata calda. Di dove sei?
3: Allora, io chiamo da Madonna di Campiglio e come Fresco. Dicevo prima al ragazzo che mi ha risposto, qua ci sono 11 gradi.
1: Ah, io... che spettacolo!
2: No, 11 gradi!
1: Che spettacolo!
2: No, qua ci si danno 33 oggi!
1: Calmiamo un po' il pubblico che sta calda qua.
2: Esatto, se battono le mani poi ci si scalda l'aria.
3: Allora, ieri siamo arrivati pomeriggio intorno ai 24-25 gradi e qua è già caldo, però adesso sto tornando al lavoro con la macchina, ve lo giuro, ho acceso il riscaldamento in macchina, ci sono 11 gradi.
2: Quindi tu abiti proprio lì, insomma, Madonna di Campiglio.
3: Sì, sì, abito appena sotto, ma la zona è quella.
2: Ok. E in attesa delle tue vacanze, che come passi la domenica o comunque come vivi l'estate?
1: Beh, immagino con le allora, finestre aperte.
3: Sì, no, vabbè. Di notte no, però, giuro, di notte no. Allora, io sono tornata ieri dal mare con i miei bambini. Io sono nonna di 7 bambini, eravamo al mare tutti insieme. E le mie vacanze sono andate lì. Però oggi sono anni che abito qua. E ho deciso di farmi una domenica rafting. Oggi andiamo a fare una domenica rafting.
2: Fico il rafting. Bellissimo. Ma allora, tu sei un'esperta? Perché ne vedo parecchie, anche dove vado io in montagna, in Valsesia, negli ultimi 10 anni sono spuntate un po' di scuole rafting o comunque di punti in cui andare a farlo. Io ovviamente non mi ci sono mai avvicinata perché ho paura di morire, non di farmi male, di morire proprio. Però vedo che in tanti vanno, cioè nel senso non mi danno l'idea di essere degli atleti professionisti. Quindi tu com'è che ti sei avvicinata?
3: No, allora vabbè, io abitando qua noi abbiamo questo fiume che si chiama il Noce e vedevo sempre passare queste canoe, ho detto prima o poi ci provo. Sono passati quasi 30 anni prima che ho detto prima o poi ci provo, finché è venuta la mia amica e mi ha detto arriva da Milano lei e sta qua una settimana a fare le vacanze, mi ha detto facciamo qualcosa di diverso. Io scherzando ho detto andiamo una domenica rafting e lei ha detto va bene, ok, allora ci proviamo. Ma siamo due persone normali, non atleti, due persone normalissime.
2: Ok.
1: Vabbè, però comunque sarà una bella esperienza. Ci sono percorsi
3: ve lo dico
1: difficoltà.
3: Domani.
2: Ma quindi scusa, non l'hai mai fatto? È la prima volta?
3: No, è la prima volta.
2: Ah, no, pensavo che qualche volta fossi già andata, perché da quello che so io ti fanno prima un piccolo corso, cioè corso, insomma, ti danno un po' di indicazioni, poi ti fanno, e questa è la sicurezza, la prima cosa, indossare bene tutti i giubbotti, così, poi non è che vi lasciano andare da soli, cioè sulla canoa c'è l'istruttore.
3: In 10 siamo sotto gommone, sì. Ci sono 10 persone. No, no, ma le lezioni le ho capite, le hanno spiegate. No, no, quello sì, ma non mi sono mai detta oggi ci vado. Okay, oggi ho detto ci vado.
2: Brava, brava, brava.
1: Bene Simona, allora noi ti facciamo innanzitutto l'in bocca al lupo, mi raccomando domani mattina un messaggino, mandalo, che troverai i colleghi della settimana che ci informeranno, perché noi se no restiamo in pensiero. Allora un abbraccio, buona domenica e soprattutto buon rafting.
3: Grazie.
1: Andate piano,
3: grazie.
1: Come diceva Massimo Troisi,
3: buona giornata, grazie.
2: Con il premier israeliano Netanyahu andiamo molto d'accordo.

0: D'accordo, sa chi comanda, ha detto riferendosi a se stesso il presidente Trump. Il tycoon al telefono Craxio si è detto sorpreso nel vedere persone piangere durante i funerali della guida suprema Ali Khamenei. Pensavo lo odiassero, forse sono lacrime finte, sono tutti lì, un solo colpo e potremo eliminarli, ma non lo faremo perché altrimenti non avremo più nessuno con cui negoziare, ha poi concluso Trump.
1: Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa.
0: E chiudiamo con lo sport e i mondiali di calcio. Il Marocco vola ai quarti di finale dopo aver battuto il Canada 3-0 a Houston. È finita anche la sfida tra Francia e Paraguay con il risultato di 1-0. È tutto, ora c'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli. Tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Gli spostamenti oggi, come ogni domenica, saranno favoriti dal fermo dei camion in vigore dalle 7 alle 22. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza.
1: Grazie Rita Lonzi, grazie Autostrade per l'Italia. 6:18 minuti, torniamo in diretta su RTL 102.5 con la linea diretta di Non Stop News. Quest'oggi ci facciamo un po' gli affari vostri, come state trascorrendo l'estate, come vi state preparando magari alle ferie, come state tamponando al calore che ormai ci tiene compagnia da diverse settimane con brevi parentesi rinfrescanti dovute alle piogge.
0: I vostri messaggi, senti qui, se la domenica deve essere rilassante, i parenti assolutamente no, dice Irene. Poi interessante questo aspetto, perché non è soltanto scappare dalla calura, ma anche insomma godersi la domenica. Non sono ancora in ferie, però è estate, cosa faccio? Ho una giornata libera. E Mario dice sono in ferie da domani fino al 27 luglio, ok, andrò qualche giorno in Sicilia, però io abito in Trentino, quindi scendo da casa e ho il lago, uno probabilmente dei laghi che ci sono da quelle parti, sai, anche i laghetti alpini. È un buon modo quello per passare il tempo, una passeggiata, andare a bersi una cosa, può permetterti di stare a contatto con la natura e goderti un pochino l'estate, cosa che in inverno è più difficoltoso fare.
1: E allora vi aspettiamo, continuiamo a leggervi. C'è anche chi purtroppo deve rimandare le ferie, che deve lavorare, un elettricista che non si firma.
0: Capito, ma avrai una domenica, amico elettricista.
1: La domenica la passa a lavorare, no, che deve
0: non
1: fare?
0: Non lo so, ma in piscina non va nessuno?
1: Ma non lo so. Continuate a scriverci 378-378-1025.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Kia. Voce generata in AI.
1: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Con Manu Chao, a me mi piace, 6:25 minuti su RTL 102.5, la colonna sonora della vostra estate, la trovate da queste parti, perché di questo parliamo quest'oggi, di estate, di come la trascorriamo tra ferie, ma soprattutto anche nelle città, perché le ferie sono sempre meno e sempre più il tempo che trascorriamo in città.
1: Ma no, ma magari uno si farà anche poi tutto il mese di agosto, ma bisogna arrivarci, no? Ma bisogna arrivarci, voglio dire, siamo solo al 5 di luglio, come trascorriamo questa domenica d'estate in città? Eleonora, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora,
1: Eleonora.
2: Buongiorno, tutto bene?
1: Ma insomma. Ma,
0: discretamente.
1: Tu
0: dai,
1: secondo me
0: meglio
1: perché stai partendo per le vacanze, giusto?
2: Bravissima, bravissima. Siamo partiti 20 minuti fa, destinazione Jesolo, ma come dicevate voi, 2 o 3 giorni, non di più.
1: Ok. E invece
2: però
1: quando... Sì, vai.
2: Le domeniche, l'estate, io le passo a Montisola. Allora, sul lago di Iseo.
1: Esatto, geolocalizziamo tutto. Tu dove abiti?
2: Io abito in zona Franciacorta, comunque poco, provincia di Brescia, bellissima zona, verde, vite, sì, vino, buono, vino, cantine.
1: Ok, quindi
2: e
1: zona
2: le
1: calda.
2: Le trascorriamo molto calda, molto umida. Sono state 3 settimane di duro lavoro, intenso, caldo di giorno, caldo di notte, però è una bella zona. E la domenica noi la facciamo così, a Montisola.
1: Ok, che è quest'isolotto in mezzo al lago di Iseo, giusto?
2: Ricordo la più grande isola lacustre d'Europa.
1: Scusate, isolotto.
0: Lezione di geografia. Cosa si coltiva a Montisola?
1: No, fermi. La più grande. Allora, io ci sono stata un paio d'anni fa a Montisola. So che fabbricano le reti. Ci sono tante botteghe artigianali di reti, ma che nascono
2: sempre
1: ovviamente
2: meno.
1: Sempre meno per un discorso di artigianalità e di manualità. No, che adesso è industrializzato tutto.
2: Sì, facevano
1: anche le reti per le porte da calcio a Montisola.
2: Assolutamente, mondiali 90.
1: Ma dai, e quindi, ma perché proprio Montisola?
2: L'isolotto.
0: Per le sue coste alte e frastagliate.
2: È di Montisola.
0: No?
1: Quindi alla casa.
0: Che popolazione ha?
2: I genitori vivono ancora là e quindi noi la domenica la passiamo là. Cioè, questa spiaggetta di cui non farò il nome perché poca gente la conosce ed è meglio così, che è un piccolo paradiso.
1: Va bene, dai. Allora, quindi quando devi semplicemente scappare dalla calura, prendi il tuo traghetto e vai a Montisola.
2: Brava.
1: Sei fortunata di averla vicina.
2: Traghetto, scooter. Montisola è così. È difficile per gli spostamenti, per quello che poi la gente si sposta. La si vive così, sembra un po' vacanze romane. Presente, si gira con lo scooter, perché la gente non si sposta.
1: Ok, dai, per il momento godetevi un po' di mare invece, dai, ok?
2: Assolutamente, assolutamente. Un abbraccio a voi.
0: Ciao,
2: buona
0: Eleonora,
2: calura.
0: Buona domenica.
1: Non c'è nulla che gli americani non possono fare, lo ha detto il presidente Trump durante il discorso, durato meno di 40 minuti, per i 250 anni della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti. Alla fine dell'intervento, un grande spettacolo pirotecnico con 850.000 fuochi d'artificio.
0: 20 coltellate serrate sulla schiena e l'addome senza un motivo da uno sconosciuto. È grave, un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne, prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. L'aggressore, che soffrirebbe di disturbi psichici, è accusato di tentato omicidio.
1: Chiudiamo con lo sport, i motori e la Formula 1 a Silverstone. Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Leclerc secondo e di Lewis Hamilton terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell alle 16. La partenza della gara da seguire qui su RTL 102.5.

0: Si intitola proprio così, Watch It Burn, il ritorno. Questo è il new hit di Katy Perry, lo trovate su RTL 102.5. Katy Perry che quest'oggi sarà protagonista in Spagna, Cuenca del Henares, in concerto.
1: Ah, sì?
0: Visto poco vicino, poco fuori Madrid.
1: Fermo un attimo, allora, vai. Poco fuori Madrid.
0: Sì, la temperatura vuoi vedere. T'ho beccata.
1: Io ormai, scusami, ma io ormai come gli anziani, lavori in corso, ah no, quella era Santarelli, lavori in corso e... diciamo così, le temperature.
0: Come... dovrebbe esserci un'app per i cantieri, se non vado errato. Quindi
1: l'avrà inventata lui di sicuro. Ma come si chiama il posto di Katy Perry?
0: Cuenca, te lo scrivo con la C, Cuenca del Henares, con la H, Henares, vai, cerca in Spagna.
1: Vabbè, c'è un Cuenca Esp, sarà questa.
0: Ok, quanti?
1: 35.
0: Vabbè, manco male, pensavo peggio.
1: Ti prego, ragazzi. Comunque, così un plauso posso farlo. Avevamo già parlato ieri di Ultimo, per il suo concerto, insomma, varie iniziative, varie aperture, diciamo così, che aveva fatto per il suo concertone a Tor Vergata. Ieri è un bagno di folla incredibile per lui, è un grandissimo successo, bravo lui e bravissimo il suo pubblico, perché con queste temperature, con questo sole, con questo caldo, c'è veramente una grande passione per andare ai concerti,
0: senza considerare tutti coloro che si erano assiepati, poi c'è stato, diciamo, una mobilitazione del tipo state calmi, state buoni, non esagerate, perché al concerto dobbiamo arrivarci,
1: esatto,
0: interi. E quindi bene così.
1: Antonella, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno a voi.
1: Se hai un viva voce o la radio accesa, ti chiediamo di spegnere o abbassare tutto. Senti dal telefono.
2: Va bene.
1: Brava.
0: Ok. Allora, okay. Antonella, da dove chiami?
2: Allora, adesso siamo in macchina, che siamo partiti ieri sera dal Salento. Stiamo tornando a casa.
0: Beh, infatti sento un po' la voce giù di corda.
2: Un po' stanca, purtroppo.
0: Stanca per quello che vi aspetterà?
2: No, stanca del viaggio più che altro, no? Sì, che ci aspetta? Vabbè, sappiamo ormai cosa ci aspetta. Il lavoro purtroppo ci chiama. Se non le vacanze, chi ce le paga?
0: È vero. Che vacanze avete fatto? Raccontaci, Antonella.
2: Abbiamo fatto 2 settimane giù nel Salento, precisamente nella vicino Porto Cesario, San Pietro in Bevagna, un mare stupendo, lo consiglio a tutti, un mare veramente bellissimo, altro che le Maldive.
0: È vero, no, ci sono tantissimi posti bellissimi lì, in Salento, tutta la Puglia.
2: Poco conosciuti,
0: ci sono tanti scorci. No, ma più che altro vorrei capire anche, siete tornati con qualche chilo in più? Perché la Puglia ha anche questo,
2: la sua parte. Mio marito dice di sì.
0: A occhio così?
2: Sì, ad occhio qualche chilo l'abbiamo preso.
1: Vabbè, mi sembra il minimo.
2: Tra orecchiette, panterotti, pasticciotti, rustici.
0: Ma però, è normale, no?
1: Sì,
0: i costumi ora si mettono in armadio. Abbiamo detto, si ritorna al lavoro, tanto la panza, chi la vede più? Ormai siamo coperti.
2: Ma ormai basta, il costume lo metteremo chissà quando, però vabbè, ormai quello che è già fatto.
1: Concentriamoci su questo, quindi le vostre ferie sono andate, no? Le avete già fatte?
2: Sì, le nostre ferie sono andate.
1: Ok,
2: sì,
1: al 5 di luglio adesso voi avete tutta un'estate da trascorrere in città. Io non ho capito dove abitate, perdonami.
2: Abitiamo vicino Legnano, Cerro Maggiore.
1: Ok, Cerro Maggiore, che non ha proprio la temperatura e il venticello dell'Isola d'Elba, ecco.
2: Assolutamente no.
1: Come sopravvivrete a questa estate in città? In piscina, ad esempio, vorrei aprire la parentesi piscina, poi vi spiego anche perché. Da te a Cerro Maggiore c'è una piscina comunale, un posto dove si può andare?
2: Sì, c'è la piscina proprio di Cerro Maggiore, poi c'è la piscina di Legnano, poi vabbè, Milano è piena, anche vicino Busto Arsizio ci sono delle belle piscine.
1: Milano piena di piscine, c'è un problema.
0: Quella di Cerro Maggiore, la comunale apre alle 9, Barbara, se ti interessa.
1: Apre alle 9 quella di Cerro, bene.
2: Sì, no, ci sono, ma poi vabbè, noi fortunatamente abbiamo il giardino. Uh-huh. Abbiamo il giardino, abbiamo una piccola piscina, quindi quando non siamo al lavoro rimaniamo in casa nel nostro giardino. Cerchiamo di
1: riuscite rilassarci. Magari a pranzare all'aperto, se non fa troppo caldo?
2: Allora,

0: se non fa troppo caldo, più che pranzare e cenare, diciamo.
1: Non avete le zanzare?
2: Infatti, come fate con le zanzare?
0: No, le zanzare no, perché usiamo dei prodotti.
2: Fa troppo caldo anche per loro?
0: No, infatti, vabbè, usando dei disinfettanti, diserbanti e meno, le zanzare non sopravvivono.
1: Ok, dai. Probabilmente ce ne sono anche di meno rispetto alla lomellina dove abito io, da noi è veramente complicato.
0: No, ce ne sono di meno, ce ne sono di meno.
1: Va bene, dai. Buon
0: ragazzi,
1: rientro.
0: Ci siete stati di compagnia per tutta la notte con la musica. E niente, buon lavoro e a noi buon rientro.
1: Dai, buon rientro, fate uno squillino quando arrivate, ok? Vi aspettiamo in diretta. Come passate l'estate in città, magari in questa domenica, un picnic, una gita, andate in piscina, al lago. 02 25 15 15.

0: Il disco di Madcon si intitola Don't Worry, non preoccupatevi, se non avete le ferie troverete qualcosa da fare in città, si spera senza troppo caldo. 0225 15 15 per chiacchierare nella linea diretta di Non Stop News.
1: Eh sì, le idee arrivano dai nostri veri normal people. Chissà Massimo cosa ha da raccontarci questa domenica mattina. Ciao Massimo, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Barbara, ciao Barbarella mitica.
0: Ciao Massimo, di dove sei?
2: Ciao. Allora, siamo in autostrada, io e mia figlia Lisa, di 14 anni, un adolescente, stiamo andando in provincia di Colle del Verdon, in Francia.
0: Ok.
1: Siete ancora in Italia?
2: Madonna, stiamo entrando adesso nella Torino.
0: Quindi
2: siamo partiti da un quarto d'ora, da questo
0: Ok, quindi c'è ancora un bel pezzettino.

0: C'è ancora un bel pezzettino di strada, dico, visto che non siete ancora a Torino.
1: 5 ore di macchina, però vabbè, dai, siamo carichi un po'.
0: Ok, benissimo.
1: Un po' addormentati, però.

0: Okay, no, temevo, ok, no, no, temevo perché il mio, che è la stessa età della tua, si spara 5 ore di cellulare, capito?
1: No, no, no, no, per quello no, dai, okay. Quello diciamo che c'è molto, ci okay. Sarebbe molto.
0: Guarda che ti sentiamo guarda. Veramente male, Massimo, hai tolto il viva voce, il Bluetooth?
1: Aspetta che devo togliere il... navigatore.
0: Ti sentiamo molto male. Vabbè, insomma, arriviamo un po' alla linea diretta. Quando però non siete in vacanza, rimanete a Busto Arsizio. Cosa si fa magari una domenica d'estate?
1: Noi andiamo spesso o al lago di Cargozzo o al lago Maggiore. Andiamo in montagna, io faccio molti posti in montagna, in Dore siamo in Val d'Aosta, nello Solano.
0: Quindi vi spostate, insomma, cioè sì, cercate di uscire dalla città.
1: Noi siamo sempre in giro, poi torniamo, adesso facciamo 4 giorni in Francia e poi torniamo, andiamo 2 settimane in Liguria.
2: Vabbè, dai. Direi che va bene. Lamentare. Dai. Bene, Massimo, ciao, allora Massimo. Buon viaggio, ci sentiamo, continuate a scriverci, continuate a telefonarci 02 25 15 15, noi andiamo avanti con la musica, c'è Levante.

0: Le varie ultime ore che arrivano dagli Stati Uniti, perché si è chiuso il discorso di Donald Trump in occasione dei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, inno nazionale e show dei fuochi d'artificio. Non vogliamo comunisti, l'America non diventerà mai un paese comunista, questo è uno dei passaggi del suo discorso. E poi siamo un solo popolo, una sola famiglia con una sola bandiera, non c'è nulla che gli americani non possano fare. E infine, l'America è una nazione di vincenti e oggi stiamo vincendo di nuovo.
1: Restiamo all'estero. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump, lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO. Putin ha ribadito a Trump la sua disponibilità a una soluzione

0: diplomatica su Kiev.
1: È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi qui su RTL 102.5.
0: Torniamo insieme per la nostra linea diretta, telefoni aperti 02 25 15 15 e vostri messaggi anche vocali al 378 378 1025. Ci sono un po' di spunti che arrivano dai nostri ascoltatori che ci siamo segnati. Allora, innanzitutto c'è chi ha trascorso 3 giorni a Londra con 40 gradi. 40 gradi a Londra.
1: 40 gradi a Londra. Guardate che Greta Thunberg, che voi in tanti la prendevano in giro, secondo me non aveva proprio tutti i torti. 40 gradi a Londra è proprio anomalo, ma proprio tanto.
0: Sì, una volta andava in Nord Europa per cercare il fresco, no? E in realtà tutto quello a cui stiamo assistendo, sì, effettivamente poi ci riporta alla mente a tutte le proteste attivisti ambientali che dicevano il cambiamento climatico non è una bufala, nessuno sta inventando niente, è sotto gli occhi di tutti e possiamo vederlo oggi.
1: Abbiamo Ruggero in linea, prima però, siccome sono arrivati tantissimi messaggi vocali, uno di questi sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Romana e RTL è anche un po' mia. Io vi chiamo da Lugano. Sono prossimissime le vacanze, quindi sono tra i fortunelli che tra breve partiranno, però per quanto concerne questa domenica siamo in viaggio e stiamo andando a vedere i campionati svizzeri di canottaggio perché c'è mio figlio che gareggia, per cui comunque sia ci sarà caldo ma avremo la frescura del lago e poi c'è anche un pochetto di bosco l'attorno, quindi sarà sicuramente piacevole. Vi penserò e nel frattempo nel tragitto siete la mia compagnia preferita.
0: Ma soprattutto
2: un'ottima giornata a tutti voi.
0: Pensaci quando è di sera, perché vedo l'escursione termica di giorno, ok, 32-34 gradi, ma di sera 17-18 gradi.
1: Che
0: là è bella la
1: Lugano.
0: Cosa.
1: La Lugano, addio. Lugano, addio. Ruggero, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Barbarella, buongiorno.
1: Ciao Ruggero, tu di dove sei? Che controllo subito le temperature.
3: Noi siamo, io e mia moglie, che siamo in viaggio adesso, siamo partiti ieri sera da un paese che si chiama Colceresa, nella provincia nord di Vicenza. Siamo partiti con 23 gradi alle 10:30. Sì. Adesso siamo in Puglia, 352 chilometri dall'arrivo a Gallipoli. Siamo appena entrati in Puglia e abbiamo iniziato adesso le nostre vacanze.
1: Bene.
0: Quanto dureranno?
3: Una settimana e qualche giorno, verso fino a metà settimana prossima.
1: Allora, guarda, ti posso dire che per tutta questa settimana Colceresa stai sui 32-33, punte di 34 gradi. Mercoledì pare sia una giornata dove il caldo picchierà abbastanza, quindi un po' ovunque, infatti, perlomeno nel nord Italia. Quindi voi siete in Puglia, la cosa non vi riguarda perché insomma vi fate un
3: RTL
1: tuffo.
3: RTL è sempre con me, è sempre nostra RTL.
1: E ti rinfreschiamo?
3: Magari, speriamo.
1: Va bene, dai. E invece quando ottimo. Rimanete a Colceresa, magari una domenica, che fate?
3: Colceresa siamo a un passo sotto l'altipiano di Asiago praticamente. Colceresa è a 2 chilometri da Marostica, 8 da Bassano del Grappa, 1 ora da Venezia.
1: Ok, ma cosa fate? Cioè, non è che tutte le settimane andate a Venezia?
3: In giro con gli amici, si dedica alla famiglia, magari visto che la settimana siamo sempre di corsa a lavorare. Come al solito,
0: si rallenta molto bene.
1: Certo,
3: si rallenta.
1: Va bene.
3: E si recuperano le energie.
1: Dai, quando arrivate tra 352 chilometri fate uno squillino e salutateci.
3: Certamente.
1: Gallipoli, ok?
3: Un abbraccio a tutti.
1: Buon
3: quanti
1: viaggio.
3: Voi, grazie mille.
0: Buone
3: per
0: vacanze,
3: la
0: Gian e Ruggero, perdonami. Allora, fatto io un po' di confusione perché abbiamo dopo Ruggero Gianna che ci ha raggiunto. Ciao Gianna, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Dici tutto, pronto? Gianna.
4: Allora, io sono dalla provincia di Treviso. Oggi in giornata sto andando a Jesolo perché sono solo una 60 di chilometri.
0: Ok.
4: Il weekend scorso ero in Germania, vicino a Stoccarda. Là non sono abituati al caldo, alberghi, ristoranti, tutto senza clima perché loro non ne hanno mai avuto bisogno. Sì. Da morire, 36 gradi, da morire.
0: Sono costruite molte in legno, quindi diciamo trattengono bene anche le temperature.
4: Insomma.
1: Questo hai posto, diciamo così, l'attenzione su un aspetto importante, no? Che lì appunto in alcune zone, vedi Londra, 40 gradi, tu parlavi della Germania, non sono attrezzati. magari quindi sai, un albergo che ti costa anche una bella cifra, non riesci a dormire.
4: C'è la sauna integrata.
1: Allora, comunque sì. Oggi meteo Jesolo, 30 gradi, un po' nuvoloso al pomeriggio, un ciccinino.
0: Vabbè. Vento come siamo messo?
1: Ma neanche tanto, però sì, sarà bello 30 gradi.
0: Devo dirti che da
1: sì,
0: quando
1: è molto
0: hai,
1: umido però,
0: da quando
1: umido.
0: Hai la tua chiacchierata del venerdì con Paolo Corazzon, la situazione è
1: dici che
0: si è evoluta.
1: Sono migliorata grazie a Corazzon, vedi, ho proprio questa passione ormai per il meteo.
0: Allora Gianna, sarai da sola quest'oggi? Cioè, è una toccata
4: sì,
0: e fuga,
4: sì.
0: No? Ci hai fatto capire.
4: Sì, oggi ho deciso così, mi sono alzata presto, sono partita alle 6:25 perché c'è traffico, uh-huh. e sono partita oggi.
0: Detto, voglio andare al mare, voglio fare
1: ma
0: un
1: come
0: po' di abbronzatura.
1: Ti sei organizzata? Andrai in spiaggia? Ti sei portata dietro qualcosa da mangiare? Come
4: sì,
1: sei organizzata?
4: Mi sono organizzata da stare proprio fronte mare con il mio ombrellone, spiaggia libera. Uh-huh. A un 2 metri dalla riva.
1: Molto sì, bene, dai, sei organizzatissima. Ciao Gianna, divertiti, ok? Rilassati.
4: Grazie,
1: nel
4: grazie
1: caso.
4: A voi, buona giornata. Ciao.
1: Senti qui, chi non può andare ancora in vacanza dice: ci si gode una passeggiatina mattutina con il cane, si passa uh-huh. per il fiume e al pomeriggio relax in giardino. Lascio le colonne infinite in strada ad altri.
0: Mi sembra giusto. Continuate a seguirci, noi andiamo avanti con la musica. C'è Barbara Streisand con la sua Woman in Love.

0: Buongiornissimi, Bruno da Soveria Mannelli, Calabria. Io sono uno di quelli che le ferie se li prende a settembre per motivi di lavoro. Però domenica, sabati pomeriggio e domenica si va al mare. Come adesso, direzione Soverato. Un abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie Bruno, buon viaggio. Facci sapere quando arrivi. Allora, abbiamo già un amico in linea, però dobbiamo dare delle informazioni ad Alessandro. Sì. Che ci scrive in direzione Fiumicino per un meeting di lavoro a Berlino. Quest'anno niente ferie d'estate, abbiamo già dato Alessandro dalla Val d'Orcia. Allora, vediamo un po' che temperatura lascia Alessandro.
2: Allora, siamo sui 21 gradi questa mattina con un'umidità del 46%. Il picco di quest'oggi sarà 31 gradi, però poco umido, 25%, quindi è sopportabile.
1: Dai, si sta bene.
2: Quel sole che ti scotta, ma che non ti fa sudare troppo.
1: Invece a Berlino piove. Oggi 23 gradi.
2: Di massima?
1: Sì. Domani 18.
2: 18
1: gradi.
2: Sì,
1: sì. E pioggia. 18 gradi, capito? Col maglioncino. Quel Kiwi deve stare lui, capito?
2: Siamo quei 34-35 gradi. Allerta meteo.
1: Che zanzare.
2: Vittorio, tiraci su un po'. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, ragazzi.
1: Ciao, Vittorio. Di dove sei?
3: Io sono di Torino, della provincia di Torino, esattamente Cirié, un paesino delle valli del Canavese.
1: Cirié, aspetta che ti cerco.
2: Lei verifica. Tu senti caldo in questo momento, Vittorio? Ti diciamo noi quanto caldo
1: senti.
2: Ma
1: adesso secondo me non lo sente, perché dovrebbero esserci tipo 22 gradi. Riaggiorniamoci oggi pomeriggio verso le 6, perché ce ne saranno 34.
2: Salute.
1: È svenuto?
2: È la pressione, quando si abbassa all'improvviso.
3: Se sono in auto, allora devo guardare anche un po' la strada.
2: Okay. No, soprattutto. Allora, dove stai andando, Vittorio? Raccontaci.
3: Ma niente, semplicemente la mia domenica di oggi è quella che, siccome il Trenitalia la domenica ha l'abilità di sopprimere i treni,
1: vabbè,
3: ho dovuto portare
1: capitano.
3: Il figlio al lavoro e per cui adesso lui è al lavoro e io sto tornando semplicemente a casa per poi ritornare verso mezzogiorno a riprendere la moglie e la figlia, perché sono andati a vedere il concerto di Ultimo a Roma, e poi ritornare a casa e ritornare poi alle 3 a Torino a ripigliare il figlio, perché...
1: Allora, mettiamola così. Allora, sei servizio taxi oggi, però soprattutto cuore di papà, perché questo stai facendo, insomma. Ma soprattutto il lato positivo è che starai in auto con l'aria condizionata. Quindi, secondo me... solo cose belle oggi, ok?
2: Il famoso bicchiere mezzo
1: certo.
2: Pieno. Vittorio, grazie,
1: ciao.
2: Buona domenica e buon lavoro.
3: Grazie
2: a questo
3: a te,
2: punto.
3: Buona giornata, grazie a voi.
2: Ultime notizie, ripartiamo con lo Stop News.
1: Anche a Goro, in provincia di Ferrara, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È domenica 5 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura andiamo negli Stati Uniti, dove nella notte italiana il presidente Donald Trump, nonostante i ritardi per il maltempo, ha tenuto il proprio discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana. Massimiliano Mantiloni.
6: Donald Trump ha parlato a lungo della potenza militare americana nel suo discorso a Washington per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Ha ripetuto che il sogno americano è tornato, che le forze armate iraniane sono state annientate. L'America è una nazione di vincenti, oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto, parlando dal palco sul National Mall, esortando il Congresso ad approvare la legge che impone l'identificazione degli elettori e limiti il ricorso al voto per corrispondenza, nota come Save America Act, attualmente bloccata il Campidoglio. Ha presentato sul palco l'equipaggio della navicella spaziale Artemis 2. Andremo sulla Luna e da lì proseguiremo verso Marte, ha promesso. Ha sostenuto che il comunismo è come un cancro, bisogna estirparlo e bisogna farlo in fretta. L'America non sarà mai un paese comunista, ha ribadito. Ha parlato dei suoi sforzi per proteggere il secondo emendamento, il diritto di portare armi. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha sottolineato.
5: Cambiamo argomento, andiamo in Puglia. Da Otranto un uomo è morto dopo aver salvato in mare i suoi due figli gemelli. Alessandra Giannoli.
7: Gennaro Cagnazzo è riuscito a riportare a riva i suoi due gemelli di 8 anni, ma lui non ce l'ha fatta. Dopo averli salvati è morto. Il dramma si è consumato su una spiaggia libera del litorale di Otranto, dove il 54enne stava trascorrendo una giornata al mare con alcuni parenti. In base a quanto ricostruito, i gemelli si trovavano a circa 100 metri dalla riva, dove l'acqua è profonda circa 1,5 metri, quando a causa delle onde alte avrebbero incominciato ad annaspare e a chiedere aiuto perché non riuscivano a tornare a riva. Il padre si è dunque gettato subito in mare, raggiungendoli e portandoli appunto a riva con l'aiuto di un bagnino, ma una volta giunto sulla spiaggia, forse per lo sforzo, per il forte spavento, si è accasciato a terra. A causare il decesso sarebbe stato un infarto. I bambini sotto shock

0: sono stati affidati alle cure di uno psicologo. La tragedia ha sconvolto tutti, ha dichiarato il sindaco di Sanarica, il paese d'origine dell'uomo. I funerali si terranno oggi pomeriggio.
1: Siamo allo sport, partiamo dai mondiali di calcio. Francia e Marocco sono le ultime due squadre che si sono qualificate per i quarti di finale. Questa sera invece per gli ottavi Brasile-Norvegia. Tommaso Angelini.
2: Continuano gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Alle 22 riflettori puntati su Brasile e Norvegia. Da una parte Vinicius, dall'altra Haaland. I verdeoro cercano anche di sfatare un tabù. Non hanno mai battuto i norvegesi nella loro storia. Alle 2 invece il Messico sfida l'Inghilterra all'Azteca. I padroni di casa arrivano con 4 vittorie e nessun gol subito, mentre i tre leoni di Tuchel, reduci dalla sofferta qualificazione contro il Congo, dovranno fare i conti con caldo e l'altitudine di Città del Messico. Brasile, Norvegia, Messico e Inghilterra le seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiali. Ieri intanto la Francia ha superato 1-0 il Paraguay grazie al rigore trasformato da Mbappé nella ripresa dopo una gara complicata contro la difesa dei sudamericani. Successo netto anche del Marocco, che ha eliminato il Canada con un 3-0 firmato dalla doppietta di Unai e dal gol di Raimi. Ai quarti sarà dunque Francia-Marocco.
1: La Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes, partirà in pole position oggi alle 16 nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Seconda e terza posizione in griglia per le Ferrari, nell'ordine quella di Charles Leclerc e quella di Lewis Hamilton. Quarta invece l'altra Mercedes di George Russell. È davvero tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti. Temperature massime in progressivo rialzo per la giornata di domenica sul nostro territorio, con locali punte di 33-34 gradi, valori che aumenteranno ulteriormente poi per l'avvio della nuova settimana, ma intanto ci attende una domenica stabile e soleggiata perché appunto si rinforza l'alta pressione. Con questo è tutto, ma come sempre per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Travimetea.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente ora risolto tra Incise e Firenze Sud verso Bologna restano 2 km di coda da smaltire. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Gli spostamenti oggi, come ogni domenica, sono favoriti dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.
6: Per Prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, Prima.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno Noi Dire Mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
9: Eccoci qui, la nostra seconda ora insieme. Buona domenica, è il 5 di luglio, sono le 7.06 e tra pochissimo, come al solito, entreremo in edicola per uno degli appuntamenti più seguiti di Non Stop News.
10: Esatto, quello con la rassegna stampa di Davide Giacalone, tanti punti presi in esame, tanti gli argomenti che andremo ad analizzare. Prima però, come sempre, c'è la musica, il nostro power hit a tutto ritmo con Baby K e la sua Tucca Macarena.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale ritorna anche in questa domenica mattina alle 7.09, ci porti in edicola per la rassegna stampa. Rieccoti Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica.
1: Allora, insomma, tante le notizie come al solito in apertura quest'oggi nella nostra rassegna stampa. Iniziamo da una notizia che tiene alta, quasi tutti i quotidiani tengono alto: il Papa, l'Europa aiuti la vita. Migranti, leone a Lampedusa, attacca l'Unione Europea sulle nuove regole e per l'immobilismo del passato. Lo stesso argomento è stato trattato anche oltreoceano. Trump al l'Independence Day, l'identità americana ora è a rischio, il comunismo non vincerà. Due facce della stessa medaglia, della stessa tematica?
2: No, sono due cose diverse. Ma naturalmente, voglio dire, ieri, cioè meglio l'altro ieri, quindi sui giornali di ieri, in vista del 4 luglio, che era la giornata di ieri, 250 anni di dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, il Prevost, che è americano e che come tutti gli americani appunto ha sottolineato che quello è un paese creato e fatto crescere dagli immigrati. Il fatto stesso che lui, proveniendo il cognome dall'idea del prevosto, si chiami Prevost perché a un certo punto si è imposto l'inglese. Le nostre lingue, la lingua che parliamo, adesso facciamo un esempio di prevosto e Prevost, ma la lingua che noi parliamo è una lingua di mescolanze: l'italiano, il francese, il tedesco, l'inglese, sono tutte lingue di mescolanze che segnalano uno spostamento del prevosto. Ma non è questo c'è sempre stato e sempre così sarà, grazie al cielo e grazie anche a noi stessi. A Lampedusa, quella porta, quell'opera d'arte, la porta dell'Europa, che ieri il Prevost ha voluto attraversare e passeggiare sugli scogli, è aperta. C'è poco da... Il punto è il racconto che noi ne facciamo e il modo in cui affrontiamo quello che è all'evidenza un problema, ma è anche all'evidenza la caratteristica, l'identità dell'umanità. Non è mai esistita l'umanità ferma, mai. E la mescolanza, tra l'altro, ci allunga la vita, perché sono i sangue che non si mescolano, che crepi abbastanza in fretta e poi ti estingui. Invece, grazie al cielo, ci mescoliamo. Il problema è il racconto che ne facciamo. Per esempio, ieri il capo della cattolicità ha ricevuto da un bambino il dono di un pallone. Io non mi addentro nel raccontare la storia di questo bambino e la sua lettera perché lo trovo commovente. Non credo che una persona che abbia sensibilità possa non commuoversi. Questo bambino ha perso la madre, è morta nella navigazione verso Lampedusa. Noi però non raccontiamo per intero la storia della coppia di siciliani che lo ha adottato, e non raccontiamo il fatto che oggi quel bambino va in una scuola internazionale qui in Italia, e non raccontiamo tante di queste storie, col risultato che davanti ai nostri occhi abbiamo sempre, solo, soltanto il tema drammatico, il tema negativo. Ma non è così che potrai mai costruire qualche cosa. Cioè, ma questo non è che l'esistenza dell'altra faccia della medaglia cancella quella. No, le due facce della medaglia camminano assieme, come in tutte le medaglie del mondo da sempre. Però noi stiamo veramente mettendocela tutta per cancellare la parte umana di noi stessi. E poi naturalmente si racconta la cronaca del Papa che va lì, attraversa la porta, cammina sugli scogli, poi uno gira pagina dicendo questo è un altro giorno. Non è così, c'è più storia, c'è più vita nel lato positivo che non nell'atrato senza costruttività.
3: Davide, ci spostiamo su un altro argomento. Milano, colpito senza motivo con 20 coltellate alle spalle. San Siro, fermato un ragazzo, la vittima in gravi condizioni. Così il Corriere della Sera, mentre il giornale parla di emergenza sicurezza. Coltellate, maranza, migranti fuori controllo e ora anche a sinistra chiedono i rimpatri. C'è un sondaggio che dice il 73% vuole espellere dall'Italia i clandestini.
2: Appunto, e questo è uno degli esempi di racconto esclusivamente negativo. Invece quel racconto di quello che è successo ieri l'avrebbe potuto fare, anzi se ne sente la mancanza, Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, quando fece quel film immaginifico, ma anche molto bello, rivedetelo, perché tutti al titolo Miracolo a Milano diciamo lo conosco, ma in realtà diciamo così, la trama e la sostanza di quel film si sfugge. Perché ci vorrebbe Vittorio De Sica e non questi titoli di giornali a raccontare? Perché ieri è successo in zona San Siro, fuori da un bar, padre e figlio adulti, per figlio grande, stanno discutendo, sono lì, prendono un caffè, a un certo punto passa uno, cittadino italiano ma proveniente dal Ghana, scusate, dal Gambia, cittadino italiano, che passa uno incappucciato, piglia e comincia ad accoltellarlo. Senza motivo, ci può essere più chiaro esempio di buttateli tutti fuori? No, ma non è evidente che dobbiamo liberarcene al più presto possibile? Beh, mica tanto evidente, perché intanto le telecamere che riprendono tutti sono del bar che è gestito da un cinese. Li due che intervengono, gli tolgono il coltello e mettono in salvo la cosa, sono due immigrati egiziani, due operai egiziani che intervengono immediatamente. Ma c'è di più. Sentite queste parole che pronuncia il padre più che comprensibilmente, perché il padre vede il figlio accoltellato e si butta lì per salvarlo. E lui dice, leggo tra virgolette, stavo per saltare addosso all'aggressore, avrei voluto distruggerlo. Mi hanno bloccato i due egiziani, cioè gli immigrati, mi hanno bloccato dicendomi che se lo avessi toccato avrei rischiato di finire nei guai. Ed era a me, sarebbe stato meglio aspettare l'arrivo della polizia. Manca solo che montino su delle scope e volino sul Duomo di Milano, perché la realtà è questa. La realtà non è mai solo un pezzo. E quando ricordi tutti i pezzi della realtà, non è perché stai a destra, a sinistra, sopra, sotto, è perché non ti sei rincretinito a pensare che col solo odio o col solo zuccheroso amore si possa in qualche modo affrontare le questioni del mondo.
1: Davide, diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia e poi torniamo da te in rassegna stampa.
4: Via Radio.
5: Ancora buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli. Tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Bologna rileviamo tempi di percorrenza di 30 minuti circa per il traffico intenso. Gli spostamenti oggi, come ogni domenica, sono favoriti dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Grazie, nessun'altra giornata. Aggiornamento per il momento, guidate con prudenza e restate qui su RTL 102.5 per tutti gli aggiornamenti. Torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone dalle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, 250 anni dell'indipendenza americana, il discorso di Trump, i fuochi d'artificio che sono terminati poco fa dal Corriere della Sera, il 4 luglio di Trump, noi sotto attacco dei comunisti. Mattarella dice lavoriamo insieme per la pace, 250 anni gli Stati Uniti e poi Iran folla ai funerali di 7 giorni per Khamenei. Davide.
2: I fuochi d'artificio sono stati così intensi, straordinari e in qualche modo storici che i medici presenti hanno detto alla gente mettete la mascherina, perché i fuochi d'artificio sono altamente inquinanti, tra l'altro cioè, sprigionano diossina, sono molto belli, sono straordinari, però non bisogna esagerare. Ma a parte i festeggiamenti per appunto il 250esimo compleanno degli Stati Uniti d'America, ieri Trump ha voluto dire bisogna fermare i comunisti. Che per carità, voglio dire, è un nobile intento che ha distinto gran parte del secolo scorso. Poi nel 1991 l'Unione Sovietica crollò. Il comunismo in Unione Sovietica, quindi a Mosca, è stato il travestimento, il vestito rosso con cui si è indossato dall'imperialismo russo. È durato 70 anni il travestimento e poi dopo una settantina d'anni e poi dopo è crollato. Ora, come si possa opporsi al comunismo facendo da spalla a Putin, rimane un mistero che probabilmente Trump riuscirà a chiarirci al 251esimo anniversario della dichiarazione, cioè aspettiamo il prossimo 4 luglio.
3: Davide, ci spostiamo sempre su fronti esteri che però ci vedono anche coinvolti, perché c'è il vertice NATO sul Corriere della Sera, la leggiamo dalle pagine interne, la richiesta di Meloni non diventi uno show di Trump, e poi ci sono le dichiarazioni di Foti, l'alleanza del 49 è cambiata, aumentiamo le spese di difesa per rafforzare l'asse europeo, una situazione diversa con gli USA che guardano all'Indo-Pacifico.
2: Ma quella della Presidente del Consiglio più che altro una speranza, anche perché a chi lo chiede, che chi è che ha gli strumenti per impedire eventualmente che Trump trasformi tutto in uno show, dipende da quello che dirà, che vorrà dire, e dipenderà però anche dai mezzi di informazione. Qui si tende sempre ad assolvere chi fa informazione, dipende anche se quello che dici è visibilmente fuori dalla realtà, guarda, posso anche me lo metto in un trafiletto sotto per dire che ho riportato tutto e poi racconto la sostanza del vertice NATO che ancora non conosciamo perché si deve ancora svolgere, se ne parla dopodomani, comincia dopodomani. Interessante, sono molto interessanti le parole di Foti che saranno la parte più bassa della pagina. Cioè, in pratica Foti dice: qui noi siamo partiti con l'idea di rapporto speciale con gli Stati Uniti dei singoli paesi europei. La destra italiana, Fratelli d'Italia, ci ha messo tutta l'enfasi che poteva in passato a dire: noi siamo contro la Federazione Europea. Noi siamo per la Confederazione, cioè stati che rimangono sovrani su tutte le materie. Questa è la Confederazione, mentre la Federazione è stati sovrani che cedono la sovranità su determinate materie. Quello statunitense è una federazione, quella, altre cose come per certi aspetti lo Stato federale, gli Stati confederati sono decisamente più deboli. Oggi Foti dice: sì, ma la situazione è cambiata e quindi Stati Uniti è quello che è. Noi abbiamo bisogno di una difesa integrata europea, ma una difesa integrata europea è esattamente il punto su cui nella storia degli Stati Uniti si passò dalla Confederazione alla Federazione, perché la difesa è la politica estera. E cosa c'è di più rilevante per una collettività della difesa, quindi della sicurezza e della politica estera? E poi dopodiché i limiti di velocità per strada te li puoi anche regolare per i fatti tuoi, ma questo crea una federazione. Quello che non capisco nella destra italiana, e non capisco neanche nelle parole di Foti, dell'onorevole Foti, è cosa aspettate a dirlo in maniera esplicita, perché cercare di camuffarlo per non dover essere chiamati a dire: ma state dicendo una cosa diversa da quella che dicevate in passato, rischia di sprecare questa che è, a mio avviso, una evoluzione della destra. L'avere scoperto che la Federazione Europea è parte stessa della nostra ricchezza e della nostra sicurezza è un'evoluzione. Se lo dite in maniera confusa perché nessuno si accorga che è il contrario di quello che dicevate prima, state sprecando tempo e state sprecando voi stessi, perché poi a un certo punto, se arriva in campagna elettorale, ciascuno viene risucchiato dai suoi istinti animali di propaganda e si torna indietro. Però non è che andate tornate indietro solo voi, è il paese che arranca e rimane sempre fermo. Guardate cosa stanno facendo a sinistra, sono tornati indietro di qualche decennio.
1: Davide, ci fermiamo qui per oggi, buon lavoro e a domani.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
1: I quotidiani sportivi, l'apertura è tutta per la Formula 1, anzi è tutta per lui, a tutto Kimi Antonelli, vince la sprint e va in pole davanti alle Ferrari oggi alle 16, partirà davanti a tutti a Silverstone, i mondiali. Mbappé non molla Messi, scrive così la Gazzetta dello Sport, la Francia è ai quarti, segna proprio lui e batte il Paraguay. Il Corriere dello Sport si concentra anche sul tennis, Mago, Cobolli fuori, Sonego e Berrettini, siamo a Wimbledon oggi, tocca a Jannik Sinner. Siete su RTL 102.5, si chiude qui la nostra rassegna stampa, torniamo tra poco con i nostri ospiti.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
0: A
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
8: E tu ce l'hai?
7: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: No!
12: Sì!
11: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
17: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 16, Gran Premio in Gran Bretagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
21: Nen. La senti?
22: Nen.
21: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
22: Nen.
21: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
23: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
24: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
23: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
24: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
23: Aperti anche domenica 5.
24: Dettagli in negozi su demenego.it.
25: Voce generata in AI.
26: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
27: Kia. Movement that inspires.

0: No!
1: Stop News.
2: L'abbiamo visto prima con Davide Giacalone in rassegna stampa, ma è una delle notizie che oggi pubblicano in prima pagina tutti i quotidiani, la visita a Lampedusa del Papa di ieri, estremamente commovente anche per i gesti anche inaspettati che ha fatto, attraversare la porta, la chiamata, poi il richiamo all'Europa, l'appello a proposito dei migranti. Sono delle posizioni che sembrano davvero opposte a quelle che dall'altra parte dell'oceano Donald Trump, celebrando i 250 anni dell'indipendenza americana, ha sottolineato, parlando in qualche modo insomma della necessità di chiudersi, no, di questa nazione. Cominciamo a sentire che cosa ha detto l'appello del Papa ieri a Lampedusa e poi torniamo anche sulle ultime notizie della notte di Donald Trump.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
2: E questo l'appello quindi del Papa ieri a Lampedusa, una visita decisamente significativa e che ha posto l'attenzione sui migranti. In America, dicevamo, poco fa si è chiuso con uno spettacolo pirotecnico con 850.000 fuochi d'artificio l'intervento di Donald Trump. Poco meno di 40 minuti nel suo discorso dice: non c'è nulla che gli americani non possano fare, e poi parla ancora dell'America, è una nazione di vincenti, oggi il paese sta vincendo ancora, il comunismo è un cancro e bisogna estirparlo in fretta. Queste le parole di Donald Trump, che poi insomma torneremo a vedere e a commentare anche più tardi nel corso di Non Stop News.
1: Intanto sguardo a ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo con le ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
2: A Teheran oggi secondo giorno della cerimonia in memoria dell'Ayatollah Ali Khamenei, di 4 membri della sua famiglia tutti uccisi in un raid di israeliani e americani avvenuto il 28 febbraio in Iran. Migliaia di persone hanno partecipato ieri e lo stanno facendo anche oggi alla preghiera pubblica.
1: Torniamo in Italia con la cronaca tragedia. Ieri mattina Otranto è riuscito a riportare a riva i suoi due gemelli di 8 anni mettendoli in salvo, ma lui non ce l'ha fatta. Arrivato sulla spiaggia si è accasciato, forse per un infarto, è morto così su una spiaggia libera del litorale. Gennaro Cagnazzo, un uomo di 54 anni che stava trascorrendo la giornata al mare con i figli.
2: E chiudiamo con lo sport e il calcio, da seguire qui su RTL 102.5 con lo speciale Noi Dire Mondiali. Francia e Marocco hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale, i transalpini hanno battuto 1-0 il Paraguay. Nordafricani invece superano 3-0 il Canada. Questa sera alle 22 in campo per gli ottavi il Brasile e la Norvegia. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, bentrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Marte si connette a mille pianeti, rendendovi estremamente difficili da convincere e da accontentare. Siate consapevoli di quanto chiedete per non esagerare. Cari Toro, se puntate ad un momento di calma e di lentezza, allora cercate di rimanere soli, evitando quelle persone che andrebbero troppo velocemente per piacervi. Cari Gemelli, ancora Marte ad agitare il cielo, a farvi rincorrere risposte e intuizioni di cui non potete fare a meno. La curiosità sarà qualcosa di impossibile da controllare. Cari amici del segno del Cancro, la Luna darà ragione al vostro Sole, a quella forza vitale che riesce a trovare un senso a tutto. Per questo vi sentirete bene, capaci di vivere le cose che amate e che sentite importanti. Leone, Giove e Venere nel segno sono certamente una garanzia di dolcezza e di fortuna. Tanto basterà per proteggervi da certi eccessi, da quelle accelerazioni inutili. Vergine, tenete sempre a bada certe curiosità che rischiano di mettere in pericolo qualcosa, un rapporto. Provate a non ascoltare certi dubbi, dando per scontate certe realtà. Amici del segno della Bilancia, avrete a che fare con persone speciali, con chi vi chiede moltissimo e ricerca idee, perfezione e ispirazione. Qualcosa di stancante, ma di interessante. Meglio accettare la sfida. Scorpione, saranno possibili connessioni speciali con gli altri grazie al vostro Marte, che sa come ottenere di più e di meglio. Non sembra essere un momento morbido o distratto. Sagittario, Marte vi aiuta ad arrivare molto lontano con la fantasia e con l'intuizione. Per questo sarete esigenti con tutti, domandando di più e ricercando emozioni speciali. Cari Capricorno, siate portatori di entusiasmo, di sincera passione, perché qualcuno sembra apprezzare, sembra avere bisogno di energia e di incoraggiamento. Non siate mai troppo prudenti. Acquario, Plutone si connetterà a Marte, tanto che avrete domande improvvise ma spontanee, tanto che difficilmente rinuncerete a capire qualcosa e a indovinare. Infine, amici del segno dei Pesci, la Luna, sempre nel vostro segno, si connetterà ad un Sole che la ama. Per questo percepirete tutta la forza luminosa delle emozioni, vivendo di istinti e di slanci.
0: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica, oggi dovete prepararvi per una bellissima gita in barca. Siamo sul Lago Maggiore ed andiamo a scoprire alcune isole veramente molto speciali. Facciamo questo viaggio con Serena Sogno, che è la curatrice dei beni culturali Borromeo. Buongiorno Serena, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Allora, grazie a te del tuo tempo. Allora, dicevamo, ci sono questi scogli bellissimi nel Lago Maggiore, la parte piemontese, diciamo di fronte Verbania, un piccolo arcipelago composto da 5 isolotti davvero di grandissimo fascino. Di che cosa si tratta?
3: Si tratta di un prezioso scrigno di storia, arte e natura situata nel cuore del Golfo Borromeo sul Lago Maggiore, le isole Borromee e in particolare l'Isola Madre e l'Isola Bella. L'Isola Madre è la più grande del Golfo Borromeo e ha una superficie di circa 8 ettari occupata da un meraviglioso parco botanico all'inglese che in origine dal 500 in poi, quando l'isola divenne di proprietà della famiglia, era in realtà un grumeto poi trasformato in frutteto, e solo nell'Ottocento arriveremo all'attuale parco botanico all'inglese. E poi naturalmente un grande palazzo che sorge sul punto più alto dell'isola, anch'esso uno scrigno di tesori e di inestimabili opere d'arte. Il giardino è ricchissimo di essenze botaniche che provengono un po' da ogni latitudine, perché questo giardino ha il vantaggio di avere un microclima speciale, qualche grado in più rispetto alle sponde del lago, e quindi una flora sorprendente in qualunque momento si vada a visitare questo luogo.
2: Certo, e Serena, peraltro ci sono degli abitanti di quest'isola che sono davvero abitanti particolari, sono degli uccelli, degli animali che ti accolgono non appena sbarchi. Così.
3: Sì, è proprio così. Percorrendo i viali, questi cannocchiali che si affacciano poi improvvisamente sul lago, spesso arrivano dei fagiani dorati, dei fagiani venerati o dei pavoni blu, che sono i veri abitanti di questo straordinario giardino e che non abbandonano mai l'isola.
2: E tra l'altro, di queste 5 isole, soltanto 2 sono abitate.
3: Sì, sono l'isola dei pescatori e poi l'isola Bella. L'isola Bella che è la più nota del Golfo Borromeo ed è uno dei luoghi tra i più affascinanti al mondo, visitato da sempre, dal Grand Tour in poi, da tutti coloro i quali volevano vedere le più importanti bellezze italiane. L'isola Bella è un'estensione di circa 3,5 ettari ed è occupata in gran parte dal meraviglioso palazzo barocco edificato alla metà del 600 e da questo stupendo giardino terrazzato che degrada dolcemente verso il lago. È una vera macchina scenica che ancora oggi non smette di stupire coloro i quali vengono in visita la prima volta, ma anche coloro i quali tornano, proprio perché è un'isola cangiante, un'isola meravigliosa che serve al suo interno straordinarie opere d'arte, dagli arazzi fiamminghi a quadri di grandi autori del 500 e del 600, alle grotte che sono un appartamento di frescura al pian terreno del palazzo che davvero stupiscono proprio perché sono degli ambienti a pelo d'acqua e quando si entra in questa zona del palazzo dell'Isola Bella si rimane affascinati perché nel corso del 600 riuscirono a creare un ambiente prodigioso, devo dire.
2: Serena, sei una fabulatrice, una raccontatrice incredibile, veramente c'è una voglia fortissima di venire a vedere questi posti che peraltro noi abbiamo già visitato, sono effettivamente straordinari, ma ci sono anche altri due isolotti.

0: Nero. I castelli di Gandolo sono stati riaperti al pubblico un anno fa dopo un grande intervento di recupero architettonico e oggi quello che noi offriamo al visitatore è una visita tecnologica e multimediale. Si viene raccontata la storia di questa fortezza militare sull'acqua meravigliosa, che quindi si raggiunge solo in barca ed è veramente un unicum, attraverso gli strumenti digitali. Una visita quindi diversa rispetto a quella delle isole, ma sicuramente di grandissimo fascino.
1: Serena, se non ho capito male, è un cellulare che inquadrando alcune porzioni della fortezza rappresenta quello che è stato nel passato. Funziona più o meno così, giusto? È una realtà virtuale.
0: Esatto, funziona proprio così, è davvero divertente e ci sono anche tutti dei percorsi dedicati ai bambini che possono addirittura svolgere dei giochi proprio attraverso l'ausilio del cellulare.
1: E quindi insomma è veramente un viaggio per tutti, per grandi e per piccini, è un viaggio soprattutto molto molto bello. Noi ti ringraziamo, Serena Sogno, curatrice dei beni culturali Borromeo, grazie di essere stata qui con noi e grazie per i tuoi racconti.
0: Grazie a voi, a presto, vi aspettiamo.
1: E noi ci vediamo domenica prossima per un nuovo viaggio con eccellenze nazionali.
2: Grazie Valentina Iannicelli che con Serena Sogno ci ha portato a scoprire le isole Borromee sul Lago Maggiore. Per le vostre segnalazioni l'indirizzo mail è eccellenzenazionali@rtl.it.
3: E torneremo domenica prossima a girare l'Italia insieme a voi. A proposito di Italia, speriamo che vengano a farsi un viaggettino gli Oasis. Avete sentito la notizia ieri, forse insomma nuove date del tour, magari riusciranno ad arrivare in Italia, proprio a Roma, dove tra l'altro ieri c'è stato il mega concertone di Ultimo, che è stato assolutamente spettacolare. Tra poco parliamo di musica con un paio di ospiti, voi state lì.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da... Iper

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Clima elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Yeah, uno c'è!
9: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi!

0: tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
3: Ah già, solo fango.
2: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Però anche noi in accompagnamento a Yippie Yayo, che è il titolo della canzone DJ Ax che trovate su RTL 102.5, parliamo di musica in Non Stop News con Valentina Clemente, giornalista di Sky TG24, che con Marco Falivelli ha scritto un libro che si intitola Saoko, la musica urbana latina, nessun ritmo nasce puro, edito da Santelli. Buongiorno innanzitutto e buona domenica Valentina.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità.
2: Ciao Valentina, ma grazie a te per la disponibilità, perché tu sei la donna dei concerti che gira il mondo e a cui noi ogni tanto telefoniamo per capire un po' come vanno le cose. Infatti oggi capiti proprio perfetta, perché io voglio capire

0: se davvero questa indiscrezione che è uscita ieri a proposito degli Oasis, che stanno lavorando per portarli in Italia l'estate prossima, secondo te poi si concretizza?
1: Dai, dai Gallagher non si sa mai cosa ci si può aspettare, eh? Expect the unexpected, potremmo usare questa frase. L'augurio è che vengano, perché noi non vediamo l'ora. Cioè, io l'ho visto lo scorso anno e l'augurio è proprio vederli in una città italiana, perché sicuramente sarà un'occasione meravigliosa per riassaporare tutte quelle belle canzoni che hanno fatto i due album del 94 e 95. Dai, vogliamo manifestare, come dice la gente, dai.
0: Sì, senti, arriviamo a questo libro che avete scritto a quattro mani. Che cosa vuol dire Saoko?
1: Saoko significa gioia, felicità, deriva da una parola africana, perché tutto nasce lì. Dobbiamo tornare proprio a mamma Africa ed è il suono dei tamburi. E noi abbiamo scelto questa parola, che tra l'altro è stata utilizzata anche da Rosalia in una sua canzone, però non con la C ma con la K, proprio per raccontare questa gioia di questa musica urbana latina che sta diffondendo questa felicità anche adesso, ma non soltanto, in Italia e non soltanto.
2: Com'è nata l'idea di lavorare a questo libro, Valentina? C'è stato qualche momento in particolare che ricordi, che dici voglio scrivere un libro su Saoko e sulla musica urbana latina?
1: Ma della verità è un'idea che covava Marco da tempo, perché lui è un grande appassionato di musica urbana latina. E è successo che siamo andati al concerto di Drake e abbiamo sentito tante sonorità latine. Io non ero particolarmente convinta, ma quella sera diciamo che è stato l'inizio per dire potrebbe essere interessante. Poi ovviamente insomma abbiamo visto che erano tante le personalità del mondo latino che si stavano facendo spazio, non soltanto in Italia, e mi sono detta perché no. E in effetti poi siamo stati anche molto fortunati, perché con il Super Bowl di Bad Bunny e ovviamente poi il grande successo che ha riscosso anche i Grammy Awards, è stata una scelta diciamo temporalmente non fatta a tavolino, ma è arrivata così, quindi vuol dire che forse bisognava proprio farlo questo libro.
0: Era il momento giusto evidentemente per farlo. E allora, visto che il grande appassionato di questo tipo di musica è Marco Falivelli, io vado da lui e lo saluto. Buongiorno Marco, benvenuto.
3: Buongiorno Barbara, buongiorno
0: ciao.
3: A tutti. Ciao.
0: Allora, però
3: ciao.
0: Mi dovete perdonare tutti e due, perché io quando sento già la parola reggaeton, arriva l'estate e inizio a sentire il primo ritmo reggaeton, scusatemi, ma a me non entra proprio. Convincimi che questo tipo di musica, magari insomma prodotto in un modo diverso, è la musica del futuro, o perlomeno che per i prossimi anni andrà per la maggiore.
3: Ma non è la musica del futuro, nel senso che il periodo del reggaeton è già finito. Il punto vero è che il reggaeton è durato 20 anni, adesso è cambiato, è diventato un'altra cosa. Per noi è musica dell'estate, basta pensare che quando da noi è estate, in Sud America è inverno. Quindi non è una musica prettamente estiva, è un linguaggio diverso, è un paradigma diverso di concezione della musica. Per loro è veramente linguaggio, è un modo nuovo di di concepire il ritmo, a cui noi non siamo abituati, e quindi per noi è una cosa esotica. Essendo esotica diventa estiva, ma è riduttivo definirla musica estiva.
2: Il vostro libro vi ha portato anche a fare la famosa ricerca sul campo. Quanto è stato divertente? Innanzitutto partiamo da questo: quanto è stato divertente e poi quanto è stato anche faticoso?
0: Marco, vai tu.
3: Ciao Dario, buongiorno. Allora no, è stato molto divertente, è stato faticoso più che altro per il jet lag, perché abbiamo avuto questa felice idea di andare lì per 4 giorni per motivi lavorativi e impegni vari, però 4 giorni all'altra parte del mondo non è stato proprio il massimo della vita. È stato molto divertente confrontarsi con una cultura diversa in cui vale un po' tutto e il contrario di tutto, nel senso che pensate solo al fatto che mi è rimasto impresso che una delle attività promozionali proprio del luogo a Porto Rico è quella di andare ad assistere a lotte fra galli, che sono legali, ci si può scommettere sopra, ed è una cosa che loro promuovono in un modo incredibile. E poi c'è tutta una parte di cultura africana che il Nord America non ha e che noi forse abbiamo dimenticato, ma di fatto viene tutto da lì, quindi è stato bello riscoprire questa cosa.
0: Sai, è interessante perché state aprendo vari scenari anche culturali, storici, di costume, che appunto sono collegati a questa musica. Chiudo con Valentina Clemente e ti chiedo, al momento dovessi consigliare a me, che sono quella più scettica, un artista che in qualche modo bazzica questa musica, a parte Rosalia, chi mi consiglieresti di sentire?
1: Sicuramente Bad Bunny, l'ultimo album di Tiramma Fotos, perché ha tutto, non manca niente a questo disco, quindi ascoltalo e vedrai che forse non dico cambierai idea in toto, però inizierai a dire perché no.
0: Dai, ti farò sapere.

0: sapere, ti mando un messaggino. Valentina Clemente, Marco Falivelli, li trovate in libreria con Saoko. La musica urbana latina nel suo ritmo nasce puro, edito da Santelli. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, ciao. Oh.
2: Grazie a voi, ne approfitto per salutare tutti gli ascoltatori di RTL 102.5.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: c'è un po' di amarezza ascoltando queste parole, What a Wonderful World di Louis Armstrong, guardare a ciò che accade nel mondo. Ciò che accade nel mondo ce lo racconta dalla nostra redazione Max Viggiani, le ultime notizie.
1: Anche a Mezzano, in provincia di Trento, sono le 8:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: E domenica 5 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Subito il discorso di Donald Trump a Washington, nella notte italiana, per i 250 anni della dichiarazione d'indipendenza americana. Massimiliano Mantiloni.
4: Alla fine inno nazionale, fuochi d'artificio, all'inizio e nel mezzo l'esaltazione della potenza militare americana. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto Donald Trump parlando dal palco sul National Mall a Washington per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Ha ricordato che le forze armate iraniane sono state annientate, che il dittatore venezuelano Maduro è stato destituito. Non vogliamo i comunisti, l'America non diventerà mai un paese comunista, ha sottolineato, ricordando poi siamo un solo popolo con una sola bandiera e che i diritti sanciti nella nostra Costituzione sono estesi a cittadini di ogni razza, religione, colore e credo, ma ha esortato il Congresso ad approvare la legge che impone l'identificazione degli elettori e limiti il ricorso al voto per corrispondenza, nota come Save America Act, attualmente bloccata al Campidoglio, e ha parlato dei suoi sforzi per proteggere il secondo emendamento, ossia il diritto di portare armi.
3: È in condizioni molto gravi l'uomo che ieri a Milano è stato accoltellato praticamente in strada senza nessun motivo. Alessandra Giannoli.
5: Stava facendo colazione con il padre al bar in zona San Siro quando improvvisamente è apparso un ragazzo vestito di nero con il volto semicoperto che senza motivo ha cominciato a colpirlo con un coltello alla schiena e all'addome. Raggiunto da 20 fendenti, l'uomo di 55 anni era ricoverato al Niguarda di Milano in condizioni critiche. Alcuni clienti del locale sono riusciti a bloccare l'aggressore fino all'arrivo delle volanti. Anche per terra non diceva una parola, hanno raccontato, confermando come l'assalto sia stato improvviso. Lamine Saidilli, 22 anni, nato da genitori gambiani a Conegliano Veneto, anche dopo l'arresto è rimasto in silenzio. Nel suo portafoglio è stato trovato un foglietto con frasi sconclusionate. Gli investigatori stanno cercando di capire se all'origine del folle gesto vi possano essere problemi psichici. La famiglia nel Veneto, che ha detto di non averlo sentito per una settimana, ha riferito che il figlio non è in cura presso alcuna struttura. Il tentato omicidio non ha un movente, anche perché il 22enne e la vittima non si erano mai incontrati prima.
3: Cambiamo di...

0: Decisamente argomento. A Tor Vergata, a Roma, ieri il concerto da record di Ultimo davanti a 250.000 persone. Si è trattato del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, superato il precedente primato di Vasco Rossi che si è complimentato con lui. Siamo nella storia, così sui social, Ultimo a fine dello show. Siamo ora allo sport, i mondiali di calcio. Tommaso Angelini.
1: La Francia soffre ma supera 1-0 il Paraguay. Gara bloccata per lunghi tratti, sudamericani chiusi e quasi mai pericolosi, mentre le Bleu provano soprattutto da fuori con Koné e Rabiot. La svolta arriva nella ripresa con Doué che si guadagna il rigore, trasformato poi da Mbappé. La Francia ai quarti sfiderà il Marocco che ha dominato il Canada nell'altro ottavo di finale. I Leoni dell'Atlante hanno battuto i nordamericani per 3-0. Una partita equilibrata nel primo tempo, poi Unai la indirizza subito a inizio ripresa e nel finale Raimi e ancora Unai chiudono i conti. Oggi si riparte con due incroci pesantissimi. Alle 22 Brasile-Norvegia, Vinicius contro Haaland, ma anche il tabù verde-oro contro una Norvegia in fiducia e molto pericolosa in avanti. A seguire Messico-Inghilterra alle 2 con i padroni di casa forti del fattore altitudine e di un percorso perfetto, mentre i tre leoni di Tuchel arrivano da una qualificazione sofferta e dovranno reggere intensità e pressione ambientale. Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra le seguiremo nel nostro show. Noi dire mondiali.
0: La Formula 1, Antonelli su Mercedes, partirà in pole position alle 16 nel Gran Premio di Gran Bretagna, seconda e terza posizione in griglia di partenza per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Infine il tennis, oggi alle 17 di nuovo in campo a Wimbledon, Jannik Sinner, il numero uno al mondo, affronterà negli ottavi di finale il giapponese Shintaro Mochizuki. Ieri intanto vittoria e accesso agli ottavi per Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Eliminati invece Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. È davvero tutto, meteo e traffico.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo su tutta l'Italia, sole protagonista con cieli sereni o poco velati per il rinforzo dell'alta pressione. Anche le temperature massime torneranno progressivamente ad aumentare, con locali punte di 33-34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la A14 Bologna-Taranto. Tra Bologna-Sallazzolo e Ravenna verso Ancona rileviamo tempi di percorrenza di 30 minuti circa per il traffico intenso. Gli spostamenti oggi sono favoriti dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
5: RTL 102.5.
7: Eccoci qui nella nostra terza e ultima ora di Non Stop News di questa domenica 5 luglio. Volevo soltanto informarvi che Valentina Clemente mi ha mandato, ha iniziato a mandarmi, il telefono sbippava ogni due secondi, una serie di canzoni di Bad Bunny, ma tipo come compito per le vacanze, no?
8: Mi devo da studiare.
7: Sì, ho da studiare, mi devo preparare sul reggaeton e su tutta la musica latina.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, questa versione 2026 di America, tanta America oggi con tutte le notizie che sono arrivate anche nella notte dopo il discorso di Donald Trump per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, sono le 8:12, siete su RTL 102.5.
1: E vi portiamo al cinema perché vedersi un bel film, godersi un bel film è sempre una buona idea, ma quali sono le pellicole più interessanti in sala? Facciamo il punto con Sergio Perugini, critico e studioso di cinema. Ciao Sergio, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno Dario, buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
1: Allora, io partirei subito con due pellicole dedicate alla famiglia che si stanno facendo particolarmente apprezzare. Una è in sala da un po' di tempo, Toy Story 5, l'altra è arrivata questa settimana ed è Minions and Monsters.
2: Assolutamente, hai detto molto bene, è veramente un grande trionfo dell'animazione che porta tutti in sala, grandi e piccoli.

0: Sì, Toy Story c'è in sala dal 18 giugno e viaggia benissimo, nel senso grandi incassi, ma soprattutto mette d'accordo tutti perché è un grande divertimento, tante citazioni, ritroviamo i personaggi amati e poi ottime le voci di Katia Follesa e anche Sal Da Vinci. Mentre Minions and Monsters della Universal è appena uscito, sta andando molto bene, è il settimo capitolo della saga e la cosa più simpatica che questi piccoli alieni gialli sbarcano nella Hollywood degli anni 20, del muto, del passaggio al sonoro e ne fanno di ogni, incontrando anche, facendo omaggi a Buster Keaton, a Charlie Chaplin, a tempi moderni.
1: Io adoro i Minions perché sono veramente stupidi, cioè quando tu guardi i Minions dici no, adesso la fa e fa proprio la cosa più stupida che ti viene in mente ed è insomma assolutamente fantastico. Geniale. E divertente. Poi adesso il candidato Vanacore si prepari almeno i nomi dei primi tre Minions, quelli più famosi, dai.
2: No, vabbè, sono i nomi
1: Kevin, Kevin, Stewart e Bob.
2: Vabbè,
1: io li amo. Senti, Sergio, uscendo dal così capitolo Family, c'è il ritorno di Steven Spielberg.
0: E che ritorno, Barbara! Veramente, questo regista è una delle colonne della nuova Hollywood. A dicembre farà 80 anni e ancora una grinta, un'energia, veramente un modo di governare la macchina da presa che è pazzesco. Disclosure Day è uscito dal 10 giugno, viaggia benissimo, è un bel thriller di matrice politica, mette al centro tanti temi, il primo è il ritorno al tema degli alieni, ma non solo. Spielberg recupera Incontri ravvicinati del terzo tipo e T, ma soprattutto ci dice che cosa, il pericolo non sono gli alieni, sono gli esseri umani, soprattutto quando sono attaccati al potere e al denaro. Quello è il suo grande insegnamento.
2: Sergio, vado anche su un altro film arrivato da poco in sala e che riporta il mondo dei supereroi sul grande schermo, e il DC Cinematic Universe, in particolar modo Supergirl, convince oppure no?
0: Allora, Supergirl, anche questo è uscito da poco, targato Warner Bros, regia di Craig Gillespie, il protagonista l'abbiamo la giovane attrice di House of the Dragon, è una buona proposta, non sta andando benissimo, nel senso ha un buon risultato, però forse è sotto le attese stimate, forse bisogna mettere qualcosa di più nell'ossatura del racconto.
1: Luglio sarà un mese caldo, verso fine mese ci sono delle uscite che attendiamo davvero da un po' di tempo.
0: Assolutamente, il primo tra tutti Christopher Nolan, è un anno che è stata data, diciamo, l'attesa. 16 luglio esce Odissea con un cast pazzesco, da Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson e la coppia Tom Holland Zendaya. Vedremo, io spero che non si finirà, Barbara, in quelle prevedibili discussioni, è stato fedele o meno al poema, no, è Nolan è un regista visionario, e lasciamolo fare, esatto. Veramente, quindi con grande curiosità lo abbracciamo
2: e lo andremo a vedere. Ricordiamo poi che ci sarà l'iniziativa Cinema Revolution, promossa dalla direzione cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura con Cinecittà e le associazioni di categoria dal 19 giugno al 20 settembre. Intanto, Sergio, grazie e non mancheranno occasioni per aggiornarci nuovamente. Buone proiezioni, buon cinema e a presto.
0: Grazie Dario, grazie Barbara, grazie a tutti, buona domenica.
1: Non c'è nulla che gli americani non possano fare, lo ha detto il presidente Trump durante il discorso durato meno di 40 minuti per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Alla fine dell'intervento un grande spettacolo pirotecnico, 850.000 fuochi d'artificio, uno di questi ha urtato un aereo in fase di atterraggio, fortunatamente non è successo nulla.
2: Restiamo all'estero, andiamo in Medio Oriente, a Teheran, secondo giorno della cerimonia in memoria dell'Ayatollah Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un raid di israeliani e americani avvenuto il 28 febbraio in Iran. Migliaia di persone hanno partecipato ieri e lo stanno facendo oggi alle preghiere pubbliche.
1: La Formula 1 in chiusura, Kimi Antonelli su Mercedes appartiene in pole position oggi alle 16 nel Gran Premio di Gran Bretagna, seconda e terza posizione in griglia per le Ferrari, prima Leclerc e poi Hamilton, quarta invece l'altra Mercedes, quella di George Russell. È tutto, ora arrivano le ultime notizie sul traffico.
3: Via radio. Ben ritrovati dai ritalonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione continua ad essere regolare e scorrevole sulla rete gestita, con un'unica eccezione che ci porta sull'A14 Bologna-Taranto. Tra Bologna-San Lazzaro e Ravenna, verso

0: verso Ancona, rileviamo tempi di percorrenza di 30 minuti circa per il traffico intenso. Gli spostamenti oggi sono favoriti dal fermo dei camion. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza.
1: Guidate con prudenza anche da parte nostra, l'augurio di un buon viaggio a tutti coloro che in questo momento si stanno spostando, perché il mese di luglio è anche il mese delle partenze.
2: È il mese delle partenze, quindi date un'occhiata all'auto, ogni tanto vi diamo qualche consiglio, un po' di manutenzione va fatta, rispettate sempre le norme e poi restate su RTL 102.5, soprattutto quando siete in viaggio dalla vostra autoradio. Perché? Perché vi fa compagnia, ma soprattutto vi tiene aggiornati sulla situazione del traffico. Tra pochissimo dobbiamo anche festeggiare un compleanno importante, quello del WWF. State con noi, a tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
13: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
14: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 16, Gran Premio in Gran Bretagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
7: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia,

0: qui puoi.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic con Rescue Me suonano su RTL 102.5 in Non Stop News.
2: Dobbiamo celebrare un compleanno importante, importante per l'Italia, importante per l'ambiente, 60 anni di WWF. Ne parliamo con Alessandra Prampolini, direttrice generale di WWF Italia. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a voi, grazie mille.
2: E grazie per aver accettato l'invito. Auguri, perché è proprio oggi, giusto? È il 5 luglio che siete...
3: È proprio oggi.
2: È proprio oggi che vi siete costituiti, dai. Poi ne parliamo. Prima vorrei arrivare ad alcune situazioni, voglio dire, che sono sotto gli occhi di tutti, hanno a che fare con alcune battaglie o iniziative anche del WWF. Ad esempio il grande, grandissimo caldo. Voi vi siete anche appellati al governo per chiedere una gestione di queste ondate di calore magari un pochino più efficiente, perché ci sono state e ci saranno anche delle vittime.
3: Sì, siamo molto preoccupati, perché purtroppo sta diventando abitudine comune nei mesi dell'anno in cui normalmente, anche se le temperature magari sono comunque più alte delle

0: medie storiche fa un po' più fresco scherzare sul cambiamento climatico, salvo poi ritrovarsi a confrontarsi con i danni alle persone, con i danni alle imprese, con dei costi spaventosi per gestire quelle che sono diventate delle vere e proprie crisi da ondate di caldo. Le vittime ci sono, sappiamo che nel 2024 ce ne sono state 62.000 in Europa per quanto riguarda le ondate di caldo, e l'Italia è uno dei paesi più colpiti, evidentemente anche per la sua collocazione. Quindi quello che chiediamo è di prendere la questione con la dovuta serietà, quello che chiediamo è di utilizzare i fondi che sono previsti. Recentemente abbiamo fatto un appello anche affinché si comprendesse come si intendono usare i fondi del Fondo Sociale per il Clima, che nasce proprio per andare a colmare quei divari che si possono creare tra chi ha più e meno mezzi nel momento in cui arrivano queste ondate di calore, evidentemente.
1: Che hanno ovviamente poi impatto a 360 gradi. Ci spostiamo su un altro argomento, direttrice, con sul DDL Caccia che sta tenendo banco in questi giorni e che vi vede protagonisti di una battaglia. Allora, io partirei proprio dal DDL Caccia. Che cosa prevede?
0: Il DDL Caccia non è una riforma a nostro avviso, ma è uno stravolgimento di una norma che esiste. Tutto è migliorabile, tutto può essere aggiustato, ma con i dovuti criteri. Questa norma lascia comunque delle maglie abbastanza ampie, perché la caccia, come sapete, nel nostro paese esiste, nonostante la stragrande maggioranza degli italiani siano contrari. Non solo esiste la caccia, esiste anche la caccia di selezione, quindi la possibilità di contenere le specie che dovessero diventare eccessive e dannose per l'uomo. Quindi da questo punto di vista c'è già tutto dal punto di vista legale. Questo DDL di fatto consentirebbe di ampliare il numero delle specie cacciabili, ampliare il numero delle specie che possono essere utilizzate come richiami vivi, che è una pratica veramente barbarica nel 2026, poter cacciare su zone demaniali arrivando perfino alle spiagge, poter cacciare dopo il tramonto, che è una cosa di una estrema pericolosità, e consentirebbe anche di poter cacciare in periodi dell'anno dove le specie sono impegnate in attività riproduttive. Quindi comprendete il livello di danno che si va a
1: Certo.
0: creare in una situazione in cui comunque noi sappiamo benissimo che la natura è già assediata da tutto quello che l'uomo costantemente fa e produce. È un livello di danno potenzialmente enorme, ma quello che ci preoccupa di più è il fatto che si stia creando questo tipo di dibattito a fronte del fatto, appunto, che la stragrande maggioranza degli italiani sono contrari, e che è un momento storico in cui il paese ha delle priorità e delle urgenze che sicuramente nulla hanno a che vedere con il fatto di aumentare la possibilità di andare in giro a sparare.
2: Insomma, vediamo come andrà a finire questa battaglia, che è solo l'ultima, quella ancora in corso, di questi 60 anni di WWF. Tra l'altro, complimenti, ho visto le foto, siete stati ricevuti da Mattarella nei giorni scorsi per questo anniversario importantissimo. In questi 60 anni, qual è la cosa di cui siete più fieri?
0: La cosa di cui siamo più fieri in generale è quella di avere contribuito a modificare proprio un approccio culturale al rapporto con la natura. Quando il WWF è nato, fondamentalmente solo e pioniero i primissimi anni anche in
2: Con
0: Italia,
2: Fulco
0: tutta una serie di
2: Pratesi.
0: dibattiti con Fulco Pratesi. Il 5 luglio di 60 anni fa Fulco Pratesi guidò un piccolo gruppo di visionari, potremmo dire, perché all'epoca veramente sembrava una follia, a portare in Italia questa organizzazione, che era nata pochissimi anni prima in Svizzera, la prima e poi è rimasta nel corso dei decenni la più grande organizzazione globale per la tutela della natura. All'epoca dovete considerare che anche solo un dibattito su un'area protetta, per non parlare del clima, per non parlare di quello che veniva considerato corretto e non corretto anche da un punto di vista etico nei confronti della natura in generale e degli animali in particolare, era veramente un dibattito appena agli inizi, che qualcuno considerava anche non degno di accedere allo spazio pubblico. Invece poi abbiamo visto l'importanza che ha ricoperto e che ricopre tuttora.
1: Certo, assolutamente. Con Alessandra Prampolini, direttrice generale di WWF Italia, una bella chiacchierata questa mattina. Grazie, buona domenica e soprattutto buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata.
2: Il presidente americano Trump, parlando a Washington in occasione dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, ha affermato che l'America è una nazione di vincenti. Oggi il paese sta vincendo ancora. Il comunismo è come un cancro e bisogna estirparlo in fretta, ha poi aggiunto Trump.
1: Restiamo sugli esteri. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Putin ha ribadito a Trump la sua disponibilità a una soluzione diplomatica su Kiev.
2: A Tor Vergata a Roma, ieri il concerto da record di Ultimo davanti a 250.000 persone. Si è trattato del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, superando

dato il precedente primato di Vasco Rossi, siamo nella storia, così sui social il cantante a fine show. È tutto, non ci sono altre notizie, l'informazione torna più tardi, adesso il nostro New Hit.

0: speciale mondiale.
1: Sguardo che vola verso Stati Uniti, Canada e Messico. Siamo entrati nelle fasi calde di questi mondiali 2026 che stiamo seguendo con la nostra squadra di cronisti che anche questa mattina abbiamo in collegamento. Allora facciamo il punto sulle partite che si sono disputate ieri sera e nella notte. Cominciamo dalla Francia che ha affrontato il Paraguay con il nostro Paolo Pacchioni. Ciao Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica. Alla fine il pronostico è stato rispettato e la Francia ha battuto il Paraguay, ma è stato un successo molto più sofferto del previsto. 1-0 su calcio di rigore trasformato da Mbappé, che peraltro continua a macinare gol e record, come Messi 7 gol in questo mondiale, 19 reti in 19 presenze complessive nella Coppa del Mondo. Il Paraguay ha giocato una partita esclusivamente difensiva, ha fatto un muro dietro come era già successo contro la Germania, e la Francia ha oggettivamente fatto fatica ad abbattere questo muro. Alla fine il successo è comunque stato meritato perché i francesi hanno comunque fatto di più e dunque ora si preparano ad affrontare i quarti di finale dove giocheranno contro il Marocco.
3: Tra l'altro per Mbappé oggi tutti i titoli di apertura dei quotidiani sportivi dedicati ai mondiali. Grazie a Paolo Pacchioni. Marocco contro Canada, Nicolò Pompei, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Alla fine il match è finito come ci aspettavamo, con la vittoria del Marocco per 3-0, un risultato anche abbastanza netto che però rispecchia parzialmente quello che abbiamo visto in campo. Perché? Perché probabilmente il Canada meritava qualcosa di più, soprattutto nel primo tempo. Il Canada ha fatto la partita, il Marocco ha creato praticamente zero e Bonu, il portiere del Marocco, è stato decisivo in un paio di interventi per salvare il risultato. Poi il Marocco ha dimostrato di essere una squadra consolidata che si allena con gli stessi giocatori da tanto tempo, che ha lo stesso allenatore seduto su quella panchina da tanti anni, e quindi è uscita fuori l'organizzazione, ecco, la riorganizzazione forse, che ha avuto il Marocco nel secondo tempo, e infatti l'ha sbloccata subito. La prima occasione buona con Unai, anche un gran gol, Unai che segna anche il raddoppio all'82esimo e poi chiude.

0: dei giochi Raimi al 98esimo con la partita che era ormai finita. Il Canada però esce a testa alta perché ha giocato un buon mondiale, ha fatto vedere anche buone prestazioni durante i gironi, però passa la squadra più forte, la squadra africana più forte secondo me degli ultimi 20 anni come minimo, e quindi adesso il Marocco avrà un ostacolo però davvero davvero duro, ovvero la Francia ai quarti di finale. È tutto, a più tardi.
1: Grazie Nicolò Pompei. Quindi i primi quarti di finale sono stati decretati Francia-Marocco. Cosa ci aspetta quest'oggi? Altri due ottavi di finale, quali? Ce lo dice Andrea Salvati, buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno. Oggi altre due partite molto molto interessanti. Si comincerà alle 22 con il Brasile del nostro Carletto Ancelotti, che se la vedrà con la Norvegia di quell'Holland, giocatore che segna ogni volta che scende in campo, avversario ostico quindi. Poi alle 2 di notte l'Inghilterra di Harry Kane contro i padroni di casa del Messico, e proprio in Messico, partita che si giocherà in condizioni difficili soprattutto per gli inglesi, in altura oltre 2000 metri, ben oltre 2000 metri di altitudine. Una piccola curiosità: ai giocatori inglesi è stato concesso, permesso se dovessero volerlo, di poter assumere delle Viagra per cercare di compensare la differenza di pressione. Vedremo se il Viagra darà la carica necessaria agli inglesi per battere il Messico, se invece li distrarrà oltre misura. A domani, ciao!
3: Questo appuntamento è stato presentato da BMW. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Tanto sport in questa domenica, perché alle 16 scatterà il Gran Premio di Gran Bretagna, che seguiremo al via anche qui su RTL 102.5 con la voce di Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, e poi alle 18 il tennis con Jannik Sinner che affronterà il giapponese Mochizuki.
4: Vi piace dire questo nome di giapponese?
1: Mochizuki.
4: Perché lo pronunciamo tutti in modo molto strano. Signori, complimenti dobbiamo farli a Larissa Iapichino, che ha battuto il record che fu di sua mamma del salto in lungo femminile, 7 metri e 12 centimetri. Complimentoni.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più

0: quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 5.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Mamma non mamma, madame, su RTL 102.5 in Nonstop News, quando siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora ed è arrivato il momento di fare il punto sulle notizie di attualità. Questa mattina il punto lo facciamo con il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Buongiorno e ben arrivato, direttore.
1: Buongiorno a tutti voi.
2: Eccoci qua, nelle scorse ore il discorso del...

0: La presidente americano Donald Trump per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza appunto degli Stati Uniti e ha usato delle parole che oggi, che adesso stanno ribattendo tutti, noi più ricchi e forti che mai, l'America è un paese vincente, e poi attacca il comunismo, è un cancro da estirpare. È un discorso attuale questo che ha fatto il presidente, oppure c'è un utilizzo come magari questo del termine comunismo che riporta ad altre epoche? Okay.
1: Ma sicuramente riporta ad altre epoche, però diciamo che Trump ha un problema grosso e deve risalire dei sondaggi, quindi forse più che la chiamata alle armi contro il comunismo conta molto il ragionamento sulla crescita del paese. Trump cerca di dire agli americani: guardate che noi siamo forti nonostante non siamo riusciti a sconfiggere l'Iran, nonostante in Ucraina non siamo riusciti a trovare un accordo con Putin per fermare la guerra. Credo che le perplessità di molti americani siano queste: di fronte a una situazione complicata dal punto di vista internazionale, si chiedono, ma Trump è stata una cosa che ci ha, cioè è stata una figura politica che ci ha consentito di migliorare le nostre condizioni oppure no? E poi guardano soprattutto all'economia, dove c'è l'inflazione, dove i dazi forse non hanno avuto l'efficacia sperata, perché non hanno rilanciato poi tantissimo l'economia. È pur vero che le borse continuano a festeggiare, ma insomma diciamo che magari poi gli americani guardano la propria busta paga e si domandano se sia cambiato qualcosa.
0: Uno dei temi grossi con cui l'America si è trovata a fare i conti nell'era Trump è una tematica che ha sempre avuto l'America, ma adesso con Trump si stava usando, pensiamo all'ICE, le maniere un po' forti, è quello dell'immigrazione. No? Ieri il Papa a Lampedusa è tornato a parlare di questo argomento, voi oggi scrivete: per il Papa non emigrare è un diritto, e poco più sotto c'è un sondaggio che voi commentate con 3 elettori su 4 dicono sì al rimpatrio dei clandestini. Come ci si pone? Insomma, sono due posizioni opposte, quello del Papa e di Trump a proposito dell'immigrazione.
1: Ma ovviamente il Papa fa il Papa e quindi dice che bisogna accogliere le persone che sono in difficoltà, ma con una serie di distinguo, appunto, dicendo non è che ci sia una necessità di emigrare, bisogna fare in modo che persone possono anche rimanere nel proprio territorio. Del resto è la posizione dei vescovi africani. I vescovi africani da sempre sostengono che bisogna creare le condizioni affinché le persone che si trovano in condizioni economiche disagiate rimangano in Africa e non vadano altrove, perché altrimenti noi avremo un impoverimento di quei territori nel corso dei decenni a venire e non avremo sicuramente i miglioramenti che ci immaginiamo. Del resto molte delle persone che poi emigrano scoprono condizioni di disagio, anche in qualche caso condizioni gravi di disagio, e quindi questo secondo anche il Papa bisogna in qualche modo cercare di risolvere il problema.
2: Direttore, siamo quasi in chiusura, ci spostiamo nuovamente sulla prima pagina con il suo editoriale. La Schlein punta i nostri conti in banca, c'è da aver paura, cosa sta succedendo?
1: Sta succedendo che Schlein, ovviamente, che si candida a governare, perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni, e uno dei punti deboli di Schlein è la politica economica. Allora Schlein in questo momento sta parlando spesso di che cosa fare dal punto di vista economico, no? per dire ai mercati: guardate che io sono in grado anche di occuparmi di quello. Prima ha parlato di patrimoniale, poi hanno parlato di tasse di successione, cioè della tassa sull'eredità. E infine ieri in una intervista a Repubblica ha lanciato questa proposta: bisogna intervenire sui conti correnti, perché sui conti correnti ci sono 1700 miliardi, è un'enorme quantità di denaro, e questa quantità di denaro va usata per le piccole e medie imprese che sono la ossatura del sistema economico italiano. Peccato che quelli siano i risparmi degli italiani, e quindi non tocca sicuramente al governo disporre di quei risparmi, anzi vanno tutelati, ma siccome in passato ci sono stati esempi non proprio entusiasmanti di utilizzo di quei fondi, ricorderete tutti quanti il 6 per 1000 che venne prelevato durante la notte dal governo Amato, la preoccupazione è tanta: se per caso la politica economica della segretaria del PD prevede l'utilizzo di quei fondi, beh, forse i risparmiatori qualche cosa da eccepire ce l'avrebbero.
0: Maurizio Belpietro, direttore della Verità, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto, grazie.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La musica vi porta indietro nel tempo e quest'oggi, nella fattispecie, vi riporta al 1973, quando arrivò Bob Dylan con Knocking on Heaven's Door.

0: Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, a chiudere le nostre tre ore di questa domenica di Non Stop News su RTL 102.5.
1: Grazie agli amici che hanno partecipato alla linea diretta, a tutti gli ospiti che sono intervenuti. Ricordatevi il grande pomeriggio qui sportivo su RTL 102.5. Tra pochissimo le ultime notizie con la redazione Max Viggiani. Grazie a chi si è occupato di noi in regia a Milano, Manuel Bella e Fabio Romano.
0: E a Roma Andy Ceccarelli, grazie a Barbara Sala.
1: Grazie a Dario Vanacore, il pensiero di Don Dario Viganò. Ciao!
2: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
3: Gesù si rivolge agli stanchi e agli oppressi con queste parole: venite a me. Chi è oppresso desidera essere liberato dal peso che porta sulle spalle. Chi è stanco cerca un luogo sicuro per riposare. La stanchezza appartiene alla nostra natura umana, che è una natura fragile, fragile come l'erba del campo. Essa si affatica perché è mortale e fin dalla nascita è segnata dal limite e dal passare del tempo. Le attività quotidiane, gli impegni e persino le relazioni possono diventare motivo di affaticamento. Per questo, se non vogliamo cercare ristoro in modi illusori, è necessario imparare a vivere la nostra umanità secondo il modo di Dio, cioè secondo il modo del Figlio Gesù. Nell'umanità di Gesù scorre continuamente la vita dello Spirito. Quando Gesù si ritira in disparte, non fugge dal mondo, ma si raccoglie nella relazione con il Padre. La sua umanità non è dominata da un io chiuso su se stesso. La sua umanità è il luogo della sua identità filiale. Per questo Gesù sale sul monte, vive costantemente in comunione con il Padre. E quando Gesù afferma il mio giogo è dolce e il mio peso leggero, utilizza l'immagine del giogo. Il giogo unisce due buoi nel lavoro. Il giogo è costituito da una traversa di legno arcuata alle due estremità che si adatta al collo dei buoi appaiati. Bene, Gesù, usando questa immagine, è come se dicesse: secondo la natura e la mentalità vostra, le due parti del gioco sono la legge e l'io umano che cerca di sostenerla con le proprie forze. Ma sappiate, dice Gesù, che così la persona si affatica, si spezza sotto il peso. Infatti con Cristo tutto è diverso, perché il suo gioco è la sua unità con il Padre, è il suo amore filiale, la sua divina umanità. Se rimaniamo nella sua umanità, è Lui a portare il peso e noi camminiamo con Lui. È Cristo che opera, che realizza, che compie. A noi è chiesto che cosa? È chiesto di aderire alla sua azione. Dunque il vero riposo consiste proprio in questo ritorno a Cristo, quando riconosciamo che la nostra vita e quelli degli altri sono state raggiunte dall'opera della grazia. Allora comprendiamo che le cose più grandi e più profonde non sono nate dai nostri sforzi, ma sono nate dall'azione del Signore. A tutti voi amici di RTL 102.5, buona domenica.
1: Anche a Pozzuolo del Friuli, in provincia di Udine, sono le 9.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 5 luglio, buona giornata, ben ritrovati da Max Viggiani. Non c'è nulla che gli americani non possono fare, lo ha detto nella notte italiana il presidente Trump durante il discorso durato meno di 40 minuti e che sentite in un breve estratto in sottofondo in lingua originale per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'America è una nazione di vincenti e oggi il paese sta vincendo ancora. Il comunismo è come un cancro e bisogna estirparlo in fretta. Infine Trump ha ricordato i presidenti, lo sentite, che hanno fatto grande l'America, e cioè George Washington, Thomas Jefferson, Abramo Lincoln e Theodore Roosevelt. Cambiamo argomento. A Teheran, secondo giorno della cerimonia in memoria dell'Ayatollah Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un raid di israeliani e americani avvenuto il 28 febbraio scorso in Iran. Migliaia di persone hanno partecipato ieri, lo stanno facendo anche oggi, alle preghiere pubbliche. Chiudiamo con il tennis. A Wimbledon oggi tornerà in campo Jannik Sinner. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
5: Uno sconosciuto sul cammino di Jannik Sinner a Wimbledon. Negli ottavi di finale il numero uno del mondo se la vedrà con il giapponese Shintaro Mochizuki, che dopo aver superato tre turni nelle qualificazioni ne ha vinti altrettanti nel tabellone principale, l'ultimo contro l'emergente spagnolo Odar. Alla seconda settimana di Wimbledon sono approdati anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il romano, dopo la vittoria in rimonta al quinto set con il russo Kachanov, domani se la vedrà con l'australiano De Minaur, mentre Jasmine Paolini, dopo aver superato agevolmente la greca Sakkari, affronterà la Heala. Si è chiusa invece ai sedicesimi di finale la corsa di Matteo Berrettini, sconfitto al quinto set dal bulgaro Grigor Dimitrov dopo un match spettacolare. Torna a casa anche Lorenzo Sonego, che ha perso 3-7-1 contro lo statunitense Taylor Fritz.
4: Non ci sono altre notizie che arrivano sulle nostre agenzie, quindi possiamo ascoltare insieme le previsioni del tempo per le prossime ore e naturalmente in coda tutti gli aggiornamenti sul traffico in diretta con Autostrade per l'Italia.
2: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna che sarà caratterizzata da un rialzo delle temperature, infatti per quanto riguarda i valori massimi sul nostro territorio raggiungeremo anche punte di 33-34 gradi su alcune zone, il tutto in un contesto di alta pressione che appunto tenderà a rinforzarsi con schiarite da nord a sud. Ma per tutti i dettagli in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete gestita e favorita dal fermo dei camion in vigore fino alle 22. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord il traffico è al momento bloccato con un chilometro di coda tra Chiesina Uzzanese e Monte Catini Terme verso Firenze per un incidente autonomo da parte di una moto. Sulla 10 Genova-Savona verso Savona per un veicolo in avaria ci sono incolonnamenti rispettivamente di un chilometro tra la 7 Serravalle Genova e Genova Aeroporto e 3 km tra Varazze e Albissola. Il traffico è intenso invece sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Ravenna verso Ancona, rileviamo tempi di percorrenza di 35 minuti. Circolazione sostenuta anche sulla 12 Roma-Civitavecchia verso Civitavecchia con 2 km di coda tra il vivo per la Roma-Fiumicino e Fregene per la coda in uscita a Fregene. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
9: Le 9:04 minuti e al posto dell'indignato speciale, eccoci. C'è chi c'è, chi non c'è, non parla. Da Milano è con noi Paolo Cavallone.
10: Buongiorno, buongiorno a voi cari Very Normal People, buongiorno a Roma ad Armando Piccolillo. È la prima puntata dopo, no, del fatto che...
9: È la seconda, Paolo, no, abbiamo fatto la prima ieri.
10: La prima dopo l'assenza del grande appuntamento che tutte le domeniche mattina caratterizza RTL 102.5.
9: Esatto, tu puoi fare, chi vuoi fare? Fai Pamparana tu?
10: No, Pamparana si addice più a te, fammi fare un po' il Giacalone. David Jack Alone.
9: Lo sai che Giacalone è sempre un po' nervoso, hai capito? Da quella cosa lì.
10: No, assolutamente, quindi... è una persona tranquillissima.
9: No, dà l'impressione.
10: A te, parla per te. Io non ho detto niente.
9: Amici, sì. Prendete un telefono, sì. Ma anche due, e chiamateci allo 02 25 15 15 di servizi, furbate e fregature, ma anche dove andrete in questa bella domenica.
10: Allora, chi c'è, chi non c'è, non parla. Chiamateci, noi partiamo con Francesco Gabbani.

0: Forse non tutti sanno che attraverso le immagini del 36 della nostra radiovisione hanno potuto apprezzare come balla questo pupazzetto di Zerb in Muaki, ed è una cosa che tu riesci a imitare alla perfezione. Ti ho visto in alcune occasioni fare questi movimenti, hai la forza, hai la forza del bacino, bello bello protetto, che aiuta a fare questo movimento.
1: Che hai notato insomma questa mia capacità di ballare, di muoversi. Bravo.
0: I tuoi lardominali lasciano spazio veramente a tanta fantasia. Dai.
1: Sei forte.
0: Allora, ha chiamato un amico, no? Cosa voleva sapere?
1: Ha chiamato il nostro amico di Venezia, che lui voleva dirla questa cosa a tutti i costi.
0: Paghiamo tutto.
1: In realtà vorremmo pagare alcune cose, ma non troviamo, per esempio, i ventilatori in Francia che sono spariti. In alcuni paesi della Francia sono spariti i ventilatori.
0: Lì è stato veramente preso d'assalto un centro commerciale che offriva la possibilità di comprare questi ventilatori a circa il 50%. Ma ha dovuto intervenire la polizia per sedare risse di gente che usciva con tre o quattro ventilatori. Corsa pazzesca.
1: Siamo abituati a vedere queste cose soprattutto d'inverno, quando c'è il Black Friday, io ho trovato la soluzione con la mia scienza. Ho trovato la soluzione al ventilatore. Se non ce ne sono, vai in un'autodemolizione.
0: Armando,
1: prendi la ventola del radiatore, con due fili la colleghi a un power bank e ti dura 6 ore.
0: Ci mancava anche la ventola del radiatore. Adesso uno deve andarsi a cercare un Robivecchi per avere. In Francia lo faranno. Qui
1: lo faranno in Francia, in Italia,
0: in Italia no. Stiamo ancora bene per quanto riguarda.
1: In Italia siamo furbi. Tutti nei centri commerciali fino alle 7, 8 quando chiudono. Poi se cerchi refrigerio dopo le 21, vai al cinema.
0: C'è anche quello, bravo. Tu sei uno che sa come scroccare l'aria condizionata a disposizione dei vari centri commerciali.
1: Pensa, devi fare di necessità virtù, scusa.
0: Pensa che anni fa, quando ancora le aree condizionate non erano così largamente diffuse, si andava vicino al reparto surgelati e si stava lì con le mani a guardare, a scegliere i prodotti. Questo pesce qua lo prendo qua. Vabbè, insomma, avete rimedi voi contro il caldo? Naturali? Ne avete qualcuno?
1: Apri il freezer se vuoi, per pochi minuti e poi ciao. Vedi, già arrivano le prime lamentele. Perché non c'è l'indignato speciale con Pamparana e Giacalone? Lo abbiamo detto ieri. Sono in vacanza.
0: Sono in vacanza. Tocca a noi, tenervi in compagnia con tanta bella musica su RTL 102.5.
2: E ciao!

0: dai, Green Day, Stray Heart su RTL 102.5, sono le 9:21 minuti. Buongiorno e buona domenica, amici.
1: Grazie, grazie per essere qui. Salutiamo ovviamente gli affezionati dell'Indignato Speciale che sono, sì, sono qui, ci seguono sopportandoci perché sono abituati a sentir parlare di altre cose interessanti.
0: Noi abbiamo preso le ferie giusto per loro, bravo, e non ci sono nemmeno io, ha detto il nostro amico Giuseppe.
1: Strano, ci manda un messaggio per dirci che non c'è.
0: Ma io
1: sei comunque il benvenuto anche se non ci sei, grazie. Poi a proposito dei rimedi per il caldo, uno dice muoversi lentamente e anche a volte parlare lentamente.
0: Ma poi ti viene sonno se parli lentamente.
1: Ma più che altro ti vengono due.
0: Cioè,
1: fa venire, no? Un po' se uno parla.
0: Cioè, ti metti anche il cuscino nel freezer, insomma.
1: A voglia, ce ne sono tanti. 9 minuti alle 9:30, fate i calcoli, noi torniamo fra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
20: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Adesso, senza fare comunque una diatriba tra Roma e Milano, ma sì, Milano baby,
1: scusami, ragazzi, ma anche Roma.
0: Roma cosa? Dai, sentiamo. Capoccia?
1: Roma tonight. Roma tonight. Tu fai Milano baby, io Roma, Roma tonight.
0: Fabri Fibra, Gentile, le 9.33 RTL 102.5. Chi c'è, chi non c'è, non parla. Formula estiva ancora per un paio di settimane. Saremo qui a tenervi compagnia. Armando Piccolillo da Roma, Paolo Cavallone da Milano e tanti veri normal people che ci raggiungono al 378-378-1025. Ricordiamo anche il numero telefonico perché la trasmissione anche dei dedicata a voi, allo 02 25 15 15, potete raggiungerci per, come è che dici tu, di servizi
1: furbate, fregature e quant'altro, ma come lo hai spiegato tu, cioè mia zia Rosina di Reggio Calabria lo ha capito subito,
0: vedi che sono bravo, ma perché tua zia Rosina è forte, solo per quello.
1: Allora, non tergiversare, dai, perché prima parlavamo di zanzare, parlavi di zanzare, cioè il rimedio delle zanzare, cosa fa una zanzara?
0: Allora adesso c'è, a parte quello che arriva con tutto il corpo che c'è da mordere nell'orecchio, ma vai a mordere in giro che mi lasci dormire, no?
1: Vai sull'alluce,
0: vai dove vuoi, ma lasciami stare. Detto questo, la zanzara, adesso leggevo nei giorni scorsi un trattato scientifico anche abbastanza interessante, che se la zanzara riconosce che quello che per lei è un odore repellente e sotto di quello trova del cibo, anziché farsi i suoi, lo dice alle altre che automaticamente vanno a cercare quell'odore repellente per morderti, quindi quello infame, che ti sei messo
1: fa la spia e l'infame,
0: ma bravo, anziché metterci quella cosa lì, vengono attratte da quello che è per te un repellente. Fortunatamente non accade spesso, ma ogni tanto succede.
1: Poi magari è la stessa che ti riconosce e viene dopo due o tre ore di nuovo a fare il pieno,
0: è vero, te lo dice, tu eri buono, ti ho succhiato prima, tu avevi quel non so che di buono, secondo me ritorno. E poi ci sono quelli che vengono morsicati
1: di continuo
0: e quelli che invece proprio
1: niente. Ma come fanno? Però non lo so. La goduria di uccidere le zanzare,
0: di far
1: fuori le zanzare.
0: Tu sei un masochista, però è bello.
1: Con quelle robe elettriche,
0: cattivissimo. C'è un new hit.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication su RTL 102.5. Paolo, andiamo al telefono?
1: Certo, chi c'è, chi non c'è non parla. Abbiamo Graziano da Perugia. Dico bene, Graziano? Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, sì, dici bene.
1: Buona
2: Ciao.
1: Domenica a te. Benvenuto su RTL 102.5. Raccontaci un po' della tua controversia. Che succede?
2: Ok. Buongiorno, innanzitutto saluto a tutti. Con Amazon a novembre ho acquistato un paio di orecchini, non mi sono arrivati. È arrivata la scatola vuota, scusami.
0: Come?
2: È una scatola vuota, è arrivata.
0: Ma per te erano, gli orecchini erano per te, per chi?
1: Ma che ti frega? Ma che ti frega? Ma
0: scusa, no, lo sapevo.
1: Vabbè, dai, dicelo, va. Per chi era?
2: Per mia sorella. Per la sorellina. E ho fatto la richiesta ad Amazon per riavere i soldi e i soldi sono tornati indietro.
1: Sì.
2: Dopo bene. 15 giorni ho fatto di nuovo lo stesso ordine.
0: Vabbè, allora.
2: Però ho specificato, guardate che la prima volta mi è arrivata la scatola vuota.
1: Sì. Ti hanno rimandato la stessa.
2: Esatto, no, la stessa
0: roba. C'è un telecerchio.
1: Aspetta, c'è uno Amazon che ce l'ha con te. Dai, no. Ha detto questo qua. E te lo rimando. E beccati questo. Scusa.
0: Graziano, però c'è da dire una cosa: che non è proprio Amazon fisicamente che vende gli orecchini. Lo sai come funziona? No, ci sono i padroncini che vendono, che approfittano della piattaforma di Amazon. Quindi non è in realtà Amazon che non ti ha mandato o che ti ha mandato.
1: Però Amazon è il tramite, in questo caso, lui dice giustamente. Io ho fatto l'acquisto con loro e loro mi devono rispondere, è giusto che sia così.
2: Esatto, anche perché ho fatto denuncia ai carabinieri come da Amazon richiesto,
1: sì.
2: ho inviato il tutto e uno specialist di Amazon mi ha bloccato e io adesso non riesco più a contattarli perché mi dice che ho fatto dei movimenti strani, ma al momento, la seconda volta che mi sono stati consegnati ho fatto aprire io non ero presente, ma c'era mia mamma e il corriere, hanno aperto il pacco insieme, il pacchetto insieme ed erano vuoti per la seconda volta.
0: Dai, allora.

0: Un po' come noi, senza fare sul serio, su RTL 102.5, le 9.51, buona domenica e soprattutto buone vacanze, perché guarda che in tanti già fanno benissimo, secondo me, scelgono il mese di luglio, la fine di giugno, per farsi un bel periodo di vacanza. Ma guarda che periodo più bello, sono giornate caldissime, la luce del giorno va fino a tardi la sera, uno si gode questi momenti belli. Giusto?
1: Sì, ma poi come glielo dici?
0: A chi?
1: Al tuo partner o a chi ti sta vicino, mentre ad agosto tu lavori e gli altri invece ad agosto se ne vanno in ferie, rosica da morire.
0: Ma ad agosto fai un po' di malattia ad agosto.
1: Bella questa.
0: Attenzione che stiamo dicendo delle fesserie.
1: Ecco. Sì, sì, non è vero questo. Però uno ci fa un leggero pensierino. Abbiamo anche un rimedio, dice la nostra amica Chiara. Buongiorno, per sopravvivere al caldo e rinfrescarmi un po', mangio i tortellini fatti a mano. Vabbè, lei dice congelati, scherziamo.
0: No, vabbè, aggiungente, altro che ghiacciolo.
1: Ghiacciolo, certo, ma... Cioè i tortellini poi sono cotti e congelati o sono crudi congelati?
0: Crudi congelati deve essere una cosa obbrobriosa, ma già pensarli comunque anche così freddi congelati, il tortellino è buono di suo con un buon condimento, anche semplicemente in brodo o anche con un po' di burro, no?
1: Sì, all'ospedale diciamo. Allora, no,
0: ma che
1: però,
0: l'ospedale?
1: Da Bologna, lei è da Bologna, Chiara da Bologna, sappiamo che insomma
0: il tortellino va forte. Bene, allora alle 9.52 abbiamo tanta bella musica da sentire, allora se siamo pronti dalla regia io direi che un bel Tommaso Paradiso, io me lo sento a tutto volume.
1: Ma proprio fondo scala, come si diceva un po' di anni fa, tutto rosso deve essere.
0: E per digerire i tortellini, agitare Coca-Cola!

0: It's a boy.
1: Sign of the Times, The Prince. Paolo Cavallone, complimenti per la tua camicia. Messaggi al 378-378-1025.
2: Grazie, grazie di cuore. Armando Piccolillo in quel di Roma, nessun commento alla tua maglietta sgualcita.
1: Quella è sgualcita, l'ho stirata io, è perfetta, non c'è niente.
2: Ah, sei un campione di stiratura.
1: Ma
2: bravo,
1: certo. Stiro davanti al balcone.
2: Sì.
1: Così entra un po' d'aria.
2: E ti rinfresca le idee.
1: Bravo, bravissimo.
2: Benissimo, bene.
1: E poi tantissimi complimenti fanno a me che ho detto che la malattia d'agosto uno la può prendere, così.
2: Sì.
1: Ma l'ha detta Paolo, non l'ho detta io.
2: Sapete cosa c'è? Che torniamo fra poco e sentiamo le ultime notizie con il nostro Max Viggiani. State lì.
1: Un saluto agli amici di Bari. In questo momento sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È domenica 5 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani nella notte italiana. In America il presidente Trump ha tenuto il proprio discorso sui 250 anni della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti. Massimiliano Mantiloni.
5: L'America è una nazione di vincenti, oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, lo ha dichiarato in un discorso di circa 35 minuti il presidente Trump, intervenendo dal palco del National Mall di Washington per le celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Davanti a migliaia di persone Trump ha dichiarato che oggi il paese è più forte, ricco, sicuro come mai prima, e ancora: guardate il Venezuela, guardate l'Iran, abbiamo annientato i loro eserciti, ha detto. Ha ribadito con forza il diritto dei cittadini a possedere armi, richiamando il secondo emendamento della Costituzione. L'America non diventerà mai un paese comunista, ha sottolineato, ricordando poi: siamo un solo popolo con una sola bandiera. Ha esortato il Congresso ad approvare la legge che impone l'identificazione degli elettori e limiti il ricorso al voto per corrispondenza, nota come Save America Act. Alla fine, inno nazionale, show con 850.000 singoli fuochi d'artificio.
4: È in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda il 55enne accoltellato nelle scorse ore in zona San Siro a Milano, in un locale senza nessun motivo, da uno sconosciuto di 22 anni. L'aggressore, che è stato prima bloccato da tre clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia, è accusato di omicidio volontario. Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Ai mondiali Francia e Marocco hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale. I transalpini hanno battuto 1-0 il Paraguay. I nordafricani invece hanno superato per 3-0 il Canada. Questa sera alle 22 in campo per gli ottavi il Brasile contro la Norvegia. Non perdete lo show di RTL 102.5. Infine la Formula 1, oggi alle 16 il via al Gran Premio di Gran Bretagna. Enzo Tamborra.
6: Kimi Antonelli continua a riscrivere la storia della Formula 1. Grazie al miglior tempo ottenuto ieri nelle qualifiche, riporta un italiano sulla pole position di Silverstone 73 anni dopo l'ultima volta, Ascari 1953. Incredibile il 19enne bolognese della Mercedes, capace in poche ore prima di vincere la sprint race con freddezza davanti a Hamilton e poi di conquistare la pole. Oggi proverà a completare il capolavoro con le Ferrari a tallonarlo. Ieri, secondo tempo per Charles Leclerc, terzo per Lewis Hamilton. A completare la seconda fila l'altra Mercedes di George Russell, in terza fila Hajar e Norris.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
4: Abbiamo qualche piccolo problema per ciò che riguarda il collegamento in autostrada per l'Italia. Io vedo in preview Rita Alonzi, sentiamo se può intervenire. Rita, vai. Non va, evidentemente. Beh, recupereremo questi aggiornamenti nel corso della prossima edizione. A più tardi, grazie.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Armando,
1: eccoci.
2: Armando.
1: Sì.
2: Cosa hai toccato lì che Società Autostrade non riesce più a parlare? Hai messo le mani?
1: Niente.
2: Sei tu che hai toccato da qualche parte, te lo dico io, hai fatto un guaio.
1: C'ho la faccia di quello che deve essere incolpato.
2: Sì. Tu sei uno che all'asilo era sempre colpevole di qualcosa.
1: Che miseria, vero? Cioè, no? Hai indovinato. So, cacciavano sempre fuori anche alle medie.
2: Senti, a proposito dei nostri ascoltatori, i nostri veri Dolmar People, dove sono, cosa fanno e cosa combinano? Fabio, abbiamo un messaggino vocale da sentire, eh?
7: Buongiorno Ernesto, io sono in spiaggia qua a Barisardo a San Marina e mi sono portato una frittata di spaghetti.
2: Bella.
7: Mamma mia, sto mangiando alle 10.
2: Ma io non ho un po' di fame il modo in cui.

0: Però esatto. La frittata di pasta è una specialità molto, molto del sud, se non erro.
1: Esatto,
0: no?
1: Tipica del sud, cioè se ti avanza lo spaghetto della sera prima con due uova in padella e la mangi, insomma.
0: E voilà, e viva, e parte la fiesta, signori. C'è Gaia su RTL 102.5.

0: Oggi è la giornata del Sign of the Times. C'era prima Prince, adesso c'è anche Harry Styles, ma ci sono tante canzoni che hanno lo stesso titolo e bravo, casualmente ricorrono insieme. Qui su RTL 102.5 c'è solo bella musica. Non parliamo dei conduttori a quest'ora, ma la bella musica c'è, quello ci salva. Soprattutto.
1: Scusa, allora, io mi piacerebbe tantissimo sentirti, Paolo, ma c'è un nostro ascoltatore al telefono che ha un problema con una società telefonica.
0: Chi è? Buongiorno.
1: Giorno Remo.
2: Ciao ragazzi, buona domenica a tutti e buone ferie.
0: Grazie, auguri anche a te.
1: Ma quali ferie?
0: Vabbè, un augurio a chi è in vacanza.
2: Cosa ti dico? Io sto tornando dalle ferie, le ho già fatte.
0: Bravo, hai scelto il periodo migliore per le vacanze, hai fatto bene.
1: Ma scusa, e poi ad agosto cosa fai? Ti metti anche tu in malattia?
0: Ancora? È
2: buono. Ascolta, dai, non è mica detto che in agosto non si possano fare ancora.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Certo, hai ragione.
0: Allora, raccontaci la tua controversia. Con chi ce l'hai? Con...
2: Allora, io sono da una vita cliente TIM, Telecom TIM e tutto quanto.
0: TIM, sì.
2: Alcuni anni fa abbiamo fatto un contratto business, sì, e c'era un'offerta, ci hanno mandato due SIM, però noi naturalmente queste due SIM qua dopo non le ho mica adoperate perché stavamo adoperando le vecchie, e un anno fa abbiamo deciso di smettere perché ci continuavano a mandarci da pagare naturalmente, no? Il costo di queste SIM. Sì. Non sono mai state messe in funzione, premetto.
0: Sì, ok.
2: E abbiamo restituito tramite posta, abbiamo mandato la PEC dicendo insomma che noi volevamo cessare il rapporto, e nonostante questo, siccome che avevamo scritto che pagavamo direttamente dal conto della banca, mi prelevavano i soldi. Allora sono andato in banca e ho detto chiudete, non dateli più niente. E questi qua continuano a mandarmi il bollettino, addirittura mi hanno mandato una diffida per un recupero crediti.
0: Addirittura.
2: Adesso, fino adesso le ho pagate senza adoperare, dico ma che cavolo volete? Mi mando la PEC, non mi rispondete? La PEC mi sembra che sia una cosa seria.
0: Assolutamente sì, la PEC è allo stesso valore di una raccomandata, quindi se c'è la ricevuta non possono dire di non averla ricevuta.
1: Sì, ma Paolo, quelli del call center, scusami Remo, quelli del call center cosa hanno detto? Che ti dicono? Avrai chiamato?

0: Ma loro mi dicono, una volta hai sbagliato a mandare la PEC, ma dico, ascolta, se mi è arrivata la ricevuta che l'avete vista, qualcuno mi risponderà se è PEC o no.
1: Allora senti, fai così, dai il tuo numero in onda, vediamo se qualcuno è in grado di aiutarti in questa situazione, soprattutto degli addetti ai lavori del call center o di persone che hanno a che fare con queste attività.
2: Amici della team.
1: Dai, aiutatemi. Sentite un po'.
0: Ok, 328 76 88 745.
1: Bene, ciao. Nella speranza che non sia un lunedì nero, ti dedichiamo Mr. Rain. Ciao!
3: Siamo bravi a complicarci la vita.

0: No Hero, Elisa su RTL 102.5. In realtà un eroe ce l'abbiamo ed è Paolo Cavallone. Stamattina è il Tom Selleck, il Magnum PI della situazione. Magnum... Così lo segnalano perché c'hai la camicia a fiori.
1: Sì, ti ringrazio, ma Magnum PI, scritto P, è il diminutivo di pirla. Quindi è diverso da quello che puoi immaginare.
0: Ti manca la Ferrari 308 GTS, che era una bomba.
1: Hai detto niente, è una robetta da poco. C'ho a casa il modellino, però io, a differenza di altri. Vogliamo sentire un very normal cosa ha da raccontarci?
2: RTL Alghero, che c'è caldo e io ho bisogno di andare in montagna. Ciao da qua.
1: Beh, bene. Ciao.
0: Perché, amici, sì, i detti sono quelli. D'estate che fa caldo, non vai al mare, devi andare in montagna che si sta freschi.
1: Ringraziamo anche Fabrizio che da Quartu ci dice... È tornato il caldo, è ufficiale.
0: Viva. Se lo dice Fabrizio, ci possiamo credere.
1: Ragazzi, è il 5 di luglio, se non fa caldo adesso, quando lo fa? Dai, esatto. Torniamo fra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
16: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 5.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso.

0: senso, ogni emozione. Oggi dalle 16, Gran Premio in Gran Bretagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno. Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Te.
1: Emma, cercavo amore e in questo periodo al 5 di luglio cercare amore poi aumenta i bollori, aumenta il caldo, bisogna star tranquilli adesso. Ma quale amore?
2: Adesso è il periodo che del caldo, però c'è da dire che il caldo stimola, non è detto. Sai, sei in vacanza, non ha niente da fare. E vanno in vacanza anche persone importanti, ad esempio ufficialmente Vasco Rossi da ieri, dal 4 di luglio, è in vacanza. E parlando di artisti così importanti come Vasco Rossi, in giro tutto l'anno a fare concerti, date, il lavoro ti porta a destra e a sinistra. Quando uno va in vacanza, sai dove va?
1: Ah, vai a
2: casa.
1: Come dice la Brancale, quando torni al tuo paese, le madonne nelle chiese. Cioè, vai lì.
2: Esatto, Vasco è tornato al suo paese, a Zocca, ha fatto un giro in moto ed è andato al bar per giocare a carte. Ma
1: però. Ma cioè, come ci è andato? Ci è andato col macchinone? Sei andato con la macchina bianca arrugginita per non farti riconoscere? No. Come ci vai?
2: È andato in moto, ha fatto un giro per Modena, per Bologna, lui è un motociclista appassionato, e poi si è fermato al bar per fare una partitella a carte con gli amici.
1: Ciao, ci facciamo una partita, ragazzi. Oh.

0: Oh, Giolasso, oh, siamo pronti, oh.
1: Ma no. Dov'è la notizia?
2: Dov'è? Ecco. Che ad accoglierlo al bar c'erano un sacco di fan.
1: Certo.
2: C'era un servizio di vigilanza.
1: Certo.
2: E quindi provate a giocare a carte con 7-12 mila telefonini che ti fanno le foto a destra e a sinistra, che sanno che carte hai in mano, lo dice a quell'altro.
1: Perché il problema non è che stai fotografando Vasco, no, stai guardando le carte che c'ha lui.
2: Ma no,
1: e non si fa.
2: No, c'è da dire una cosa, che poi per giocare la partita sono andati all'interno del bar e li hanno lasciati da soli, perché è una bella partitella a carte quando hai una certa età e diventa bella, rilassante e passa il tempo. Mm.
1: Paolo Cavalloni, 2 punti, Vasco è vecchio.
2: Guarda che gioco a carte anch'io. Benissimo,
1: siamo 2 vecchi. Allora. Ma tu... quanto gli è costata sta partitina Vasco? Servizio d'ordine, vigilanza.
2: Vasco è Vasco, dai. C'è il New Hit su RTL 102.5, lo sentiamo insieme.

0: Io sì, Annec, sì. Le 10.42 in questa bella domenica. Chi c'è, chi non c'è, non parla, amici. Bravissimo. Armando Piccolillo, Paolo Cavallone e tanti veri normal people che sono presenti e ci raccontano che sono già in vacanza, se la godono, eh?
1: Esatto, ma attenzione però al periodo delle vacanze, amici, lo diciamo sempre ogni anno, quest'anno lo faccio prima. Cioè, le state organizzando le vostre vacanze, benissimo, ma attenzione a postare come al solito foto mentre siete lì, perché se non avete chiuso casa è il maggior numero di furti avviene proprio durante le vacanze. Sì. E quindi hai messo le grate, hai messo il tuo allarmino, sei tranquillo e no.
0: Alle 3 di notte la telecamera ti fa vedere uno mascherato che entra in casa e ti sveglia.
1: Esatto.
0: No, no, no, sono cose veramente brutte e ci auguriamo ovviamente che non succedano. Però meno si posta, meno si danno informazioni a chi opera nel settore traslochi abusivi. quelli lì si danno da fare. Piuttosto ci sono tante limitazioni sulle spiagge.
1: Ma io, se mi permetti, volevo fare una segnalazione un attimo. Come
0: vai.
1: Così ho consigliato della ventola del radiatore.
0: Sì?
1: Ti volevo dare un consiglio su come maggiormente di più la sicurezza del tuo appartamento. C'è
0: sentiamo.
1: Un allarme fai da te. Amici, questa è fantastica perché risolve un sacco di guai.
0: Attenzione, è un'armandata, cioè, è un'armandata, prego.
1: Mettete il timer all'interruttore della luce. Ogni 10-15 minuti la fate stare accesa nella stanza da letto 2 minuti, in cucina 3 minuti, poi si spegne, nel soggiorno 6 minuti, eccetera.
0: Pensa ai ladri, pensa ai ladri che sono lì che guardano casa tua, fa, va che pirla, ha messo il timer 3 minuti in cucina, 2 minuti di là e adesso noi entriamo quando c'è la luce in cucina, così dopo si accende di là.
1: E l'ha detta pure in radio il cretino.
0: Bravo, bella soluzione. Allora no, ci auguriamo che tutto ciò non succeda, però mi raccomando, giuste precauzioni. Poi magari parleremo di grosse limitazioni che arrivano sulle spiagge, che sono interessanti, soprattutto per voi che andate sulla spiaggia libera e legate l'ombrellone e l'esdraio con la catena.
1: Non si fa, è illegale. È illegale anche lasciare l'ombrellone in prima fila, dici tanto domani devo venire e
0: esatto,
1: no.
0: Esatto.
1: La spiaggia non è tua, non si fa.
0: Anche i fuochi e falò, una volta si facevano, si cantava,
1: basta.
0: Adesso è proibito, bisogna chiedere autorizzazioni anche per fuochi e falò, mi raccomando, comportatevi bene e rispettate la natura, ovunque voi siate.

0: Giorgia Golpe su RTL 102.5, sono le 10:50 minuti. Amici, buona domenica ovunque voi siate e grazie per averci scelto come sottofondo musicale.
1: Ci siamo.
0: Se siete al mare, se siete sdraiati sul lettino, da qualche parte, avete notato un caro prezzi?
1: No, il caro prezzi, sai che tutti gli anni ricorre quando arriva questa stagione, quelli hanno aumentato, eccetera. Ma Altro Consumo ha fatto un'indagine e se vogliamo nominarle le città che hanno, diciamo, aumentato.
0: Paolo,
1: dimmi.
0: Non noi, Altro Consumo,
1: certo,
0: ha fatto le
1: indagini. Certo, certo.
0: Poi se la pigliano con me.
1: No. Allora, ha fatto registrare i rincari più elevati. Allora, si è arrivati al 16% rispetto al 2025 su Taormina e Giardini Naxos.
0: Capito?
1: Con un più 14 seguono Alghero, c'è un più 10% a Gallipoli. Più contenuti gli aumenti in altre località monitorate, comprese tra il 2 e il 7%, segnalano che ad Alassio non si registra alcun rincaro, ma ad Alassio sono 5 anni che sono over the top.
0: Erano già avanti all'epoca.
1: Quest'anno hanno detto no, quest'anno non tocchiamo niente. Un saluto ad Alassio che vado spesso e li saluto di cuore.
0: E Paolo, quello che l'ha detto.
1: Sì, Armando si chiama anche l'altro, quello che viene ogni tanto.
0: Evviva Alassio!
1: Sentiamo un very normal che ci manda un messaggio vocale.
2: Sì. Vai. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Allora, io le mie vacanze le faccio tra settembre e ottobre perché faccio la pet sitter.
1: Brava.
2: Nei mesi estivi, quindi tutti vanno al mare, in montagna e si vanno a divertire, io mi curo i loro cani e poi quando loro vanno al lavoro io mi vado a divertire.
1: Brava.
2: Con i loro soldini.
1: Sì,
2: un saluto da Antonia, un bacio, ciao.
0: Detta così però no, capito, sembra un po' che tu li prenda in giro.
1: Ma no,
0: voi
1: invece
0: fatevele adesso le vacanze, speriamo che piova, io vado con i vostri soldi a settembre.
1: Io invece trovo che sia molto bello trovare delle persone pet friendly che decidono di passare le vacanze in altro periodo dell'anno per dedicarsi agli animali che tante
0: Bravi.
1: Volte non vengono accolti nelle strutture.
0: Esattamente.
1: Va bene, ma che bella musica.
0: Facciamoci sta baciata, vai.
1: Hola, Sol da Vinci, la poesia.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: agisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amici, andiamo a chiudere come al solito con il Millennium Meet, che chiude la puntata di Chi c'è c'è, Chi non c'è non parla, con questa bomba.
3: Ah beh, ritorniamo indietro di diversi anni, ma la formazione storica è, beh, The Eagles, li ritroviamo con un loro pezzo bellissimo, si intitola One of These Nights.

0: Eagles, One of These Nights su RTL 102.5. Caro Paolo, sì, siamo arrivati al termine, ma replicheremo sabato e domenica prossima. Sei contento?
1: Tanto, dalle 9 alle 11 torneremo sabato e domenica prossimo in Chi c'è, c'è, chi non c'è non parla. Mi mancano,
0: senti,
1: dimmi.
0: Dalla Social TV saluto.

0: Anche Filippo che è qui con noi.
1: Bene.
0: E lo salutiamo, Filippo.
1: Salutiamo di cuore tutta la banda che sta per arrivare di No Problem, viva l'Italia. Grazie per essere stati con noi e soprattutto grazie nella parte tecnica a Manuel Bella e a Fabio Romano. Grazie a tutti.
0: Grazie Paolo, a sabato prossimo.
1: Ciao, ciao. Armando, ciao a tutti.
0: Anche a Placanica, in provincia di Reggio Calabria, le 11 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 5 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura parliamo della domenica degli italiani. Molti si sono spostati, altri viaggeranno nelle prossime ore, ma attenzione allo sciopero degli aerei e al meteo. Massimiliano Mantiloni.
4: È una giornata complicata per il trasporto aereo con diversi scioperi. A Milano le rappresentanze sindacali di Fast Confsal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale ENAV dell'aeroporto di Malpensa. Stoppa dalle 13:00 alle 17:00, indetto anche dalla UIL. A Roma, Fast Confsal ha proclamato uno sciopero di 8 ore fino alle 18 del personale ADR Security presso Fiumicino e Ciampino, mentre a Catania, Cub Trasporti ha deciso uno stop di 4 ore del personale di terra dello scalo di Fontana Rossa. Sciopero nazionale per l'intera giornata del personale di volo di EasyJet. Gli italiani stanno affollando le principali località balneari, mentre dopo la rapida fase di maltempo le temperature sono tornate a salire sui 33-34 gradi a Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
3: Il presidente Trump nel discorso a Washington nella notte italiana in occasione dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti ha affermato che l'America è una nazione di vincenti e oggi il paese sta vincendo ancora. Il comunismo è come un cancro e bisogna estirparlo in fretta, ha aggiunto poi lo stesso Trump. Lo sport con i mondiali di calcio. Questa sera alle 22 si giocherà l'ottavo di finale tra Brasile e Norvegia. Intanto Francia e Marocco sono già ai quarti. Tommaso Angelini.
5: La Francia soffre ma supera 1-0 il Paraguay. Gara bloccata per lunghi tratti, sudamericani chiusi e quasi mai pericolosi, mentre le Bre provano soprattutto da fuori con Koné e Rabiot. La svolta arriva nella ripresa con Doué che si guadagna il rigore, trasformato poi da Mbappé. La Francia ai quarti sfiderà il Marocco che ha dominato il Canada nell'altro ottavo di finale. I Leoni dell'Atlante hanno battuto nordamericani per 3-0. Una partita equilibrata nel primo tempo, poi Unai la indirizza subito a inizio ripresa e nel finale Raimi e ancora Unai chiudono i conti. Oggi si riparte con due incroci pesantissimi. Alle 22 Brasile-Norvegia, Vinicius contro Haaland, ma anche il tabù verde-oro contro una Norvegia in fiducia e molto pericolosa in avanti. A seguire Messico-Inghilterra alle 2 con i padroni di casa forti del fattore altitudine e di un percorso perfetto, mentre i tre leoni di Tuchel arrivano da una qualificazione sofferta e dovranno reggere intensità e pressione ambientale. Brasile-Norvegia, Messico e Inghilterra le seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiali.
3: E infine il tennis, oggi alle 17 di nuovo in campo a Wimbledon. Yannick Sinner, il numero uno al mondo, affronterà negli ottavi il giapponese Shintaro Mochizuki. Con questo è tutto, il traffico
2: via radio.
6: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove a seguito di un incidente si sono formati 4 km di coda tra Altopascio e Montecatini Terme per chi viaggia in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso registriamo la presenza di code a tratti tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, mentre per lo stesso motivo troviamo code a tratti anche tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code tra Bologna-Casalecchio e Forlì in direzione di Ancona e tra Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Per Prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, Prima.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna,

0: Dito nella piaga, faccia nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Nonostante il caldo, vi sento belli freschi, e anche per questa puntata di domenica 5 di luglio, no problem, viva l'Italia su RTL 102.5 e facciamo l'appello, Gialli Gnocchi,
4: Carlo Elli
3: e Carolina.
5: Vestitino estivo,
6: oggi tutta estate, sono molto contenta, saluto il nostro collega e amico Paolo Cavallone che è appena stato con Armando e ci ha traditi, ma l'ho visto e mi sono rallegrata la giornata. Tra l'altro, prima di venire qui ho fatto colazione, dovete sapere. Nel bar a Ponte Milvio,
3: dolce o salato? Dolce.
6: Abbiamo preso un sacco di biscottini che vi ho portato e saluto gli amici del bar di Ponte Milvio.
4: Beh, di anche il nome, anche che così
6: Simona, Massimo,
4: sì,
6: tutti quanti,
4: dai,
3: no, perché vuoi poi
4: tanto in radio fare le marchette, no?
3: Per te è normale, per te è una cosa assolutamente normale.
6: Ma perché vuoi biscottini?
3: Lo sa pure il nostro presidente che ormai ha alzato le braccia. Vabbè,
4: io non ho detto niente, ma diciamo un bar qualunque di Ponte Milvio.
6: Massimo Simone, perché vuoi biscottini? Dillo.
4: Non voglio niente, cioè voglio essere soltanto con voi. E tra l'altro, vi voglio portare a vedere il concerto di Nerissima Serpe, che è diventata la mia preferita.
6: Da ieri è rimasto. Beh,
4: mi piace
6: scolpito.
3: Anche Rari dal Tacco.
4: Anche Rari dal Tacco, tra l'altro, 250.000 a vedere ultimo, ma la questura dice 200.000.
6: Fermi tutti. Per quale motivo? Per chi ci seguisse in radiovisione lo ha visto. Tu dici 250.000 e con la mano fai il 3. Perché?
4: Potrebbero essere anche 300.000.
3: Esatto. Non è contato fino a 250.000 c'è arrivato. Ma chi è andato via per ultimo al concerto?
4: Ah, bella Carlo, bella. Questa è una delle battute, poi ne arriveranno altre.
6: L'ultima canzone.
3: Vabbè, dai, facciamo così. A proposito di musica, partiamo con il nostro Power Hit, eccolo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Sorry I'm here for someone else per Benson Boone su RTL 1025, no problem, viva l'Italia. Allora, voglio tornare indietro un attimo a una giornata fa, ieri praticamente.
1: Sì, sì.
0: Perché parlavamo di che cosa? Di rapporti?
2: Beh, no, di consigli. Noi avevamo lanciato questa nostra rubrica sui consigli. Un'amica ci ha chiesto se secondo noi fosse corretto fare gli auguri al fidanzato, anzi all'ex fidanzato, per il compleanno, e noi gli abbiamo detto vai, faglieli, perché comunque educazione, comunque vuoi sondare il terreno, va bene.
0: E lei ha mandato un messaggio questa
2: mattina. Oggi ci ha riscritto: buongiorno ragazzi, ho seguito il vostro consiglio, ho mandato gli auguri di buon compleanno al mio ex, ha visualizzato ma non ha ancora risposta. Hanno ragione le mie amiche, sono una sottona.
3: Beh, sì, allora, noi ne sappiamo qualcosa di sottone. Una nostra collega, di cui non faccio il nome, è sottona.
2: E sono quindi l'unica donna che è presente.
3: E quindi lei ha detto: ragazzi, è così. Quindi noi abbiamo la coscienza posta, abbiamo detto fai quello che
0: allora,
3: devi fare.
0: Allora, diciamo che due sono le spiegazioni.
3: Sì.
0: O lui sta ancora pensando a cosa rispondere,
3: o lui è uno stronzo.
2: Non si dice.
3: Comunque, è una parola che si dice.
0: Vabbè, la seconda era questa.
2: No, vabbè,
0: non la volevo dire.
2: Magari,
3: è una parola che comunque viene spontanea.
2: No, però ti ha tolto il dubbio che non c'è trippa per gatti. Quindi va bene così, cancella.

0: il numero e non lo pensiamo.
1: Tanto la brutta
0: più.
1: Figura l'ha fatta lui.
2: Sì, però ragazzi, per alleggerire la giornata, siccome molta gente è in spiaggia e ci ascolta,
1: sì.
2: Lo sai che oggi compie 80 anni il bikini?
1: Caspita,
2: anche
1: 80
2: il bikini da uomo, quello che porto.
1: Sì, il bikini da uomo, dai. Cioè, io vado in topless.
2: Okay. Il bikini compie 80 anni. Allora noi vi diciamo, come andate in spiaggia? Col bikini, col tanga, con i boxer?
0: Che poi, scusami, il bikini va bene pure per l'uomo, perché mio figlio mi ha chiesto perché le donne mettono il pezzo di sopra e noi no?
2: Bravo, ecco, bravo Filippo.
0: È una domanda.
1: Te lo spiego quando sarai grande.
2: Facciamo il domandone, tra poco.
1: Dai, musica!

0: Time High, Nico Santos su RTL 102.5. Insomma, abbiamo scoperto grazie a Charlie che il bikini compie 80 anni. Vogliamo fare un domandone al volo?
1: Sì.
0: Dai, apri il microfono, è meglio.
1: La domanda è la seguente: 378-378-1025. Sì. Voi come andate in spiaggia? Praticamente sono 80 anni che il bikini è stato inventato, sì. Ma voi seguite le mode o tutte le volte, cioè l'andare in spiaggia e mettersi il costume è un problema o è un divertimento?
0: È chiara la domanda?
2: Non tantissimo, in ogni caso.
0: Non sono io allora che
2: fate degli investimenti sui vostri abbigliamenti da spiaggia oppure ve ne fregate?
0: Se non ci fosse Carolina.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
4: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
16: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin

0: Fast, l'energia che fa per te.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Risurgisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Morrissey, The Blessed Madonna, si balla nel corso di questo No Problem Viva l'Italia su RTL 102.5 domenica 5 di luglio con Charlie Gnocchi, Carlo Elli e ovviamente lei,
1: Carolina.
0: Ragazzi, normal people a 378-378-1025, dicevi?
2: 80 anni, compleanno delle bikini, però voglio fare una digressione socioculturale. Attenzione. Andare in spiaggia col costume è diventato un simbolo, cioè praticamente una volta i fisiconi andavano fisicati. Sì. Quindi
0: tu sei un ex sex symbol, no?
2: piantala, smettetela di prendermi in giro.
3: Stanno arrivando tantissimi messaggi al 378-378-1025, mandate anche i vocali, non solo quelli scritti. C'è un'amica che scrive, ecco. Appena compiuto 60 anni ho cambiato il mio look da spiaggia, solo burkini,
2: più coperto di tutti.
3: Poi un amico da Panarea scrive boxer per sempre.
2: Beh, da Panarea certo,
0: comodi boxer.
2: Però prima Carolina diceva una cosa molto interessante che secondo me riguarda tante donne e tante ragazze. Beh, tu cosa porti?
3: Io porto il costume intero, ecco, perché mi sento più a mio agio e lo trovo più elegante.
0: Beh, ma ci sono poi dei costumi interi femminili che sono veramente molto belli,
3: anche molto sexy.
2: Sì, posso garantire che Carolina ha tutte le misure necessarie per fare una bella figura.
0: Non c'era bisogno di specificarlo comunque.
2: Cioè, voglio dire, tu che porti
0: Tu che porti i capelli bella bionda.
3: Va bene, sentiamo un vocale dai, che è meglio.
0: Dai.
4: Buongiorno da Ernesto. Buongiorno. Io sto in spiaggia il costume spaccaloff, è tipo bikino, ma è tutta un'altra cosa.
0: Io non voglio tradurre.
2: Spaccalonda.
3: Questo è un costume che mi manca, francamente.
2: È spaccalonda.
3: È arrivato un altro messaggio. Andrea scrive: costume a slippino, preferibilmente bianco, con marsupio in vita. Andrea, non è proprio una bellissima immagine.
0: Mi viene in mente il personaggio, si vede il marsupio.
3: Esatto. Comunque, scriveteci come andate combinati in spiaggia e soprattutto se vi impegnate ad abbinare magari costume, borsa, occhiali, eccetera, o se ve ne fregate.
5: Encore un dimanche.

0: Senti la fisarmonica.
1: L'organetto.
0: Giselle, novità new hit su RTL 102.5. Dimanche mi depilo.
1: Allora lo dico, domenica mi depilo. Si chiama così. Dimanche mi depilo. La canzone
0: domenica,
1: di Giselle.
0: Esattamente a mezzogiorno. Questa è la
2: scusa. Io avrei detto domani uso il pile.
1: Io ho detto dimanche mi depilo. E quindi va bene, ci sta, dai. Va
2: bene. Per andare in spiaggia mi sembra giusto.
1: Ho una ceretta, ti depili, insomma, ci sono dei sistemi.
0: Ragazzi, torniamo a noi e torniamo un po' al discorso appunto del bikini.
1: Immaginati, no, anche Carlo, 80 anni fa, quando la prima donna andò in spiaggia con il bikini, quindi tagliò il costume in due.
2: Ti dico che adesso c'è anche il trichini.
1: Com'è fatto?
2: Il trichini è quello che unisce i due pezzi del bikini.
0: Ah, certo, c'è la parte alta, poi c'è una sorta di tessutino, striscetta in mezzo, che raggiunge il...
1: E c'è anche quello più monello, sai qual è? Il birichini.
0: Ma sei in forma stamattina?
1: Oggi che battute, ragazzi, battutoni,
0: ma segnale, così le usi nei momenti di crisi.
1: Sì, te lo dico.
2: Vabbè, comunque la domanda era se vi siete impegnati, se vi impegnate magari ad organizzarvi. Ci sono anche degli abbigliamenti da spiaggia che ormai sembrano di alta moda, eh?
0: Assolutamente. Sì, poi uno abbina al bikini, a un vestitino, ma anche gli uomini comunque al boxer abbinano anche una t-shirt.
2: Io ci vado come capita, pareo, ciabattina e basta, non voglio niente.
1: Scusa, tu che stai frequentando Fregene, com'è? È sempre alla page?
2: È alla pagissima.
0: Ma che è successo oggi a Charlie? Ha sbagliato la pastiglia proprio.
2: 378-378-1025, i vostri vocali da spiaggia.
0: Da spiaggia.
2: O anche dalla spiaggia.
0: Ragazzi, siamo in forma,
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica!
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno...

0: malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
0: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa?
3: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

per me. È destino ormai che io diventi quello che fa per te.

0: Vado dove? Stammi vicino, Vasco Rossi su RTL 102.5. È la storia del bikini da 80 anni, ma c'è chi dice da molto più tempo.
1: C'è chi dice di più. La mia amica Barbara, che ci sta ascoltando, ha mandato un messaggio, ha detto: guarda che c'erano già negli antichi romani, le antiche romane indossavano il bikini.
2: Però giustamente Carlo Eli dice: ma non andavano in spiaggia.

0: Bravo.
1: Cioè, stabilimento balneare in quei tempi è da Romulus, no?
2: Esatto. Ecco. Perché ci sono svariate immagini delle antiche romane in costume. La verità è che non si investivano proprio.
1: Beh, diciamo che non si chiamava bikini in un altro modo, però era molto simile al bikini. Va bene, vogliamo tornare ai nostri veri normal people e sentire magari
0: i vocali? Dai,
1: partiamo.
3: Ciao. Io rigorosamente in spiaggia ci vado con pantaloncino e copricostume fatto all'uncinetto da me, ovviamente abbinati. Ciao.
0: Brava. Bello, copricostume e all'uncinetto.
2: Ne aspettiamo tre, amica. Falli all'uncinetto e mandali uno per Charlie, uno per Carlo, uno per me.
1: Ma stai scherzando? Copricostume e all'uncinetto per noi è veramente tanta roba, eh?
2: Io non vedo l'ora di vedere Charlie con il costume ad uncinetto.
1: Senti, Charlie, mi hai detto che hai fatto un affare tempo fa, hai preso tre costumi a 8 euro tutti insieme.
0: In una catena economica c'erano i costumi in offerta.
1: 8 euro non l'uno.
0: No, costavano 6 euro l'uno.
1: Sì, sì. Com'è andata?
0: E poi sono andato in spiaggia.
2: Si sono squagliati al sole.
0: Si sono scoloriti al sole, devo dirti la verità. E Paolo Cavallone era testimone.
1: Pensa che scena, guarda, mamma mia.
2: Comunque io ho questa regola, ve la condivido se volete utilizzarla, un costume nuovo l'anno.
1: Beh, sì, ci sta, in effetti. Potrebbe essere
2: a fine stagione
1: utile.
2: Però lo compro.
1: Quando?
0: Perché
1: quando,
0: così cioè? Almeno
2: costa meno, costa meno. Certo, lo compro a settembre, fine agosto,
0: ma poi dirò a dicembre
2: con i rimasugli della stagione, così va bene nuovo per l'anno
1: certo,
2: dopo.
1: È un po' come acquistare un condizionatore d'aria, non lo fai all'inizio dell'estate, ma
2: certo,
1: è inverno.
2: Scusa,
1: no?
2: Perché le cose per il terrazzo quando le compri? A Natale.
1: Il barbecue quando l'hai comprato?
2: A dicembre.
0: Lo sai che mi hai fatto venire in mente che voglio ordinare i panettoni?
1: Che c'è Lady Gaga.

0: Nuovi eroi, Eros Ramazzotti su RTL 102.5 a chiudere la prima delle due ore di No Problem Viva l'Italia. A proposito di Eros Ramazzotti, la figlia sua e di Michelle Hunziker si è sposata.
1: Aurora. Facciamo gli auguri a lei e a Goffredo, il marito. Ieri il matrimonio romanticissimo. Sì. E dovete sapere, spoiler, sì, che lei ha pubblicato un EP e lo ha dedicato a sorpresa a lui perché ha scritto delle canzoni d'amore.
2: Ma che bello. Tra l'altro, romantica, che il suo nome è uno dei più difficili da pronunciare per me. Perfetto. Aurora Ramazzotti, perché è come dire Ramaro.
0: Ma ti vuoi complicare la vita?
1: No, tipo Ramaro Verde.
2: Ramaro Verde. Ciao Aurora, ti salutiamo, salutiamo Eros. Posso salutare anche l'altra parte della famiglia?
0: Di Michelle.
2: Ciao Michelle. Ciao, salutiamo Michelle Hunziker.
0: Michelle Hunziker, voglio ricordare che l'anno prossimo, non ricordo il mese, ma comunque compie 50 anni. Non
2: possiamo
0: so se
2: dire al mio sposo che c'è una bella suocera.
0: direi proprio di sì.
1: Vabbè, così, mi sa tanto che tu vorresti entrare nel nucleo familiare.
2: No, vabbè, li conosco, sono tutti simpaticissimi.
0: Tu hai conosciuto tra l'altro la Hunziker quando era proprio giovane.
2: Bene, sì, l'ho conosciuta giovane, ma soprattutto è la conduttrice di Strisce alla Notizia.
0: Sì.
2: Ciao, Michelle.
1: Bene, tanti auguri a tutti, dai, figli maschi, torniamo tra poco.
0: Anche a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: E domenica 5 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani a Teheran. Anche oggi un giorno dedicato ai funerali di Ali Khamenei, leader iraniano ucciso in un raid israelo-americano il 28 febbraio scorso, insieme ad altri quattro familiari. Massimiliano Mantiloni.
5: Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legata ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti alle celebrazioni funebri mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu, invocando vendetta. Le frasi sugli striscioni sono scritte in inglese, non in persona.

0: persiano a Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Da ieri a questa mattina sulla metro di Teheran sono stati registrati oltre 7 milioni di viaggi nella rete metropolitana. Le migliaia di persone sono vestite di nero e provengono da diverse città dell'Iran. Il feretro è esposto nella grande moschea di Mosalla.
1: Almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria a Coney Island, quartiere del distretto di Brooklyn, a New York, ieri, mentre in città erano in corso i festeggiamenti per l'anniversario dell'indipendenza americana, da chiarire la dinamica di quanto successo. Cambiamo ancora argomento, occupiamoci di tennis, perché nel pomeriggio a Wimbledon tornerà in campo Jannik Sinner. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
2: Uno sconosciuto sul cammino di Jannik Sinner a Wimbledon. Negli ottavi di finale il numero uno del mondo se la vedrà con il giapponese Shintaro Mochizuki, che dopo aver superato 3 turni nelle qualificazioni ne ha vinti altrettanti nel tabellone principale, l'ultimo contro l'emergente spagnolo Odar. Alla seconda settimana di Wimbledon sono approdati anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il romano, dopo la vittoria in rimonta al quinto set con il russo Kachanov, domani se la vedrà con l'australiano De Minaur, mentre Jasmine Paolini, dopo aver superato agevolmente la greca Sakkari, affronterà la Heala. Si è chiusa invece ai sedicesimi di finale la corsa di Matteo Berrettini, sconfitto al quinto set dal bulgaro Grigor Dimitrov dopo un match spettacolare. Torna a casa anche Lorenzo Sonego, che ha perso 3-7-1 contro lo statunitense Taylor Fritz.
1: E infine l'atletica ha superato di un centesimo ieri il primato del 22 agosto del 1998 di Fiona May nel salto in lungo femminile. Infatti, nella nona tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo tentativo Larissa Iapichino, la figlia di Fiona, ha fatto registrare la misura di 7 metri e 12 centimetri. Complimenti a lei e tutto di abilità.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente risolto si sono formate code tra il bivio con Viale Certosa e Pero per chi viaggia in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso registriamo la presenza di code a tratti tra il bivio con la A22 Brennero-Modena e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Bologna. Mentre per lo stesso motivo e sempre verso Bologna troviamo code anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti tra Bologna-Casalecchio e Forlì in direzione di Ancona e tra Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
5: Per Prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, Prima.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: No problem!
9: Viva l'Italia!
8: Caricatevi oggi, mi raccomando, al mare, ritrovate questa energia.
10: Ragazzi, è arrivato un bel messaggio,
8: la coppia di Charlie.
10: Un bel messaggio per Carolina, complimenti perché suoni davvero bene il pianoforte, sei fantastica. Io voglio dire, ma chi hai visto che non è capace? È negata.
8: Ma
10: è
8: non
10: negata
8: è vero.
10: Sia al pianoforte che alla chitarra.
8: Sì, vabbè,
10: canta
8: vabbè,
10: bene,
8: vabbè.
10: È bella,
8: ti piacerebbe
10: carina.
8: Cantare come Carolina.
10: Le vogliamo bene. Tu le fai sempre i complimenti.
8: Vabbè, se non è che ci voglia tanto.
10: Ma questa ragazza bisogna riportarla alla realtà.
11: Che poi, detto da lui, che suona
3: suona e canta canzoni diverse.
8: Suona?
3: Lui suona, ma sopra canta canzoni diverse.
8: C'è un'altra domanda. Canta?
3: Canta suonando canzoni
10: poi
3: diverse.
10: Poi faremo il charloque, che è una forma del karaoke.
8: Il charloque? Sì. Cioè cantare male male.
10: Cantare male male. Le facciamo cantare tutti oggi.
8: Dai, dai, dai. Scherzi a parte. Allora, 378-378-1025 per i vostri messaggi, cari Vernon People. Partiamo, ripartiamo con la musica. Lo facciamo con il nostro Power It.

0: Margherita Elodie a Marrakesh, uno dei successi dell'estate di un po' di anni fa.
1: Sì, l'ha scritta in pizzeria, ha detto che prendi una margherita.
0: Meno male che non l'ha chiamata quattro stagioni alla fine, comunque. Su RTL 102.5, Charlie Gnocchi, Carlo Elli e Carolina. E noi non manchiamo di darvi delle sorprese. Il nostro Carlo Elli ha trovato una notizia fantastica. Qual è?
2: Beh, notizia fantastica, notizia divertente, sicuramente curiosa, la do così.
0: Poi se puoi anche
2: se vuoi fai anche il domandone.
0: Vai,
2: rimane così.
0: Vai.
2: Allora, in Danimarca, se raggiungi l'età di 25 anni e non sei ancora sposato,
0: sì,
2: ti legano a una sedia e ti coprono di cannella.
1: Oh.
0: Allora, la domanda è: ma in Danimarca sono tutti a posto? Sono a posto col cervello.
1: Ma perché?
0: No,
1: perché succede questo?
2: Perché se non ti sposi a 25 anni, evidentemente ti considerano fuori moda.
1: Da cannellare?
0: Allora, scusa, io dico, ma questa cosa qua, vogliamo fare una domanda o la lasciamo andare
1: ma
0: un po'
1: io
0: così?
1: Io farei una domanda legata ai gruppi di amici. Ad esempio, nel vostro gruppo di amici vi prendono in giro perché magari non siete ancora quelli sistemati, accasati, fidanzati, o perché magari vi siete anche separati, vi prestano come noi facevamo
0: brava Carolina,
1: per farvi riaccompagnare.
2: Ma stai raccontando la storia della tua vita?
0: Sì.
1: Anche della tua.
0: Ha ragione Carolina, nell'epoca del politicamente corretto, ma ancora ve la prendete con le zitelle o con i babioni o con quelli che non si sono sposati, dai, non ha più senso.
1: No, però magari ci sono quei gruppi di amici che continuamente dicono andiamo, vieni, ti presento una,
0: ma
1: andiamo.
0: No, sto bene così,
2: te la presento.
0: Ecco, se c'è uno scapolo d'oro o una zitella d'oro, ci chiamino al 378-378-1025.
2: Sì, ma il domandone che non l'ho mica capito.
1: Era questo. Mandate un messaggio vocale e raccontateci la vostra situazione.
2: Il vostro momento cannella.
1: Esatto. E soprattutto come si comportano i vostri amici con voi, se vi mettono in mezzo o se vi lasciano in pace.
0: Pinguini tattici nucleari.

0: Galway Girl, Ed Sheeran su RTL 102.5, mezzogiorno e 20 minuti di questa domenica 5 di luglio. Buona domenica ovviamente a tutti voi, cari very normal people che non siete altro.
1: Ovunque ecco, siate, ovunque siate.
2: Sì. Diciamo che sei arrivato last minute pizzo perché eri a fare la merendina.
1: Sì, ho fatto una piccola merendina.
2: Perché questa è l'ora della merendina.
1: Sì, però voglio dire,
0: perché devi mangiare la pasta.

0: pasticcia, nel cucinotto, la pastiglia,
1: nel cucinotto di RTL su un piattino con i tovaglioli è tutto a posto.
0: Non credo che sia così interessante per i nostri ascoltatori. No, però
1: voi avete preso in giro i danesi, perché i danesi hanno questa strana consuetudine.
0: Non l'abbiamo preso in giro, abbiamo raccontato solamente di questa.
1: Sembra quasi che se uno non si sposa, uno non va a vivere con le altre persone
0: a 25 anni, vuol dire che è
1: uno sfigato. La parola giusta è questa.
2: No, e io voglio sentire i fieri single d'Italia, come le chiamavi tu, le zitelle, ma insomma zitelle risulta un termine un po' offensivo.
1: Le babione.
2: Però voglio sentire tutti quelli che sono fieri della loro singletudine.
1: Ma certo.
2: Ad esempio, c'è un'amica che scrive: ma vi posso dire, single non vuol dire da solo. No. E poi ci sono quelli che si arrabbiano e sclerano per la loro situazione.
1: È vero,
2: di coppia.
1: Tra l'altro ti ricordo che Carlo Elli per 3 anni era single, noi lo guardavamo come irrecuperabile, invece adesso ha una vita felicissima, complimenti.
2: Ti ha messo in mezzo. Bene, 378 378 1025, i vostri vocali single d'Italia, fatevi sentire, vogliamo sapere se siete fieri della vostra singletudine.
0: Volte Charlie ti lascia senza parole proprio.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: No, sì!
8: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Quante cose al mondo!
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Ordinary, Alex Warren su RTL 102.5. Allora, questa cosa un po' della singletudine, il fatto che uno magari fatichi un po' a sposarsi o mettere tra virgolette la testa a posto, sta prendendo i nostri veri nome people come un aspetto davvero molto serio.
1: Ma siete troppo seri.
2: Ma sì, perché il programma è un
0: po' leggeri.
2: È più leggero, ci prende un po' in giro anche su questa cosa.
1: Perché il programma è pur sempre il nostro.
2: Sì, comunque noi nella leggerezza siamo seri.

0: Siamo sempre seri comunque nel nostro cazzeggio.
1: Senti, andiamo avanti, va.
0: Ecco, proprio per questo ti dicevo, che ne dici di fare un bel umoristi umoristi?
1: Magari sentiamo prima un vocale a proposito dell'argomento che abbiamo lanciato.
2: Era in bagno quando l'hai detto.
1: Esatto.
3: Buongiorno.
1: Vai, sentiamo.
0: Ciao.
3: Buongiorno. Andrea da Torino. Sì, ho lasciato dopo 13 anni di relazione, sono felicissimo della mia singletudine.
1: Guarda che roba.
3: Non una diversa al giorno, ma
1: sono tutti così, dicono. Sì, tutti così.
2: E vabbè, allora, ragazzi, se uno può ed è single, va bene tutto. L'importante è che non si faccia stando fidanzati, no?
1: Certo. Ah, su questo sicuramente.
0: Però su questo io insisto sul fatto che se facciamo rumoristi umoristi,
2: facciamo rumoristi umoristi 378-378-1025, potete mandare il vostro vocale dicendoci il vostro nome, facendo il vostro rumore.
1: Ma Charlie vorrebbe fare un rumoristi umoristi un po' particolare.
0: Io
1: molto
0: la chiamo
1: estivo, no?
0: Summer version.
1: Tipo, fai un esempio.
0: Ma praticamente è il rumore dello sciabordio delle onde, è il rumore del bagnino che chiama, il rumore del...
1: Come fa il bagnino che chiama? No, quella è la più bella di...
0: arrivato il bambino.
1: Sì,
2: va
1: non
2: bene,
1: è così.
2: Il messaggio deve essere questo. Ciao, sono Carolina e vi faccio sentire le onde.
0: Ecco, fai. Sciuicchio. Le onde di Sciuicchio
2: erano le onde del mare di Fregene.
1: I nostri veri Numa People saranno molto più bravi, dai. Non ho dubbi. 378 378 1025. Umoristi, umoristi, New Hit.

0: Coldplay e Magic su RTL 102.5, c'è No Problem, viva l'Italia fino alle 13 con Charlie Gnocchi,
1: Carlo Eli
2: e Carolina.
3: Allora vorrei dirvi, sì, prima di tornare ai rumoristi umoristi, che Aurora Ramazzotti, alla quale abbiamo fatto gli auguri
0: ieri, sì,
3: esatto, per il matrimonio, si è sposata con l'abito, con un abito ispirato a quello che aveva indossato nel 98 la mamma Michelle.
0: Ispirato, non lo stesso.
3: Sì, allora, lo stesso rimesso a posto, okay, diciamo. Okay.
1: E io voglio fare i complimenti ad Aurora perché ha usato le infradito per sposarsi.
0: E non col tacco.
1: E non col tacco.
3: E pensa,
1: brava,
3: ha anche cantato la tua canzone.
1: Sì, l'hanno cantata tre volte.
0: Ma
1: tutti,
0: che stai scherzando? È stata la canzone più gettonata del matrimonio.
1: Ramazzotti ha detto la porto in tournée.
0: Ma tornando a umoristi rumoristi,
1: ecco, dai,
0: i nostri veri normal people si possono cimentare rumori particolari, insomma, no?
3: Sì.
0: Tipo, faccio un altro esempio, ma che si capisca.
3: Allora,
0: Carolina,
3: dovete mandare un messaggio al 378-378-1025. Ciao, sono Carolina e vi faccio sentire il mio rumore.
0: La porta che si apre?
3: Cos'è? Bravo! Hai visto, hai indovinato.
0: E come si chiude?
3: Era gni. Perché
1: mamma
3: al ritorno
1: mia,
3: più
1: mia,
3: veloce.
0: No, basta.
1: Ne abbiamo di già, ne abbiamo 378-378-1025 i vocali.
3: Allora,
1: dai,
3: sentiamo se c'è un vocalino che è già pronto.
1: Vocalino,
3: così
1: vocalino,
3: vi facciamo sentire un esempio dei nostri very normal people.
0: Se no, lo facciamo sentire dopo. Non
3: lo
0: è
3: facciamo
0: un problema
3: sentire,
0: no,
3: dopo.
0: Sì,
3: c'è?
0: Dai,
3: vai, sentiamolo.
4: Ciao, siamo Pasquale e Aurora. E
1: sì,
4: io farò il verso del leone. E io del
1: marino.
4: Cavallo.
1: Sì. Sì, cavallo marino, cavallo marino.
3: Sembrava un po' la mia porta, il cavallo suo. 378-378-1025, vostri vocali.

0: vocali.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. C'è the magic of summer.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Every Breaking Wave per YouTube su RTL 1025 alle 12 e 51 minuti. Umoristi,
1: estivi,
0: come direbbe Charlie e Stevie,
1: sì, versione ci siamo, estiva. Stanno rispondendo.
0: E allora vogliamo sentire i vocali dei nostri veri nomi.
1: Sentiamoli. Col tanti primo, bambini,
0: dai.
2: Ciao, sono Lorenzo, ho 10 anni e so fare il verso dell'allocco.
0: L'allocco. È uguale,
3: è l'allocco. L'allocco fa così. Mi aspettavo che facesse l'allocco.
1: L'allocco fa così, fa proprio così. Dai, bravo Lorenzo.
0: Sentiamo un altro vocale, vai. Dai.
4: Ciao, sono Lucia e mio papà fa il verso del tacchino.
1: Vai.
0: Papà tacchino. Che? È uguale. È un indiano.

0: è uguale.
1: Papà se Tacchino, sei bravissimo.
2: È un tacchino indiano.
1: Non sappiamo come ti chiami, ma sei super bravo.
2: Altro vocale.
3: Vai.
4: Ma che è? Uno scoiattolo? Un topino?
0: Scogliato.
4: Un uccellino?
0: Qualcosa del genere, dai.
4: Non lo so. Non l'ho mai capito.
0: È un animaletto notturno.
2: Certo,
0: dai,
2: che noi ci riscegliamo proprio, gli ascoltatori adatti, legati al
0: però
2: nostro programma.
0: Sta,
1: però scusate, giustamente lei dice: io so fare questo verso. Allora
2: vedete,
1: decidete voi che
2: esatto
1: cos'è.
0: Ma
1: no?
0: Ne abbiamo un altro addirittura.
2: Può essere, dai.
5: RTL. Io ho 10 anni e so fare il verso dell'assiolo, che è
0: l'assiolo.
5: Un piccolo gufo.
0: Piccolo. È così. L'assiolo fa così.
2: Sì,
0: d'estate l'assiolo è così. È uguale.
2: Sì, ma d'inverno come fa?
0: Ce l'abbia in casa sto
2: assiolo. Senti, ma meglio assiolo che male accompagnato.
0: È un piccolo gufo.
1: Comunque l'allocco io non lo conoscevo. Pensavo che fosse un'offesa.
0: Ci lavori con un allocco?
1: Infatti io l'avrei usato per dire sei un allocco.
2: Sei un allocco.
0: L'allocco è un uccello notturno.
2: Non dire cose che non sai.
0: È un uccello notturno.
1: È un'offesa elegante, un po' come la bagianata di ieri.
2: Allora, prima di arrivare alla fine del programma e di ascoltare un bel Millennium Meet, c'è un'altra bella canzone su RTL 102.5. E chi c'è?
1: C'è la nostra Amelie con Non è Francesco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo. E?
2: E aspetti un attimo.
0: E?
2: Che fai?
0: E adesso vado al matrimonio di Aurora Ramazzotti.
2: Ma sei sposata ieri.
0: Ah.
2: Vabbè, vai al dopo matrimonio.
0: Non mi ha invitato.
2: Vabbè, cose che capitano nella vita. Allora, prima di salutarci abbiamo il nostro Millennium Meet, un altro straordinario Millennium Meet. Parlo di Gloria. Lui è Van Morrison.
3: La più bella di Van.
2: Van.
3: Di Van.
2: Sì.
3: Di Van.
2: Sì, non era uno spot però.
3: Di Van.
4: You know she comes around.

0: Van Morrison e Gloria, il nostro Millennium Meet su RTL 102.5. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma delle tre puntate di No Problem Viva l'Italia, ogni venerdì, sabato e domenica tra le 11 e le 13.
1: Voglio farti i complimenti, Carlo Eli, hai condotto il programma magistralmente.
2: Sì,
1: quando
2: bravo.
1: Il programma lo conduci tu, io e Carolina siamo in una botte di ferro.
2: Posso dirti? Sei stato talmente bravo
0: che ho vinto
2: te,
0: altre due ore.
2: Fossi te mi fermerei un altro po'.
0: Accetto l'invito, rimango con Amelia Villano.
1: Ma bravo. Dai!
0: Non ci credete, ma io starò qua fino
1: grandissima alle 15. Amelia Villano.
2: E allora io adesso che vado a Fregene al mare vi ascolto.
0: Esatto.
1: Scusa, non c'hai un posto tavolo in più a Fregene al mare con
2: puoi
1: te.
2: Venire con me?
1: E cosa, tanto non si mangia mai niente a casa tua.
2: Ma non è vero.
0: Cioè,
2: ma
0: hai litigato con la moglie? Stai cercando un invito?
1: No, vengo a casa tua,
2: Ma che ingrato.
0: Va bene, allora grazie a Fabio Romano e Manuel Bella.
1: Bravi.
0: Per la parte tecnica, e grazie a lui Charlie Gnocchi,
1: e a lui Carlo Elli,
3: e a lei Carolina.
2: Grazie a tutti voi, noi ci risentiamo il prossimo weekend, venerdì vi abbandono Babios.
0: Vabbè, ci sarà Paolo Cavallone.
2: Soli soletti con Paolo
0: Cavallone.
2: È stato
0: molto bello comunque.
2: È stato bello.
0: Anche a Montenero Sabino, in provincia di Rieti, le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: E domenica 5 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Andiamo subito negli Stati Uniti, dove nella notte italiana il presidente Trump ha parlato in occasione del 250esimo anniversario della dichiarazione d'indipendenza. Massimiliano Mantiloni.
6: Siamo il paese più grande di tutti, più ricchi e forti che mai. Guardate il Venezuela, l'Iran, abbiamo annientato i loro eserciti. Intervento comizio di circa 35 minuti di Donald Trump dal palco del National Mall di Washington per le celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha dichiarato davanti a migliaia di persone. Ha ribadito il diritto dei cittadini a possedere armi richiamando il secondo emendamento della Costituzione. Il comunismo è un cancro, l'America non diventerà mai un paese comunista, ha sottolineato, ricordando poi siamo un solo popolo con una sola bandiera. Ha esortato il Congresso ad approvare la legge che impone l'identificazione degli elettori e limiti il ricorso al voto per corrispondenza, nota come Save America Act. Alla fine, inno nazionale, show con 850.000 singoli fuochi d'artificio.
5: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Questa la sconvolgente confessione alla polizia di Lamin Saidri, il 22enne che ieri ha coltellato senza nessun motivo un 55enne, ora in gravi condizioni, che non conosceva, in un bar di Milano. Il ragazzo, con la testa coperta da un passamontagna, ha aggredito l'uomo alle spalle con un coltello da 21 centimetri, colpendolo 20 volte in più parti, alla testa, al collo, al torace e all'addome. Cambiamo decisamente argomento. Il Papa poco fa ha recitato l'Angelus, come ogni domenica, in piazza San Pietro. Leone XIV, da oggi pomeriggio e fino al 27 luglio, sarà a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. Ma ascoltiamo il Pontefice.
7: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza.
5: Adesso, prima di parlare dei mondiali di calcio, ci occupiamo di tennis e di Formula 1. Enzo Tamborra.
8: Sì, buona giornata in apertura alla Formula 1. Alle 16 il via al Gran Premio di Gran Bretagna sul mitico circuito di Silverstone. In pole position lo straordinario Kimi Antonelli, protagonista ieri di un sabato perfetto con il trionfo nella sprint race, e la pole position che a un pilota italiano mancava da ben 73 anni. Accanto a lui della prima fila scatterà la Ferrari di Charles Leclerc, secondo tempo nelle qualifiche, l'altra quella di Lewis Hamilton, partirà dalla seconda fila con il terzo tempo e avrà accanto la Mercedes di George Russell. Sempre in Inghilterra, riflettori puntati sugli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Per quel che riguarda Jannik Sinner, scenderà in campo nel tardo pomeriggio e affronterà il giapponese Mochizuki. Grande sorpresa del torneo, Mochizuki è partito dalle qualificazioni. Domani in campo Cobolli, che se la vedrà con l'australiano De Minaur. Nel tabellone femminile, agli ottavi c'è Jasmine Paolini, che se la vedrà con la Eala. È tutto per il momento, linea allo studio.
5: Grazie, passiamo al nostro speciale mondiale.
4: Speciale mondiale.
5: Francia e Marocco hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale. Paolo Pacchioni.
3: Il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco, un esito tutto sommato secondo pronostico, ma nulla è stato scontato. Il Paraguay, come già aveva fatto con la Germania, ha innalzato un muro e contro i francesi si è difeso a oltranza. Complice anche il gran caldo, la nazionale di Deschamps ha fatto fatica, ha vinto solo 1-0 su rigore, trasformato da Mbappé. Per lui 19 presenze totali ai mondiali, con 19 gol, 7 in questa edizione, come Messi. Il Canada per un tempo ha incartato il Marocco, per il quale la strada si è fatta in discesa solo dopo aver sbloccato la gara. 3-0 con la doppietta di Unai e gol di Raimi. Problema muscolare per Saibari, a rischio per la sfida con la Francia.
5: Sentiamo da Niccolò Pompei quale sarà il programma di oggi e della prossima notte.
9: In New Jersey al MetLife Stadium si affrontano Brasile e Norvegia, partita in programma alle 22 ora italiana. La Selezione di Ancelotti parte favorita, ma attenzione alla Norvegia perché giocherà con meno pressione. Lì davanti c'è un certo Erling Haaland che ha segnato 25 gol nelle ultime 13 partite con la Norvegia, già 5 in questo mondiale, il primo per il gigante norvegese. Chi vince affronterà ai quarti la vincente di Messico-Inghilterra. In programma nella notte italiana alle 2 si gioca allo stadio Azteca di Città del Messico, squadra di casa che in questo mondiale ha sempre vinto 4 partite su 4, ma l'Inghilterra è il primo avversario di livello del suo cammino. Kane e compagni comunque partono favoriti.
5: 13 e 5 minuti per lo speciale mondiale, è tutto, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'anticiclone tende a rinforzarsi sul nostro territorio, infatti non mancheranno ampie schiarite e spazi soleggiati, il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo, ma con il caldo che tornerà nuovamente ad intensificarsi, infatti su alcune zone del centro-nord raggiungeremo anche i 35-36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
11: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione lievemente sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla A23 Udine Tarvisio, dove a causa del traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza si sono formati 2 km di coda tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso nord e 3 km di coda in direzione opposta. Spostiamoci sulla 1 Milano Napoli, dove invece a causa del traffico intenso registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna e tra Magliano Sabina e Orte per chi invece viaggia in direzione della capitale. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Forlì in direzione di Ancona e tra Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Ma ciao Carlo Elli.
0: Ma ciao Amelia Villano.
2: Ma come stai? Ma
0: io sto bene, guarda.
2: Ma tutto bene?
0: Sì, è un po' che non ci vediamo.
2: Ma davvero?
0: Ma sì, guarda.
2: Ma guarda, allora, ti dico che sono le 13.07, no?
0: Sì.
2: Ok, siamo su RTL 102.5. Sì, i nostri ascoltatori, sicuramente.
0: Io ci sono già da 2 ore.
2: Tu già ci sei da 2 ore. Ma i nostri ascoltatori sicuramente sì. Adesso saranno seduti davanti a una bella tavola, magari sì. Chi in viaggio perché sta andando a pranzare.
0: Sì.
2: Perché il momento più bello della domenica è proprio il momento momento del pranzo.
0: Sì, assolutamente sì.
2: Sì, che tu non farai.
0: Grazie, grazie. Proprio questo, ha detto, dove vorrà arrivare adesso Amelia con questo discorso? Che cosa vorrà dire?
2: Sì, sì, sì, che Carloelli non farà perché è qui con me, sì, sì, sì. Voleva stare con me.
0: È un piacere, ha detto, io digiuno oggi, ma l'importante è che faccia 2 ore con Amelia. Va bene, perfetto. Allora, 378-378-1025 per i messaggi dei nostri Very Normal People. Partiamo?
2: Power Hits!

0: sono sicurissimo, amore.
1: E diciamamolo, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo io e te, Carlo Eli, oggi. Eh sì, questa novità, Giovanotti,
2: qui,
1: Le 13.15 su RTL 102.5. Facciamo un saluto anche a Mauro Corvino.
2: Ma certo, ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Tornerà puntuale il prossimo weekend con te. Per
1: sì,
2: cui
1: sì. E poi mi sa che quest'estate comunque sarà insieme a te, no?
2: Due settimane insieme in Calabria. Ecco. Io e Mauro dalle 19 alle 21.
1: Mauro, non ti preoccupare, te lo testo io.
2: C'è in
1: lo
2: che
1: testo
2: senso?
1: Io, Carlo.
2: Cioè, sì, come sì, funziona il test tuo? Cioè, è un test a test?
1: Sì, sì, sì, esatto.
2: Va bene, va bene. Allora, insieme a Amelia Villano e Carlo Eli fino alle 15, eccezionalmente, per questa puntata di domenica 5 di luglio. Ma tu parlavi all'inizio del programma del fatto che noi italiani, soprattutto, abbiamo delle buone abitudini, sane abitudini di, che ne so, pranzare sempre con le stesse persone, che possono essere persone di famiglia piuttosto che amici la domenica. Però nel periodo estivo le cose possono cambiare anche un po', no?
1: Ma anche gli orari, sai, noi tendiamo a rispettare sempre, sai, non si mangia dopo le 12 o comunque quindi sì, però cambiano le abitudini, soprattutto per chi fa caldo.
2: Fa caldo, ma fa veramente caldo.

0: One More Night in Hello Weekend su RTL 1025 Maroon 5. A proposito, insomma, del pranzo della domenica, abbiamo detto, cioè, la differenza tra il periodo invernale e quello estivo, cambiano anche i piatti un po' più leggeri, magari, no?
1: Sì, ma proprio sensazione, ci sono alcuni piatti che ad oggi a nominarli un po' ti soffocano dal calore, tipo il minestrone di verdure.
0: Ma sai che non sono d'accordo, perché anche d'estate, magari un po' più meno caldo, però ci sono le verdure di stagione per fare un bel minestrone.
1: E ti dico allora la polenta con legumi o carne?
0: La polenta secondo me è un po' più invernale. Questo periodo forse è meglio evitarlo.
1: Hot,
0: caldo,
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 16, Gran Premio in Gran Bretagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
10: Piacere, Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: diretta su RTL 102.5, sono le 13.32. Carlo, questa era 2 minuti e ci vogliono più o meno 2 minuti per raffreddare il minestrone.
1: 2 minuti fai un sacco di cose.
0: Fai un sacco di cose.
1: Ma che stai scherzando? 2 minuti. Delle robe, c'ho poi un elenco di cose che posso fare in 2 minuti.
0: Ma sì, cioè,
1: anche tipo, il minestrone.
0: Sai cosa? Anche il minestrone, certo. Non solo freddarlo, cioè sai 3 ore te da fare.
1: Soffiare per freddarlo, perché visto che fa caldo, sì. Ma tu volevi proporre un menù estivo,
0: proporlo, esatto, perché allora d'inverno abbiamo appunto questo minestrone di verdure che proponiamo oggi dello weekend. Poi invece per il menù estivo un'insalata di riso o pasta fredda.
1: Però non è che si inventano tanto, perché queste cose qua da quando sono piccolo, cioè l'insalata di riso, la pasta fredda, sono piatti tipici estivi.
0: Esatto, sono piatti tipici. Appunto al 378-378-1025, anche voi vi attenete ai piatti tipici oppure cambiate, vi piace cambiare?
1: E sono cambiate magari le abitudini in questo periodo rispetto a anni fa, per esempio mai più insalata di riso e vi
0: insalata
1: affidate
0: con pomodorini, mozzarella,
1: e vi affidate
0: anche
1: a qualcuno che invece vi può dare delle idee nuove, ecco, diciamo così.
0: Tipo Carlo Elli, no lui digiuna.
1: No, io idee nuove finite.

0: I'll be waiting, Lenny Kravitz su RTL 102.5, 13:40 minuti di questa domenica 5 di luglio. Allora, a proposito dell'abitudine, soprattutto di quello che è un aspetto culinario legato al periodo estivo, ci sono messaggi a 378 378 1025.
1: C'è Giuseppe, il nostro amico Giuseppe, che dice: per combattere il caldo bisogna usare le sue stesse armi, perciò trippa e cazzuole.
0: Guarda, la pronunci benissimo. La cazzuola che è quella che se devi rifare un muro e poi dopo aver tinteggiato, anzi prima ancora, la cassola, che è un le tipico cassola. Piatto ma leggero leggero milanese, che si serve anche con la polenta. Sono costine di maiale, capito? Proprio da stagione.
1: Ma sì, proprio, piatto estivo. Proprio il piatto che dovevi mangiare.
0: Sì, sì, però vieni, dimmi cassola.
1: Cassola.
2: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
3: E tu ce l'hai?
2: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: la bellissima voce di Robbie Williams, questo Halloween.
1: Guarda, questa tua entrata sembrava quando uno esce dall'acqua dopo aver fatto un bagno al mare. Mi sono rinfrescato, con 40 gradi all'ombra, almeno un po' di freschiura.
0: E sai cosa ci vuole anche dopo questo?
1: No,
0: quando
1: cosa?
0: Esci?
1: No, non dirlo.
0: No, com'è?
1: No, no, dico
2: così.
0: Una bellissima bottiglia d'acqua fresca.
1: Certo.
0: Ci vuole l'idratazione, sì, perché si suda tantissimo d'estate e quindi il corpo comunque rilascia tanti liquidi ed è importante assumere tanta acqua.
1: Sì, bisogna bere tanto. Non alcolici però.
0: Non alcolici.
1: Acqua che è meglio.
0: Acqua, perché poi l'acqua, no, si diceva com'è quella battuta
1: che fa un po' di ruggine l'acqua, però
0: sì,
1: non è vero.
0: L'acqua
1: anzi, bisogna
0: fa
1: bere
0: la
1: tanta acqua. Vabbè, un vinello ogni tanto la sera, dai, un bicchiere di vino ci sta.
0: E c'è ragione, lì ti lasci un pochino andare, perché poi, sai, poi il vino bianco soprattutto ti dà quella sensazione
1: di freschezza. Poi i freni inibitori vanno, comincia a un certo punto a guardare e dire buonasera.
0: Mi è piaciuto.
1: Dito nella piaga!

0: Jeff, piacciono queste storie senza fine, no?
1: Tipo?
0: Tipo l'interminatamente, no? E anche ha fatto anche l'infinito. Certo. E piacciono queste
1: che
0: storie
1: d'amore.
0: Che poi
1: non è Leopardi l'infinito di Ralph, perché c'è anche l'infinito poi di Leopardi. Esatto.
0: C'ha ragione.
1: Sono due storie completamente diverse. Guarda, l'altro ieri l'ho fatta proprio l'altro ieri a proposito di maturità. Questo è il periodo ormai è quasi finito per i ragazzi che sono stati impegnati alla maturità. Senti, invece, a proposito di questa stagione estiva di piatti, dicevamo tu alle 15 quando finisci, anzi finiamo a quell'ora, che fai? Qual è il piatto?
0: Allora, no, io uno spuntino, perché non riesco poi a pranzare adesso, perché sono le 15, poi quando terminiamo ormai
1: cioè,
0: è andato il pranzo. No, però uno spuntino, dai, una bella crostatina, un caffettino.
1: Vabbè, mettiamoci un puntino allo spuntino, va.
0: Anche a Frascati, in provincia di Roma, sono le 14.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È domenica 5 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Avevamo pensato ad un'altra apertura, ma c'è una notizia da dare subito, la leggo con voi. Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via San Polo a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa, forse una delle persone coinvolte nella lite condominiale. Non ci sono altri particolari, si sa soltanto che sono presenti sul posto gli artificieri. Nella prossima edizione vi diremo se ci saranno altri dettagli. Adesso torniamo a Milano, dove sono in lento miglioramento, ma sempre gravi, le condizioni del 55enne ricoverato all'ospedale Niguarda, coltellato ieri da uno sconosciuto in un bar in zona San Siro. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Così ha detto alla polizia Lamin Saidilli, il 22enne autore del folle gesto. Il ragazzo, che non aveva mai visto o incontrato la vittima a Milano, ha aggredito l'uomo alle spalle colpendolo 20 volte in più parti, alla testa, al collo, al torace e all'addome. Dall'estero, i responsabili dell'assassinio dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei non sfuggiranno alla punizione divina e alla giusta retribuzione. Lo ha detto poco fa l'ayatollah Nasser Makarem Shirazi, a margine del secondo giorno di funerali a Teheran, proprio di Khamenei. Cambiamo decisamente argomento. Domenica difficile in Italia per chi deve spostarsi in aereo. Massimiliano Mantiloni.
4: È una giornata complicata per il trasporto aereo con diversi scioperi. A Milano le rappresentanze sindacali di Fast Confsal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale ENAV dell'aeroporto di Malpensa, stoppa dalle 13 alle 17, indetto anche dalla UIL. A Roma Fast Confsal ha proclamato uno sciopero di 8 ore fino alle 18 del personale ADR Security presso Fiumicino e Ciampino, mentre a Catania Cub Trasporti ha deciso uno stop di 4 ore del personale di terra dello scalo di Fontana Rossa. Sciopero nazionale per l'intera giornata del personale di volo di EasyJet. Gli italiani stanno affollando le principali località balneari, mentre dopo la rapida fase di maltempo le temperature sono tornate a salire sui 33-34 gradi a Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
3: È tutto, gli aggiornamenti di Via Radio.
5: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio.

0: Giodangelo De Martino al momento per traffico intenso. Segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti e sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo. Qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio per traffico congestionato 4 km di coda tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso Tarvisio con tempi di percorrenza di 1 ora e sempre verso Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza con tempi di percorrenza di 30 minuti sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento Dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine al traforo del Monte Bianco incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
4: E 4 minuti di questa domenica 5 di luglio e parte così la seconda ora di Hello Weekend con Amelia Villano.
5: C'è Manuel, un nostro amico qui, che dice: Carlo, te la passi bene questa domenica? Prima Carolina e adesso Amelia. Cosa puoi chiedere di più?
4: Ma neanche un amaro chiedo di più in questo caso, no? Questo vuol dire, non chiedo niente.
5: No, un pranzo fuori?
4: Un pranzo. Cos'è? È un invito questo.
5: Ah,
4: è
5: se vuoi, dai, almeno non so, mangio.
4: Ma è passata la fame ormai fino alle 3, io mi faccio andare a pranzo.
5: Scusa, dai,
4: dai, che ripartiamo. Musica.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questo.

0: Siamo su RTL 102.5, questa era Tiziano Ferro, l'ultima notte al mondo, le 14:11 con Carlo Elli e Amelia Villano. Sai che ci è arrivato un messaggio da Monica da Milano, ma molto bello, perché ti dico,
1: leggilo.
0: Mia nonna dice sempre che il pranzo è l'unico momento della giornata in cui bisognerebbe spegnere tutto e parlare. Invece il mio compagno mangia sempre con il telefono accanto, è diventato estremamente dipendente. Ecco, allora questa è una cosa importante.
1: È fastidioso il fatto di parlare o di comunque pranzare con qualcuno o qualcuna che invece si è impegnato a fare altro,
0: esatto,
1: anziché chiacchierare.
0: Però io forse, capito, ho trovato forse il motivo di questa,
1: cioè,
0: cosa di mettersi col cellulare. Uno quando va comunque a pranzo dal nonno, dalla nonna, c'è sempre quel rischio di ricevere quella domanda, quella...
1: Come va con lui?
0: Esatto, eh? Ma ce l'hai il fidanzatino? Ma allora, ma quando...
1: Ma è una storia seria?
0: Senti, ma hai mangiato bene? Ti vedo un po' sciupato.
1: Nonna, mi chiamano al telefono.

0: devo rispondere per forza a questo messaggio.
1: Okay. Quindi Monica, forse non capisco un po' il tuo ragazzo.
0: Però dico anche una bella cosa, secondo me. Godetevi le vostre nonne e i vostri nonni.
2: Sì, sì,
0: per
2: sì.
0: Cui lasciate stare il telefonino. Musica!
2: Sienna Spyro con Material Lover.

0: Cesare Cremonini. Guarda, il titolo di questa canzone, I Love You, ascoltata su RTL 102.5 in Hollow Weekend con Amelia Villano e Carlo Elli, mi viene in mente poi i modi di dire, con le varie lingue, di ti amo, no? I love you, ti amo, te quiero.
1: Com'è
0: che è spagnolo? Che c'è una pronuncia?
1: Te
0: meglio
1: quiero.
0: Di Cassuela, comunque.
1: Te quiero.
0: Dici molto meglio te quiero.
1: Ma che poi mi parte l'amica.
0: No. Ma per carità, rimani lì, rimani Amelia. Esci da sto corpo. Però no, stavo pensando invece al tedesco, con tutta la simpatia ovviamente per il popolo tedesco. Però dire
1: ich liebe dich. Ich liebe dich.
0: Quello
1: sai
0: era un po',
1: anche l'impostazione,
0: era un po',
1: vedi?
0: Sì, era un po' tedesco toscano, però. Ich liebe dich. Vabbè, però ci sono tante lingue che hanno, come dire, una musicalità, no? Anche il portoghese brasiliano. Che
1: sì,
0: musica,
1: certo. Effettivamente, allora, ti amo è bellissimo.
0: No, ti amo,
1: I love you. Molto, vedi.
0: È venuta fuori
1: you.
0: Ancora quella, sì. Te lo dico, è venuta fuori, no, una roba inglese e argentina.
1: Amore,
0: te chiaro. Ho capito. Capisci una volta per tutte. Amore, te chiaro.
1: E comunque te chiaro e poi I love you e anche ti voglio bene.
0: Senti, ma a parte te chiaro, ma te chiedo, poi torniamo?
1: Ma sì che torniamo, sono qui con voi sempre.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quante cose al mondo.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 16, Gran Premio in Gran Bretagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Ma che bella questa canzone di Ernia, super classico su RTL 102.5, e tra l'altro c'è una bella storia da raccontare.
1: Eh sì, lo sai che la ragazza in radiovisione, che adesso mi sfugge il nome purtroppo della sua ragazza,
0: sì,
1: perché è diventata effettivamente poi la sua ragazza da questo videoclip. Si sono fidanzati, poi oggi nonché è diventata la madre di suo figlio e anche la sua sposa.
0: Tu guarda per un videoclip cosa può succedere.
1: Eh sì, sì, sì. Tra l'altro poi c'è anche una storiella dove diceva che lui l'aveva lasciata e lei insistentemente dice, cioè insistentemente, insomma, andò a chiedere scusami, non puoi lasciarmi per un messaggio, cioè
0: qual era il messaggio?
1: È un messaggio basta, cioè insomma non me la sento di andare avanti, una cosa del
0: lui
1: genere.
0: Lui a lei?
1: Lui a lei. E ha detto guarda vieni sotto casa mia e spiegami il motivo, cioè insomma perché comunque ci siamo trovati bene.
0: Tu come fai a sapere quella sensazione... queste cose però?
1: Comunque loro si raccontano sui podcast, okay. In giro, sui social, poi gossip, sai così, mi piace certo. Comunque conoscere le storie d'amore soprattutto degli artisti e quelle che legano fino alla fine, no? Perché poi questa è veramente una bella conclusione.
0: Ma che bella storia.
1: Eh sì, sì.
0: Knew it.

0: Lui, Freddie Mercury, Living on My Own su RTL 102.5, sono le 14:38. A proposito delle persone che prendono il cellulare quando sono a pranzo comunque con qualcuno, c'è il nostro amico Massimo che scrive: io pranzo sempre con il telefono di fianco e l'auricolare all'orecchio, devo seguire RTL 102.5 sulla social TV.
1: Caro Massimo, tu fai bene a seguirci sulla social TV, tieni l'auricolare, però poi alla fine se stai pranzando con qualcuno o qualcuna, mi sembra cosa buona e giusta, vale per te, vale per tutti, di non distarsi troppo, anche perché se uno guarda il telefono ed è a pranzo con qualcuno, significa o che non ha nulla da dire, per cui non è in grado di comunicare.
0: Ok, dai, dillo.
1: Dillo
0: non
1: tu.
0: Ti interessa.
1: Non ti interessa
0: persona.
1: A sto punto, perché ci vai a pranzo?
0: Esatto,
1: e magari devi pure pagare.
0: Esatto. Bravo, bravo, hai devi capito? Pure pagare.
1: Troppi alla... bravi, mi stai dicendo, però.
0: Vabbè. La burla, la beffa, sai. Allora sì, è interessante questa visione del cellulare, perché effettivamente non ti interessa la persona se lo prendi ogni volta.
1: Poi insomma, adesso, al di là delle battute, è fatto proprio di educazione. Dai, si può usare il telefono in altri momenti, non in quello. Intanto c'è la musica, quella di Gaia, Bossa Nostra.

0: Sola nostra.
1: Vedi, tutto torna anche nella canzone di Gaia, Bossa Nostra, su RTL 102.5, a proposito dell'attenzione che una persona dovrebbe dare all'altra, sì, nel momento in cui, che ne so, pranzi insieme. Da parte, anzi, i cellulari non dovrebbero neanche essere posati sul tavolo.
2: No, anche perché, appunto, come dice anche Gaia, ci siamo conosciuti dentro un bar e io so adesso cosa bevi. Ecco, tu se sei col cellulare non ti accorgi le abitudini di quella persona, non ti accorgi qual è il suo drink preferito.
1: No, c'è gente che va sull'intelligenza artificiale e dice: ma che cosa posso offrire da bere?
2: Tu lo fai?
1: No, assolutamente no. Però...
2: Oppure ci scrivono: è un businessman, quindi vai al lavoro con il cellulare.
1: Posso dire una cosa? Non mi interessa. Cioè, businessman è uno di quelli che capisce le situazioni, per cui a quel punto mette un po' in stand by il lavoro per poi continuare dopo l'incontro.
2: Esatto, oppure guarda, stasera devo lavorare, per cui poi non ti posso dedicare del tempo e vediamoci domani. Cioè, insomma, dai, non è che uno deve per forza poi uscire se stai col cellulare in mano.
1: Le sane buone abitudini di una volta, fammi fare un attimo il babione della situazione, però uno dovrebbe comunque mantenerle, anche perché è una questione, come dicevo prima, di rispetto, educazione, ma poi anche piacevole parlare, chiacchierare, scoprire una persona.
2: Vedere cosa c'è nella tua testolina.
1: Esatto, come ragioni, capito? Cioè, che cosa pensi di quella
2: ormai
1: cosa lì?
2: È andato.
1: E poi se va male riprendete il cellulare.
2: C'è l'ultima canzone di Biagio Antonacci e Iuli.
3: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: Swedish House Mafia su RTL 102.5, quindi viene proprio voglia di alzare le mani.
1: Questo è sulemanismo totale.
0: Esatto.
1: Don't you worry, child.
0: Le 14.50 con Carlo Elli e Amelia Villano, ancora per poco. E dicevamo appunto di questo cellulare, di quanto sia per le persone più importanti della persona che si ha di fronte in un momento di pranzo, in un momento di uscita.
1: E poi ci sono dei gesti che nascono così, no? Così consciamente o inconsciamente, il fatto ogni tanto, ogni tre minuti, di guardare comunque il telefono, anche se non ha manco squillato. Ormai fa parte di noi ed è anche un po' da una parte preoccupante. È un prolungamento dell'arto, cioè della mano.
0: Sì, anche perché capita delle volte che non ce l'hai con te e ti rendi conto che non hai nemmeno l'orologio. Quindi adesso ormai il cellulare è diventato anche orologio, e non solo, anche la tua carta di credito.
1: Ma quando dimentichi il cellulare a casa? A parte quell'attimo di panico quando ti rendi conto di averlo lasciato a casa.
0: Sì.
1: Ma poi cominci a pensare: adesso nessuno mi può rompere le scatole.
0: Esatto, dice.
1: Sono.
0: Inizia ad essere, dai che ce la faccio a stare senza il cellulare.
1: L'utente che avete chiamato è senza cellulare, lasciatelo stare. Oh. Brush con la sua D'addio su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E prima di chiudere questo appuntamento con Hello Weekend su RTL 102.5 con Amelia Vigliano e Carlo Elli, eccezionalmente questa coppia per oggi, non ti che chiedo ti se dirò, ti sei trovata bene,
3: non
2: te
3: lo chiedo. Lo stavo dicendo
2: meno
3: io.
2: Male, va.
3: Mi è piaciuta.
2: Allora,
3: mi è piaciuta.
2: Prima di salutarci e dedichiamoci a un millennium hit straordinario, quello dei Chicago e Saturday in the Park.

0: Saturday in the Park per Chicago, i protagonisti di questo Millennium Meet. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, di queste due ore speciali.
1: Ahimè, con dispiacere, ma con piacere del fatto che adesso andrai a pranzare.
0: Ma adesso se non c'è qualcos'altro da fare io andrei.
1: Guarda, mi sa che seguo anche io.
0: Allora, intanto salutiamo e ringraziamo la parte tecnica, Antonino Ponte e Cristian Bertone, e poi noi possiamo veramente salutarci Amelia. È stato Amelia e un mister tra Amelia e Amelia. Vabbè, comunque mi è venuto così.
1: Ci piace.
0: C'ho quattro ore alle spalle
1: di diretta. Ci piace, Carlo Eli.
0: Va bene, un alla bacio. Prossima, perché ci sarà una prossima. Ciao.
1: Anche a Mantinengo, in provincia di Bergamo, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Subito la cronaca in apertura. A Palermo un uomo è stato ucciso in casa, un altro è barricato dentro il palazzo, è stato evacuato per una sospetta fuga di gas. Le notizie, come avrete compreso, sono frammentarie. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Francesco Spatano, 53 anni, è stato ucciso a coltellate in un palazzo situato in via San Polo a Palermo, nella zona della Fiera del Mediterraneo. A quanto pare è accaduto dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco, intervenuti al secondo piano dello stabile per la presenza di una fuga di gas, avrebbero scoperto l'omicidio e c'è un uomo barricato nell'appartamento. Si tratterebbe del presunto aggressore, un coinquilino della vittima. L'edificio è stato evacuato. Tutte le famiglie che abitano nella palazzina si sono riversate in strada. I contorni di quanto sta accadendo non sono ancora chiari, le indagini sono condotte dai carabinieri, la via San Polo è stata chiusa sul posto, anche gli artificieri.
3: A Milano invece non è più in pericolo di vita, il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar, attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda, resta in prognosi riservato ma non dovrebbe avere particolari conseguenze. Il suo aggressore, che è un 22enne italiano ma di origine gambiana, avrebbe detto alla polizia ieri, dopo essere stato fermato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. La festa per i 250 anni dell'indipendenza americana, nonostante il maltempo e il caldo che hanno influito sulle cerimonie, il presidente Trump non ha rinunciato al suo discorso e ai suoi toni trionfalistici. L'America è una nazione di vincenti, oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, è più forte, più libero, più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Voltiamo pagina, parliamo di sport, perché questa domenica è ricca di appuntamenti sportivi. Tra un'ora sul circuito di Silverstone si corre il Gran Premio d'Inghilterra, Kimi Antonelli in pole, seconda e terza posizione in griglia per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Russell. A partire dalle 17 si attende la discesa in campo a Wimbledon di Jannik Sinner, il numero uno al mondo affronterà negli ottavi il giapponese Shintaro Mochizuki. Intanto vittoria e accesso agli ottavi per Cobolli e Paolini, eliminati Sonego e Berrettini. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Questa sera alle 22 in campo per gli ottavi il Brasile di Carlo Ancelotti e la Norvegia, sono passati ai quarti Francia e Marocco. Ora ci sono tutte le informazioni di viabilità.
2: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo 2 km di coda tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola, anche qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 23 Udine Tarvisio per traffico congestionato 2 km di coda tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione Tarvisio, e sempre verso Tarvisio 1 km tra Pontebba e Ugovizza. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Per ora è tutto, buon viaggio. Come
6: prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita.
6: siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

E poi una E e poi una O. 4 minuti dopo le 15, buona domenica, il 5 di luglio 2026, pomeriggio, ben ritrovati da Matteo Campese nell'appuntamento con la classifica, con Power It's Estate 2026. Un saluto ad Amelia Villano e Carlo Elli che vi hanno accompagnato fino a qui, a tutti quelli che sono in radiovisione collegati con noi al 36 del digitale terrestre, a quelli che ci scrivono al 378-378-1025. Un buon pomeriggio anche a Cristian Albertone, Anthony Loponte in regia, bello ritrovarvi. Tra l'altro, Anthony, non so se hai visto, ma in reception c'erano i Curiosity Kill the Cat che ti aspettavo. Questo è un nostro inside joke, io dico ogni volta che ci sono delle band del passato che lo aspetto e lui va subito a controllare. Controlliamo invece la parte alta della classifica, fine della quinta settimana, c'è da scoprire le posizioni dalla 25 alla numero 1. Alla 25 partiamo con Baby K.

Yo Baby K, Tucca Macarena, su RTL 102.5, 7 minuti dopo le 15. La prima canzone che incontriamo nel nostro viaggio quest'oggi è subito una canzone in salita. Chi ben comincia, si dice, no? Posizioni 6 guadagnate rispetto alla scorsa settimana e dunque entra di diritto nella metà più alta, quella dalla 25 fino alla numero 1. Tra un paio d'orette, poco meno, scopriremo se ci sono delle conferme, delle smentite, se il risultato è stato confermato o ribaltato, per usare un gergo televisivo che di questi tempi va parecchio bene. Se avete voglia di raccontarci anche che cosa avete votato in questa settimana o che cosa state votando adesso, perché si può votare anche durante il fine settimana, con la differenza che i voti vanno diretti in classifica generale, fatelo al 378-378-1025. Alla numero 24 questa settimana c'è Somber con la sua Potential.

Beh, un ragazzo giovanissimo che di potential ne ha, e come è Somber su RTL 102.5, lui con Back to France si è fatto conoscere, tour già in giro per il mondo, è passato anche per l'Italia, se non ricordo male, nell'autunno-inverno scorso, dalle parti di Milano, e che ritroviamo in classifica al termine della quinta settimana di Power Hits estate 2026, alla numero 4, in leggera discesa di 4 posizioni. Ieri tra i messaggi c'era chi diceva: io ho votato tantissimo al mio paese, di Serena Brancale, Levante e Delia. Eccole qua alla posizione numero 23.

Dal mio paese Serena Brancale, Levante e Delia in Power It's Estate 2026, loro che risalgono la china, due posizioni guadagnate rispetto alla scorsa settimana e si piazzano alla numero 23. Delia, fra le tre, tra l'altro è la più fresca di rilascio discografico, è uscito Sicilia Bad, il suo primo disco, e quindi le auguriamo un buon inizio e anche un buon cammino, non soltanto all'interno della nostra classifica, ma in generale della sua carriera nel mondo della musica. Alla posizione numero 22 c'è Canzone estiva di Annalisa.

adesso ne abbiamo ascoltate 4, 2 che salgono e 2 che scendono. Dunque dichiariamo una provvisoria parità, se non altro per quanto riguarda le tendenze. I messaggi che arrivano al 378-378-1025 dicono: io ho votato Anna, io ho votato Annalisa, io Partenope. Questa canzone, quella di Serena Brancale Levante Deli, è uscita da 3 mesi, quindi le radio la trasmettono. Insomma, c'è anche tutta, non la dietrologia, ma il bello di godersi la classifica andando a cercare le particolarità di ogni canzone. Vi ricordo che oggi abbiamo altre 2 nuove entrate da ascoltare nel nostro viaggio fino alla numero 1. State con noi, torniamo tra pochissimo sempre qui in Power It's Estate 2026.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
1: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 5.
9: Dettagli i negozi su

0: Menego.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.

0: DNA.
1: Si sono mischiati anche i loro DNA musicali, quelli di Gabri Ponte e di Jovanotti. DNA alle 15:27 minuti in Power Hits Estate 2026, in questa domenica pomeriggio. Ben ritrovati da Matteo Campese, se avete appena acceso la radio o la radiovisione. Stiamo scoprendo come è andata di fatto questa settimana, e per questa settimana si intende la numero 5 su un totale di 13. Lo sapete, noi abbiamo cerchiato sul calendario, di solito si cerchia in rosso quando ci sono le date importanti o sono già scritte in rosso, tipo il Natale, il Capodanno, le festività. Abbiamo cerchiato comunque il primo di settembre, perché all'Arena di Verona incoroneremo il tormentone di quest'estate. Come? Grazie ai vostri voti. Voi lo sapete, ogni lunedì Irwan ci consegna la lista delle 50 canzoni più programmate da tutte le radio in Italia, e poi fate voi la differenza iscrivendovi alla community se non l'avete ancora fatto, in generale andando su RTL 102.5 Play. Vi ricordo che avete un voto al giorno, la vostra preferenza la potete esprimere come vi pare, tanto le canzoni sono sempre un totale di 50, per cui potete anche fare 50 giorni, 50 voti differenti se vi piacciono tutte, così almeno le sostenete, siete molto molto democratici e anche un po' para. Vabbè, avete capito il concetto. Torniamo però in classifica, ci eravamo lasciati poc'anzi, prima del break, con Annalisa e la sua canzone estiva, che perdeva 8 posizioni rispetto alla scorsa settimana e si piazza alla 22. Gabri Ponte, Jovanotti alla 21, Tame Impala e Genie con il remix di Dracula sono invece alla numero 20.

Tra l'altro Dracula di recente l'ha mica rifatto anche Luc Besson, no? Una nuova versione di un classico sia della letteratura del cinema, una nuova veste per quanto riguarda uno dei cattivi più famosi di sempre. 15:31, qui però si parla di musica, si parla di classifica, questa canzone di fatto è anch'essa un remix, se vogliamo, perché è uscita qualche mese fa ad opera dei Tame Impala, la band di Kevin Parker, e poi con l'unione di Ginny, che è una rapper sudcoreana, è diventata un'ulteriore prova d'autore. Rientriamo in classifica con loro, che troviamo alla posizione numero 20, mentre alla 19 c'è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Un video girato in uno dei luoghi simbolo della capitale, alla Fontana di Trevi. Achille Lauro con Comuni Immortali, con il raduno della sua gente tutta attorno a cantare questa canzone all'epoca dell'uscita come nuovo singolo. Comuni Immortali alle 15.35 su RTL 102.5. Lauro si piazza alla numero 19 al termine della quinta settimana di classifica. Ora, magari qualcuno di voi ci sta anche ascoltando dall'aeroporto, per cui ecco un disclaimer: non fatevi distrarre dall'inizio di questa canzone. Karol G e Manu Chao alla numero 18.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Carol G e Manu Chao, viajando por el mondo, su RTL 102.5. Olè, mi mancavano solo le nacchere adesso. Posizione numero 18 per loro e stanno andando molto bene perché dal mio prodigioso archivio digitale, come se ti faccio sentire il rumore dell'archivio digitale, eccolo qua, stanno guadagnando 6 posizioni rispetto alla scorsa settimana, dunque tendenza super positiva per quanto li riguarda e per quanto riguarda i voti espressi su RTL 102.5 Play, che rimane sempre la vostra coordinata di riferimento. State con noi, torniamo tra pochissimo qui in Power It's Estate 2026, a tra poco.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa?
4: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

E comunque secondo me neanche J-Ax se lo sarebbe aspettato quando ha iniziato a fare il rap, a portare un po' questo tipo di cultura, di musica da queste parti. Sai, un giorno, fra 30 anni, farai la svolta country. Oh zio, ma cosa stai dicendo? Me lo immagino che si dice delle cose di questo tipo. Perché alla fine, sai, ti sorprendi anche tu stesso quando ti guardi un po' indietro, down memory lane, come si dice. Comunque la sua EP, IO, però anche no, guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana e al termine della quinta settimana di classifica si piazza alla numero 17. Vi ricordo sempre che le canzoni che se la giocano sono 50, quindi 17 è comunque un signor numero, è comunque la parte alta della classifica, tanto è vero che la stiamo ascoltando di domenica dalla 25 fino alla numero 1. Un po' di cassa dritta e pedalare, ma anche un po' di buon gusto pettinato. Another 54 Ultra, Talk to You, numero 16.

Allora, ve lo dice un profano della musica dance, nel senso che io arrivo da altri generi musicali, sono di altre piattaforme, mettiamola così, ma ho come l'impressione che la tendenza sia quella di anticipare le cose, e per anticipare intendo, al di là di vedere nuovi suoni che arrivano magari dall'estero, anticipare proprio come orario. Non a caso in quest'ultimo periodo si è parlato tantissimo del soft clubbing, no? Quella tendenza di andare a fare festa al mattino invece che la sera, magari cornetto e cappuccino invece del gin tonic. Ecco, questo tipo di suono, quello degli Another con 54 Ultra Talk to You, è decisamente un suono che un po' di tempo fa qualcuno avrebbe definito suono da riscaldamento, da aperitivo. Quindi mi sa che si va a letto prima e ci si alza prima. Forse stiamo diventando o tutti mattinieri o semplicemente stanno cambiando un po' i tempi. 15:49 minuti su RTL 102.5, alla numero 15 troviamo Fulminacci, Maledetto me. Lungo

questo blocco è ad alto tasso di romanità, lo dico prima. Fulminacci con Maledetto Me lo troviamo in classifica alla posizione numero 15 e guadagna 2 posizioni rispetto alla scorsa settimana. A me nessuno me lo leva dalla testa che l'ultima volta che in questa canzone, quando mancano più o meno, giusto per darvi un riferimento, 20-30 secondi dalla coda, dalla fine, l'ultima volta che si dice è una vita o secondo me quella voce lì non è quella di Fulminacci. Com'è che si dice gli easter egg, cioè quelle cose da trovare all'interno dei film, quelle curiosità, quegli indovinelli? Secondo me è Tommaso Paradiso, che nel dubbio comunque sentiamo adesso, perché anche lui è in classifica un gradino sopra Agitare Coca-Cola, è alla numero 14.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su RTL 102.5 alle 15.56 in Power Hits Estate 2026. Per lui la posizione è una posizione che vede una leggera flessione per quanto riguarda l'andamento, ne perde 4 rispetto alla scorsa settimana e si piazza alla numero 14, che comunque butta via, posso dire, nel senso sono comunque 50 le canzoni, alla 14 va anche bene visto che questa canzone è arrivata da poco in classifica, non è nuova entrata di questa settimana, bensì della scorsa. E se non ricordo male, anche questa qui ha una settimana di vita, e cioè White Girl Wasted di Anna, è alla numero 13.

0: Anna con Why Girl Wasted su RTL 102.5. Leggera flessione per quanto la riguarda, ne perde 2 rispetto alla scorsa settimana e si piazza alla numero 13. E con Anna diciamo che il nostro giro di boa prende forma, si conclude così la prima ora di Power It's Estate 2026 nell'appuntamento della domenica, il che vuol dire che adesso diamo la linea alla nostra redazione per il giornale orario, per la viabilità, per la partenza del Gran Premio di Silverstone e poi torniamo nella seconda ora con la parte più alta della classifica per andare dritti dritti alla numero 1. Anche a Duronia, in provincia di Campobasso, sono adesso le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Tra poco seguiremo in diretta la partenza del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 a Silverstone insieme con Sky Sport, ma subito vediamo quali sono le principali notizie di queste ultime ore. A Milano non è più in pericolo di vita. Il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar, attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda. Resta in prognosi riservata, ma non dovrebbe avere particolari conseguenze. Intanto la mensa di Yi, il suo aggressore, un 22enne che non aveva alcun rapporto con la vittima, avrebbe detto alla polizia dopo essere stato fermato: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». A Palermo un uomo è stato ucciso in casa al culmine di una lite, un altro è barricato e quest'ultimo ha aperto i rubinetti del gas minacciando di fare saltare in aria il palazzo, evacuati i residenti. All'origine di tutto ci sarebbe una lite per motivi condominiali. Andiamo all'estero. Mosca minaccia la Polonia. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto: «Varsavia ha messo a punto una produzione di droni destinata all'Ucraina. Rifletta sulla sua sicurezza». Cambiamo argomento perché l'Italia conferma la sua vocazione di paese turistico nel primo semestre del 2026. Anzi, i dati sugli arrivi mostrano un incremento delle presenze del 4,43% rispetto al 2025. Le regioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono la Calabria, l'Umbria e il Piemonte. L'Italia è ai vertici del turismo europeo anche quest'estate, ha commentato la Premier Giorgia Meloni. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha sottolineato come il settore sia sempre più strategico. Ora siamo alla partenza del Gran Premio di Formula 1 d'Inghilterra. Come sapete, in pole c'è Kimi Antonelli. È ancora in corso il giro di formazione. Diamo comunque la linea agli inviati di Sky Sport, Carlo Vanzini e Marc Chenet.
3: Vetta di macchina che vinco io a 45 anni. E questo è uno spirito però che porta
4: sempre
3: tanti insegnamenti.
4: Sempre in qualifica, Fernando. Sempre in qualifica.
5: È un vero, vero, vero racer.
3: E allora dai che ci siamo, che siamo quasi pronti per la partenza del Gran Premio di Gran Bretagna, la curva di Valentino Rossi, perché questi sono i colori scelti da Lando Norris. 564.000 presenti nel corso del weekend, nuovo record assoluto a un evento di Formula 1. Tutta questa tribuna è di Lando Norris. Russell ha detto: ma magari gli chiederò di cedermi qualche posto, e Norris ha risposto no, perché in sostanza gli ha detto: tu non hai tifosi. Questo ha risposto Lando Norris a George Russell, in sostanza, in soldoni. Dai che andiamo, ultima curva. Che tensione.
5: Ovviamente mai tanti ferraristi.
3: Alonso viene dato fermo. Attenzione, attenzione. Alonso fermo a Beckett. Alonso fermo a Beckett. Riparte. Adesso però dovranno aspettare tantissimo quelli che sono già posizionati davanti.
5: Sì, ha riuscito, ovviamente queste macchine ibride hanno la possibilità che la puoi mettere in moto con la parte elettrica, arriverà almeno con le gomme più calde, per cui sarà un mini vantaggio in questo aspetto.
3: Sì,
5: per lui.
3: Devono ancora sistemarsi e quindi arriva Stowe adesso. Ha detto bene Marche, perché lui può spingere adesso quasi come fosse già in gara.
5: Ma nel film Formula 1 succede questo, non so se l'ha veramente fatta come nel film Formula 1.
3: Come Brad Pitt.
4: Sta entrando ai box.
3: Rientra, okay. Evidentemente problemi per Fernando Alonso. Allora ci siamo, sul volume anche voi che ci seguite in giro per l'Italia con RTL 102.5, perché è il momento del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento di questa stagione. La bandiera verde che arriva lì dietro. Si scalda il turbo adesso, la procedura che inizia in attesa dei semafori. ci siamo. Eccoli, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento, al via del Gran Premio di Gran Bretagna che scatta adesso con... Vediamo come escono. Leclerc che prova ad attaccare anche Hamilton, Antonelli, Leclerc prende la posizione, Hamilton all'esterno, Antonelli, 1-2 Ferrari. 1-2 Ferrari in curva 1, con Leclerc che va via davanti a Lewis Hamilton, Antonelli dietro, portandosi dietro George Russell, Ajar aggressivo all'esterno su George Russell, ci prova, e dentro adesso Ajar interno su Russell, vanno insieme su Wellington Stray, davanti Leclerc, Lewis Hamilton, Ajar ancora aggressivo nei confronti di Russell, Russell che punta, Kimi Antonelli, attenzione anche alla bagarre tra i due piloti a Mercedes, concede l'esterno Kimi. E questo ovviamente può favorire eventualmente la fuga dei due Ferrari che non devono darsi fastidio adesso dietro, probabilmente Ocon, mi è sembrato, poi andremo a vedere nel dettaglio, si è girato, c'è bandiera gialla, viene tolta subito, ripartito. Partita forte anche la McLaren che si mette all'attacco di Max Verstappen.
5: Che partenza delle Ferrari, ha ricordato quasi un po' quello che era successo all'inizio del mondiale in Australia.
3: Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, Ajar, Verstappen, Norris, Liam Lawson, Lindblad, Gasly in decima posizione, poi Carlos Sainz.
2: Bene, riprendiamo la linea, abbiamo seguito la partenza del Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone di Formula 1, Ferrari già subito nelle prime posizioni, ora è tutto, la viabilità.
1: Via Radio.
0: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Faenza e il bivio per la diramazione per Ravenna verso Bologna. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Imola, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, anche qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia. Attesa prevista 30 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

Un pomeriggio ad alta adrenalina, poi immaginate, io sono un ferrarista, potete capire lo stato d'animo adesso in partenza, un 1-2 Ferrari davanti, mamma mia, incrociamo le dita, speriamo bene. 16:07, buona domenica pomeriggio, è il 5 di luglio 2026, ben ritrovati da Matteo Campese, se avete appena acceso la radio o la radiovisione al 36 del digitale terrestre, in regia Cristian Albertone, Antonio Loponte per la nostra seconda ora insieme, la classifica Powerhits estate 2026, si tratta delle posizioni più importanti, quelle più in alto. Ci siamo lasciati con la numero 13 occupata da Anna e la sua White Girl Wasted. Adesso il nostro viaggio verso la numero 1 riparte dopo il giornale orario, dopo la nostra redazione, dalla numero 12 con Emma e Fabri Fibra.

E con Emma e Fabri Fibra, la loro antidroga, abbiamo scoperto tutte le nuove entrate di questa settimana. In buona parte le abbiamo ascoltate ieri, 5 ieri e 2 quest'oggi. Va da sé che questa canzone dunque è la più alta nuova entrata alla quinta settimana su un totale di 13 di classifica. La loro canzone si piazza dunque alla posizione numero 12. In salita di un gradino rispetto alla scorsa settimana c'è anche la canzone di Safe, che guarda caso è anche un bel augurio. Per cui buona domenica a tutti voi, alla numero 11.

buona domenica a tutti. Safe su RTL 102.5 alle 16.15. Augurio che giriamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, che siano in macchina, che siano in viaggio a riposarsi, che sono nei bar. Ci sono tanti esercizi pubblici che ci ascoltano, ci tengono in radiovisione in sottofondo. Un grande abbraccio, un grande bacio e soprattutto un grande augurio di uno splendido weekend da vivere insieme. Domani riparte la settimana, tornerà The Flight e ovviamente si apre anche la sesta di classifica. Ma andiamo con ordine, siamo alla posizione numero 10 adesso, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself.

La schiera di eredi di Madonna è lunghissima e negli anni, in questi 40-50 anni di carriera, in tanti si sono candidati, candidate in questo caso, da Lady Gaga se ne è parlato tanto, da Katy Perry, tutte le pop star. Sabrina Carpenter si unisce decisamente e a buon diritto alla lista, all'elenco, anche perché sono fiere di fresca collaborazione insieme. La loro Bring Your Love perde 2 posizioni rispetto alla scorsa settimana, ma ci permette di aprire la parentesi della top 10 perché sono alla posizione numero 10. E allora, scavallata la numero 10, è tempo di numero 9, dove troviamo Samurai J in grande salita con Flamenco Paranoia.

0: Sale, sale, come se sale questa canzone rispetto alla scorsa settimana, ne guadagna ben 10 di posizioni rispetto alla quarta. Al termine della quinta settimana di classifica, infatti, Samurai J con la sua Flamenco Paranoia si trova alla numero 9, una conferma di singoli dopo il successo di Ossessione. Il bel Sanremo che ha fatto ad inizio d'anno continua il suo bel periodo e quindi una bella estate che lo vede protagonista assieme agli altri su RTL 102.5 Play. La vostra coordinata di riferimento per votare le canzoni della vostra estate, per decidere qual è il tormentone dell'estate 2026. State con noi, a tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
16: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
15: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
16: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
15: Aperti anche domenica 5.
16: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Giova e Alfa, buon vento, un altro bel augurio da fare in questa domenica pomeriggio alle 4:30 spaccate in questo 5 di luglio 2026. Loro si trovano alla posizione numero 8 in leggera discesa, ne perdono 3 rispetto alla scorsa settimana. È in corso il Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna in Silverstone. Buon pomeriggio Enzo Tamborra.
1: Buon pomeriggio anche a te, breve aggiornamento. Quando inizia il 17° giro sui 52 previsti al comando c'è una Ferrari, è quella di Charles Leclerc che ha alle sue spalle Kimi Antonelli a 4,5 secondi. Antonelli che partiva dalla pole position ma che si è fatto sorpassare da entrambe le Ferrari, è riuscito a riportarsi davanti a quella di Hamilton, complice una penalità di 5 secondi al britannico che si è mosso prima dell'accensione dei semafori. Dunque situazione Leclerc, Antonelli, Hamilton, in quarta posizione c'è George Russell nello studio.
0: Grazie mille Enzo, torniamo alla classifica, seguiremo ovviamente gli sviluppi del Gran Premio nel corso di quest'ora. In classifica invece Noemi con Tu cosa fai questa sera sale di 2 posizioni e si piazza alla numero 7.

Vito Salamanca alla produzione di questa Tu cosa fai questa sera? La voce riconoscibilissima è quella di Noemi, che ci spinge ancora più in alto in classifica, posizione numero 7, e si spinge ancora più in alto in classifica perché cresce di 2 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Dunque una tendenza bella positiva che riguarda lei e che riguarda anche la prossima canzone, che invece di gradini, di scalini, ne guadagna 1. Si tratta di Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore alla posizione numero 6.

0: tipo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore su RTL 102.5. Belli loro che si vogliono bene, sono super amici, si sono molto divertiti anche a girare il videoclip di questa canzone. Se andate sui social ci sono tanti cosiddetti bloopers, no? Che sono poi gli errori sul set, le risate che ne vengono fuori, che sono, chiamiamoli fuori onda, anche se non è chiaramente una cosa trasmessa in diretta, ma sono sempre cose divertenti che poi quando vengono condivise mostrano il lato umano degli artisti, no? Quello normale, quello di tutti i giorni nel corso del proprio lavoro. 16:37, ancora in Power It's Estate 2026. Attenzione, perché con questa chitarra classica in sottofondo, con questo ritmo caliente latino, si entra nella top 5. Siamo ufficialmente nelle zone più calde della nostra classifica al termine della quinta settimana. E alla 5 c'è Irama con la sua Cabana.

0: Che poi una piccola struttura, una tana, un'alcova, se volete, non un canto d'amore, ma un covo d'amore, la cabana, magari in spiaggia, sai, piccole, non palafitte, ma insomma piccole capanne dove trattenersi, mettiamola così. La canta Irama, su RTL 102.5, posizione numero 5 per quanto lo riguarda, quindi bello in alto, anche se va detto in leggera discesa, perché ne perde 3 rispetto alla scorsa settimana. Continuate a votare, lo state facendo in tantissimi, per questo vi ringraziamo sempre su RTL 102.5 Play, la vostra coordinata di riferimento. State con noi, tra poco torniamo con le prime 4.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
4: E per un giro in scooter al tramonto?
3: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
13: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
14: Fantastico!
13: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
14: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
13: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
14: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
13: Scherzavo!
14: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

Solo nostra, ma in realtà un po' di tutti, dai Gaia, ma sicuramente sì, anche perché questa canzone è entrata di diritto nella colonna sonora di quest'estate, sta avendo un grandissimo successo, le radio la passano e soprattutto i vostri voti la sostengono su RTL 102.5.

Play. È Gaia, appunto, con Bossa Nostra. Tra l'altro, una curiosità, è la prima canzone stabile che incontriamo quest'oggi e quindi che non ha avuto variazioni rispetto alla scorsa settimana.

base di Merck & Cremont con le voci di Serena Brancale e i Colors, entrambi questi ultimi presenti in classifica con due canzoni, perché sapete che Serena Brancale c'è anche con Al mio paese assieme a Levante ed Elia, mentre i Colors hanno la loro propria canzone che si chiama Rolling Stones. Una di queste l'abbiamo sentita quest'oggi e l'altra invece ieri. Insomma, ben distribuiti all'interno della classifica, all'interno delle 50 che compongono Power It's Estate 2026. Vi ricordo che domani alle ore 12 si riaprono i giochi per quanto riguarda una nuova settimana, la sesta nello specifico. Dunque praticamente siamo quasi a metà del nostro percorso, il totale delle settimane, lo sapete, è di 13. Ci avviciniamo sempre di più, piano piano, alla vetta, al primo di settembre all'Arena di Verona. So che state aspettando e quindi adesso già qualcuno capisce un po' tutto, perché come si dice, se non è questo è quest'altro, due sono le canzoni che mancano. E allora facciamola partire in sottofondo così i più attenti la riconoscono. Eccola qua, alla numero 2 questa settimana c'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

Eccoci arrivati dunque alla conclusione, perché manca soltanto una canzone. È il momento di far partire il ricappone delle prime 10 posizioni per scoprire la numero 1 di questa settimana. Alla 10 cominciamo con Madonna e Sabrina Carpenter in discesa con Bring Your Love, mentre invece in gigantesca salita c'è Samurai J alla posizione numero 9. La sua Flamenco Paranoia guadagna 10 posizioni rispetto alla scorsa settimana, davvero un grande salto. Alla 8 invece ci sono Jovanotti e Alfa con la loro Buon Vento, mentre un gradino sopra, anch'essa in salita di 2 posizioni, c'è Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera. Altrettanta salita, ma non proprio uguale, soltanto di una posizione, Canto d'amore di Angelina Mango con il featuring di Marco Mengoni, che si piazza alla posizione numero 6. Entriamo in top 5, ad aprire le danze c'è Irama con la sua Cabana, mentre stabile alla posizione numero 4 c'è Gaia con la sua Bossa Nostra. Sentita pochi minuti fa è Partenope con la base di Merck & Cremont, Serena Brancale and The Colors alla posizione numero 3, mentre invece Francesco Gabbani l'abbiamo appena trovato con la sua Summer Funk alla numero 2. E al termine della quinta settimana di classifica, per la terza settimana consecutiva, alla numero 1 i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Settimana consecutiva sono al numero uno i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento, dunque stabili per forza di cose, come vi abbiamo già detto. Una bella conferma per la band di Riccardo Zanotti e degli altri ragazzi, che si stanno comportando davvero bene, ma ormai sono una componente fissa della musica di questo paese da diverse estati. Siamo contenti per loro e per tutti i fan che li stanno sostenendo su RTL 102.5 Play, che vi ricordo essere la vostra coordinata di riferimento per votare. Domani a mezzogiorno si aprono i giochi per quanto riguarda la sesta settimana di classifica e dunque tutti i voti che esprimete da adesso fino a domani a mezzogiorno vanno in classifica generale. Da mezzogiorno e un minuto, anzi 11:59, mezzogiorno per essere più precisi, invece rientrano nei giochi della sesta settimana di classifica. Grazie allora in regia ad Anthony Lopponte, a Stefano Mungi, a Cristian Alberton, da Matteo Campese è tutto, vi lascio con Pop Around the Clock con la Mario, una buona continuazione di serata e a domani con The Flight alle 15, ciao! Anche a Calceranica al Lago, in provincia di Trento, sono adesso le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Sta meglio l'uomo che ieri è stato accoltellato da un 22enne in strada a Milano senza un movente, senza che l'aggressore lo conoscesse. Intanto risultano scioccanti alcune dichiarazioni proprio del giovane fermato. Ascoltiamo Nicolo Bonfè.
3: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, e quanto ha detto la Min Saidigli, 22 anni, ieri alle forze dell'ordine dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, con il volto coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. Una volta bloccato dagli agenti ha pronunciato quelle parole scioccanti. L'intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere. Il 22enne sarà interrogato domani mattina dal GIP Luigi Iannelli nel carcere di San Vittore. Le condizioni della vittima, Gerardo Pastore, 55 anni, restano ancora gravi. L'uomo è in prognosi riservata ma sta lentamente migliorando e non è in pericolo di vita.
2: A Palermo invece un uomo ha ucciso un coinquilino, poi si è barricato in casa aprendo i rubinetti del gas per far saltare in aria il palazzo che è stato evacuato. Negoziati delle forze dell'ordine in corso per convincerlo a uscire. La fornitura di gas è stata chiusa in emergenza. A Teheran, secondo giorno della cerimonia in memoria dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano il 28 febbraio scorso. Minacce agli Stati Uniti e promesse di vendetta sono state ripetute da diversi leader militari e religiosi nel corso dei riti funebri. Voltiamo pagina, in corso il Gran Premio di Formula 1 d'Inghilterra, linea Enzo Damborra.
4: 37 giri su 52 del duello tra Charles Leclerc e Kimi Antonelli per la vittoria. Leclerc in questo momento, dopo che tutti hanno fatto il primo pit stop, Antonelli lo ha fatto in ritardo, a 6 secondi di vantaggio sul bolognese. Ricordiamo che Leclerc insieme ad Hamilton avevano sorpassato Antonelli al via. Antonelli partito dalla pole position, adesso il bolognese sta recuperando e vedremo cosa sarà capace di fare nel finale di gara. In terza posizione c'è Max Verstappen, talonato da Lewis Hamilton, che ha scontato una penalità di 5 secondi per essersi mosso prima dell'accensione dei semafori. Poi in quinta posizione Norris, difficoltà per Russell che è dovuto rientrare di nuovo in box per un problema alle gomme. È tutto per il momento lì nello studio.
2: Grazie Enzo, ora c'è la viabilità.
1: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Capriate verso Milano, 5 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte due auto in quarta corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud, qui tempi di percorrenza di un'ora. Sempre sulla 1 code a tratti verso Milano tra Parma e Fiorenzuola, qui tempi di percorrenza di 45 minuti. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Buon viaggio.
1: Orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è

0: È già sold out per Power It's Estate, ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Come? Ci siamo? Ci siamo anche oggi? Buona domenica, ben normal people del mio cuore. Devo trovare dei versi per andare avanti, altrimenti sta roba sembra il criceto nella ruota, quindi magari mi potete dare una mano, ce la riaggiorniamo in versione pop round the clock. Comunque benvenuti, io sono in diretta dagli studi di Roma di RTL 102.5, voi siete i miei veri normal people del cuore, tanta bella musica. Partiremo subito con Gianna Nannini e Marracash, però vorrei fare anche una partenza diversa dal solito. È domenica, fa caldo, ci vorrebbe tanta leggerezza, però io è da stamattina che ho un po' di roba nella testa, perché mi sono presa un po' di tempo a disposizione. Io sono la Mario, a proposito, buonasera, anche per il 36 del digitale terrestre, e mi sembra che il mondo sia veramente impazzito. Anche nelle news, no, sentivamo del pazzo a Milano che ha coltellato alle spalle uno sconosciuto. E allora 378 378 1025, finiamo questa frase: in questo mondo una cosa che mi fa davvero paura è, ditemi la vostra.

0: Be Mine, questo singolo firmato Camerad, adesso su RTL 102.5. Dovrebbero mancare poco meno i 10 giri a Silverstone per il Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna. Sentiamo il nostro Enzo Tamborra. Enzo, che novità ci
1: ancora
0: sono?
1: Ancora buon pomeriggio, ne mancano 9 esattamente. C'è stato un clamoroso colpo di scena perché Kimi Antonelli, che era secondo e si stava avvicinando sensibilmente a Charles Leclerc, improvvisamente ha rallentato. Problemi alla sospensione per Kimi Antonelli, che adesso sta provando comunque a rientrare in pista, ma la situazione è particolarmente difficile. Il bolognese ha detto: voglio continuare, ma francamente credo che si vada verso il ritiro. In ogni caso, in questo momento ci sono due Ferrari al comando, Leclerc davanti a Hamilton, in terza posizione c'è Max Verstappen davanti a George Russell. Linea allo studio.
0: Grazie Enzo, torneremo da te ovviamente poi per il gran finale. Nel frattempo si procede a passi ben distesi perché il 378-378-1025, tanti messaggi scritti, molti vocali, mi state raccontando sempre con grande generosità che cos'è che ci fa paura di questo mondo, in questo mondo. Tra un po' ne sentiremo delle belle.

0: Ecco, io mi auguro che non funzioni così. Cioè, mi piace sperare che questo mondo, che l'essere umano invece sia fatto per cambiare, pur rispettando il testo di Laura Pausini insieme con Kylie Minogue. Questa era Limpido su RTL 102.5. Perché ho aggiunto questa frase? Se avete perso i pezzi precedenti della trasmissione Pop Around the Clock, peraltro appena iniziata, stiamo parlando delle cose brutte del mondo che non ci piacciono e ci fanno stare male. Sentite un po' cosa mi state raccontando.
1: Ciao, sono Sabina, dalla provincia di Milano. A questo mondo una cosa che mi fa paura è l'inquinamento. L'inquinamento degli oggetti, cioè ogni volta che butto la plastica, la carta nell'indifferenziata, penso alla quantità di pattumiera che produce la mia famiglia. Ciao.
0: Assolutamente legittimo. A me spaventa di più invece l'inquinamento dell'intelletto e dell'anima dell'essere umano. Quello credo che faccia più danni. Riusciamo a buttarne un altro dentro? No, non ce la facciamo. Allora leggo io. A me fa paura che per darti torto sono velocissimi, per darti ragione devi costringerli a spostare i palazzi. Buona domenica. Io ho avuto una bambina, mi spaventa pensare che dovrà uscire da sola. Questo mondo non mi piace più, non mi sento al sicuro e non la vedo al sicuro.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: E anche noi di RTL abbiamo delle cattive abitudini come quelle di Salmo e Colapesce, per esempio seguire gli eventi sportivi fino in fondo. E quindi ritorno da te, Enzo Tambora, Silverstone. Che succede con le brum brum?
1: Sta accadendo di tutto a Silverstone, ecco. In questo momento sta per iniziare l'ultimo giro che inizierà appena uscirà dalla pista la safety car, che è rientrata per un incidente occorso a Max Verstappen. In pratica Leclerc stava viaggiando solitario verso la vittoria. Adesso, come accade quando c'è la ripartenza dietro la safety car, il gruppo si è ricompattato e quindi Leclerc ha alle spalle George Russell e poi Lewis Hamilton. Ricordiamo l'altro colpo di scena, il problema, la sospensione di Kimi Antonelli, che stava per andare all'attacco di Leclerc per vincere la gara. Invece adesso Antonelli è rimasto comunque eroicamente in pista, ma è nono, la sua monoposto ha avuto seri problemi. Inizia in questo momento l'ultimo giro, un minuto e mezzo nel quale può ancora accadere di tutto. Linea allo studio.
0: Grazie, allora noi ovviamente poi dopo il prossimo brano facciamo andare, scopriremo che cosa è successo e chi si porta a casa il primo posto. Miley Cyrus, Wrecking Ball.

0: Quando si dice che in un minuto può succedere di tutto, intanto Miley Cyrus con Wrecking Ball, ma ancora Enzo Tamborra, perché? Che è successo, Enzo?
1: È successo che non si sono create le condizioni per riprendere la gara con l'ultimo giro e in pratica la safety car è rimasta sino in fondo in pista e quindi questo giova a Charles Leclerc che conserva la sua prima posizione e vince un gran premio spezzando un digiuno che durava da 623 giorni. Non la vittoria in Formula 1 per Charles Leclerc che precede George Russell su Mercedes a completare il podio, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, sfortunata prestazione di Kimi Antonelli che proprio mentre stava andando all'attacco di Charles Leclerc per conquistare la prima posizione ha avuto un problema, probabilmente la rottura della sospensione che gli è costato parecchio. Antonelli ha chiuso in sedicesima posizione. È tutto.
0: Grazie Enzo, io non riesco a stare neanche 6 minuti e 23 secondi senza pensare ai dolci, quindi posso capire insomma la gioia per questo risultato. Intanto New Hit, indovinate chi è?

0: Io ho 55 anni, lavoro di notte, faccio l'operatore ambientale e le vedo di tutti i colori. E la prima regola è guardarsi le spalle. Allora, la cosa che mi fa incazzare, mi manda in bestia, è che questo mondo è pieno di infami esaltati che si credano leoni ma sono dei grandi. Buona serata.
1: Tutto molto molto chiaro, poi insomma bello questo messaggio così real che si è sposato col romanticismo di Francesco Renga che abbiamo appena finito di ascoltare adesso su RTL 102.5. A me fondamentalmente spaventa questa nostra spiccata capacità, soprattutto negli ultimi anni, di trasformare la cacca in cioccolato, il cioccolato in cacca. Credo che sia un atteggiamento che produce solo un sacco di danni.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No! E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 5.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
13: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ma voi non sapete quante volte in giro vedo delle robe strane che non funzionano come dovrebbero, mi viene voglia di dire ma dai, ma che fai? È solo che ultimamente è complicato anche mettersi in gioco da questo punto di vista, perché non sai mai qual è il pazzo, quali sono i pazzi che ti trovi di fronte. Ovviamente non si parla di Brescia, che è un grande amico di RTL 102.5, ma stiamo parlando delle cose che ci fanno paura nel mondo all'interno di Pop Around the Clock. 378 378 102.5, sentiamo ancora una voce.
1: A me fa paura andare fra i campi durante i temporali, perché i fulmini mi fanno andare nel panico.
0: Va bene, anche questa giustamente è una cosa che può far paura. Diciamo che la mia domanda era più legata alle cose che ci fanno paura nel mondo, nel nostro quotidiano, no? Avete sentito prima la notizia su Milano, questa persona che esce lì per i fatti suoi, alle spalle coltello con una lama di 21 centimetri, niente, perché c'è un imbecille col passamontagna che poi, preso dalle forze dell'ordine, dice anche ah, ma mi sono divertito, magari lo rifaccio. Queste sono quelle le cose che veramente ti fanno dire scusate extraterrestre, portami via, oppure fermate il mondo, fatemi scendere un attimo, perché non è proprio il caso. Poi arrivano i tormentoni o tormenti estivi, che dir si vogliano, e ci rallegrano.

0: con Michelle Branch, peraltro terza scelta su questo brano. All'inizio Tina Turner, che si rifiutò di fare il video e quindi non se ne fece nulla, anche se Santana ha sempre detto versione migliore di tutte, poi Macy Gray, che invece non piacque all'etichetta, e infine questa giovanissima Michelle Branch, che abbiamo ritrovato comunque molto volentieri. Si chiama The Game of Love questo pezzo, non avrebbe bisogno neanche di disannunci perché è super famoso, e poi perché tutto sommato in una prima parte di Pop Around the Clock dedicata alle bruttezze del nostro mondo, chiudere con un testo peraltro scritto dai New Radicals che sa d'amore, ci fa bene al cuore. E anche a Piana di Monteverna, in provincia di Caserta, sono le 18 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. Subito lo sport in questa edizione al Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1, trionfo della Ferrari di Charles Leclerc, terzo l'altro ferrarista Hamilton in mezzo a Russell, linea subito a Enzo Tamborra.
3: Buon pomeriggio, finalmente Charles Leclerc che vincendo a Silverstone interrompe un digiuno che durava da 623 giorni, una vittoria arrivata nel momento più difficile dell'avventura con la rossa del pilota monegasco. È stata una gara ricca di colpi di scena, le due Ferrari hanno subito superato Antonelli dopo il via, poi il recupero portentoso di Antonelli che era arrivato ad un passo da Leclerc, ma improvvisamente il pilota della Mercedes è stato tradito dalla rottura della sospensione, e così Leclerc ha chiuso peraltro dietro la safety car, perché c'era stata anche un'uscita di pista di Verstappen davanti a Russell e davanti ad Hamilton. In classifica piloti Russell accorcia le distanze rispetto a Antonelli, 25 punti di vantaggio del bolognese. Va detto che quella di oggi è una vittoria storica per la Ferrari, la 250esima per la rossa in Formula 1. È tutto, nello studio.
2: Grazie. A Milano non è più in pericolo di vita il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar, attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda, resta in prognosi riservata. Intanto l'aggressore, Lamin Sadighi, è stato accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Secondo il PM aveva pianificato di uccidere un facile bersaglio. I prossimi giorni si annunciano complicati per chi dovrà spostarsi in treno a causa di lavori programmati al nodo di Firenze. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Stop nel nodo di Firenze dal 5 al 10 luglio. Inizieranno questa sera alle 23 i lavori della prima fase della sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino, che comporteranno modifica alla circolazione ferroviaria fino alle 4 di venerdì. Saranno sospesi i collegamenti tra Firenze e Campo di Marte e Firenze Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con ripercussioni anche sui treni nazionali che attraversano appunto il nodo fiorentino. Durante i lavori l'offerta ferroviaria sarà ridotta di circa il 50%. I collegamenti tra Roma e Milano-Torino continueranno a essere garantiti, ma i treni saranno deviati sulla linea tirrenica, con un allungamento dei tempi di viaggio che potrà arrivare fino a 2 ore e mezza.
1: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sempre sulla 1 code a tratti verso Milano tra Parma e Fiorenzuola, anche qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 10 Genova-Savona, 1 chilometro di coda per veicolo in panne tra Savona e Celle Ligure in direzione Genova. Infine, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 1 ora. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio,

0: riceverai un omaggio speciale.
1: Siamo di nuovo qua tutti insieme appassionatamente, allegramente, qualcuno al caldo, qualcuno al fresco, qualcuno già in vacanza, qualcun altro le sta progettando, qualcun altro come me per esempio rimarrà in radio, che bello, non vedo l'ora di passare tutta l'estate con voi. Pop Around the Clock, sono la Mario, RTL 102.5, 18.05, durante le news davo uno sguardo alle cose che si dicono in giro. Vogliamo finire un'altra frase, vi va? Mi sono divertito o divertita, mi è piaciuto, quasi quasi lo rifaccio. 378 378 1025.

È molto bello e suggestivo anche il video, che spero stiate guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre. Non ve l'ho detto, però insomma, Sava Sandir, RTL 102.5 è la radiovisione, per cui avete sicuramente beccato il video Closer firmato Chainsmokers. Adesso 18:13, ma quanto siete bravi, veri normal people del mio cuore. Cioè, non mi succede mai, ma neanche col mio compagno, con la mia gattina, di chiedere una cosa e di ricevere a profusione valanghe di sms, di messaggi, di vocali al 378 378 125. Vi ho chiesto di concludere questa frase: mi sono divertito, mi è piaciuto, quasi quasi lo rifaccio. Leggo in ordine sparso: mi sono divertito tanto ieri girando alla guida di una Ford Mustang Shelby, è stato uno dei tanti regali di mia moglie per i miei 50 anni. Questo è il messaggio di Marco. Io ogni tanto ve li accorcio e li mando anche in sovraimpressioni accorciati, perché così che dobbiamo fare, capito? Quindi magari cercate di essere stringati anche voi. Invece per i messaggi vocali, chiaramente, non dite alla regia che ve l'ho detto, ma non c'è il limite, ditemi quello che vi pare, va bene. Poi ancora: mi è piaciuto tanto andare a letto alle 9 di sera, mi sono divertito, quasi quasi lo rifaccio per tutta la settimana. E ancora: che bello, mi è piaciuto fare il bagno al mare di notte, mi sono divertito e quasi quasi lo rifaccio. Io invece, onestamente, non sapendo nuotare, non mi diverto manco di giorno. Vabbè. Non mi...

Io mi diverto sempre ad ascoltare Post Malone, leggimi pure il bugiardino delle supposte di glicerina oppure di quello sciroppo terribile per bambini tutto fragoloso che non va giù neanche con 7 litri d'acqua, non importa comunque.

Questo era un grande successo, Chemical in questo caso, su RTL 102.5, 18 e 20. Buona domenica da parte mia, sono la Mario. Ci stiamo raccontando adesso, dopo aver scandagliato un po' le brutture del mondo, quelle cose che invece ci hanno divertito, che ci piacciono e che rifaremmo molto volentieri. Per esempio, mi ci butto in mezzo anch'io, che non mando un WhatsApp al 378-378-125, approfitto direttamente della corsia preferenziale. Mi sono divertita molto e mi è piaciuto fare il primo tatuaggio. Se qualcuno sta buttando un occhio sul 36 del digitale terrestre, capirà che mi è piaciuto proprio tanto, tanto, tanto, tanto. Leggo i vostri messaggi. Allora, mi è piaciuto fare per la prima volta una cena vegana preparata da me medesima. Sono impedita normalmente. Quasi quasi lo rifaccio almeno un paio di

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
11: Ma la cultura assicurativa?
10: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: sto divertendo da un mese a questa parte a dire di no ai miei capi nella ditta dove lavoro quando non mi chiedono cose che non sono di mia competenza, perché come loro un mese fa si sono divertiti a dirmi di no per quanto riguarda una cosa che ho chiesto io, adesso io dico di no a tutte le cose che mi chiedono loro che non sono di mia competenza.
1: Hai capito? E dopo The Weeknd, il lavoratore cazzimoso, tutti e due su RTL 102.5. Ma chi è che vi offre questi pacchetti, ragazzi, alle 18.32 di una domenica 5 luglio? C'è la playlist e ci sono dei concept importanti da condividere. Mi piace questa cosa. Hai fatto bene. Diciamo che in generale i messaggi che stanno arrivando al 378-378-1025 sul mi piace talmente tanto che lo rifarei, sono abbastanza legati alle vacanze, alle location, attività strane provate durante un viaggio. Ma questo che gliela fa pagare i datori di lavoro? Cuore, amico mio, la Mario è con te.

Un super pezzone che a me personalmente ricorda gli anni 80, punto, The Red Thing dei Simply Red, ma che in realtà quando poi uscì nell'87 non ebbe per niente il successo aspettato. Pensate che nelle classifiche americane si fermò soltanto al 29esimo posto. Poi invece, perché la storia ha sempre quel karma che ci piace, è successo che durante i concerti sempre più spesso la band si è sentita dire: dai, ti prego, facciamolo ancora, cantiamo questo pezzo tutti insieme, perché è entrato a far parte delle nostre vite, a prescindere dalla classifica. Ma che cos'è?

0: e che ci è piaciuto tanto e che vogliamo ancora fare, sentiamo.
1: Ciao Mario, buonasera, ciao. Sono Claudio, mi sono talmente divertito a portare il cane a fare il bagno del torrente che se avessi tempo ci lo porterei tutte le sere. Ciao ciao.
0: Ciao tesoro, adesso io non voglio fare il trombone, però quando si tratta di pelosetti, no, ma in generale durante l'estate, ragazzi, amici, amiche, bene normal people del mio cuore, stiamo attenti a dove mettiamo le zampine, quelle nostre e quelle dei nostri animaletti, Laghi, fiumi, mari, torrenti, per favore, massima cautela. L'estate è bella, l'attenzione è meglio.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 5.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
8: Ma la cultura assicurativa?
7: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
15: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
16: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: e pensare che a scuola la bullizzavano dicendole tu non farai mai un cazzo nella vita, più o meno in sintesi era questo. Invece lei si è data da fare, guardate qua chi è diventata. You and I, uno dei tanti singoli di successo firmati Lady Gaga su RTL 102.5. Ma c'è una voce che voglio farvi ascoltare, sentite.
1: Ciao Mario, a Ciao. Casa di una mia amica abbiamo ascoltato i dischi in vinile, bellissimo, quasi quasi lo rifacciamo. In particolare noi abbiamo ascoltato i Queen e la Nannini perché sono le nostre passioni, però quasi quasi lo rifaccio.
0: Ma non è, togli il quasi quasi, ha una roba che fa bene al cuore, all'anima, all'intelletto, poi ascoltata così la musica, signori miei, very normal people del mio cuore, se avete la possibilità fatelo perché cosa buona e giusta. Un amico mi scrive, rifarei assolutamente la partecipazione al concerto del meraviglioso Achille Lauro, divertimento, magia pura. Siamo in molti a pensarla esattamente nello stesso identico modo, lo stesso.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

grande storia, all'inizio triste ma poi gioiosa, di questo singolo incredibile che stiamo per ascoltare adesso. Nasce immaginato come un country anche abbastanza lento. Poi a un certo punto però qualcuno dice: ma perché invece non ne facciamo un pezzo synth pop roccheggiante dalle atmosfere notturne? Quel qualcuno aveva perfettamente ragione. Quel qualcuno aveva capito che Kim Carnes avrebbe ottenuto un grande successo. Peraltro Bette Davis di questo singolo fu sempre molto lieta.

0: Mamma mia. Coco Chanel diceva che la bellezza inizia nel momento in cui decidi di essere te stesso. Ecco, Bette Davis è proprio l'esempio massimo di questa frase, una che poi si è messa anche di traverso ad Hollywood, ottenendo, una è stata una delle prime donne ad ottenere il potere sui suoi film, il controllo totale. Quindi io sono molto contenta che poi Kim Carnes abbia deciso di raccontarla, anche se il pezzo non è suo, chiaramente del 75, però nell'81 diventa suo con questo Bette Davis Eyes, che è anche il mio ultimo brano. Grazie a tutti, grazie per il privilegio del vostro tempo. La Mario vi ama e ritorna venerdì alle 17. Baci baci. E anche a Labello in provincia di Potenza sono le 19. Buonasera.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Domenica 5 luglio, buona serata da Maria Paola Raiola. In apertura di questa edizione riviviamo le emozioni della vittoria della Ferrari di Charles Leclerc al Gran Premio di Formula 1 di Silverstone. Il racconto della gara da Enzo Tamborla.
3: È una vittoria storica quella ottenuta da Charles Leclerc a Silverstone, la 250esima della rossa in Formula 1. Bella perché in attesa, fantastica perché interrompe il digiuno del Monegasco che durava da ben 623 giorni. Nel momento più opaco della sua avventura con la Ferrari, Leclerc ha trovato grande ispirazione. Al via insieme ad Hamilton ha superato Antonelli partito dalla pole position. È rimasto sempre al comando, ma nel finale ha avuto vita facile quando la Mercedes del bolognese ha manifestato problemi alla sospensione. Ultimo colpo di scena, l'incidente a Max Verstappen con l'ingresso in pista della safety car, che è rimasta sino al traguardo. A completare il podio Russell secondo e ora a meno 25 d'Antonelli ed Hamilton terzo. Fra due settimane si corre a Spa.
2: Siamo alla cronaca. A Milano la procura contesta il tentato omicidio aggravato a Lamin Saidighi, il 22enne che ieri ha accoltellato in strada un passante 55enne. La vittima è fuori pericolo. Frasi shock dall'aggressore. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, è la frase shock che avrebbe detto le forze dell'ordine che lo hanno bloccato ieri il 22enne Lamin Saidighi, fermato a Milano dopo l'accoltellamento di un 55enne incontrato per caso che si trovava fuori da un bar. La vittima si era fermata a parlare con alcune persone all'esterno del locale quando è spuntato l'aggressore, che senza parlare si è scagliato contro l'uomo sferrando una ventina di fendenti. Lamin Saidighi ora si trova a San Vittore, domani mattina sarà interrogato dal GIP. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto ritenendo sussistenti il pericolo di fuga e la reiterazione del reato. Il ragazzo è nato a Conegliano Veneto ma di origini gambiane, è accusato di tentato omicidio. Al Niguarda migliorano intanto le condizioni della vittima dell'aggressione, sottoposto ad alcuni interventi chirurgici. Le ferite di arma da taglio che ha ricevuto l'uomo di 55 anni, in particolare all'addome e al torace, non sono state particolarmente profonde. La degenza non sarà lunga.
2: Ed è stata una domenica di paura a Palermo. Un uomo si è barricato in casa dopo aver ucciso il suo coinquilino e avere minacciato di voler far saltare in aria il palazzo. Si è consegnato solo dopo ore. Ascoltiamo Nicolo Pompei.
5: E così, Maria Paola, un uomo di 53 anni è stato ucciso con diverse coltellate nel pianerottolo di un palazzo a Palermo. L'omicidio è avvenuto intorno a mezzogiorno. L'assassino è Francesco Cusimano, di 38 anni, conviveva con la vittima. Inizialmente si è barricato in casa, ha aperto i rubinetti del gas e ha minacciato di far esplodere il palazzo. La trattativa con i carabinieri è andata avanti fino alle 17:30, poi l'uomo si è consegnato. In alcuni momenti della trattativa Cusimano non rispondeva più e si temesse si fosse suicidato, si è sospettato anche che fosse riuscito a scappare, poi finalmente ha risposto e alla fine si è consegnato ai carabinieri. La vittima viveva da diverso tempo con un terzo uomo che però durante l'aggressione era fuori casa a fare la spesa. Cusimano nei giorni scorsi si era lamentato con la portiera perché i coinquilini non gli avrebbero fatto utilizzare la cucina e la portiera avrebbe informato il proprietario della appartamento. In base a quanto appreso sul posto, l'assassino abitava lì da poche settimane.
2: Grazie Nicolò. A Teheran, secondo giorno della cerimonia in memoria dell'Ayatollah Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia uccisi nel raid di israeliani americani avvenuto il 28 febbraio in Iran. Minacce agli Stati Uniti, promesse di vendetta contro Trump sono state ripetute da diversi leader militari e religiosi nel corso dei riti funebri. Siamo allo sport, tra poco tutte le notizie sul mondiale di calcio, nello speciale mondiale, ma prima il tennis. Cresce l'attesa a Wimbledon per la sfida valevole per l'accesso ai quarti tra Jannik Sinner e Shintaro Mochizuki. Si sta giocando sul centrale, infatti il singolare femminile tra Sabalenka e Osaka, sempre ottavo di finale. Ora la linea ai colleghi della redazione sportiva.
1: Speciale mondiale.
6: La Norvegia è un avversario tosto per il Brasile. Non c'è soltanto un bomber come Haaland, che in nazionale ha più gol che presenze. Ci sono anche il talento frizzante di Nusa, la qualità di Odegaard e in generale una consapevolezza di squadra che cresce strada facendo. Carlo Ancelotti però è una garanzia. Se c'è qualcuno che può tenere a bada l'emotività brasiliana, questo è lui. I verdeoro non hanno più la collezione di figurine di un tempo, ma sono diventati un gruppo solido e compatto. E davanti comunque c'è Vinicius, uno che può entrare a pieno titolo nell'elite dei grandi attaccanti di questo mondiale.
2: Le 22 appunto Brasile e Norvegia, alle 2 di notte invece Messico Inghilterra, ce la presenta Tommaso Angelini.
7: 40 anni dopo la mano de Dios e il gol del secolo di Maradona del 1986, l'Inghilterra torna allo stadio Azteca per sfidare il Messico negli ottavi del mondiale. Per la squadra di Tuchel c'è anche l'incognita dei 2240 metri di altitudine a cui gli inglesi non sono abituati, in uno stadio dove i messicani non hanno mai perso in una fase finale. Aguirre arriva con 4 vittorie e nessun gol subito nel torneo. Nell'Inghilterra resta da valutare Rice, che dovrebbe recuperare, mentre Saka e Madue che si giocano una maglia con Gordon e Rashford sulle corsie offensive. Messico-Inghilterra la seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiale alle 2 di questa notte. A te Maria Paola.
2: Grazie Tommaso, ci fermiamo qui, ora la linea, prima al meteo e poi la viabilità.
1: Previsioni del tempo.
8: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata appunto dal caldo che tenderà ad intensificarsi sul nostro territorio con anche punte di 36 gradi, specie tra pianura padana, zone interne del centro Italia e localmente sulle isole maggiori. Per quanto riguarda il contesto avremo sole ovunque protagonista con solo dei temporali in Appennino. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
9: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi vivaci sulla rete, seppur agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Partiamo allora dalla 12 Genova Sestri Levante, dove un incidente genera code di un chilometro tra Rapallo e Recco verso Genova. I soccorsi sono già sul posto. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna Taranto, dove per traffico intenso rileviamo code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di circa un'ora, il doppio del normale. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli con code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze che richiedono tempi di circa 50 minuti e code tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di circa 25 minuti. Flussi intensi anche tra Parma e Fiorenzuola verso Milano con tempi di circa 40 minuti e tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud verso Firenze con tempi di 25 minuti. Ed è tutto, fate buon viaggio.
2: Non c'è altro, più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a chi sta applaudendo in regia, siamo in tre, ma siamo tanti, 19:08 minuti di questa domenica sera, domenica 5 luglio 2026, sempre rigorosamente in diretta su RTL 105, la radio per eccellenza d'Italia, e naturalmente siamo insieme anche questa sera per un paio d'ore, per chiacchierare, per ascoltare buona musica, insomma, per stare insieme, ecco, perché questo è il nostro shaker. A proposito di questo, siccome ogni volta mi invento qualcosa, un argomento per coinvolgervi, non voglio farvi arrabbiare, ma mi piacerebbe tantissimo sapere, perché c'è per ognuno di noi, se c'è quella frase, quella parola che ogni volta che viene pronunciata da vostro marito, vostra moglie, il figlio, il capo, un collega, un vicino di casa, vi fa andare fuori di testa. Ecco, quella roba là, 378-378-1025, che cos'è che fa veramente saltare i nervi? Cos'è che vi fa arrabbiare? Fatemelo sapere, naturalmente scatenatevi con i quali.

0: Covenary, Sam Smith, Promises. Iniziamo così questa puntata di Shaker. 19:15 minuti, musica da ballare, naturalmente da ascoltare insieme, perché no, insomma, su cui chiacchierare allegramento come stiamo facendo noi, perché insomma ci piace soprattutto coinvolgervi. E al 378-378-1025 ci sono un sacco di messaggi riguardo a quella frase, quella parola, quel modo di fare, diciamo, anche che vi fa andare fuori di testa, cioè quella roba che tu voi dite io adesso esplodo, eppure poi non lo si fa. Ma qual è? Sentiamo per esempio questa.
1: Quello che mi fa arrabbiare, ma non sapevo, ma non so, ma boh, mamma mia, ma hai un telefono, hai internet, hai qualcosa da fare, hai delle persone, muoviti. Buona serata, Christopher Merano.
0: Christopher, bravissimo, effettivamente è proprio questo. Quindi anche voi, qual è quella cosa che dice mamma mia, che vi fa andare fuori dai gangheri, che insomma no, vi fa in qualche maniera reagire così? Qual è quella cosa che vi fa proprio arrabbiare? 378-378-105, anche perché parlandone, sdrammatizzando, magari la prossima volta ci riderete sopra. Questo è il meccanismo, no?

0: Allora, Lady Want, 19:21 minuti di questa domenica sera. Allora, c'è quella frase che vi fa proprio andare fuori di testa? Sì, c'è, insomma, un'amica ci scrive: mi fa arrabbiare la frase, so tutto io, gli altri non sanno nulla. Bene, esattamente questo. Oppure ci scrivono anche: chi lancia le sigarette dal finestrino e le butta in spiaggia? No, è proprio una frase, deve essere una frase che, come dire, vi fa proprio fare il click di mente, che spesso si ripete. Quindi 378-378-1025 per i vostri messaggi, soprattutto i messaggi vocali, tanto non vi ascolta nessuno. E attenzione, perché intanto vi dico che domani alle 15 Tedua sarà nostro ospite in The Flight. Vi aspettiamo, tra poco torniamo.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
3: E tu ce l'hai?
2: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 5.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Billie Eilish, Justin Bieber, Bad Guy su Rai Tele 105, 19:31 minuti. Cosa succede nella nostra testa quando ci arrabbiamo? Un putiferio, no? Poi ognuno di noi reagisce in maniera diversa, però sto chiedendo proprio questo, no? Anche per riuscire poi a sdrammatizzare. C'è quella frase, quella parola, no? Quell'atteggiamento che ci fa veramente saltare i nervi. Al 378-378-105 me ne state raccontando veramente di tutti i colori, ed è bello perché ognuno di noi si arrabbia o se la prende o gli infastidisce qualcosa di totalmente diverso dagli altri. Sentiamo.
1: La frase che io proprio non sopporto è quando mi dicono: ma cosa ne sai tu? Come se loro fossero esperti di tutto e tutti. Ognuno sa le proprie cose. Ciao Ale da Rivoli, Torino.
0: Ciao Ale, è verissimo, è verissimo. Poi ognuno di noi forse viene punto, no? In una forse una ferita, no? Oppure un nervo scoperto, ed è lì che scatta, secondo me, la scintilla della follia. Poi uno se lo fa passare, chiaramente, diciamolo, perché non aizziamo lotte intestine, eh?

0: Chumbawamba e Tap Thumping, due termini che non so voi, ma a me mettono subito simpatia, così mi fanno molta simpatia, anche perché sembrano quasi un gioco di parole. Ma in realtà io vi sto chiedendo quali sono le parole che invece vi irritano, no? E che in qualche maniera vi danno proprio fastidio e che non sopportate, anzi vi fanno proprio scoppiare una rabbia. Sentiamo.
1: La frase che mi fa arrabbiare di più è quando mio marito mi dice: perché tu? Ecco, questa è una frase che potrebbe portarci anche al divorzio. Ultimamente si sta molto limitando, se ne guarda bene, perché dopo 20 anni ogni volta perché tu? Perché tu, che poi perché tu è perché lui, cioè perché sa che è colpa sua, ma non vuole ammettere che è colpa sua di qualcosa e quindi la scarica su di me.
0: Me sta litigando da sola, così in un vocale, sei stupenda. Però effettivamente è questo, ecco, se vi rivedete, no? In una cosa del genere, quando vi scoppia la rabbia in maniera istintiva, viscerale, fatemelo sapere. 378-378-1025, qual è quella cosa che vi fa impazzire?

0: E quando finisce un amore, canta la canzone estiva di Annalisa, 19:41 minuti, finisce un amore anche quando insomma ci sono dei battibecchi tra moglie e marito che dicono sempre quelle stesse cose, sentiamo.
1: Guarda, noi siamo separati da tanti anni, ma ci vogliamo molto bene, quindi posso permettermi di dire questa cosa. La cosa che faceva arrabbiare me, che quindi mi diceva lui, diceva: tu sei sempre così, tu fai sempre così. Io invece, forse in maniera un pochino più sottile, gli dicevo: non offendere la mia intelligenza.
0: Che classe, ragazzi. Anche quando si litiga bisogna mantenere un certo aplomb, no? Corretto. Torniamo tra poco, state a noi.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: Non c'è nessun altro posto al mondo dove vorrei essere quando sono con te. Questo è il messaggio dietro a Rado B, Clean Bandit, riascoltata qui su RTL 105, 19, 52 minuti, domenica sera. Stiamo parlando insieme a voi delle cose che vi fanno sbroccare, no? A Roma più o meno usano questo termine, quindi vi fanno andare proprio fuori di testa, vi fanno arrabbiare. Sentiamo per esempio questo messaggio.
1: La cosa che mi fa più incavolare è quando c'è il rimando. Sì, ma poi... tra una settimana, cioè tra un 15 giorni, un mese, ma perché non puoi farlo prima?
0: Perché? Allora, questa si chiama tendenza alla procrastinazione. Io l'ho studiata tantissimo perché una persona vicina a me, mamma, ecco, è una delle cose che mi fa più impazzire in assoluto, è rimandare la cosa a domani. No, no, ma la faccio settimana prossima. No, ma guarda, adesso la faccio, e invece mai. Comunque, mamma, va bene lo stesso, tutto a posto. Però se uno lo può fare, magari falla adesso, no? Così almeno ti togli il pensiero, tutto qua. Poi, facile a dirsi, difficile a farsi, però insomma, dai, diamoci una mano. Arriva DNA, Gabri Ponte, Giovanotti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: James Morrison, You Give Me Something, ascoltata qui su Rete alle 102.5, quasi le 20, quindi quasi il momento di salutare per poi entrare nella seconda ora di Shaker. Vi volevo lasciare naturalmente con un altro messaggio. Mara per esempio mi dice la frase che mi fa uscire pazza è non ti preoccupare, non ti preoccupare, ovviamente detta dal marito, ma ce n'è un'altra, sentiamo.
1: Ciao, sono Annalisa, a me fa arrabbiare chiunque dica ah ma io non lo so fare, nemmeno io, ma almeno ci provo.
0: Bravissimi. 378-378-1025 per i vostri messaggi, soprattutto vocali. Vi aspettiamo qui subito dopo il giornale orario. A tra poco. E anche a Castellamonte, in provincia di Torino, sono le 20 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura a una tragedia avvenuta nel piemontese, due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti oggi nelle acque del fiume Sesia a Romagnano in provincia di Novara nel tentativo di salvare una ragazzina minorenne. I due, zio e padre della giovane, sono entrati in acqua avendo la vista in difficoltà ma sono spariti nella corrente. Lei è stata salvata dal fratello, la madre incinta ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale. Spazio ora a un'operazione di polizia in Europa che ha scoperto una rete di uomini che stupravano le proprie mogli e compagne messe KO con droghe e farmaci. Sentiamo Tommaso Angelini.
4: Pianificavano online gli stupri alle mogli, alle compagne e alle amiche, è quanto emerge dall'operazione internazionale Medusa coordinata da Europol, che ha portato a 56

0: 7 arresti all'apertura di oltre 100 indagini in diversi paesi. Secondo gli investigatori, gli indagati si scambiavano su forum riservati e piattaforme criptate istruzioni su come sedare le vittime con droghe o farmaci per poi abusare di loro e condividere immagini e video delle violenze. Le vittime erano soprattutto donne legate agli aggressori da rapporti di fiducia come partner o ex compagne. L'inchiesta nasce anche dopo il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese drogata per anni dal marito e violentata da decine di uomini. Per gli investigatori quel caso potrebbe rappresentare solo la punta di un fenomeno molto più esteso e ancora in gran parte sommerso.
1: Voltiamo decisamente pagina, siamo ai mondiali di calcio, oggi altri due ottavi di finale, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 della notte invece Messico-Inghilterra. Intanto dalla FIFA arriva una decisione clamorosa, ci spiega tutto Nicolo Pompei.
2: La commissione disciplinare della FIFA, con una mossa inedita e destinata a far discutere parecchio, ha annullato il cartellino rosso inflitto all'attaccante statunitense Balogun durante la vittoria contro la Bosnia Erzegovina nei sedicesimi di finale. O meglio, l'esecuzione della squalifica automatica è sospesa per un periodo di prova di un anno. Balogun sarà quindi disponibile per la partita degli ottavi di finale degli Stati Uniti contro il Belgio in programma domani. Sul caso si è espresso poco fa anche il presidente americano Donald Trump. Sui suoi canali social ha elogiato la decisione della FIFA. Grazie per aver posto rimedio a una gravissima ingiustizia, ha scritto il tycoon. La reazione dei media belgi al trattamento inedito nei confronti del centravanti dei loro prossimi avversari ai mondiali è di stupore. Una scappatoia giuridica, si legge su alcune pagine online.
1: E infine il tennis: non scenderà in campo prima di un'ora a Wimbledon Jannik Sinner, che affronterà negli ottavi il giapponese Shintaro Mochizuki. Tra pochi secondi, meteo e traffico.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa?
3: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Vanessa Minotti. Anticiclone protagonista sul nostro territorio per l'avvio della nuova settimana. Infatti non mancheranno ampie schiarite e spazi assolati, ma tra pomeriggio e sera si formeranno dei fenomeni principalmente sull'Appennino centro-meridionale. Il caldo tornerà a farsi sentire con anche punte di 36 gradi al centro-nord e in Sardegna. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi vivaci sulla rete, seppur agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Partiamo allora dalla 12 Genova-Sestri-Levante, dove per traffico congestionato rileviamo code di 5 km tra Chiavari e Recco verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso rileviamo code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di circa 50 minuti. Traficata anche la 1 a Milano-Napoli con code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze che richiedono tempi di circa 40 minuti e code tra Parma e Fidenza verso Milano con tempi di circa 15 minuti. Sulla stessa Autosole code anche tra Anagni e la diramazione di Roma Sud verso Firenze con tempi di circa mezz'ora. Infine segnaliamo code per flussi intensi sulla 10 Genova-Ventimiglia tra la fine e l'inizio della Complanare di Savona verso Genova. Ed è tutto, fate buon viaggio!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
9: Ciao Missurina, ti voglio bene.
10: Ma vi voglio bene anche io. 25 minuti in questo istante, quasi 6, quasi. Surina con voi naturalmente fino alle 21 per questa seconda ora di Shaker, un programma che così fa da ponte tra noi e voi, perché in qualche modo brindiamo anche senza essere nello stesso posto, ascoltiamo la stessa musica, chiacchieriamo delle stesse cose. Sì, stiamo parlando di quella cosa che ti fa partire l'embolo e che ti fa arrabbiare da morire.

0: delle più belle canzoni di LP, Lost on You, riascoltata qui su RTL 105, 20 e 12 minuti, domenica 5 luglio. Allora, stiamo parlando di cosa vi fa arrabbiare veramente tanto, sentiamo un po'.
1: Ciao, buonasera. Allora, a me la frase che mi fa più il cazzo veramente è quando mi dicono anche io, pure a me. Ma se io ti dico che mi fa male la testa, mi fa male la schiena, sì, anche a me, tutte le volte, o a qualche amica, o a mia madre, anche io, pure a me, no, e basta.
0: Eh no, e basta, raga, io e basta. Sentiamone un altro.
2: Guarda, a me una cosa che mi dava fastidio proprio, infatti è diventata pure ezza, che mentre stai al tavolino sbiasci mentre mangi. Quella cosa mi manda in tilt il cervello.
0: Hai ragione, ma sai che posso dirti una cosa? Io quando sono al ristorante e qualcuno nella sala sbiascica così o ciancica così mentre mangia, io mi giro e comincio a tirare le occhiate che gli passa la voglia, credi?
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Imagine Dragons on top of the world, 20 e 20 minuti domenica sera. Stiamo parlando, non voglio farvi arrabbiare, ma stiamo parlando appunto di questo, di che cosa vi fa scattare quella rabbia improvvisa, no? Di quella cosa che ti... No, perché me la dici? Perché mi dà fastidio? Sentiamo.
1: A me la cosa che mi fa di più imbestialire è il traffico. Quando la gente si ferma col verde, quando il limite minimo è 30 vanno a 15, quando si fermano dentro la rotonda per darti precedenza, che si fuori quando hanno precedenza o quando non ti danno precedenza. Andrea da Novara.
0: No, ma non va bene niente, io non vorrei mai averti come un compagno di viaggio. Sei simpatico, però magari vado da sola, va bene così. A tra poco, state con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc.

0: share the magic of summer.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: La senti?
16: Nen.
15: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: Nen.
15: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Eh sì, è fabulous, è proprio fabulous lei, Make, su RTL 105, 20 e 30 minuti precisi in questo istante. Allora, continuiamo a parlare di quelle cose che vi fanno sbloccare, che vi fanno proprio, vi accendono la miccia al cervello e vi fanno impazzire. Sentiamo un po'.
2: Buonasera a tutti voi di RTL, sono un conducente autobus di Milano e noi facciamo tutto il giorno la trottola, avanti e indietro, ogni tanto ci capita di poter fare 2 o 3 minuti massimo di sosta al capolinea.

0: puntualmente come ci fermiamo un attimo e ci arrivano in 50 a chiederci quanto parte, quanto parte, quanto parte, e sta cosa qua ci fa imbestialire.
1: Avete ragione, un attimo di pausa ragazzi per andare un attimo in bagno, un po' minimo, però effettivamente siccome con i mezzi insomma si sa mai quando arrivano, quando partono, uno si deve sincerare, ecco, cercate di non arrabbiarvi troppo con noi poveri che prendiamo gli autobus, comunque avete ragione totalmente. Continuiamo naturalmente anche con la musica, arriva un bellissimo new hit, Katy Perry.

0: per l'orario dell'aperitivo, Craig David, All the Way su RTL 105, perché è quello che stiamo facendo insieme, no? Anche se un po' virtualmente, ecco, senza chiaramente brindare, senza alcolici, senza niente da bere, soprattutto, ma siamo insieme, stiamo condividendo quelle che sono, come dire, queste piccole idiosincrasie, le cose che vi fanno veramente andare fuori di testa, no? Le frasi in particolare, sentiamo.
1: Ciao, sono Pasquale da Potenza. La cosa che mi fa più arrabbiare è quando le mie clienti, perché io sono un parrucchiere, mi chiedono all'ultimo istante una piega o un trattamento qualunque e io gli dico che non c'è posto. E loro mi dicono, ma sì, ma 5 minuti, quanto tempo puoi perdere?
0: Quanto tempo puoi perdere per fare una piega? Almeno 20, almeno mezz'ora per farla bene. Comunque il lavoro è sacrosanto e quindi fai bene a arrabbiarti, assolutamente. Siamo sempre troppo insistenti noi perché pensiamo che sia tutto facile il lavoro degli altri e invece no. Continuiamo anche, mi manda in bestia quando le persone ti parlano e ti toccano con quella manina sulla spalla dandoti dei piccoli spintoni. Barbara, hai ragione, non si tocca, raga, mettete giù le mani. Quando, no, queste piccole bottarelle così non si danno, si dà fastidio a molte persone. Quindi mettetele in tasca piuttosto. Pinguini tattici nucleari.

0: Tamponi anni 80, Lonely Dancers, Conan Gray, su RTL 105.20 e 45 minuti di questa domenica sera. Non so cosa state facendo, noi qui stiamo chiacchierando allegramente di quello che ci fa andare un po' fuori di testa, no? Quella frase, sempre quella stessa frase che accende proprio, fa un click nel nostro cervello, tipo questa, sentiamo.
1: Ciao, sono Geppo da Trino, volevo dirvi che la cosa che mi fa più fare le code in autostrada, che costano tantissimo, è da un'ora e mezza che siamo in coda e avremo ancora da fare due ore di code. Questa mi fa proprio incazzare.
0: È che non è una cosa detta, ma è una cosa che si subisce, perché spesso ci troviamo tutti in mezzo a quelle code, più o meno, e non c'è modo di salvarsi. Continuiamo naturalmente anche con la musica. Su RTL 105 arriva la bossa nostra, lei è Gaia.

0: me dà fastidio quando le persone, magari sto discutendo con qualcuno e mi dicono stai calma. Mamma mia, cioè è l'effetto paradosso, completamente, ottengono l'effetto contrario, stai calma.
1: Stai calma. Anche a me vengono fuori le vene del collo quando mi dicono stai calma, ecco, no ragazzi, no, è proprio il momento sbagliato per dire a una persona che si sta arrabbiando stai calma. Capisco, proveremo a stare calme, ma non funziona proprio così. Altri messaggi al 378-378-1025, c'è quella frase che vi dicono, che vi fa andare fuori di testa. Buonasera, non sopporto quando mi dicono è così e basta. Io devo sempre avere una motivazione, se non c'è vado fuori da ogni grazia di Dio. Walter da Torino. Ma sai che leggevo proprio stamattina, no? Questa cosa per cui, insomma, psicologia un po' spiccia, che dice se non ti basta il è così e basta, vuol dire che hai un po' di problemi di manie di controllo, no? Che devi sempre capire, analizzare, tenere il controllo su tutto. Quindi il problema è nostro, capisci? A parte che io mi arrabbio per ogni cosa. Insomma, ogni messaggio che voi dite per me ce l'ho anch'io.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 56 minuti, è arrivato quel momento là, quello che ci piace tanto perché andiamo a ripescare un pezzo del passato che ha fatto la storia della musica, ma non solo in questo caso, perché il brano che vi stiamo per presentare, il Millennium Hit, è l'inno della ribellione giovanile degli anni 60. Rolling Stones, Sarah.

0: Che capolavoro vi abbiamo regalato questa sera. Millennium Hit, Satisfaction, Rolling Stones. Qui su RTL 105 a chiudere questa puntata di Shaker e a chiudere questa settimana. Naturalmente abbiamo anche chiacchierato insieme in questa serata delle cose che vi ci fanno arrabbiare, così la prossima volta magari ci facciamo una risata su, no? Perché non vale la pena. Ma soprattutto vi voglio salutare con questo messaggio.
1: La frase che mi fa sbarellare è: si è sempre fatto così.
0: Ma no, non si può sentire. Quindi l'appuntamento è per la settimana prossima, sempre dalle 19 alle 21, sempre con la Sorina. Fate bravi, ciao. E anche a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova, sono le 21 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Nicola Pompei. Apriamo con gli esteri. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando, sostiene il Cremlino, che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile ad una soluzione diplomatica per l'Ucraina e che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà martedì. La cronaca che ci porta in Piemonte: si tuffano nel fiume Sesia per salvare una ragazza, morti il padre e lo zio. Il servizio di Orlando Ferraris.
4: La tragedia è successa oggi pomeriggio davanti a molte persone che stavano trascorrendo la domenica sulle rive del fiume Sesia in provincia di Novara. Due quarantenni di origine nordafricana, il padre e lo zio di una ragazzina che era in pericolo, sono annegati nel tentativo di soccorrerla. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina di 4 anni si trovava su una roccia in mezzo al fiume e non riusciva più a raggiungere la riva. Alcuni testimoni hanno raccontato che sarebbe finita in acqua.

0: acqua e per questo zio e papà si sarebbero tuffati per salvarla. Per cause da stabilire sono però spariti nella corrente, non riuscendo più a riemergere. I corpi sono stati recuperati dai soccorritori. La ragazza è stata portata a riva, sana e salva, dal fratello. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
1: Passiamo allo sport, il tennis, ottavi di finale di Wimbledon in campo. C'è Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Enzo Tamborra, a te.
2: Sì, buona serata, primo set per Sinner, 6-3 in 33 minuti di gioco con due break dell'azzurro al terzo gioco e poi al nono, quello che gli ha permesso di chiudere il set. Coriaccio, il giapponese, ovviamente c'è una differenza di valori piuttosto evidente in questo secondo set. Siamo 40 pari sul servizio di Sinner con Mochizuki, che ricordiamo era partito dalle qualificazioni del numero 150 del mondo, che cerca di mettere qualche cattivo pensiero al numero uno del mondo. Una notizia arriva dal torneo di doppio misto, dove la coppia numero uno del ranking, Vavassori e Rani, è stata eliminata agli ottavi da Polmans Hunter. Ed è tutto per il momento, lì nello studio.
1: Infine, i mondiali di calcio, questa sera alle 22 in campo per gli ottavi di finale il Brasile di Carlo Ancelotti e la Norvegia di Haaland, alle 2 invece Messico-Inghilterra. Entrambe le partite le seguiremo in diretta con il nostro speciale Noi Dire Mondiali. È tutto con le principali notizie, c'è il traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie Nicolò, una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi in diminuzione sulla rete e comunque agevolati dallo stop ai camion fino alle ore 22 di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo tuttavia code per flussi intensi tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti, mentre sulla 12 Genova-Sestri-Levante registriamo code tra Chiavari e il Bivio per la 7 Milano-Genova verso Genova, con tempi di circa 40 minuti. Ed è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: Partiamo così con gli applausi in questa suite di questa domenica sera. Vi accompagniamo fino alle 24, in mezzo anche una partita di questi mondiali bellissimi, in compagnia della bellissima Silvia Signore.
7: Buonasera Andrea Salvati, come sta?
6: Io bene, bene, siamo anche belli carichi, pronti.
7: Si è riposato?
6: No, no, ma io, il problema io è quando io sono riposato non rendo, capisci? Io più sono stanco, più sono stressato davvero italiano.
7: Quindi dobbiamo metterti sotto stress. Che partita seguiamo stasera?
6: Allora, seguiremo Brasile-Norvegia, okay. Poi arriveranno Paolo Pacchioni, Nicola Pompei, Tommaso Angelini, quindi sempre con Noi Dire Mondiali. Ma io direi che per quest'ora che ci accompagna al fischio d'inizio di Brasile-Norvegia non parliamo di calcio.
7: No, siamo in silenzio.
6: Siamo in silenzio.
7: Proprio, non parliamo proprio.
6: Brava, brava, hai capito perfettamente il giro. Se qualcuno vuole parlare con noi, cara Silvia?
7: 02 25 15 15 per le vostre chiamate, oppure il 378 378 1025 per i vostri messaggi, videomessaggi, quello che volete.
6: Power it!

0: Adele con Skyfall, la sua inconfondibile voce, la sua inconfondibile classe, cara Silvia Signore, qui su RTL 102.5 in questa suite domenicale del 5 luglio.
1: Un po' inedita con... Che c'è?
0: Inedita chi?
1: Ah, noi,
0: dici la suite
1: cosa.
0: Inedita. Vabbè, sì. Sì, è un, come si chiama? Un bed and breakfast. Queste cose lo si chiama così adesso. Beh, tra l'altro, chissà quanti oggi, che domenica sera, il primo weekend di luglio, stanno tornando magari da un weekend lungo. Vero,
1: come ho fatto io questa mattina.
0: Ah, dove eri?
1: Ero al mare.
0: Al mare, era al mare. Sì, il signore era al mare. Qualcuno magari ti ha visto, ce lo fa sapere.
1: Guarda, a proposito di mare, lo sai che oggi è il compleanno del bikini. Compie 80 anni. Da quando è stato inventato.
0: Ok. Lo sapevi? Prima? No, non lo sapevo. Guarda, ti ringrazio perché così insomma so qualcosa in più. E prima dell'invenzione del bikini come facevano?
1: Andavano, non lo so, nude.
0: Stefano, amici, l'ho sempre detto, siamo nati nel periodo sbagliato.
1: Ma tu sei più tipo da slippino, da bikini, costume intero. Qual è il tuo tipo?

0: Vedo Nero Zucchero qui su RTL 102.5 alle 21.20 nella suite di questo 5 luglio, cara Silvia,
1: Giorno del compleanno del bikini,
0: sì,
1: l'avevo già detto.
0: L'hai già detto prima.
1: No, infatti, perché sai, con la vecchiaia te le cose bisogna ripetere.
0: No, non ti preoccupare che non c'è bisogno che le ripeti. Giorno del compleanno del bikini, molto molto molto interessante. Domani che sarà il compleanno di che cosa?
1: Che ne
0: non
1: so
0: lo sai,
1: io.
0: Non sei preparata, va bene, però domani...
1: No, però sai che cosa c'è domani? Domani alle 15
0: sì?
1: Tedua sarà il nostro ospite in The Flight, lo
0: benissimo.
1: Sapevi?
0: Sì, no, adesso lo sapevo, però giustamente con un po' di vecchiaia comincio a dimenticarmi le cose.
1: Hai visto che mi dai ragione?
0: Meno male che me lo hai ricordato tu, ma non tanto a me, ma soprattutto a tutti i nostri amici che ci seguono in FM, sulla radiovisione, dall'app, insomma ovunque, quindi amici ricordatevi domani puntuali alle 15 in The Flight per seguire te.
1: Tedua.
0: Ti piace?
1: Senti Andrea, ma ascolta, a proposito di bikini, ma
0: sì,
1: tu
0: ancora.
1: Sì,
0: non
1: sono
0: metto bikini,
1: curiosa,
0: non
1: voglio metto sapere, bikini. Sei tipo da slippino, da bermuda, come vai al mare?
0: Io ho quelli di lana con le bretelle che si usavano ancora, ne ho uno che mi ha regalato mio bisnonno a righe bianco e rosso.
1: Bello.
0: Bellissimo, bellissimo, torniamo fra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro.
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
15: Noi 1000!
17: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: E questo è Vulcano, Francesca Michelin, qui su RTL 102.5 nella Suite. Sei tu il nostro Vulcano, Silvia Signore, di RTL 102.5.
1: No, che perché no,
0: niente, insomma, siamo oggettivamente, sei il vero Vulcano, di RTL.
1: Sai invece che cosa scrivono al 378-378-102.5? Che
0: sapere.
1: Tu invece sei un gran bel fusto, fustacchione.
0: Bravi.
1: Ma che cosa fai a queste donne?
0: Niente, ed è proprio per quello, capisci?
1: Qual è il tuo segreto?
0: Il segreto, se è un segreto, se lo dici, non è più un segreto. Cara Silvia, parleremo poi dei tuoi di segreti, prima però il New Hit.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: I Muse, Undisclosed Desire, qui su RTL 102.5. Manca sempre meno questo Brasile-Norvegia. Abbiamo detto che non parleremo di calcio, abbiamo solo detto che alle 22 ci sarà la partita.
1: Ma anche perché ci saranno tante belle sorprese.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
0: Ah, tante belle, quindi
1: tante
0: più
1: belle
0: di una.
1: Sorprese.
0: Ok, però Silvia, perdonami, qui noi in studio e anche tutti gli amici ci stanno chiedendo al 348-348-1025.
1: No, 378-378.
0: L'hanno cambiato nel frattempo. Ma il cambio d'abito, cioè, voglio dire... Una come te non potrai mica pensare di fare tutta la serie in onda con lo stesso outfit. Si
1: ma
0: dice
1: scusa,
0: così,
1: non ti piace il mio outfit?
0: Lascia perdere, io non è questione se ci piace o non ci piace. Però insomma un cambio d'abito.
1: E me lo regali
0: me...
1: tu?
0: Ma che te lo regalerei io?
1: Certo.
0: Io
1: cioè,
0: ho capito. Allora,
1: e
0: faccio...
1: tu proponi?
0: Io non propongo, io eseguo al massimo. Allora, intanto, dato che a qualcuno la farei girare, dedica questo disco.
1: La testa gira, Fred e Palma.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Che voce, Holly, inconfondibile, balorda nostalgia. Che è la nostalgia,
2: e
1: poi se
2: non
1: voglia.
2: Sarà, no? Eh? Nemmeno questa sera, no, no.
1: Il karaoke parte no. dalle 2 del mattino al locale di là. Quindi se vuoi scaldare la voce,
2: adesso vado.
1: Dove vai? Ah, va, allora
2: vado,
1: va.
2: Dice... per la sua felicità, signor Salvati.
1: No, perché? No, io non so, noi siamo tutti felici qua. Siamo
2: se
1: in
2: me
1: onda.
2: Ne vado?
1: Sì, esatto, siamo no. tutti felici. No, scherziamo. Dicevamo prima di andare che la partita si avvicina, la nostalgia è forse il più estivo dei sentimenti.
2: Sì, soprattutto dopo un bel viaggio.
1: Sì,
2: nostalgia di un bel tramonto, di un amore estivo.
1: Quella, poi?
2: No.
1: Sì, sì,
2: beh, di un bel gelato.
1: Sì,
2: no.
1: poi continua.
2: Di una
1: continua.
2: Serata con gli amici.
1: Sì, con gli amici.
2: Con le amiche, con gli amici, di una nuotata al mare.
1: Ok.
2: Di una giornata in barca.
1: Dei piedi nudi sulla sabbia.
2: Ah.
1: Che scotta.
2: Quello un po' meno, guarda.
1: Perché qua tutti si stanno chiedendo: ma Silvia Signore preferisce la sabbia o i sassi? Cioè o la sabbia e la spiaggia.
2: La sabbia.
1: La sabbia. Camminare a piedi nudi sulla sabbia, eh.
2: Che bella immagine.
1: Bellissima. Salvati. Torniamo fra pochissimo con una nuova immagine, però.
3: Da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, qui su RTL 102.5, sempre meno all'inizio, il fischio d'inizio di Brasile e Norvegia. Cara Silvia, abbiamo visto sui nostri monitor di servizio, le squadre sono entrate in campo, è il momento degli inni nazionali, quindi insomma manca veramente poco, con Ancelotti che ancora una volta ha cantato l'inno brasiliano.
1: Eh beh, ovvio, no?
0: Come ovvio?
1: Eh beh, lo deve cantare.
0: No, lo deve, lui è italiano, allena il Brasile, quindi è la capita raramente, no?
1: E uno entra nel personaggio.
0: Ah, entra nel personaggio, giustamente. Vai.
1: Eh beh, no.
0: Guarda, mi viene quasi da piangere, però ci sono i Tears for Fears.

0: Mad World, i Tears for Fears qui su RTL 102.5 a chiudere questa prima ora e unica stasera della suite, perché adesso facciamo un gioco di prestigio, cara Silvia signore.
1: Che succede?
0: Fra pochissimi secondi, prima mettiamo il notiziario per insomma le ultime notizie all'Italia e al mondo, perché è giusto aggiornare su quanto succede anche al di fuori degli studi di RTL. Poi si trasforma, facciamo un incantesimo, hai capito? Plup, così.
1: Con la bacchetta magica.
0: Con la bacchetta magica, esatto, e diventa noi dire mondiali, capito? E dai da due che siamo diventeremo almeno cinque, secondo me.
1: Ah,
0: così.
1: Quindi una magia.
0: Una magia,
1: esatto,
0: una magia.
1: E seguiremo Brasile, Norvegia,
0: brava,
1: giusto?
0: Bravissimo.
1: Hai visto, imparato.
0: Vedi, prestigio, un gioco di prestigio. Quindi amici, restate qui con noi su RTL 102.5, fra poco noi dire mondiali con Brasile, Norvegia, ottavo di finale di questa Coppa del Mondo.
1: Anche a Camerino, in provincia di Macerata, sono le 2 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura, l'agguato di Milano: non è più in pericolo di vita il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar. La procura di Milano contesta all'aggressore 22enne il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, avrebbe detto alla polizia dopo il fermo. Se è così non esca più dal carcere, commenta il leader della Lega e vice premier Salvini. Ancora alla cronaca, un turista tedesco di 19 anni è morto questo pomeriggio scivolando nelle acque del torrente Telo ad Argegno in provincia di Como. Partono i lavori questa sera del nodo di Firenze della rete ferroviaria. Appunto, da stasera alla notte del 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni. Ci vorranno fino a 6 ore per raggiungere Milano da Roma. E ora apriamo la pagina sportiva, partiamo dal tennis. In campo a Wimbledon, Sinner contro Mochizuki, il punto con Enzo Tamborra in diretta.
4: Sì, buona serata, si sta giocando il secondo set del match valevole per la Pro dei quarti di finale. Jannik Sinner, dopo aver vinto il primo parziale per 6-3 agevolmente in 33 minuti di gioco, sta un po' soffrendo nel secondo. Siamo 5 pari, 30-15 sul servizio di Sinner, che ha avuto delle buone opportunità per piazzare il break all'ottavo gioco, 3 palle break sempre però cancellate dal coreaccio Mochizuki, numero 151 del mondo. Dopo i 4 pari Sinner ha chiesto e ottenuto la copertura del centrale, dunque siamo adesso 40-15 Sinner che ha la palla per il 6-5. È tutto per il momento, lì nello studio.
3: Grazie Enzo. Ora i mondiali di calcio, in campo per gli ottavi Brasile e Norvegia, linea Paolo Pacchioni.
5: Buonasera, nel New Jersey si gioca da 1 minuto e 50 secondi, risultato ancora fermo sullo 0-0 fra Brasile e Norvegia, ottavo di finale molto interessante, perché da una parte c'è un goleador che in nazionale ha più gol che presenze, stiamo parlando di Haaland, ma in generale la Norvegia non è soltanto Haaland, è comunque un'ottima squadra nel complesso. Di fronte c'è un Brasile che forse non ha le stelle di qualche edizione fa, ma la guida sicura da parte di Carlo Ancelotti, che innanzitutto ha dato compattezza anche a livello difensivo alla squadra, che comunque può contare su un centravanti importante come

0: Vinicius. Si gioca da 2 minuti e 20 secondi, 0-0 risultato. A te la linea.
1: Grazie Paolo Pacchioni, abbiamo concluso, arrivano le informazioni sul meteo e poi quelle sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Vanessa Minotti. Anticiclone protagonista sul nostro territorio per l'avvio della nuova settimana. Infatti non mancheranno ampie schiarite e spazi assolati, ma tra pomeriggio e sera si formeranno dei fenomeni principalmente sull'Appennino centro-meridionale. Il caldo tornerà a farsi sentire con anche punte di 36 gradi al centro-nord e in Sardegna. Tutti i dettagli sull'app di Travimeteo.
2: Via Radio.
4: Infatti da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione lungo la nostra rete. Restano flussi intensi sulla 12 Genova-Sesti Levante tra Rapallo ed il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova con tempi di percorrenza di 35 minuti. E sulla 14 Adriatica tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Qui i tempi di attraversamento sono di circa 50 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: BMW vi invita all'ascolto di... Noi dire...
0: Mondiali!
6: Mondiali!
0: Mondiali!
6: Mondiali!
0: Mondiali! Ben ritrovati amici di RTL 102.5, amiche di RTL 102.5, amic con l'asterisco alla fine, sai che adesso si usa anche così. Seguiamo questa sera un ottavo di finale meraviglioso, Brasile-Norvegia, oggi con una formazione che non so se più Brasile o più Norvegia, ne parleremo, ma con Silvia Signore,
7: Andrea Salvati,
0: Paolo Pacchioni,
8: buonasera,
7: Nicolò Pompei.
9: Ciao, buonasera, buonasera.
0: E basta. Credo che abbiamo finito.
8: Anche Tommaso Angelini.
7: Lo vedevamo.
0: Chiediamo venia perché Bonsoir. Si stava andando a cambiare e quindi eccolo lì, ecco anche Tommaso Angelini. Quindi insomma siamo tutti per seguire questo Brasile-Norvegia ottavo di finale meraviglioso. Tra l'altro gli amici all'ascolto non lo sanno ancora, ma la Norvegia aveva segnato.
8: Al secondo minuto con Berg,
0: con il amico Berg,
8: azione scattata sul settore di destra, difesa del Brasile un pochino addormentata, conclusione dal cuore dell'area da parte di Berg, ma all'inizio dell'azione chi ha fornito l'assist era partito in fuorigioco, quindi urlo strozzato in gola per Berg e il Brasile si è salvato. Attenzione però perché comunque la Norvegia, che è partita meglio, adesso sta per battere una calcio d'angolo in area di rigore. C'è un ragazzino piccolo che si chiama Holland, che insomma viene seguito con una certa apprensione da parte della difesa brasiliana. Seguiamo questo corner, lo batte proprio Berg, il cross verso il centro, l'uscita da parte di Alisson, ma è tutto fermo, si ripete perché l'arbitro ha visto qualche spinta in area di rigore. Quindi
0: li chiama a colloquio, vedi Silvia, cosa gli starà dicendo Silvia secondo tu, cosa gli diresti?
7: La romanzina, fate i bravi,
0: la
7: ragazzi.
0: Romanzina, che è quindi un romanzo corto ma interessante.
8: Molto corto.
0: Tipo?
7: Vabbè, gli starà dicendo fate i bravi
0: così, tu diresti
7: se no? Cartellino giallo.
0: Cartellino giallo, brava. No, seguiamo il corner.
8: Secondo tentativo di questo calcio d'angolo, sempre dalla bandierina di destra, sempre Berg per la Norvegia, il cross molto alto, il colpo testa di un difensore, il pallone che resta lì. Il Brasile riesce ad allontanare, 6 minuti e mezzo, 0-0. Vi volevo far notare la terzietà del giornalista Nicolò Pompei con la sua maglietta. Lui, perché il giornalista deve essere sopra le parti.
9: Esatto. Non essendoci l'Italia, permettetemi di preferire una squadra.
7: Vabbè,
9: quest'oggi è il Brasile, ho la maglietta e basta.
10: Sì, però fai vedere di chi, perché sennò
7: Vediamo.
10: Ecco qua, 36 del digitale terrestre, 736 di Sky, il 10 di Ronaldinho.
0: Che ha smesso di giocare da quanti? Conosci Ronaldinho, Silvia? Tu
7: personalmente?
0: Questo sarebbe interessante.
7: No,
0: in generale sì, Qual era la cosa che ti piaceva più di Ronaldinho?
7: Ma che ne so io,
0: I denti. È uno che aveva sempre
7: il sorriso.
0: I capelli. Abbiamo capito.
9: Erano simili, effettivamente.
7: Hai visto? Esatto.
0: Sì, va bene. Allora, 0-0, 6 minuti, quasi 7 in questo momento, direi che partita già forte. Poi hai visto, avevano segnato, ma lo hanno annullato, sai perché?
7: Perché era fuori gioco.
0: No, perché eravamo fuori onda. Sigla!

0: Shakira insieme a Burna Boy, dai dai, la sigla di Noi Dire Mondiali qui su RTL 102.5. 0-0, 11 minuti di Brasile e Norvegia, ma attenzione, attenzione, potrebbe già cambiare tutto.
1: C'è una verifica VAR che per il momento riguarda soltanto la sala VAR, l'arbitro non è stato ancora richiamato. C'è un possibile calcio di rigore in favore del Brasile, perché Matteo Cugna è entrato in area di rigore, è dato a contrasto con un giocatore, e infatti l'arbitro adesso la va a rivedere. L'abbiamo già rivista noi e vi possiamo dire che è rigore. Cosa che dal vivo non sembrava, dal vivo sembrava che il difensore norvegese fosse arrivato sul pallone e poi avesse preso anche Cugna. In realtà dal replay si evince come Cugna arrivi un attimo prima sul pallone, lo tocchi e poi venga travolto dall'intervento del difensore norvegese. Quindi questo mi sembra un rigore piuttosto solare.
2: E anche giallo, permettetemi.
1: Potrebbe starci anche giallo, sì, per intervento imprudente. L'arbitro ha visionato le immagini sul monitor a bordo campo. Adesso sta tornando nel cuore del campo per dare la sua decisione. Sapete che adesso dovrà spiegare anche in lingua originale. E dai, il calcio di rigore in favore del Brasile.
0: La lingua originale quale sarebbe, Paolo?
1: L'americano, l'inglese.
0: Quindi come ha detto Silvia, la lingua originale, come ha detto?
3: Che cosa deve dire?
0: Rigore.
1: After review, after it's review. Penalty.
3: Full.
0: Full. Full. Full. Full. Stai giocando a poker, full? Full. Full. Subito così.
3: Full.
0: Che full? Full. Allora ti spiego, le vocali, quella tonda e la O, quella con le corne e la U.

0: Sì, sì, sì.
1: Ma dice fall. Sicuri.
2: Sì, sì, diciamo sì, sì, abbastanza.
1: Va bene.
2: Vogliamo chiamare cercare qualche professore? Vogliamo chiamare Jennifer, l'americana?
1: Dai, chiamiamo Jennifer.
2: Lasciamola dormire. Seguiamo Rigore.
3: Seguiamo
2: Rigore.
4: E vediamo un po' chi adesso si presenta sul dischetto. C'è un po' di traffico. Poi i norvegesi non sono come i paraguayani che ieri hanno cercato di fare di tutto su quel dischetto.
3: Hanno preso la zappa dalla panchina.
4: Esatto, stava cercando di battere Rigore. Peraltro Mbappé poi lo ha trasformato tranquillamente. Ed è Vinicius Junior che adesso ha preso il pallone di mano, ma attenzione, lo lascia a un suo avversario, lo lascia Bruno Guimarães, peraltro il protagonista di un buon mondiale qui, un paio di assist interessanti, diverse belle giocate. Attenzione perché siamo alla prima possibile svolta di questa partita. Si gioca da 13 minuti a New York, è 0-0 fra Brasile e Norvegia, ma questa musica tensiva vi fa capire che sale la pressione su Bruno Guimarães, incaricato nel tentativo di trasformazione in questo calcio di rigore contro il portiere norvegese Nyland, che cerca di allargare le braccia il più possibile per far sembrare la porta più piccola al suo avversario. Parte Bruno Guimarães, il tiro, la parata, perché ha fatto la solita rincorsa del cretino. È una battaglia che io porto avanti dall'inizio di questo mondiale: chi fa la rincorsa del cretino è giusto che sbagli.
0: È giusto. Missile terrario all'angolino, e allora
2: hai visto Silvia la rincorsa del cretino?
1: No, non l'ho vista.
2: Secondo me tu sei perfettamente d'accordo, quando uno si ferma a metà e poi all'ultimo,
1: quando tu dici fai la finta,
2: è una finta, prima vai, poi ti fai un ripensamento a metà, tu da
4: poi
2: donna
4: rallenti,
2: come la vivi,
4: poi se vai così. Vai,
2: cioè uno si deve fare un approaching, un approccio con te, uno cioè proprio arriva con le rose e poi va via e poi te ne ritorna indietro,
1: penso che...
4: oppure ti accompagna sotto casa e poi dice vabbè, è stata una bella serata, ciao.
2: Ecco, hai sentito Paolo, sì, ripeti che era distratta, tu ti porta uno che ti accompagna sotto casa, ti dice ciao, buonanotte,
1: sei un cretino.
2: Quindi Bruno Guimarães è un cretino anche secondo Silvia Signore.
4: Benissimo,
1: ho detto questo.
3: Come? Ti dissoci?
1: Mi dissocio.
2: Va bene.
1: Ragazzi, vi dovete comportare bene stasera, perché
4: noi non ci siamo mai comportati bene in tutto il mondiale, dobbiamo cominciare stasera.
1: Sì, se no io stasera vi ammonisco e ho anche i mezzi per farlo.
2: Ah sì?
4: C'hai i cartellini?
1: Non lo sappiamo.
2: Non lo sappiamo. Va bene, allora la prima grande emozione l'abbiamo vissuta qua su RTL 105, dire mondiali, rigore parato al Brasile dalla Norvegia. Tu l'avresti mai detto, Silvia?
1: Adesso ti punisco.
2: Ma che c'è una domanda? L'avresti mai detto che avrebbero parato il rigore?
1: Ma sai, è tutta un po' fortuna anche i rigori, no? Cioè, sì.
2: Sì,
1: un po' il caso. Cioè, un po' di bravura, un po' anche di fortuna, un po' di.
2: Ma chi è stato?
1: Ma io che ne so, ma che volete da me?
0: Grazie al caso tecnico. Ovviamente la Norvegia ha ringraziato il caso in questo
2: caso. Esatto, tu stai guardando la partita con noi. Secondo te è stato più merito del portiere norvegese o demerito del giocatore brasiliano? Hai tempo per pensarci, ne parliamo dopo.
4: E intanto c'è Ryan di dare rigore, tiraccio con l'esterno, pallone fuori.
2: Sempre lui, no? Questo
4: Ryan.
2: Va bene, Ancelotti beve in panchina, vedi?
0: E mangia gomme.
2: Insomma,
0: non è a caldo Ancelotti col panciotto.
4: Esatto, anche il gilet.
2: Tutto di lino, molto elegante. Molto
3: lui
2: elegante.
3: Può fare quello che vuole.
0: Ma per carità, nessuno lo dice, però fa caldo a New York.
4: Però c'è il CT, per esempio, della Norvegia, che invece è in t-shirt.
2: Ci sono anche il
4: Ronaldo.
2: No, in tribuna.
4: I reali
2: con la sciarpa addirittura, hai visto? Quindi evidentemente c'è un po' di brezzolina.
4: Deve esserci su una bella rieta nel New Jersey.
1: Dove gioca?
4: Nel New Jersey, di fronte a New York.
1: Ecco.
2: Allora va bene?
1: Sto cercando di capire le temperature.
4: No, dovrebbero essere piuttosto alti in realtà.
0: Perché questo periodo dell'anno più o meno viaggiamo sui 30 gradi.
4: Ieri a Filadelfia, che non è lontanissima, a quest'ora c'erano 35 gradi abbondanti, tendenti al 40. Quindi.
2: Oggi a Cologno Monzese 37.
3: Che comunque è molto vicino.
2: Va bene, allora scaldiamo un po' l'ambiente.
1: Dove si balla, Dargen d'Amico?

0: E questo è Dargent, amico, dove si balla qui su RTL 102.5. Siamo al minuto 20, 0-0 fra Brasile e Norvegia.
1: Un'emozione per parte, nei primi minuti annullato per fuorigioco un gol alla Norvegia, poi poco fa rigore sbagliato dal Brasile con Bruno Guimarães che si è fatto parare la conclusione da Nyland. 20 minuti giocati adesso, 0-0.
0: Beh, bella partita però, no?
1: Cioè, beh, sì, viva, viva, viva.
2: Non un bellissimo rigore tirato da Guimarães, no. L'abbiamo già detto, la rincorsa del cretino, ovvero quella che si ferma un attimo prima di battere, poi non incrocia nemmeno, palla a mezza altezza dal suo
0: mollo.
2: Lato destro il portiere che
0: anche
2: la fa
0: mollo,
2: abbastanza
0: mollo,
2: agilmente.
3: Scusate, uomini, voi se dovesse calciare questo rigore, cosa fareste, dato che dite?
2: Intanto non mi fermerei prima di batterlo.
4: Esatto, che già mi sembra la prima cosa.
2: Tirerei un po' più forte, però ovviamente parlare dal tavolo sono bravi tutti, esatto. Giocatori mondiali.
1: Poi bisogna essere lì. Però diciamo che il rigore perfetto è rigore forte, rasoterra, angolato.
0: Sì.
1: Tendenzialmente se lo batti così il portiere non ci arriva. Però bisogna,
0: io invece
1: cioè, sì, un conto
0: di dirlo.
1: Tu sei da cucchiaio perché sei sborone.
0: Cioè, devi fare una roba, capito? Sai cos'è il cucchiaio, no?
3: Sì, tipo, la traiettoria tipo del cucchiaio, no?
0: La traiettoria.
1: Sì,
0: tipo
1: sì,
0: brava,
1: sì.
0: Però. In qualche modo mi stai stupendo, devo dire che.
3: Meno male. Però un po'
1: con il pallone che entra
3: cioè
1: centralmente
3: un po' debole,
1: ma quella è Beffarda,
0: mi piace Beffarda, è più una sorpresina, uno si aspetta.
4: È un'umiliazione per il portiere.
0: E poi sai quando fai con le unghie che muovi le unghie così tra una e l'altra per far crescere i capelli, dicono, lo sai, o per non farli cadere. Se fai così con le unghie, cioè
3: così spiega chi
0: e fammi finire
4: 36 digitale terrestre 736 di
0: scale, le unghie l'una con l'altra delle due mani dicono che serva per far crescere, lo fanno quelli che non hanno i capelli, quindi dubito che funzioni. Va bene, allora siamo quasi al culin break, quasi al culin break, cara.
1: Esatto, sì. Siamo a 21 minuti e mezzo, direi che fra un minutino ci sarà la prima pausa in questa partita che è sempre sullo 0-0. Abbiamo Tommy qualche particolare statistica, possesso
4: sì.
1: Palla, precedenti.
4: Allora, io c'ho una roba che nessuno
1: Zidei,
4: avrebbe mai pensato.
1: Commissari tecnici.
4: Questo è il quinto confronto tra Brasile e Norvegia. Quante ne ha vinti il Brasile?
2: 2-0.
4: Due
1: titoli.
4: Zero titoli, due vittorie da Norvegia, e due pareggi. E tra l'altro l'ultimo confronto risale al 98 con la Norvegia che vinse per 2-1.
2: Ah, e questo è il quinto, giustamente.
1: Il che però non impedì poi al Brasile di arrivare in finale,
4: esatto,
1: perdendo con la Francia.
4: Perché erano ai gironi. Giuvo,
2: esatto. Giovoni, bene.
0: Vedi,
2: bene,
0: Silvia,
2: bene.
0: Non c'è solo educazione calcistica, ma c'è anche storia.
3: Vabbè, ci
0: capito?
3: Sta.
0: Come andavi storia?
3: No, no, no, no, no.

0: andavo.
1: No,
0: no,
1: non andavi,
0: non
1: a scuola.
0: A scuola,
1: questo
0: no,
1: lo sapevamo, abbiamo capito tutti, ma cioè in storia, nelle ripetizioni.
0: Adesso ti ammonisco, ti sto avvisando. Attenzione, tra poco arriva.
1: Al prossimo fallo, al prossimo fallo
0: arriva, eh.
1: Va bene. Guarda.
2: Allora, qua fra un fallo e l'altro ce n'è stato uno anche in campo. Attenzione. A New York c'è un calcio di punizione in favore della Norvegia dalla fascia di destra, si può crossare verso il centro, occhio che c'è sempre il pericolo Holland che incombe, ma ci sono anche altri giocatori, per esempio Berg che era lì di fianco a Holland, che è alto come lui, quindi sicuramente, insomma, anche dal punto di vista fisico i norvegesi possono essere molto pericolosi su questi calci piazzati. C'è il pallone che è stato battuto da Odgaard, che però non va subito al cross, la batte sul breve, muove il pallone, ha scelto uno schema diverso la formazione norvegese. Adesso il guizzo da parte di Nusa, che si avvicina all'area di rigore, cerca spazio per il tiro, non lo trova, e allora serve il pallone per Ryerson, che si gira sulla propria destra, poi dà ancora la palla a Berg, da questi ancora a Nusa, dribbling sbagliato, attenzione. E attenzione, perché si apre lo spazio per il contropiede del Brasile, va via Mateus Cunha tutto solo, punta l'avversario, entra nell'area di rigore, forse si allunga troppo il pallone, poi riceve una mezza spintarella, però direi che qua forse è troppo per il penale.
1: Non è che ogni volta che entra dentro in area di rigore penale.
3: Poi se hai sbagliato un rigore non te ne danno un altro, fidati.
4: A meno che non venga ripetuto perché il portiere esce dalla linea di porta, a quel punto bisogna ripetere.
2: Esatto. Però lì sai che comunque al VAR controllano, quindi evidentemente è stata regolare la parata di Nino. A parte che ormai non c'è più neanche la giustizia della pena, ragazzi, questa cosa oggi degli Stati Uniti di Bolleburn è una cosa che urla vendetta.
1: Una cosa incredibile, Silvia.
2: Ricordiamo quanto è successo. Durante la partita fra Stati Uniti e Bosnia, il calciatore americano Balogun è stato espulso per un fallo su Muaremovic, rosso diretto, e squalifica per il turno successivo.
1: Aspetta Paolo, premessa, rosso ma per un fallo assolutamente involontario, questo va detto.
2: Lui ricadendo dopo un contrasto aereo
1: spinto da Muaremovic, cadendo gli è caduto
2: sulla caviglia,
1: esatto,
2: e quindi
1: rosso diretto.
2: Poi la decisione può essere giusta o sbagliata, non è questo il merito di solito, però una decisione del campo poi dopo viene mantenuta. Invece oggi clamorosamente la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica di Balogun, consentendogli di andare in campo nella prossima partita che gli Stati Uniti giocheranno contro il Belgio. È chiaro che tutti quanti hanno pensato a una sorta di favore al paese ospitante, insomma, perché comunque abbiamo già visto tante volte Infantino inginocchiato davanti a Trump, e insomma questa decisione non fa altro che rafforzare questa convinzione, peraltro con il Belgio che si è detto esterefatto e ha annunciato ricorso. La partita è dopodomani, insomma, situazione comunque veramente
3: Trump, esattamente un minuto dopo questa comunicazione da parte della FIFA, ha scritto un post su Truth, come si suol dire, Truth, in cui ringraziava praticamente la FIFA per la decisione giusta contro un'ingiustizia.
1: Decisione giusta contro un'ingiustizia. Tra l'altro Infantino, lo conosci Infantino?
0: No.
1: Ancora per poco. Ha pubblicato, c'è anche un'altra grande polemica, subito dopo la vittoria dell'Argentina, soffertissima, contro Capoverde, ha pubblicato una foto di Messi.
0: Che c'era in questa foto?
1: Una foto di Messi, cioè una foto del calciatore Messi.
0: Fino a qui siamo arrivati.
1: Ti sembra normale che il presidente della FIFA...
0: Tu dici di parte?
2: Teoria. Però vedi, noi c'abbiamo Pompei che mette sulla maglietta del Brasile e posta la foto di Messi.
4: Che però è il presidente del comitato brasiliano in Italia, quindi cioè vale fino a un certo punto.
2: Guarda Nusa che bel niente, però poi ha sbagliato.
1: Antonio. Niente, qua va per
2: Cooling Break. Ecco,
1: arriva il Cooling Break. Allora andiamo anche noi a rinfrescarci un attimo. Torniamo fra poco. 26esimo, Brasile 0, Norvegia 0.
2: Spot per noi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: It's a Purple Disco Machine, qui su RTL 102.5, 33 minuti, Brasile-Norvegia 0-0 anche dopo lo cooling break, però una grande azione molto pericolosa per il Brasile vicino al gol.
1: Martinelli è andato via sulla sinistra, è entrato in area di rigore della linea di fondo, ha messo in mezzo un tiro cross che è stato deviato in qualche modo dal portiere Nilan, che peraltro ha anche sfiorato l'autogol. La palla deviata in modo strano, ha attraversato lo specchio della porta e poi è uscita. Poco fa ci ha provato Tonino Musa sul settore di sinistra, ma è stato fermato. Partita comunque è bella, è viva, è combattuta, è giocata da una parte e dall'altra.
2: Sì, dicevamo, spesso ci è capitato di commentare primi tempi molto peggiori, devo dire, però insomma, pure quando la partita è abbastanza frizzante, poi annullano tutti i gol ai primi tempi, c'è quasi una regola che devono finire tutti 0-0. Però dai, speriamo di no. Speriamo
3: fuori,
2: ovviamente
3: fuori
2: di
3: gioco.
1: Però se è fuori gioco,
3: se è fuori gioco, l'altro rigore gliela dà.
2: Cosa?
3: È sparito Andrea, dico, no, perché non volevo essere squalificato da Infantino. Dicevo, l'altro rigore gliel'ha dato, poi se quello lo sbaglia e se lo fa parare.
1: Tra
3: l'altro si è anche alzato in piedi Ancelotti,
2: attenzione.
3: Sarà per il caldo? Non toglie. C'ha il maglioncino sotto comunque, il giro.
1: C'è anche la maglietta della salute.
2: Maglia termica.
4: Sì. Ma non lo sapete come funziona? Quando fa caldo bisogna coprirsi di più.
3: Ah sì?
4: Sì.
1: No, è vero,
2: Sì, mi dicono spesso i beduini del deserto bevono tè caldo.
3: Sono vestiti di nero.
1: Perché gli ha detto Caressa. Ha detto andiamo tutti a prendere un tè caldo e quindi loro
2: e quindi anche
1: sono
2: eseguiti.
4: Esatto.
5: Si vestono di nero e vanno a cammello.
3: Di nero di là.
1: Bruno Guimarães si avvicina al Brasile. Ecco Ryan in area di rigore, ancora Vinicius che viene però anticipato. Non è successo nulla.
3: Non succede nulla.
2: Può essere la partita di Neymar Junior?
5: Può essere.
3: Ma insomma, per quanto abbiamo visto le altre volte che è entrato in campo, sembrava un po' la mascotte, cioè quelle cose.
2: Una volta è entrato, dai, ha fatto 10 minuti.
3: Appunto, sembrava la mascotte quando nelle partite c'è quello col vestito, non so, da pinguino, da elefante che entra dentro a fare i tiri liberi nel basket, hai presente? Ecco, sembrava.
5: Però Carletto, signor Carletto Ancelotti ha detto che 90 minuti sulle gambe adesso Neymar ce li ha, quindi probabilmente
3: per stare in piedi a fianco alla partita.
1: Brutta palla persa dal Brasile, riparte veloce la Norvegia sul settore centrale con Berg che ha aperto dall'altra parte. Ecco Tonino Musa al limite dell'area, dribbling, passaggio filtrante. C'è Odgaard ancora in area di rigore, ha il problema di girarsi, avrebbe detto Bruno Pizzul, riesce comunque a risolverlo, va al tiro, pallone sull'esterno della rete,
3: attenzione,
1: raso terra fuori, 35esimo minuto, 0-0, ma si può sbloccare da una parte
2: o
1: dall'altra.
2: Quanto è forte Musa,
1: sì. Tonino
2: questo lo voglio in Serie A, ma mi sa che in questo mondiale ha fatto un upgrade di milioni circa,
3: Serie A se lo sogna,
2: 20 o 30 milioni in più.
3: Sì, anch'io credo che
5: Lipsia, tra l'altro, gioca nell'Lipsia con il nostro caro amico Diomandé.
1: Il vecchio Diomandé,
5: ricordate Jan Diomandé,
1: andranno via tutte e due,
3: la
1: però,
3: temibile
1: credo.
3: Coppia Nusa Diomandé,
1: esatto,
3: sì. Andrà in Spagna secondo me Nusa, lo vedrei bene, ma un giocatore finirà al Barcellona,
1: vero, sì, ci sta. Invece quell'altro Diomandé sentivo Paris Saint-Germain,
5: ecco. Sì, Paris Saint-Germain, esatto, perché 70 milioni, esatto, la richiesta.
4: Beh, ragazzi, però mi volete includere un pochino nei vostri discorsi? Mi avete fatto fuori.
2: Ma tu hai detto che hai delle sorprese per noi, ma
5: infatti
2: non
5: stai
3: siamo preoccupati,
4: ma devono verranno tirate fuori.
2: Dobbiamo insultare, a quanto ho capito, no? Dobbiamo devi ammonire,
4: allora,
2: tu hai detto
4: voi siete liberi di dire quello che volete in generale.
2: Ok. Quindi e tu prima o poi ci ammonirai.
4: Prima o poi vi ammonirò.
2: Ok.
3: A secondo di quello che diciamo. Bisogna fare un esperimento. Paolo, prova a dire qualcosa.
1: Qualcosa.
4: No,
3: qualcosa non è la parola da indovinare.
1: Non è la parola, non era la parola giusta.
4: Si sentono sotto pressione.
1: Guarda, sono tantissimo sotto pressione.
2: Deve essere più naturale.
4: Esatto.
2: Di una cavolata.
5: Esatto.
2: Che ne so, di qualcosa.
4: Io devo dire una cavolata.
2: Così poi io poi posso dirti qualcosa.
5: Possiamo.
2: Vabbè, se no andiamo avanti.
1: Perché attenzione al tentativo di pallonetto da di Haaland, con la parata del portiere. C'è stato il cross dalla sinistra, sempre di Tonino Musa.
3: Sì.
1: Con Haaland che ha cercato la deviazione di prima intenzione, ha colpito il pallone al volo con il piatto, la palla si è alzata ma non ha dato potenza. Allison, che assomiglia sempre più ormai a un santone,
5: sì ormai
1: è andato a bloccare il pallone.
3: È cambiato molto lui negli anni, proprio
1: era bravo una volta
2: nell'outfit.
1: Era bravo una volta,
3: io dicevo
1: portiere.
3: Sì, fisicamente è cambiato molto. Va bene, allora insomma vediamo se con un po' di ritmo, ritmo arriva un
4: arriva
3: gol
4: lì.
3: di qua o di là.
4: Sul collo, lo conosci.
3: Ma tu sei più team Brasile o più Norvegia?
4: Brasile.
3: Ecco, dopo ci spiegherai perché, anche se forse è meglio
4: ma
3: che
4: perché
3: noi
4: fa
3: non lo
4: caldo,
3: sappiamo.
4: Perché il Rio, perché il mare, le brasiliane, i brasiliani.
3: Va bene, allora intanto ascoltiamo Tame Impala insieme a Jenny.

0: Tame Impala insieme a Jenny Dracula, qui su RTL 102.5, quarantesimo di Brasile-Norvegia, spinge il Brasile.
1: Ma sbaglia Vinicius, recupera Nusa, ma sbaglia anche lui, allora riparte il Brasile, siamo sullo 0-0 poco fa, bella iniziativa da parte di Vinicius che è entrato in area di rigore da sinistra, il lato debole della difesa norvegese mi sembra spostato a destra, tiro che è stato deviato dal portiere, ancora Vinicius che però questa volta sbaglia il controllo, smorfia di delusione da parte del giocatore brasiliano, palla in fallo laterale, ci sarà rimessa in gioco in favore della Norvegia quando ci avviciniamo ormai alla fine del primo tempo sul parziale di 0-0, ricordiamo in avvio di partita annullato per fuorigioco un gol alla Norvegia, poi successivamente il Brasile con Bruno Guimarães ha sbagliato un calcio di rigore parato da Nyland.
0: È forse un po' la delusione questo Brasile in questo mondiale, però è un po' sotto le aspettative.
1: Sì, però Andrea, è vero, però non c'è più quella collezione di campioni che insomma aveva il Brasile qualche edizione fa. Adesso togli Vinicius, togli Rafinha che è infortunato, insomma non è che c'è lì tanto di più.
2: Ancelotti non ha mai fatto giocare le sue squadre in maniera stellare, ecco. Comunque, sì. Cioè, sono sempre state piene di stelle, ma non abbiamo mai visto un, non so.
1: E qua non ci sono manco le stelle.
2: Sono manco le nuvole. Poi, a volte in un mondiale veramente la percentuale di unità del gruppo, di forza può contare tanto, E questo Ancelotti è bravissimo. Ma infatti il Brasile paradossalmente è in crescita comunque dalla prima partita contro il Marocco.
1: Sì, sì.
2: Ad ora.
1: Poi sta diventando più squadra, più compatta, esatto, anche dietro. E poi sai cosa? Ancelotti è uno che secondo me è molto adatto a tenere a bada l'emotività brasiliana.
0: Attenzione.
1: Attenzione a Haaland che si avvicina all'area di rigore, attacca la Norvegia. Haaland, pallone per Odgaard. Odgaard cerca spazio per il tiro, conclusione, pallone deviato corner. In calcio d'angolo. Sarà corner per la Norvegia.
2: Corner.
1: Silvia, cosa dici tu di Ancelotti?
0: Cosa dici Ancelotti?
3: Ma che ne so io di Ancelotti?
1: Allora, prima dici non mi coinvolgete, ti coinvolgiamo, diciamo che ne sai. Ma fai caffè.
3: Adesso lo ammonisco, come ti permetti?

0: l'ho fatto apposta.
1: Sì, era cartellino giallo.
0: L'ho fatto apposta.
2: Cartellino giallo, vai, per Pacchioni, eh?
3: Ecco. Ce l'hai?
2: Sì, ah, no. sì.
0: Eccolo qua. Ah. Eccolo, ha preso il giallo Pacchioni.
1: Preso
0: attenzione,
1: giallo,
0: ma dopo vi farà vedere perché lei ha il kit ufficiale
1: della FIFA.
3: Ma come fa?
1: Facciamo lo zoom, grazie.
0: Facciamo lo zoom, grazie per gli amici che ci seguono in radiovisione. Spieghiamo. Attenzione, intanto il corner della Norvegia fuori.
4: Colpo di testa del difensore.
0: È il kit ufficiale dell'arbitro della FIFA.
1: Certo, perché me l'hanno dato loro.
0: Loro
1: perché
0: chi?
1: Quelli della FIFA, perché sapevano.
0: Quelli della FIFA chi?
1: Quelli della FIFA,
0: ma chi sono
1: dato...
0: quelli della FIFA?
3: Le entità,
4: ma che,
3: Andrea,
4: con Collina, hai parlato con Collina.
0: Ma dove l'hai incontrati quelli della FIFA? Cioè,
1: me l'hanno dato e mi hanno detto: Silvia, siccome ti trattano un pochino male durante il programma,
0: inspiegabilmente, noi... tra l'altro,
1: esatto, devi ammonirli. E quindi ti diamo il kit ufficiale.
0: E dietro della... devi scrivere, dietro il cartellino giallo, si scrive.
4: Devi scrivere chi hai ammonito.
0: Dammi tutto, voglio dire. Comunque, ma dove li hai incontrati questi della FIFA? E soprattutto,
4: attenzione al Brasile, intanto non ha niente chiuso. Niente, vai,
0: dai.
1: Quindi giallo per Pacchioni.
0: Sì, questo
1: .
0: L'abbiamo già detto, ma adesso siamo al secondo tempo.
1: Si sventola.
0: Sì, si sventola. Chi te li ha dati e dove li ha incontrati? Chi sono quelli della FIFA che te l'hanno dato e dove li ha incontrati?
1: Non conta, mi hanno chiamato e mi hanno detto: ti trattano un pochino male, ti devi far rispettare, quindi sei l'arbitro ufficiale di noi dire mondiali.
0: Benissimo, quello dell'Uzbekistan.
3: Io farei una chiamata a Collina perché secondo me qui c'è stato un furto.
0: Sì, è vero.
3: Un furto vero e proprio. Secondo me dell'arbitro quello là della Somalia, secondo me. Quello che è stato rispedito a casa.
0: Può essere. Anche l'Uzbeko di ieri sera. Adesso vogliamo vedere. Incredibile quella, non l'ho mai vista.
3: Bellissimo.
0: Veri, belli. Molto, molto belli.
1: Grazie.
3: Fai una copia, Andrea.
0: Bello il booklet.
1: Vieni, guarda, dai.
0: Ah, grazie.
1: È tipo un bambino.
0: Sì. Questo è bello vero, però. Fa vedere. Ma che roba.
1: Però descrivilo per tutti coloro che non ci stanno guardando.
0: Lo descrivo per tutti coloro che non ci stanno guardando. È praticamente una sorta di, come possiamo chiamarlo, di blocchettino, di portafoglio in simil pelle nero.
3: Bello.
0: Con il logo FIFA for the good of the game. Sai cosa vuol dire?
1: No.
0: Non avevo dubbi. Dentro i due cartellini, il giallo, esatto, è rosso dietro dall'altro lato, belli FIFA marchiati anche questi qua, e poi dentro c'è scritto tutto dove puoi annotare e...
1: quindi scriviamo Pacchioni
3: giallo.
0: Pacchioni giallo poi c'è, devi scrivere perché. Va bene, molto bello, molto bello. Va bene, intanto qua siamo arrivati al 45esimo, fra poco l'entità del recupero.
4: Esatto, aspettiamo allora questi pochi secondi per capire quanto durerà ancora questo primo tempo, sempre sullo 0-0, 6 minuti di recupero, perché in effetti è stato il cooling break, c'è stato il VAR sul rigore. Vediamo soltanto questa azione della Norvegia, poi magari sentiamo un po' di musica e torniamo per il finale di primo tempo. Attacca però adesso la formazione norvegese, pallone sulla destra, attenzione al cross che però viene respinto, pallone in fallo laterale, 45 minuti 20 secondi, 0-0 fra Brasile e Norvegia.
0: Knew it.

0: Che ritmo è quello di Joliet, One Hour, attenzione là,
1: attenzione
0: Norvegia.
1: Allison che va a parare a salvare il risultato su Odgaard, grande occasione per la Norvegia al 48esimo minuto, sempre 0-0, aveva messo il fisico Haaland su un lancio da dietro, aveva protetto il pallone, era riuscito anche con un rimpallo a farlo arrivare a Odgaard che era subito dietro di lui. Odgaard è entrato in area di rigore, sterzata a sinistra, diagonale parata da parte di Allison, ma insomma Norvegia che negli ultimi minuti si è resa veramente pericolosa, come del resto pericoloso era stato un paio di volte anche il Brasile che ha sbagliato un rigore. Alla Norvegia è stato annullato un gol, tante emozioni, ma sempre 0-0 quando ormai mancano 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo.
2: Vai vai vai Brasile, attacca attacca attacca attacca attacca. No, allora volevo dirvi una cosa molto importante legata ad Haaland. Chiamatelo come vi pare.
1: Haaland
2: è un grande amante del latte, non so se lo sapevate. In particolare del latte crudo, cioè non pastorizzato. Cioè lui
1: appena munto.
2: Sì,
1: cioè abbiamo Stefano Mungi in regia che ci può fare una consulenza sull'argomento.
2: Cioè lui lo ha definito un superfood e ha raccontato di berne un bicchiere ogni mattina e un altro dopo gli allenamenti. Però
1: grosso è diventato grosso in effetti, bisogna dire
3: solo quello.
1: Attenzione a un tiro del Brasile con la palla deviata da un difensore
3: resta
1: che si impenna,
3: resta lì. Però, vai che sto.
1: Ah, vediamo un po' se succede qualcosa. Cross sul centro, non arriva a colpire Martinelli di testa. La palla va sul fondo. Possiamo concludere l'aneddoto del latte.
2: Sì, perché la sua confessione, essendo lui molto famoso in Inghilterra, ha scatenato praticamente un dibattito, tanto che le autorità sanitarie competenti hanno ricordato che il latte crudo può comportare insomma dei rischi microbiologici e non è raccomandato per tutti.
4: Beh, esatto.
2: Ma poi non vi mettete a bere il latte direttamente dalle mucche.
5: Meglio fate attenzione, ma soprattutto questo è quello che beve, poi c'è quello che mangia. Cuore e fegato di bovino, ricchi di vitamine e ferro. Buono. E ama anche cucinare personalmente delle belle bistecche.
2: Quello
5: fino a prova contraria, no, nulla di male, però cuore e fegato che c'è.
1: Vabbè, il fegato, perché a voi non piace il fegato di vitello,
5: a me piace.
2: Beh, non penso che farà una dieta a base di questa roba e basta.
5: No, consuma 6.000 calorie.
4: Tantissime. Sì, però ne brucerà anche tantissime. Quante volte si allenerà al giorno?
3: Una?
4: Sì,
3: una intensa, ma una.
4: Sì, non due.
3: No, una. Quando c'è la doppia seduta il giovedì di solito, ma ultimamente con tutti questi impegni europei è difficile fare il doppio allenamento,
2: Sì, molto difficile. Sì. Beh, ultimo minuto, dai.
1: Ultimo minuto. Tonino Nusa sul settore di sinistra, attacca la Norvegia. Siamo comunque ancora piuttosto lontani, c'è Berg che lancia il pallone avanti per Odgaard, non ci arriva. Vabbè, Odgaard, c'è l'uscita da parte di Allison.
2: Dice Tonino Nusa?
1: Perché siamo Antonio e per simpatia
2: Non ricordavo il nome, Tonino.
5: Vabbè. Tonino. Come il nostro regista, Tony Cognetti.
3: Tonino lui è Pony Cognetti. Lui è Pony Cognetti. Attenzione, comunque partita viva fino all'ultimo secondo del recupero, guarda Vinicius, vai Vinicius,
1: via Vinicius, vai, dribbling, punta il fondo, messo giù, vediamo se c'è fallo oppure no.
2: Ma come no?
3: L'arbitro, tra l'altro, un nome particolare,
2: ovvero?
3: Ma un nome particolare, adesso che possiamo raccontarvi tutto,
4: non è tutto sempre. Non lo sai.
3: No,
5: il signor El Faf.
3: Visto?
4: El Faf.
5: Sai di dov'è? Il TH finale.
4: No.
3: Non sai niente.
4: No, non so niente. Io sono stata messa qui per ammonirvi, fare gli stacchetti. A proposito.
1: Non ci sono ancora stati stacchetti.
4: Esatto, abbiamo un guanto di sfida con Mauro Corvino.
3: Un guanto di sfida del primo tempo. Meno male che è finito il primo tempo. Brasile 0, Norvegia 0. Arriva un po' di musica a salvarci, a salvarvi. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Terrence Trent D'Arby, Wishing Well, a chiudere questa prima ora. Abbiamo seguito il primo tempo di Brasile-Norvegia, uno 0-0 che però insomma ci ha regalato diverse emozioni, tra cui anche un calcio di rigore per il Brasile parato.
1: Andato male, malissimo.
0: Andato male.
1: Poteva andare meglio
0: se sei brasiliano, è andato male. Se invece sei norvegese o comunque tifoso della Norvegia, direi che insomma è andato bene, con anche la Norvegia che ha avuto tre belle occasioni, nonché anche un gol annullato all'inizio per fuorigioco. Squadre negli spogliatoi, noi invece siamo qui sempre in diretta per raccontarvi anche tutto il secondo tempo. Ora però è il momento delle notizie.
2: RTL 102.5 RTL 102.5

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Anche a Pisticci, in provincia di Matera, sono le 23 in punto.
13: RTL 102.5 giornale orario.
14: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano l'operazione Medusa, coordinata da Europol e guidata dalle autorità britanniche e tedesche, che ha fatto emergere una rete internazionale di stupri, uomini che abusano donne, mogli, compagne, amiche tramortite con droghe e farmaci. Al momento sono scattati 57 arresti in diversi paesi. Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il surfista disperso in Puglia il 1 maggio, il corpo rinvenuto al largo di Bengasi, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il cadavere è stato ritrovato con una muta e una tavola da kitesurf. La Farnesina è in contatto con la famiglia di Piepoli, la conferma dell'identità potrà avvenire solo all'esito dell'esame del DNA. E siamo allo sport, partiamo dal tennis, stiamo seguendo il match tra Sinner e Mochizuki, ci aggiorna in diretta Enzo Tamborra.
15: Sì, buona serata, un match che si è chiuso pochi minuti fa, Jannik Sinner per il 5° anno consecutivo ai quarti di finale di Wimbledon, sconfitto il giapponese Mochizuki con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3, un match che ha vissuto un certo equilibrio nel secondo parziale quando Sinner non è riuscito a strappare il servizio al numero 151 del mondo, però poi al tiebreak lo ha regolato con un 7-0. Davvero netto. In precedenza Sinner ha disposto con facilità di Mochizuki, che comunque ce l'ha messa tutta mostrando di essere un giocatore molto coraceo e brillante. Sinner nei quarti di finale dopodomani affronterà il 36enne Struff, che per la prima volta in carriera arriva così in alto in un torneo del Grande Slam. È tutto per il momento lì nello studio.
14: Grazie Enzo. E per i mondiali di calcio invece facciamo il punto su Brasile e Norvegia con Paolo Pacchetti. Marchioni,
16: buonasera. Buonasera, alla fine del primo tempo il risultato è fermo sullo 0-0, partita comunque non priva di emozioni. Al secondo minuto la Norvegia era andata in vantaggio con Berg, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Al decimo con il VAR è stato concesso un calcio di rigore al Brasile, ma dal dischetto Bruno Guimarães si è fatto parare il tiro da Niland. Poi da lì in poi entrambe le squadre hanno provato a vincere, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, bravi i due portieri, al momento a riposo si è andati sullo 0-0, può succedere di tutto nel secondo tempo, lo seguiremo insieme in Noi dire Mondiali.
14: Grazie Paolo, via radio.
13: Via radio.
17: Trovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un incidente in galleria. Segnaliamo un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Per lavori in galleria sulla 7 Serravalle-Genova ci sono 3 chilometri di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Invece ci sono code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna con tempi di attraversamento di 55 minuti. È tutto, buon viaggio.
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
18: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
19: Ed eccoci qua, ben ritrovati sempre in diretta qui su RTL 102.5, Noi dire Mondiali. Siamo ancora all'intervallo di Brasile-Norvegia 0-0 dopo i primi 45 minuti, fra poco squadre che scenderanno in campo, per questo secondo tempo vediamo chi la spunterà.
20: Ma secondo te chi è il preferito, cioè il favorito stasera?
19: Come
20: squadra, la favorita.
19: Beh, insomma, sulla carta direi il Brasile, Però attenzione alla Norvegia, che è una squadra che ha messo in difficoltà tanti in molte occasioni. Irama,

0: E questo è il nostro Power Hit, Irama con Cabana qui su RTL 102.5. È iniziato il secondo tempo da ben 34 secondi, ancora non è successo niente. Però attenzione, perché la Norvegia mischia le carte. Paolo.
1: Due cambi, sono usciti Sorloth e il nostro amico Tonino Nusa, dentro Tonino. Bob e Scheiderup. Peraltro Nusa mi era sembrato uno dei più attivi nel primo tempo.
0: Infatti ha dato un po' tutto. Così.
2: Sono rimasto abbastanza sorpreso, ma anche Sorloth, un attaccante di livello. Però
1: si era visto un po' meno almeno Sorloth. Invece Nusa era stato protagonista.
0: Vabbè, insomma, vediamo cosa cambia.
3: 4-4-2 perché Bob è un centrocampista, mentre Scheiderup è un attaccante, quindi molto probabilmente
0: tutto
3: Haaland
0: tutto.
3: Starà con Scheiderup là davanti.
1: Quindi si è coperto un pochino di più, no?
3: Sì, probabilmente sì.
2: Evidentemente sì.
1: E invece nessun cambio nel Brasile, si riparte adesso con questa azione proprio di Vinicius sul settore di destra, sul breve passaggio per Casemiro. Si gira Casemiro, appoggia di fianco al compagno di squadra Danilo, che apre a destra ancora per questo attacco del Brasile. Il tiro cross verso il centro, la chiusura da parte del difensore. Pallone in fallo laterale. 1:30, 0-0.
0: Insomma, qui sta cominciando ad aleggiare il famoso spettro. Aleggia lo spettro degli ottavi, Lo senti, Silvia, lo spettro degli ottavi? Aleggia?
4: Ma che significa? Esatto. Ma poi...
1: Aleggia lo spettro dei rigori.
0: Aleggia, cosa non hai capito? Aleggia lo spettro degli ottavi, fammi capire. Tutte e tre.
4: Punto.
0: Tutte e tre. Allora, quando poi dalle partite di eliminazione diretta, se arrivi a parità al 90esimo, ci sono i tempi supplementari.
4: Quindi tu stai già vedendo che molto probabilmente.
0: No, io spero di no. Però,
4: insomma, ho capito.
0: E siamo già a metà partita, e insomma, lo 0-0 e il tempo si è dimezzato,
4: Ok, quindi poi ci saranno i supplementari, poi casomai non dovesse i rigori.
0: Sì,
4: per la tua felicità, per la
0: felicità
4: vostra,
0: di tutti,
4: di tutti.
0: Qui per raccontarvela, passo a passo.
2: Dalla Germania, Jürgen Klopp sarà il nuovo CT della Germania.
1: Ecco.
2: Ufficiale,
1: pagherà
2: la clausola Red Bull, e quindi Jürgen Klopp torna ad allenare dopo due anni.
0: Col sorriso, insomma.
2: Ma sono finti quei denti, secondo voi?
3: No, credo che, insomma, abbia avuto
1: un se fossero finti
3: regista.
1: Li avremmo fatti meglio. Cioè, esatto. Nel senso
4: no, Paolo, lascia stare, ormai al giorno d'oggi stanno esagerando con le faccette. Soprattutto
1: dici,
4: in America. Ma non lo so di chi state parlando,
1: Di un allenatore tedesco che è stato appena designato come commissario tecnico della nazionale tedesca. Tra l'altro è una persona molto simpatica e molto intelligente, però c'ha proprio questi dentoni così. E anche nelle foto c'è questo sorriso a 36 denti, con i denti che sono lunghi.
4: Comunque in America c'è la moda e la tendenza di farsi questi denti bianchissimi, perfetti, che sembrano quasi le piastrelle del bagno, praticamente.
2: È vero.
0: Perché?
2: Ci puoi specchiare.
4: Perché sono bianchi.
0: No, capito,
4: perché sono di ceramica.
1: No, questo. Poi al di là di quello che sono bianchi, sono proprio lunghi, capito?
0: Sì,
1: è proprio super dotato sull'aspetto dentale.
4: È super dotato, perfetto. E magari li voleva così, ha voluto super dotare i denti.
3: Ha voluto cercalo Silvia lì sul computer.
1: Attenzione a Berga che attacca per la Norvegia.
2: Questi sono tre punti a rugby,
1: Lati è partito veramente al secondo anello questo tiro. Ha fatto una bella azione, il tiro brutto.
2: Molto brutto.
0: Vabbè, però insomma, squadre che si non si stanno chiudendo né l'una né l'altra. Ricordiamo la pessima partita che abbiamo visto ieri sera. Insomma, se ne è parlato tantissimo. Sembrava una partita anni 70, sembrava Estudiantes le finali di Coppa Intercontinentale andate e ritorno degli anni 70, quando si andava lei non si sapeva se si tornava, in quanti tornavano. Ma la cosa più incredibile ieri sera, che non c'è stato un ammonito tra il Paraguay.
2: Esatto, 4 della Francia e 0 del Paraguay.
0: È possibile.
2: No, tra l'altro ha scaturito una.
1: Perché
2: una...
1: l'ho scoperto io il perché? Perché i cartellini di Silvia erano quelli dell'arbitro di ieri sera, lei gliele ha sottratti.
4: Esatto.
1: E lui non ce li aveva.
4: Hai visto la foto, Paolo? No.
0: Di chi?
1: No.
4: Vabbè, niente.
1: No.
0: Hai visto la foto di chi?
4: Dei cartellini.
1: Dove? No, però li ho visti prima. Prima me l'hai sventolato in faccia, quindi l'ho visto il cartellino giallo.
4: Preparatevi.
3: Sì, poi comunque c'è da dire il primo intervento di Paolo, ref. Cioè, di solito comunque si lascia un attimo, no?
1: Volevo essere il primo ammonito.
3: Tu volevi essere il primo ammonito.
0: Vediamo chi prenderà il primo rosso diretto della storia.
3: Io ho una mezza idea.
4: Chi è che prenderà il rosso?
0: No, comunque,
4: dicevo che sono andata su internet a vedere Jürgen Klopp, giusto? Si dice
0: Jürgen,
4: così?
0: Sì.
4: Esatto.
0: Jürgen.
4: E ho scritto prima e dopo, perché quando tu scrivi così su Google praticamente ti fa vedere com'era prima e com'era dopo.
2: Quindi,
4: e ho visto i denti di prima.
0: Com'erano?
4: E sono palesemente...
2: Diversi?
4: Sì.
2: Quindi anche lui ha
0: quindi è piastrellato
4: non che avesse dei brutti denti prima, però ha non so, voleva
2: i dentoni.
4: Sì.
2: Voleva mordere.
4: Però non li vedo troppo grandi,
0: No,
4: Molto bianchi però.
0: Vabbè, l'importante è che siano bianchi, insomma, vabbè. Mettiamo un po' di musica, vediamo se qua si agita. Biagio Antonacci.

0: questo è Biagio Antonacci, non vivo più senza te, qui su RTL 102.5, 23.16, invece 54.03 in Brasile, Norvegia. C'è anche grande amicizia tra i giocatori, eh? Una bella partita allegra.
1: Sì, c'è stato un confronto fra Vinicius e Ayer su chi avesse toccato per ultimo il pallone. Inizialmente entrambi reclamavano la loro posizione e poi dopo però c'è stato un abbraccio con un sorriso. Fatto sta che è corner per il Brasile, che dunque si accinge a battere dalla bandierina di destra. Area di rigore molto affollata, sta per partire il cross verso il cuore dell'area di rigore con Matheus Cunha. Il pallone che attraversa pericolosamente lo specchio. C'è stato un giocatore del Brasile che l'ha sfiorata appena, ma nessuno è riuscito ad arrivare in tempo per la deviazione verso la porta, che pure era rimasta sguarnita. E dunque riparte la Norvegia, siamo al decimo minuto del secondo tempo, 0-0 fra Brasile e Norvegia. Non ci sono stati gol, no. Però la partita è viva, è aperta, entrambe le squadre provano comunque ad avvicinarsi alla rete, potrebbero segnare entrambe. Forse dal punto di vista del gioco, dicevamo, la Norvegia nelle manovre un pochino più elegante.
2: Sì, che poi non è una novità, perché eravamo abituati a vedere la Norvegia, che lo ricordiamo bene, era nel nostro girone di qualificazioni mondiali, ci ha fatto una testa così sia all'andata che al ritorno, ma in generale ha vinto quel girone dei mondiali di qualificazione vincendo tutte le partite. Quindi insomma, se c'era una squadra
0: vincendo tutte le partite anche con un sacco di gol in ogni partita, perché aveva la differenza reti al di là degli avversari che non erano sicuramente insormontabili, Italia inclusa, visto per come è andata, però insomma
1: sì. E attacca ancora la formazione norvegese con Reyerson che torna indietro, Odgaard pressing su di lui, allora bisogna ricominciare da capo da Ayer, si ricomincia ancora da linea di centrocampo, torna indietro Odgaard un po' come il playmaker che a basket viene indietro a prendere il pallone e farselo consegnare.

0: per avviare una nuova azione d'attacco con Berg. Adesso il Brasile però è tutto compatto dietro. Questa è la scuola di Carlo Ancelotti, che sicuramente ha dato ordine tattico a una squadra che prima non ce ne aveva tantissimo. Adesso però c'è comunque il tentativo d'attacco della Norvegia con Berg, che si avvicina all'area rigore, cross da sotterra, pallone che viene respinto dai difensori del Brasile. E allora ancora il tentativo di Seiderup con la palla che finisce in fallo laterale. L'ultimo tocco è suo, rimessa per il Brasile. 12° minuto, in tribuna intanto si mangia proprio chi una pizzetta, chi proprio con la forchetta a dargli dentro la pasta.
1: Guarda, lui ha messo 10 pizzette in bocca.
0: Ma lui non è quello, i fagiolini, c'è uno che sta mangiando i fagiolini.
2: Woody Harrelson, l'altro è che mi pare Chris Rock, che ricevette la famosa cinquina da Will Smith agli Oscar. Perché aveva insultato la moglie di Will Smith.
1: Può essere.
2: Disse insomma una cosa, mi pare, legata ai capelli, non ricordo adesso.
3: Cosa aveva detto?
0: Ha detto che hai detti rifatti, come
4: Bravo, come tutti ormai.
3: Come tutti chi?
4: Tutti se è andato a guardare chi è che si è rifatto.
0: Noi però qua in studio nessuno di noi.
4: Ma stiamo parlando tutti nel mondo del calcio.
0: Quasi tutti.
4: Chi è?
3: Cristiano Ronaldo.
4: Cristiano Ronaldo. Adesso cerchiamo se siamo interessati. Vedevo anche
0: Conte non si è rifatto i denti ma i capelli, quindi in qualche modo insomma.
4: Immobile. Tanti altri sicuramente. Ciro. Vabbè, ma ci sta, perché uno non si deve migliorare?
3: Tanti secondo me si sono anche rifatti, magari dopo se erano magari rotti, una ginocchiata, una gomitata, una pallonata bene assestata. Anche Fulkrug, vai a vedere Fulkrug.
4: Come si scrive? Fulkrug. Spelling, faccia lo spelling.
3: Firenze, Urbino, Livorno. K, sai come si scrive K? Kenya.
4: Vada.
3: Vai, basta, dovrebbe venirti fuori. Roma.
2: Niklas Fulkrug.
4: Mi manca un dente.
3: Vedi? Vedi, sì. Come mai?
4: Avrà avuto
1: un incidente.
4: Un calcio.
3: Però uno solo.
1: È entrato Hendrik. Dai, Brasile.
0: Fuori Matteo Scugna, dentro Hendrik.
3: Quante responsabilità per Scugna, Quante responsabilità.
2: Cugna, perché Cugna alla fine
0: ha procurato rigore, l'errore poi l'ha fatto Bruno Guimarães.
3: Capito, quante responsabilità avrebbe potuto cambiarla, invece no.
0: Peraltro voglio dire, viene in mente la scena prima del rigore con Vinicius che sul dischetto sembra lui l'incaricato del tiro, poi dopo decide di cedere la battuta a Guimarães. Chissà come sarebbe andata se invece Vinicius avesse fatto di testa sua. Chissà
3: se ci fosse stato Nedved in quella finale lì, chissà come sarebbe andata.
4: Ho una cosa da dire stranamente, ma semplicemente perché la sto leggendo.
0: Attenzione, tutto Hendrik, solo il pallone di Hendrik, se la lunga tiro fuori, incredibile, incredibile occasione fallita dal Brasile con Hendrik appena entrato, è scattato in profondità sul filo del fuorigioco, era solo davanti al portiere, già prima non era stato perfetto perché si era allungato un pochino troppo il pallone, quello probabilmente è stato il primo errore decisivo. Dopo essersi allungato il pallone è comunque riuscito ad arrivare alla conclusione, ma ha dovuto cercare l'esterno sull'uscita del portiere, non ha inquadrato lo specchio della porta, pallone fuori, ma grande chance fallita dal Brasile, l'assist bellissimo. Era stato di Vinicius bellissimo.
2: con l'esterno del piede destro bellissimo.
3: Questa grandissima occasione, grave errore qua, perché insomma è vero che ha provato a metterla laterale, però insomma
1: forse l'ha tradito il fatto di essere entrato in campo davvero 30 secondi prima.
3: Non ha neanche la scusa,
1: gli è mancata un po' di lucidità.
0: Però l'errore lì è stato nell'allungarsi la palla. Il secondo errore è figlio del fatto che, essendosi allungata la palla sull'uscita del portiere, ha dovuto provare ad anticiparlo e non ce l'ha fatta.
1: Va bene.
0: Silvia, dicevi ti ho interrotto per questa azione, scusami.
4: Giustamente, Paolo, non preoccuparti. Una volta che dico una cosa, fa niente. Ma meno male, lo devo dire più spesso.
1: Perché succedono cose. Ecco, vai, allora, però adesso non c'è.
4: Parlavamo di com'è che si dice Fulkrug.
3: Fulkrug.
4: Allora, praticamente, si chiama lui, non mi interessa.
3: Fulkrug. Bravo.
4: Non ha un dente incisivo a causa di un incidente avvenuto quando era bambino e ha scelto consapevolmente di non sostituirlo perché lui voleva sostituirlo quando avrebbe fatto i soldi. Poi ha fatto i soldi e ha detto ve lo tengo. Infatti ha un soprannome, lo sapevate?
0: Il tirchio.
1: L'ho sdentato.
4: Anche, no, si chiama, credo si dica Luque, che è praticamente questo, non lo so, un compagno di squadra lo ha ribattezzato così perché significa buco. Lo chiama Luque. Si dica così in tedesco, non lo so, dovremmo chiedere.
1: Evidentemente sì.
3: Non lo so, adesso indaghiamo.
0: Ancora Hendrik al tiro, pallone deviato, calcio d'angolo, sempre 0-0, 15° del secondo tempo.

0: Harry Styles, Dance No More, qui su RTL 1025, 23-26, quasi palindromo, quasi.
1: Non
0: neanche. È palindromo, è quasi palindromo, esatto, siamo invece al 63-39, anche qui quasi palindromo, ma è certo. Palindromo il risultato.
2: Certo. È il risultato occhiali, esatto. Come si diceva una volta, 0-0 ancora fra Brasile e Norvegia, con la Norvegia che adesso attacca col nuovo entrato Arsnes, che riesce a servire Holland Arsnes. Il pallone è controllato ancora dalla difesa brasiliana che ha rintuzzato l'attacco. Brasile che nel periodo non collegato ha avuto due occasioni. La prima un tiro di Ryan da fuori, respinto di piede da Nyland. Poi Nyland è stato molto bravo anche su una conclusione da vicino di Bruno Guimarães. In realtà poi Guimarães era in fuorigioco, quindi in caso di gol credo che insomma con il VAR si sarebbe... intervenuto. Però insomma due belle parate, sì, bravo il portiere norvegese.
0: È il mondiale dei portieri, stavamo verificando, considerando. Al di
2: là, e anche dei grandi attaccanti.
0: Anche ragazzi, Vosinha, poi c'era anche un altro portiere di un'altra squadra che ha fatto quella parata incredibile. Dell'Algeria forse, no, aiutatemi.
3: Algeria è Zidane.
0: No, non è Zidane, no. No, era un altro portiere di una, credo, di una squadra africana che aveva fatto una parata incredibile.
2: Ah, sì, sì, ma c'è stato comunque anche il portiere di Capoverde che comunque ha tenuto in vita Capoverde. C'è stato il portiere del Paraguay che comunque ieri... Gil con le sue parate, anche con la Germania è stato determinante. C'era stato il signor Abunada, vi ricordate? Il portiere dell'Arabia.
3: Del Qatar.
1: Mio grande amico.
2: Abunada, sì, che fa rima con Arconada, ve lo ricordate?
0: No.
2: Portiere della Spagna negli anni Ottanta. Prima di Zubizarreta.
3: Quella. Attenzione alla Norvegia.
2: Va bene, attenzione alla Norvegia che attacca sul settore di sinistra. Cross! E fanno una quasi grave errore i giocatori del Brasile con Alisson che è uscito veramente malissimo su questo cross che era un po' a mezza altezza, un po' tagliato, l'ha sfiorata Alisson, la palla stava per sbattere contro Magalhães, poteva nascere anche un autogol, la palla poi è finita fuori, ma pericolo corso dal Brasile. Attenzione. Vi ricordo quello che ho detto prima. Vi ricordate quando Alisson era bravo?
3: Sì, no, è vero. Sì, sì.
0: Attenzione
3: è vero.
0: Perché sta cominciando a ridere Haaland, E quando Haaland ride, attenzione.
2: Tendenzialmente fa sono
1: paura.
2: Problemi.
0: Fa paura. Il ghigno di Haaland. Il ghigno di Haaland,
2: ecco. Siamo al 21esimo del secondo tempo. Corner in favore della Norvegia. Lo batte Odgaard. Parte il cross. Adesso al centro col pretesto di un difensore. Pallone che viene allontanato, ma è stato anticipato proprio di un soffio. Proprio lo stesso Haaland. Ancora il pallone controllato da Bob, uno dei nuovi entrati. Che scambia con Seiderup, lato corto di sinistra dell'area di rigore, ancora pallone per Bob. Adesso il Brasile è tutto schierato, quindi fatica a trovare varchi la Norvegia, che però sta schiacciando in questa fase. Ancora Bob al limite, bello questo pallone dentro. L'esterno è Haaland, non ci arriva di un soffio. Sul tiro cross dalla sinistra, Haaland è andato in scivolata sul secondo palo, ha colpito il pallone, ma l'ha sfiorato appena. Mandandolo sul fondo, però Norvegia ancora pericolosa.
3: Su questa azione qualche brasiliano, Coccolone ce l'ha avuto, perché Haaland è arrivato veramente a un millimetro da
2: difesa un po' fermina,
0: Sì, molla.
2: Molla.
1: Però devo dire, ragazzi, proprio una bella partita, molto entusiasmante, molto combattuta.
0: Sì. Molto equilibrio, ma equilibrio giocato, capisci? Perché c'è l'equilibrio frenato e l'equilibrio giocato.
1: E questo è giocato.
0: Sci, peso a valle e sci a monte. Ma io volevo fare una domanda, ma secondo voi, se il Brasile dovesse uscire dal mondiale, o così, cioè magari stasera passa la Norvegia, no? Ancelotti.
2: Io credo che resti perché comunque però non lo so. Attenzione, è il momento di Pompei.
3: È entrato Neymar Junior, miglior marcatore della storia brasiliana, anche davanti a Pelé.
2: E già questo vi fa capire quanti numeri non dicano sempre la verità.
3: Fidatevi, questo è il momento di Neymar Junior.
4: E infatti c'è l'hydration break.
2: L'hanno fatto entrare dopo 5 secondi.
3: Era già stanco.
0: Va bene, arriva Tananai, bella Madonnina.

0: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga qui su RTL 102.5. Siamo alla 74esimo partita che non si sblocca, 0-0 fra Brasile e Norvegia. Vediamo se l'ingresso di Neymar nella squadra del Brasile insomma dà la svolta che finora non c'è stata
1: e che Pompei attende con ansia.
2: Attendo con molta ansia, però insomma ho qualche dubbio sulla posizione in campo di Neymar, non che insomma non che io voglia capirne più di Ancelotti, non credo, però gioca da punta. Davanti a lui non ha praticamente nessuno. Il Brasile sembra aver cambiato anche modulo, da un 4-2-3-1 sembra un più un 4-3-3 adesso, con Hendrik esterno destro, Vinicius esterno sinistro e Neymar punta. Vediamo.
1: Intanto insomma carrellata di VIP in tribuna. Io attori conosco giusto Marcello Mastroianni, però
2: Spider-Man.
1: Ho visto
3: che lo chiamiamo Spider-Man, attenzione. Ma come si chiama?
4: Tobey Maguire.
2: Attenzione.
1: Però, attenzione al Brasile, attenzione. Che attacca cross la sua terra.
0: Però
1: verso
0: anche Tobey Maguire se va, deve andare vestito da Spider-Man allo stadio.
1: Se no, riconosce
3: certo.
1: Nessuno.
3: Poi c'era DiCaprio con il suo solito cappellino, gli occhiali.
0: Vero? Sì, al telefono.
2: Perché mette sempre il cappellino?
0: Al telefono.
3: Perché vuole passare inosservato, ma
5: sì, con
3: scarsi risultati, esatto.
0: Attenzione,
1: attenzione che attacca la Norvegia, il pallone per Odgaard, scivolata di un difensore, sì. Ma Haaland riesce comunque a servire un compagno. Berg da rigore, tiro Alisson.
2: Si è ricordato.
1: Pare spingere poi questo tiro che è stato scoccato esattamente da Seiderup con buona parata qua da parte di Alisson.
0: Pronto
1: Norvegia
0: qua,
1: che insomma che si conferma pericolosa.
0: Pronto qua, è pronto.
1: Sì, molto reattivo.
0: Prima non so se hai visto un affondo alla Norvegia con Haaland che proprio di forza ha buttato, ha spostato il difensore. Sembrava un po' un Lukaku biondo.
1: È vero, è vero.
0: Ha fatto
1: sì,
0: lo stesso
1: fisicità
0: movimento,
1: c'è.
0: Esatto, proprio il difensore gli è andato contro, gli è rimbalzato.
1: Gli è rimbalzato.
0: Contro, esatto.
1: Sì, è vero, è vero, è vero.
3: Ma posso dire una cosa che ho notato?
0: Vediamo.
2: Certo.
3: Dalla mia ignoranza, ovviamente.
0: Sì,
3: ecco. Ma ho visto molti più tiri in porta da parte della Norvegia.
1: È vero, è vero.
3: Pochissimi
1: è vero.
3: Da parte del Brasile.
0: È vero.
1: Sì. Sì, anche il Brasile poi ha cercato, non dimentichiamo l'occasione per esempio di Hendrik solo davanti al portiere, ha calciato fuori, però sì, ha fatto sicuramente quanto a quantità ha fatto di più la Norvegia, sicuramente.
2: Sì. Occasioni clamorose più il Brasile, tra il rigore e quello di Hendrik, però sì, la Norvegia forse sullo specchio della porta l'ha preso di più.
1: Ma poi sta anche, poi non c'è il premio della critica con la qualità del gioco, però come qualità del gioco forse un pochino meglio la Norvegia.
2: Sì,
1: che continua ad attaccare adesso un cross, deviazione, sarà forse calcio d'angolo, no, perché il difensore brasiliano è stato bravo nel tenere in campo il pallone che adesso viene rinviato.
2: Ma Neymar l'ha toccato un pallone?
1: No,
2: no,
1: not yet.
2: Non l'ho visto.
0: No, no, ma Neymar cammina, lì che passeggia, guarda, gli fanno anche torello intorno.
3: Vabbè, ma si è fatto male.
0: Ho capito, ma se uno si fa male allora non giochi.
2: Non giochi.
0: Cioè, se
3: che
0: non
3: fai,
0: stai
3: però
0: bene.
3: Stai lì, che fai, non giochi?
0: Non vai calma, lì, calma, infatti, calma, l'errore calma. Secondo me è stato convocarlo a furor di popolo, però questo è un po' un errore che abbiamo visto in Italia anche tante volte. L'unico forse che non commise l'unico insomma uno dei più recenti fu Trapattoni con Baggio, lo voleva tutta Italia, lui non lo chiamò
1: e forse fu un errore,
0: esatto,
1: peraltro, perché
0: esatto,
1: comunque
0: esatto,
1: stava benissimo esatto, il Baggio di Brescia era stato assolutamente rilanciato da quest'ultima sua esperienza. Intanto qua passano i minuti,
0: passano
1: siamo
0: i
1: ormai
0: minuti
1: al 32esimo nel corso del secondo tempo ed è sempre 0-0 fra Brasile e Norvegia, quindi aleggia sempre
0: aleggia,
1: lo spettro. Ma scusatemi, ma lo stacchetto, perché qua prima alla fine del primo tempo,
3: ma
1: lo stacchetto,
3: ma qui abbiamo perso un po' l'entusiasmo.
0: No,
1: no. Ritroviamolo.
0: Ritroviamolo. Si è alzato in piedi Mungi,
3: ecco.
0: Attenzione,
2: attenzione, lo fa Mungi?
0: Dopo. Prima un po' di musica, il nostro new hit, il nuovo di Bruno Mars, Oh My Soul.

0: pareggio, segna sempre lui, Haaland di testa, minuto 79, lo avevamo detto poco fa, se Haaland ha un'occasione, quell'occasione la sfrutta, ed eccola lì, cross dalla sinistra, colpo di testa dal limite dell'area piccola, palla nell'angolino e Norvegia in vantaggio, e aggiungerei un avverbio,
1: sì.
0: Meritatamente.
1: Chi è?
2: Sì.
0: Dovete vocare.
1: Io guardo. Comunque l'ho detto, è il ghigno di Haaland, aveva cominciato a fare il ghigno, infatti è arrivato subito il gol, tra l'altro molto bello, gran colpo di testa, insomma direi che l'ingresso di Neymar è stato per l'andamento del match assolutamente determinante, perché sono bastati pochissimi minuti e subito, ma la verità, da lì in poi il Brasile ha cominciato a giocare un uomo in meno e ecco tacca che è arrivato.
3: Haaland è qualcosa di incredibile, cioè non
2: di
3: si
2: testa.
3: È visto tutta la partita e poi questo non è un gol facile, anticipare il difensore.
0: Magaiades salta bene, ma lui gli salta sopra.
2: Ma è più alto.
3: In un secondo fa uno scatto, lo anticipa e schiaccia il pallone perfettamente. Cioè,
4: sesto gol per Erling Haaland.
2: Sì. Ma com'era il movimento?
0: Quello dei vogatori, così.
2: Ok, perfetto. Sì,
0: capito? Sì. Come i vichinghi che remano sulla nave.
2: Esatto.
0: Ed è il, come dire, un gesto tipico della tifoseria norvegese, diventato molto virale sia negli stadi ma anche fuori dagli stadi, con addirittura la Norvegia quando ha vinto l'ultima partita, poi i giocatori in campo si sono fatti consegnare un tamburo e battevano il sentito, che c'è anche il tamburo che detta il ritmo di questa danza, e tutti si sono messi a fare appunto questa coreografia con i giocatori che suonavano il tamburo in mezzo al campo.
3: Lo fanno ormai ogni volta che vincono, quindi è possibile rivederlo anche in questa partita. Mancano 9 minuti.
0: Adesso credo. Pompei che tira al Brasile ha mandato la gufatina,
2: no,
0: capito?
2: Si deprimono subito.
1: I brasiliani sì. Grande entusiasmo, grande gioia, ma poi insomma tendono al deprimento subito. Vediamo, insomma.
0: Però vediamo se la solidità emiliana di Carlo Ancelotti riesce ad aiutare.
3: Infatti, ragazzi, non sottovalutiamo il
1: carletto. Ma non gioca.
4: Fattore C.
3: Non ho mai giocato, però. Nel senso, nella
0: vediamo
3: sua
0: la reazione del Brasile con Vinicius che prova ad andare via, guadagna un calcio d'angolo.
1: Attenzione,
0: seguiamo.
1: Sì, direi di sì.
3: Seguiamo. Attenzione, che forse Neymar tocca il primo pallone da calcio
1: d'angolo.
0: Attenzione, potrebbe quindi fare magari un assist su questo calcio d'angolo.
1: Angolo in tribuna i tifosi brasiliani, cominciata dalla cremação.
0: Minuto 82, guarda, con questo corner in favore del Brasile, con la Norvegia che da 3 minuti è in vantaggio 1-0 grazie al gol di Haaland. Eccolo Neymar, dalla bandierina di sinistra, scruta l'area di rigore, urla qualche consiglio ai suoi compagni, sta per partire la sua in corsa, ecco che adesso deve piazzare meglio il pallone, perché
1: tutto così.
0: Era fuori dalla lunetta ed è rimasto fuori dalla lunetta anche dopo che l'ha sistemato.
1: Incredibile.
0: Parte Neymar, suo cross verso il centro, colpo di testa, pallone che si impenna, ancora corner perché è stato un difensore con Ayer che ancora una volta ha colpito il pallone di testa e lo ha messo oltre il fondo, quindi ancora un corner in favore del Brasile. 82 minuti e 35 secondi, 1-0 per la Norvegia, corner per la nazionale verde oro, ancora Neymar dalla bandierina, parte la sua rincorsa, il cross tagliato, Haaland di testa sul primo pallo va ad allontanare il pallone, poi c'è ancora Casemiro che probabilmente si accontenta della rimessa laterale, preferisce poi toccare subito il pallone indietro, parte un controcross nel cuore dell'area, ancora Haaland di testa, anche in versione difensore, ancora però il Brasile con Neymar, lato corto, gioco di gambe, Neymar cerca spazio per il tiro, ha saltato l'avversario e poi però ha voluto troppo con la seconda finta, lì era stato bravo col primo dribbling, si doveva accontentare, ha cercato il secondo e lo hanno respinto, ma adesso il Brasile prova comunque a metterci l'anima come aveva fatto del resto col Giappone nel momento di difficoltà. Vinicius perde però il pallone malamente e c'è spazio per il contropiede da parte di Bob per la Norvegia, passaggio per Schelderup che ha fornito l'assist in occasione del gol di Haaland, ancora Bob vicino al limite dell'area di rigore, attende che giungano rinforzi, arriva Berg dietro, ancora Norvegia che però non ha sfruttato il contropiede perché adesso ormai la difesa del Brasile è quasi tutta piazzata, Odgaard cerca Haaland ma non lo trova davanti perché ha le sue spalle un pochino lento qui,
3: Medina,
0: e adesso con
3: Medina.
0: La difesa del Brasile che si è tutta piazzata, la Norvegia cerca di ripartire da capo, intanto passano i minuti, ne mancano 6 al 90, 1-0 per la Norvegia sul Brasile.
1: Vabbè, insomma, Norvegia che si era un po' chiusa dopo essere passati in vantaggio, Brasile ne stava approfittando, ora però questo lungo possesso palla, vedi, anche esperienza, ma fanno passare il tempo, il Brasile si nervosisce, piangono sempre di più in tribuna intanto.
0: Lacrima Sao.
1: La famosa Lacrima Sao, capisci? Quindi insomma,
0: vabbè,
1: sarà un
0: qua c'era sto stacchetto che allora prima è finito il primo tempo, poi c'era la canzone, poi c'è stato il gol. Non vogliamo fare sto stacchetto.
3: No, sa.
2: Diciamo una cosa, lanciamo il guanto di sfida a Mauro Corvino che gentilmente ieri sera me l'ha lanciato, quindi rispondiamo al guanto di sfida e in più facciamo magari un balletto per il Brasile, che dite? Magari porta un po' di fortuna.
1: Attenzione, i norvegesi sono un po' permalosi. Ecco, questo è il balletto, questo è il balletto.
2: Cosa devo fare?
1: Il balletto,
3: quello che vuoi.
1: E gli amici,
3: quello che vuoi,
1: che ci seguono in radiovisione.
3: Oddio,
1: attenzione.
3: Oddio Paolo,
1: attenzione, continua a ballare. Perché il Brasile è andato
2: fortuna.
0: Balla per favore.
3: Dai Brasile.
2: Non è cacao,
1: cacao meravigliato. Cosa c'entra? Non è cacao meravigliato.
2: Non lo so, io sono messo dentro, cioè.
1: I sottotitoli, possiamo accendere i sottotitoli per gli amici? Vabbè, allora
0: attacca Brasile, attenzione che è ancora il cross, il pallone attraversa tutta l'area di rigore, non lo colpisce nessuno.
2: Ragazzi, è però stato... porta fortuna.
1: Ha preso palo, tanta fortuna, voglio dire, dipende dai punti di vista. Chi ha fatto palo?
0: Qua è stato Casemiro che con un tiro cross molto violento non ha inquadrato lo specchio della porta, nessuno è arrivato alla deviazione, un pochino in ritardo Neymar, ma forse era troppo profondo questo tiro cross. Invece per quanto riguarda il palo, Nicolò, hai visto meglio?
3: Prima in realtà è
0: una deviazione,
3: una totalmente fortuita, perché il calciatore del Brasile aveva tentato di tirare, in scivolata è intervenuto il difensore della Norvegia, la palla si è alzata clamorosamente tipo pallonetto, ha scavalcato il portiere ed è finita sul
0: piede. Però è stato Dylan che l'ha messa la toccata Dylan in modo decisivo,
3: Dylan.
0: Peraltro Dylan sul tentativo di respinta il pallone, non soltanto il pallone è andato sul palo ma anche il portiere, infatti vedi che
1: la mascella si è picchiata. Quindi Paolo, perdonami, qui a Norvegia giocano sia Bob che Dylan.
0: No, questo è Nyland con la L di Napoli.
1: Chiedo pardon al popolo norvegese.
3: Va bene.
1: Allora,
4: tra l'altro, se c'è qualche direttore sportivo, non so se l'avevamo già detto, Nyland è svincolato.
1: Ma tu fai il
4: mercato anche Casemiro.
1: Scusa,
4: Tommy,
1: ma tu fai il mercato per qualche società di nascosto?
4: Ma io non ho i soldi per fare quel tipo di mercato. Non lo
3: fai per le società.
0: Allora, guarda Berg che va via in contropiede su lancio di Haaland. Adesso, però, come prima, la Norvegia non affonda il colpo. Preferiscono fare così.
1: Vabbè.
0: Sì, allora, adesso ricordiamo un po' di musica.
1: Sì, Texas.

0: E questa era Texas, Say What You Want, qui su RTL 102.5. Siamo all'88esimo, Brasile 0, Norvegia 1, ma Norvegia che continua a spingere.
1: Attaccato ancora la Norvegia, attenzione, il pallone per Holland al limite della rigore, controllo lo su terra, rete! Grande sinulata da parte di Holland! Praticamente da fermo, ha lasciato partire un tiro molto potente, precisissimo, raso terra, palla che ha baciato il palo interno ed è entrata in rete per il raddoppio della Norvegia, che sembra una sentenza. Holland fortissimo, 2-0.
2: Ma avete visto che il pallone è passato in mezzo alle gambe?
0: Sì.
1: Un difensore era davanti a Holland, gli è passato il pallone tra le gambe e poi è andato in diagonale a infilarsi nell'angolino dove Alisson non poteva arrivare. Peraltro non si è molto scomposto Holland.
0: Ha fatto gol, sembrava quasi che fosse in fuorigioco, cioè ho fatto gol ma so di essere

0: furbescamente un secondo prima del cooling break.
1: Esatto. Ma lascialo stare, animale, che sei infortunato.
0: Allora, se è lì non è infortunato, perdonami, se no stai a casa.
1: Beh,
0: no?
1: Dovremmo come dargli il latte di Holland, no?
0: Che vero, ma lo yogurt più che il latte di Holland bisognerebbe dare a Neymar. Comunque 7 minuti di recupero.
2: Però ha meritato comunque il vantaggio alla Norvegia, perché soprattutto nel secondo tempo, insomma, la squadra anche a livello di gioco
0: primo,
2: ha fatto
0: Paolo,
2: di più.
0: Comunque anche nel primo fuori gioco, in fuori gioco, però insomma aveva creato un'azione e è riuscita a segnare, poi fuori gioco di poco. Non era. Il Brasile aveva avuto l'occasione con rigore e parato. E quindi, insomma, è così.
3: Vabbè. I meriti sono. Ci sono, però il rammarico nel Brasile c'è. Perché le occasioni per andare sull'1-0 le ha avute con rigore con Hendrik e non le ha sfruttate. Cioè, ovviamente segna il Brasile lì, la partita
2: cambia.
3: Prende un'altra, un'altra direzione.
1: Nicolò, ti devi togliere la maglia adesso.
2: Dai, togliti la maglia, dai, dai, dai,
3: dai. Non me la toglierò mai.
1: Bello spogliarello.
2: Ti vengo a portare la giacca, dai.
3: Ciao, ciao.

0: Questi mondiali sotto 2-0 contro la Norvegia, 30 secondi alla fine dei
1: Rissa in campo.
2: Casinato,
1: litigano, casinato. Il Brasile è nervoso, in preda a una crisi di nervi per l'eliminazione che ormai si sta materializzando. Peraltro poco fa Neymar ha cercato comunque di entrare in un tabellino di questo mondiale andandosi a far ammonire per un fallo di frustrazione piuttosto duro. Frustassao su Odgaard, che mi sembra che abbia avuto un rendimento diverso sulla partita, e poi da lì su un fallo laterale c'è stato un momento di tensione con la Risa, che è stata subito sedata comunque dall'arbitro, anche da alcuni giocatori della Norvegia che saggiamente hanno portato via i loro compagni per evitare magari di prendere una squalifica che avrebbe avuto
0: poi la revocano tanto ormai anche
1: solo gli americani la revocano. Sono scaduti 7 di recupero, ma si continua a giocare, c'è il colpo di testa all'altezza della linea centrale del campo, il pallone controllato ancora dalla Norvegia che poco fa comunque ha cercato ancora d'azione d'attacco con un cross rasoterra nel cuore dell'area rigore. Adesso c'è un intervento, un fallo, interviene l'arbitro, comanda il calcio di punizione in favore del Brasile, col quale probabilmente si chiuderà la partita. Sconsolato, rassegnato, seduto in panchina Carlo Ancelotti, espressione perplessa, doveva rilanciare il Brasile, non ce l'ha fatta. È vero che non aveva una squadra di campioni, è anche altrettanto vero che non è riuscito a incidere. E attenzione, rigore per il Brasile,
0: attenzione
1: all'ultimo secondo, con un tocco di braccio visto dall'arbitro, credo che cambi poco sull'esito di questa partita. Peraltro è scaduto.
3: Cosa cambia?
4: Che batte Neymar.
1: Oh, che bello, così fanno fare.
0: A parte
1: la presa di testa, l'arbitro mi sembra completamente ubriaco.
4: È brasiliano.
5: Però allarga il gomito.
1: Ha fatto il fallo.
5: Non so se mi sembra
1: fuori area o meno, intanto c'è grande nervosismo. Sì. La Norvegia adesso non deve farsi prendere dal nervosismo, tanto la partita è finita. Perché comunque siamo a 8 minuti e mezzo. L'arbitro proprio ha minato, non è stato un fallo di mano, ma è stata una gomitata.
0: Va bene, dai. Ma a me sembrava fuori area, non lo so, non ci hanno fatto ecco.
1: Vediamo adesso si vede però questa
0: basso,
5: No, no, è dentro.
4: È dentro, dentrissimo,
5: si vede la linea.
4: Avete visto un po' male, ma è dentro.
5: Vede la riga, però Ostigard insomma ha allargato parecchio il compasso.
4: Secondo me ci può stare come decisione.
5: Sì.
1: Va bene, quindi vediamo un po' se adesso questo calcio di rigore con Neymar che va al tentativo di trasformazione. Dico, lei gli è tornato il sorriso.
4: Va bene lo stesso.
1: Vediamo un po'. Allora, 99 minuti giocati. Norvegia in vantaggio 2-0 con la doppietta di Holland.
0: C'è il dissing meraviglioso.
5: Trash talking. Bello così, ci piace.
0: Il dissing tra il portiere della Norvegia e Neymar, un po' la zazza.
1: E guarda, si stanno veramente provocando a vicenda.
0: Lacrimassao
1: intanto da parte del pubblico brasiliano. Perché ormai dopo erano 7 minuti di recupero concessi, siamo al 10° minuto di recupero. Probabilmente non ci sarà tempo dopo questo calcio di rigore. Ma intanto Neymar, almeno per chiudere in modo dignitoso questo suo mondiale, va al tentativo di trasformazione. Rincorsa da cretino, tiro e gol. Però questa volta la rincorsa comunque è stata efficace.
0: Vai.
1: E adesso Neymar, con tutta la stupidità che lo contraddistingue, va a provocare il portiere avversario. Evidentemente questa è la frustrazione di uno che non ha mai inciso con la maglia del Brasile. Vediamo. E anche quest'anno non si è sottratto a questa regola.
0: Sì, battuto come Zaza, uguale.
1: Sì,
0: però poi
1: però ha fatto gol.
5: Però con la differenza esatto.
0: Bisogna rivedere. Chissà cosa si sono detti prima, Chissà cosa si sono detti
5: prima. Lo scopriremo.
0: Secondo me gli ha detto il Festival di Sanremo 2027 lo vince e lui vai, non è vero. Andata così, gli diceva. Vabbè, qua si continua a giocare, attenzione.
1: Sì, che comunque si torna a centrocampo. Ecco. Vediamo un pochino. Probabilmente intanto il cronometro dice 100 minuti e 30 secondi. Sì. Stiamo andando dunque di 3 minuti oltre il recupero di 7 minuti. Adesso l'arbitro chiama i due capitani per dire comunque di mantenere la calma.
0: Sì.
1: L'arbitro secondo me vuole essere protagonista, ha capito anche che anche lui sta finendo il mondiale. Ha detto fammi fare questa bella scenetta in diretta TV.
4: Un minutino in più.
0: Però rigore non era.
1: E allora viene data adesso la palla indietro al portiere della Norvegia che va al rilancio. Nell'istante in cui arriva il fischio finale, il Brasile eliminato agli ottavi di finale. Neymar che va ancora.
6: Ma che sta succedendo?
5: C'è stato un richiamo dell'arbitro, credo.
1: Ah, ok. Sembrava perché il portiere aveva lanciato il pallone in avanti. Ah no, hanno rifatto l'azione. Adesso
0: uguale.
1: C'è il rilancio del portiere. Pallone che spiove viene controllato dal Brasile. Non fischia più l'arbitro. Il pallone avanti, col pretesto difensore. Brasile che ha ancora l'ultima chance. Il cross verso il centro, ma c'è l'uscita da parte del portiere Nil.

0: Haaland che va a bloccare il pallone. Siamo ben oltre i 7 di recupero, siamo a 11 minuti e mezzo di recupero. Mi domando veramente che cosa stia aspettando l'arbitro per fischiare la fine di questa partita. Il pallone viene lanciato in avanti, Haaland cerca di controllarlo, c'è ancora l'intervento da parte dei giocatori brasiliani che ricacciano il pallone in avanti, ma in questo istante arriva per davvero il fischio finale. Il Brasile è fuori agli ottavi, va avanti meritatamente la Norvegia con il sorriso di Haaland anche questa sera. Gran doppietta per lui, finale a New York, Norvegia batte Brasile 2-1. Spot per noi.
1: Noi dire mondiali è stato presentato da BMW. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: E allora un'altra grande che lascia il mondiale, il Brasile battuto 2-1 la Norvegia, Norvegia che quindi va ai quarti di finale dove se la vedrà con la vincente di Messico-Inghilterra in programma nella notte a partire dalle 2. Noi qui abbiamo finito, quindi grazie a Paolo Pacchioni.
0: Grazie ad Andrea Salvati.
2: Grazie Nicolò Pompei.
3: Grazie a Tommaso Angelini.
4: Grazie a Silvia Signore.
5: Grazie a tutti ragazzi.
2: Ciao.
5: È stato un piacere.
4: Ragazzi, è stato bello, tanto dopo c'è Messico Inghilterra, se la fa Andrea Salvati.
2: Messico nuvole,
4: passa
2: esatto.
4: Al Messico.
0: La faccia triste dell'America.
2: Ecco, esatto. Già c'è la
0: il vento
2: triste.
0: Soffia la sua armonica.
2: Che Brasile bello. Arriva invece la faccia triste di RTL 102.5 Andrea De Sabato.
3: No,
2: scherziamo.
0: Complimenti alla Norvegia. Ciao.
5: Ciao.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Anche a Paterno, in provincia di Potenza, è mezzanotte e 7 minuti.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona nottata da Raffaella Coppola. Gli esteri in apertura, nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana in adorazione davanti al tycoon. Al fotomontaggio viene abbinata la frase necessario un ordine restrittivo, evidentemente da adottare nei confronti della presidente del Consiglio. Il post di Trump compare alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara da martedì. Strasburgo condanna l'Italia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo censura la risposta della giustizia italiana alle denunce di una donna francese sulla violenza, anche sessuale, del marito e anche della PM di Benevento, secondo cui è normale il fatto che un uomo debba superare una minima resistenza della donna quando questa è stanca dalle incombenze quotidiane. Torniamo in Italia con una tragedia avvenuta nel piemontese. Due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti nelle acque del fiume Sesia a Ro Magnano in provincia di Novara nel tentativo di salvare una ragazzina minorenne. Due, zio e padre della giovane, sono entrati in acqua avendo la vista in difficoltà ma sono spariti nella corrente. Lei poi è stata salvata dal fratello. Siamo allo sport. Al primo verdetto di stasera ai mondiali di calcio su Brasile e Norvegia, Paolo Pacchioni.
8: Il Brasile eliminato dai mondiali agli ottavi di finale, il peggior risultato da Italia 90, dunque è fallito Carlo Ancelotti. Invece esulta con merito la Norvegia che ha vinto 2-1. È stato decisivo Haaland, autore di una doppietta nel finale di partita al 79esimo e all'89esimo minuto. Poi in pieno recupero il Brasile ha accorciato le distanze con un rigore trasformato da Neymar, per il quale questo sembra veramente il canto del cigno. La Norvegia è una squadra forte, sicuramente Haaland è un grandissimo attaccante, ma non c'è solo lui, alle spalle c'è una coralità di gioco che anche questa sera ha assolutamente convinto. Finale a New York, Norvegia batte Brasile 2-1.
7: Grazie Paolo Pacchioni. Chiudiamo col tennis. Yannick Sinner batte il giapponese Mochizuki e va ai quarti di finale di Wimbledon martedì. Domani per gli ottavi la sfida, non prima delle 14, tra Alex De Minore e Flavio Cobolli, mentre Jasmine Paolini troverà dall'altra parte della rete la filippina Alexandra Ayala. È davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità con Autostrade per l'Italia.
9: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un furgone in fiamme chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Ancona. Al suo interno il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Più a nord flussi intensi con code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
7: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Quest'anno noi dire mondiali. commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
8: I nottambuli belli, mezzanotte 11 minuti, ma quante sorprese, anche il Brasile eliminato, chi se lo sarebbe mai aspettato? Però questo, dopo tutto, se pensiamo che è proprio la Norvegia che non ci ha fatto andare ai mondiali, alla fine un po', cioè, in qualche modo, no, ci è un po' di sollievo, nel senso che è una squadra che ha battuto e ha buttato fuori il Brasile, quindi non è stata proprio l'Italia così scarsa, abbiamo incontrato una squadra davvero molto forte, lo sta dimostrando. Adesso un po' di pausa, poi alle 2 ritornerà di nuovo il nostro Andrea Salvati per Messico e Inghilterra. Voi nel frattempo che state facendo? State ritornando da qualche weekend mordi e fuggi? Siete, ho visto un sacco di macchine in autostrada, insomma, raccontateci la vostra nottata 02 25 15 15 oppure 378 378 1025. Cominciamo così.

0: Noel Gallagher, mezzanotte 19 in ottambuli con solo Andrea De Sabato questa notte. Non ho capito perché Andrea Salvati prima ha detto il triste Andrea De Sabato, io sono felicissimo, allegrissimo, perché boh, dopo gli spezzo una gambina. Ma nel frattempo non tutti sono andati a prendere il sole, a fare un ciuffo nel mare, ma moltissimi sono andati a fare delle cose interessanti, tipo sentite qua.
1: Buonasera, buonasera a tutti, noi stiamo tornando qui dalla Maratona delle Dolomiti a Corvara e stiamo rientrando a Salerno, una bella sfacchinata a 1000 chilometri. Buonanotte.
0: Ciao ragazzi, la famosissima Maratona delle Dolomiti, che è una gara ciclistica amatoriale di gran fondo su strada, e uno dice con sto caldo, però le Dolomiti c'è freschino, e poi le Dolomiti sono assolutamente meravigliose. Quindi grazie per il vostro messaggio 378 378 1025. Poi volevo salutare anche, che l'ho vista prima, il messaggino di Olivia, che ha trascorso un fine settimana al mare, pensava di aver fatto la partenza intelligente, invece imbottigliata dopo cena per 40 minuti.

0: Ma che eleganza questo disco, Your Love is King, Sade su RTL 105 speciale, soprattutto se vi trovate magari in un posto di mare assolutamente meraviglioso. Qualcuno sta rientrando dalla Toscana, così si ricorda che Milano invece è caldissima e che tra un'ora e mezza saranno a casa, mentre Marco e Martina hanno la fortuna di essere nel meraviglioso mare della Sardegna. Vi mandiamo un abbraccio e vi ricordiamo che ve lo ricordo dopo, va, rimanete con noi, state qui, e poi vi ricordo una cosa importante.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
7: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Anche te.
1: Grazie, meno male. Ligabue, ho fatto in tempo ad avere un futuro. RTL 102.5, mezzanotte 33. La cosa che non mi ricordavo più, che volevo ricordarvi, poi mi sono ricordato di cosa vi volevo ricordare, e in pratica è questa, che domani pomeriggio alle 15 in The Flight sarà nostro ospite Tedua, quindi assolutamente da non perdere. Nel frattempo Stefano Mungi torna in quel dell'Odigiano e io ringrazio e saluto anche Beppe Di Dio e Diego Barbato che sono in regia. Messaggi vocali.
2: Ciao RTL, ciao. Buonasera, sono Mario dalla provincia di Novara. Senti, potete fare un saluto a mia figlia che sta rientrando dal mare da una giornata in Liguria con il suo fidanzato. Si chiama Jasmine e Nicolas. Grazie RTL.
1: Jasmine e Nicolas, li hai salutati tu, noi ci uniamo al tuo saluto. Pare che non tutti siano andati in vacanza, beh, lo so, certo. E qual è il posto quando fa tanto caldo, magari a casa non c'è l'aria condizionata e in questo periodo conviene andare perché ci sono un sacco di prezzi buoni? Sentiamo qua.
3: Io oggi ho lavorato, e è il primo weekend dei saldi e abbiamo avuto tanta tanta gente, quindi in molti mentono che sono andati al mare ma erano nei centri commerciali a fare shopping. Ciao ciao a
1: ciao,
3: tutti.
1: Ciao ciao, peccato che non hai detto come ti chiami, però fanno bene perché lì c'è fresco e si risparmia, si possono comprare tante belle cosine a prezzo buono per poi godersi dell'estate eccetera eccetera. E intanto arriva una novità. Lo sapete, è uscito il nuovo di Katy Perry.

I don't want miss a thing. Aerosmith, Steven Tyler ancora in forma, ragazzi, mezzanotte 42, certo questa non è di adesso, ovvio, intendo dire che l'ho visto recentemente e mi sembra piuttosto sul pezzo. E, salutiamo Cristiano che ci segue anche nella social TV e Alessia e Martina che ci mandano un saluto dal Tinello. Ora non so se si riferiscono a quella zona vicino alla sala pranzo attigua alla cucina, oppure se ci scrivono e ci salutano da Rocca Massima in provincia di Latina, dove c'è una contrada chiamata Tinello. Bah, insomma, va bene, comunque ovunque siate, viva il Tinello. 378 378 1025, se vi scappa una telefonata, parlate con me a 02 25 15 15. Adesso ci spariamo Mr. Rain, lunedì nero. Bravi.

0: le vongole, signora!
1: Ah, no, non era vongole? Don Goyette. Camila Cabello su RTL 102.5, mezzanotte 48. Allora, qualcuno ha scritto un messaggio che dice Blue Holland, che tra l'altro ha segnato e ha fatto vincere la Norvegia contro, buttando fuori il Brasile, ragazzi, povero Carletto Ancelotti, mi è dispiaciuto molto per lui, però dobbiamo dire che non era una gran nazionale. Esatto, bellissima questa. Vai.

è fantastico, ragazzi. Sono bellissimi da vedere. Peraltro stavo leggendo alcune cose sulla Norvegia, è veramente un posto spettacolare, cioè un posto veramente dove la qualità della vita è molto alta, gli stipendi sono molto alti. La vita è un po' cara, però gli stipendi, cioè, ci stai dentro. L'unico aspetto un po' negativo è, beh, a parte le temperature un po' rigide in certi momenti, ma soprattutto questi inverni lunghi e bui che mettono veramente a dura prova il sistema nervoso. Noi preferiamo invece il calore, l'estate. Samurai J.

Raid, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso. Avrete intravisto un sacco di personaggi della radio, tra cui il nostro Angelo Baiguini, che conosceva la canzone a memoria durante il set. Insomma, bello, bello, carino, carino. È un disco che ci piace, che stiamo suonando molto in questi giorni. Questa RTL 105 in Ottamboli, solo con Andrea De Sabato, ma ancora per un'oretta. Poi arriverà naturalmente Andrea Salvati, perché poi dobbiamo seguire un'altra importante sfida di questi mondiali di calcio, e quindi Noi Dire Mondiali tornerà con Messico-Inghilterra. E chissà che non avremo qualche altra sorpresa, perché insomma quest'anno devo dire che non è un campionato mondiale scontato, ecco. Anche ieri poi ha vinto meritatamente la Francia, il Paraguay ha dato solo mazzate a 2-2, però hanno vinto proprio con rigorino, insomma con rigore, no? La Francia, che è una schiacciasassi, ha comunque faticato. Va bene, torniamo ancora alla fine degli anni 80 con i Genesis, Abacab.

Abacab. Non era alla fine degli anni 80, ma all'inizio degli anni 80, era 1981, per questo capolavoro dei Genesis, che però, io mi ricordo, in quel periodo gli amanti dei Genesis stortarono un po' il naso, perché era un pezzo, secondo loro, un po' troppo dance. Però, insomma, iniziava l'era di Phil Collins nei Genesis, e io devo dire invece che adoravo questo disco, e secondo me i Genesis hanno fatto bene assolutamente a percorrere quella strada meravigliosa. Allora, abbiamo terminato anche la prima ora insieme, ora giornale orario e poi di nuovo Nottambuli.

0: Anche a Mugnano di Napoli, in provincia di Napoli, è la una.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura l'agguato di Milano, non è più in pericolo di vita il 55enne accoltellato da uno sconosciuto in un bar. La procura di Milano contesta all'aggressore 22enne il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, avrebbe detto alla polizia dopo il fermo. Se è così, non esca più dal carcere, commenta il leader della Lega e vice premier Salvini. L'operazione Medusa, coordinata da Europol e guidata dalle autorità britanniche e tedesche, ha fatto emergere una rete internazionale di stupri. Uomini che abusano di donne, mogli, compagne, amiche, tramortite con droghe e farmaci. Al momento sono scattati 57 arresti in diversi paesi. E ora i mondiali di calcio. Facciamo il punto col nostro Paolo Pacchioni.
3: Brasile eliminato agli ottavi, è il peggior risultato degli ultimi 36 anni. Prosegue il sogno della Norvegia, 2-1 nel segno di Haaland. Una doppietta del goleador ha spaccato la partita nel finale tra il 79esimo e l'89esimo, in influente il rigore trasformato da Neymar al 100esimo minuto. I verdeoro avevano sbagliato un altro rigore a inizio gara e in generale dobbiamo dire che la nazionale di Ancelotti ha sprecato molto, ma la Norvegia ha giocato meglio. Ora i norvegesi nei quarti di finale affronteranno la vincente della sfida tra Messico e Inghilterra.
2: Grazie a Paolo Pacchioni, arriva il traffico.
1: Via Radio.
4: Una buona nottata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto. Da pochi minuti è stato riaperto il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Ancona. Restano comunque 2 chilometri di coda e si viaggia sulla corsia di sorpasso. Sulla 7 Seravalle-Genova tra Bolzanete di Bivio per la 12 Genova-Sesti Levante ci sono code per un veicolo in panne verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate, ma attenzione, il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Brazzi, una e due minuti in ottamboli belli, solo con Andrea De Sabato questa notte in via da tutto il Giazzunalo, ma tra un'ora ci raggiungerà Andrea Salvati per seguire insieme Messico-Inghilterra, prima parte come poi da secondo tempo in poi naturalmente verrà raggiunto anche da un altro Andrea Tuzio. Nel frattempo è arrivato Leo Di Mauro, c'è sempre Diego Barbato, salutiamo Beppe Di Dio e vi invitiamo a mandarci messaggi al 378 378 1025.

Train con Drive-By. Ci sono dei pezzi del passato che sembrano molto, nel senso che dici, cavoli, sono passati 30 anni, 40 anni, questo pensavo avesse più anni, invece ne ha poche, del

0: 2012, siamo nel 2026. Allora, io sono da solo, però voglio rallegrare un po' i nostri amici all'ascolto ospitando una voce femminile. Abbiamo al telefono Margot. Hola Margot.
1: Andrea, tu non sei mai da solo, no. Perché lo sai, quanti occhi ti guardano, quante orecchie ti ascoltano. Sì.
0: Ma che orecchie grandi che hai.
1: Ma che bocca meglio. Grande che hai.
0: Esatto. Va bene, come stai Margot?
1: Molto molto bene, benissimo.
0: Allora, che stai facendo a quest'ora della notte?
1: Ma perché ho fatto delle cose veramente molto importanti per tutti gli esseri umani, oh. Per te, per me, per tutti, perché sono andata a fare un corso di biodiversità.
0: Sì.
1: A Rovereto, e quindi sì, abbiamo studiato dei vari insetti, abbiamo comunque fatto dei giri nei boschi, perché sai, tutto l'ecosistema dipende comunque dai piccoli, certo. Dai piccoli insetti fino ai grandi animali, certo, fino, certo, a noi, che noi distruggiamo un po' l'ecosistema, e quindi vero, bisogna comunque dare tanta importanza, attenzione, è stato molto bello.
0: Per esempio, prima che mi viene in mente l'ape, le api, no? Cioè, sono importantissime.
1: A me mi vengono in mente mantidi religiose che sono, sai, ecco, mangiano testa del maschio, un po' come le donne.
0: Aspetta, io volevo chiederti, infatti, volevo spiegare a chi magari per la prima volta ti sente che tu possiedi come animale domestico una mantide religiosa.
1: Esatto, una quindicina più o meno. Quindicina. Però.
0: Ma cioè loro tranquillamente hanno, che rapporto hanno con l'uomo? Cioè, che rapporto hai con questo? Perché vedo che ogni tanto te le fai camminare sulle mani così tranquillamente.
1: Sì, no, intanto la cosa bella è che ascoltano anche i RTL, perché c'hanno orecchie in mezzo alle gambe, non lo so, in mezzo ognuno ha suo, ma ascoltano anche i RTL, però sono comunque sensibili, riconoscono, cioè a me la mia voce riconoscono, io non so che dire, però forse tutti riconoscono la mia voce ormai, però.
0: Però voglio dire, cioè non sono degli animali, cioè che tu devi tenerli per forza, nel senso dopo un po' ci convivi, no?
1: Beh, non sono molto molto cioè non sono affettosi, però anche i gatti non sono tanto affettosi, voglio dire, no? Sono anche quelli, dipende, che insegnano,
0: dipende,
1: molto.
0: Dipende.
1: Sì, dipende. Ma
0: io avevo un
1: molto
0: gatto con il quale giocavo a nascondino, quindi figurati.
1: Io anch'io con le mantidi ogni tanto, si nascondono, ma poi non le trovo mai.
0: Aspetta, hai detto con le mantidi o con gli amanti? Scherzo.
1: Ah beh, anche quelli, no, quelli scappano da soli, quelli.
0: E senti un po', ma tu
1: li
0: sei.
1: Trovo fin troppi.
0: Ma sei ancora fidanzata oppure? Non lo so.
1: No, in questo momento no, in questo momento no. Mi sto dedicando alla scienza, alla divulgazione della scienza e materiale scientifico.
0: Sei in connessione con l'universo, diciamo. Va bene,
1: sì, dove, la
0: pace. Sai già dove andrai in vacanza?
1: Sì, probabilmente andrò in Brasile a ricerca delle nuove specie delle mantidi.
0: Dai,
1: guarda.
0: Caspita.
1: Sì,
0: in Brasile,
1: sì,
0: oltre alle mantidi, c'è un sacco di animali in Brasile.
1: Sì, spero non trovare troppi amanti lì, sai, quello anche, è un grande rischio.
0: Anche, sì,
1: anche
0: sì.
1: Rischio per loro rimanere senza la testa.
0: Poi dopo torni a casa e ti viene la sondage. Va bene. Ciao.
1: Andrea,
0: ciao Margot.
1: Grazie, sappi che non sei mai da solo e sei il mio preferito. Ecco, un bacio grande.
0: Grazie. Ciao Margot, ti voglio bene. Ciao, ciao. Buon vento, Giovanotti Alfa. Era un po' di

0: Esisterà veramente il paradiso, chi lo sa? Intanto volevo salutare un altro amico che ci scrive da Abbasanta, dalla Sardegna, si chiama Sandro. Ciao Sandro, benvenuto su RTL 102.5. Se volete chiamarci 02 25 15 15, poco fa con Margot abbiamo parlato di un argomento molto importante, l'ecosistema, no? Gli animali. Lei dice: mi spiace, sono stata un po' noiosa. Invece affatto, non eri affatto noiosa e hai parlato una cosa assolutamente fondamentale e importante, di questo ti vogliamo ringraziare ancora. State con noi, tra poco torniamo con un disco grosso così.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
12: Piacere, Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Blanco e Mina, un briciolo di allegria, sorretti alle 102.5 in Ottambuli, qualcuno torna dai concerti, colleghiamoci con Francesca. Ciao Francesca.
1: Ciao ragazzi, allora, ciao Andrea.
0: Come sono stati questi Foo Fighters?
1: Bellissimo, sì, io non li avevo mai sentiti dal vivo, mio marito sì, ma emozionante, bravissimi. Bello. Veramente professionisti veri.
0: Sì, insomma, tra l'altro quanti concerti fanno in Italia? Forse solo questo di Milano, mi sembra.
1: Mi sa di sì. Noi in realtà non avevamo alternative, o Milano o Milano, quindi abbiamo preso al volo.
0: Però bello, dai, ma tu li segui da tanto tempo, insomma, da quando sono nati, oppure li hai scoperti dopo?
1: Io li ho scoperti dopo, perché anagraficamente sono arrivata tardi, nel senso che loro hanno iniziato negli anni 90, sì. Io sono anni 90. Mio marito invece, diciamo, era un po' più sulla scena, sì. Infatti cosa mi c'era? Ha trascinata.
0: Non so, io non ho mai visto un concerto dei Foo Fighters, però immagino così, a sensazione, che non sia uno di quei concerti con grandi effetti speciali, ma proprio tutto basato molto sulla musica, sull'intrattenimento e la loro arte, no?
1: È proprio quello che dicevamo con mio marito, che è stato proprio un concerto pulito, musica, poche chiacchiere, hanno fatto 2 ore e mezza di concerto non stop, e quindi siamo usciti anche noi proprio con questa impressione.
0: Bello, quindi li hai visti belli sudati sul palco, fantastico.
1: Sudatissimi.
0: Grandissimi, grandissimi. E senti, invece l'ultima cosa, poi vi lascio andare, nella platea, insomma, tutta la gente che li seguiva, che generazioni c'erano? C'erano persone di 40, 50 anni, ma anche giovanissimi?
1: Esatto, era bello perché c'era di tutto, c'era veramente anche le famiglie con i bambini, ai giovanissimi, a persone a trentenni tipo me, quindi bello.
0: Bello, bello. Insomma, viva il rock and roll! Ciao Francesca, salutiamo anche tuo marito che si chiama...
1: Grazie Giampaolo.
0: Ciao Giampaolo. Ciao ragazzi. Ciao, buon rientro a casa, e noi ci godiamo un'altra novità.

0: Ordinary World, Duran Duran, Ermanno Pagnoncelli, visto che stavamo parlando di animali, ha detto l'ultimo concerto. L'ultimo concerto che ho visto c'erano due rane sul palco. Duran Duran. Vocale, va.
1: Quando si parla di animali non si è mai noiosi, perché gli animali meritano il rispetto, sicuramente più di certe persone.
0: È vero, sottoscrivo amico palermitano, sono assolutamente d'accordo con te. Oh, dovremmo avere più rispetto per gli animali, ma dai, rispetto in generale per tutti, però è vero che ci sono delle persone che a volte non meritano il nostro rispetto. Però vabbè, insomma, le 1.40, cosa state facendo di bello? Saluto tutti quelli che stanno lavorando, so che non sono tantissimi, sono pochissimi, anzi quasi nessuno in Italia sta lavorando in questo momento, però nel caso 378 378 1025, state lì, non muovetevi.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Onion Camels, She Drives Me Crazy. Te l'ho detto che non salutava, che non lavorava nessuno, Leo, stanotte. Te l'ho detto, proprio nessuno sta lavorando, nessuno.
1: Sì, sì, sì.

0: immagino.
1: Nel frattempo noi fuori onda stavamo chiacchierando di frutta, perché a quest'ora partiamo sempre di mangiare, ma d'estate in particolare di che vuoi parlare? Da frutta, la frutta. Per esempio, non so, noi adesso avere qua un'anguria, capito? C'è qualcuno che lavora in qualche angurificio. Capito? Qualcuno che ti porta un'anguria, mamma no? Mia. Anche un melone va bene. Diego, per esempio, preferisce il melone.
0: Magari già fettine, no?
1: Esatto, già fettine. L'anguria anche, cioè non pretendiamo l'anguria proprio quella proprio già da di già affettata.
0: Già mangiata,
1: già
0: quasi,
1: già mangiata no. Però io mi accontenterei anche di qualche pesca noce, per dire. No,
0: tu devi fare la spesa però, così, scusa.
1: Una fragola? No, faccio la spesa.
0: Due fragole. Un mango.
1: Ecco, mango.
0: A me piace.
1: No, io preferisco l'anguria.
0: L'anguria,
1: no, in questo momento l'anguria, veramente, cioè, l'anguria darei qualsiasi cosa, cioè metterei un disco di Santo Johnny per...
0: Anguria fresca però,
1: cioè, anguria fresca. Andrei al concerto, no, i Pinguini Tattici Nucleari, eccoli qua, li ascoltiamo. Comunque, se volete, noi siamo a Colonio Monzese, via Piemonte 61, angurifici, venite a noi.

0: Funky Town, Purple Disco Machine. No, no, Lip Sync, chiedo scusa. D'altronde è stato ispirato da Lip Sync, stavo a scherzare. Ma vedo un bel uomo. Prima sentiamo un messaggio vocale.
1: Buonasera, sì. Io ho già mandato un messaggio anche la settimana scorsa. Sì. Io continuo a lavorare, la notte solo praticamente. Vi ascolto, vi seguo, ma lavoro sempre solo la notte. Lì c'è qualcuno che lavora. Ah. Ciao.
0: Ah, non, chi l'avrebbe mai detto? Non, ci... non lo pensavo affatto. Dicevo, c'è un bell'uomo, Andrea Salvati.
2: Buonasera, ben ritrovati.
0: Ti vedo bello incazzato.
2: Molto, no, ragazzo, non si gioca ancora, ecco. Messico-Inghilterra, rimandata almeno di un'ora per fulmine 7 sopra la zecca. Direi che è un chiaro segno del destino. Quindi
0: dovrebbe giocarsi tra un'ora, tra è stata un'ora, posticipata, sì. Ma non è detto.
2: Non
0: perché
2: è detto.
0: Se
2: non
0: cade
2: è detto.
0: Anche solamente un mezzo fulminino, un lampo,
2: si
0: un armino.
2: Si rinvia ancora tac di un'ora ancora,
0: finché non ritorna.
2: Sì. Allora, probabilmente domani, credo che a questo punto, domani cos'è, lunedì, no?
0: Se sopravvivi
2: con altra luna e le tre, cosa c'è tra le 13 e le 15? Ho perso lo senso.
0: Tra le 13 e le 15
2: del programma di RTL, che cosa c'è tra le 13 e le 15?
0: Cioè, non c'è Conte Galè.
3: Miseria e nobiltà?
2: Miseria e nobiltà, sì. Quindi trasmetteremo Inghilterra, Messico e Miseria e nobiltà con
0: forse,
2: quello.
0: Forse. Perché nel frattempo potrebbe andare una grandinata,
2: password,
0: una cosina.
2: Password, il password.
0: Password. E poi se non si possono accavallare.
2: Dopo cosa c'è? Dopo non si può accavallare, niente.
0: Non si può,
2: è un problema. Bella l'idea con queste regole.
0: Sì,
2: qua. Molto
0: va
2: bene,
0: staremo a vedere. Comunque, già che ci sei, rimani qui. Dai, rimani
2: vediamo.
0: Qui.
2: Ma sì.
0: Dai, va bene. Chiudiamo l'ora così.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.